0: Avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, Lavori Pubblici, Silvio Rufolo, Urbanistica e Alessandro De Roma, Ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il Comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo al comune hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune, un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione, un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'Ufficio del Lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione, e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta, a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriulo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia.
1: È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriulo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
2: Ma noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
1: I consiglieri comunali, Capriulo, Venere e Liviano, hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
3: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
1: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
4: È una questione di metodo. Avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore patrimonio, ovviamente

0: e alla OSL. Ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in tassazione.
1: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
2: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centrosinistra predica bene e razzola male.
1: Ma, consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
0: Sì, le amministrazioni trasparenti dovrebbe effettivamente funzionare così. Al Comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone, degli studi professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
1: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari, un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, 3 professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i 3 componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a 2 noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata. Sono stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale 3 avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
3: Qui non si tratta di probabilmente ci sia stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
1: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cos'è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
3: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012, numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
1: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
3: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che fa, la prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
1: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
3: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi. Se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo, quello che voglio dire, il concetto, si presenta al Dorenna in vice con 10. Il sindaco può scegliere con Demi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno, però insomma anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
1: Affari d'oro, dunque gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capiullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
4: Madonna santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale del...
5: L'hanno smantellato,
4: però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono che una cifra molto più accettabile dei milioni. Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
5: Tutta la giornata.
4: Non riesco a capire.
1: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione, e a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione, perché dopo i 6 mesi si rischia anche licenziamento. Bene, cos'è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che, uno, il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei tre avvocati che avevano combinato questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
4: Lavorano poco ma male, diciamo.
5: Compenso.
4: Permetto quella parola, Fabiano. Compenso. Ma tu sei
1: no, perché quello sta pensando ai 15.000 euro del parco scimmino.
4: Non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000 non possono dare.
5: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
4: dice, non ci sono soldi, grazie,
5: me lo mangio vivo.
4: Mi danno un milione alla fine, però... Scusa, per il 2013 quanto danno per esternalizzare?
1: Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013.
4: Perché sono esterni, che non i viaggi.
5: Posso dire una cosa?
4: No,
1: però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
5: Sembra giusto.
4: Premio. A 6 giorni dal ballottaggio.
1: Sì. C'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Però numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
5: Non posso dire una cosa, però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede, per esempio, quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
4: Ma spiegami, Fabiano.
5: Cioè, il regista fa il provino a 5-6 attori.
4: Ok.
5: Metti che 5 sono bravissimi, eccezionali, hanno fatto l'Accademia.
4: Attrici, stai dicendo?
5: Attrici. 5 sono bravissime, hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto una male esperta, uno non ha fatto niente.
4: Però è carina, diciamo.
5: Però gliela dà.
4: Carina con la regista.
5: Sì, diciamo che si comporta
4: molto carina. Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le mette fuori.
6: C'è una scelta.
5: Tu che fai i provini.
6: Arrivano 5 ragazze, no?
4: Ok.
6: E hanno tutte studiato,
4: brave,
6: io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti, tutte e cinque con gli occhi celesti. Allora si sceglie quella con le tette più grosse.
4: Ho capito, perché non comparativo. Perché non comparativo.
5: Però diventa comparativo. Oh,
6: prima che finiscano i soldi, scusa, posso fare un appello, sì, che sì, ognuno sì, porta l'acqua sul mulino,
4: sì, qui. Giusto, cioè, giusto.
6: Posso, prima che finiscano i soldi, quella. Però notate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza.
5: Certo.
6: Vedete che poi non ci stanno soldi. Stanno
4: ce li facciamo dare dagli avvocati, che sponsorizzano la serata.
6: La gente ha bisogno di divertirsi, di sorridere, di per tutto, poi la gente. Io quando facevo animazione nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, però si dice anche la verità. E quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare, avere un problema, poi mancava la luce, se la gente si divertiva, in direzione non arrivavano incazzati. Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi,
5: e si incazzano pure per le cose, dicono,
6: tutto bello qui, e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle cose più importanti, e nel divertimento non puntano.
5: È come,
6: non
5: andare puntano in un nulla. Teatro, è anche come andare in un teatro scomodo, il teatro è scomodo quando lo aspetta
6: con le è scomodo quanto è proprio, perché in effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi neanche.
5: In piazza
6: io vedo qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2-3 ore e neanche se ne accorgi.
5: Certo.
6: Anche in una città, ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, li capisco, però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far sorridere.
5: Che non è una cosa meno importante, cioè far divertire le persone, far divertire la gente.
6: Io sono due anni,
5: è fondamentale.
6: Fino all'anno scorso, per due anni, soprattutto nel 2012-13, ho sentito parlare solo di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno.
4: Ce l'hanno messo.
6: Ce l'hanno messo, ce lo stanno mettendo,
4: se aumentarlo. Hai detto due anni che al Comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1 milione e 100. Siamo
7: sui... Eh sì, sono partiti da 180 mila euro per arrivare a 1 milione e 100. Però posso dirvi che adesso io ho un po' paura, ragazzi.
4: Ma...
7: No, ho un po'
4: detto
7: paura.
4: Lucio, vabbè, ma IVA compresa.
7: No. Senza IVA e senza
5: anche
7: capo.
5: Anche senza IVA?
4: Dicevi, Monica.
7: Io ho solo una piccola paura.
4: Cosa?
7: Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
4: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi e Fabiano.
5: Ma non c'è bisogno neanche di mettere in discussione. Non comparativo.
4: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione.
5: Non è in discussione.
6: Neanche la festa della donna arriva.
4: Ma non arriva l'8 marzo.
6: Che l'8 marzo.
4: Però la stiamo fidanzando, però, sai. Vero, c'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando. Per sistemare Monica. Oh, a questo proposito. Parliamo di AMIU dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione. Subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, è ancora in bocca al lupo.
5: Vi
6: ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento, vabbè, stasera sono a Taranto ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo a Martina Franca,
4: teatro nuovo.
6: Vi aspetto con questo spettacolo tutto nuovo perché
5: nuovo, anche il teatro.
6: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà.
5: Bentornato, cioè nel senso, bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che prima parlavamo di AMIU, è vero, ma è come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
7: Ce l'abbiamo offerto noi, quindi non può dire niente.
5: Ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
7: Ma lo sai che il primore che l'amo glielo faccio proprio io, c'è un figuro che passa dietro.
5: Che cosa
7: il reclamo, un reclamo glielo faccio io, me medesimo.
5: Tu direttamente alla
8: anteprima.
7: Giovanni Scagliera. Io sono molto arrabbiata.
5: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata, in cui lì è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un po' come dice la noce dello staff.
7: Ieri Lucio ha pregato per noi.
5: Ah?
7: Ha pregato per noi.
5: Che vuol dire?
7: Lucio lo conosce, ieri mi ha mandato una fotografia.
5: Ma solo che dice
7: WhatsApp.
5: Questo fatto?
7: Dico questo fatto, Gianni, non ti spiego. Però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici, alla regia, Michela, io, Mauro, Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
5: È vero. Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini, i nostri ospiti portano delle
7: per comprarci,
5: non ci ha portato niente, quindi peggio per te, perché peggio per te.
8: so che dovete solo dire dei sacchetti RSU o differenziate,
5: ti facciamo sapere.
4: Scusate, allora, Ermonnezza sì. Non ci ha portato nemmeno un...
7: No, Ermonnezza è venuta a mani vuote, Ermonnezza.
4: Una cosa riciclata, allora, una cosa riciclata.
5: Facciamo Fabio. Direttamente firmare il nostro regolamento, sì, ormai, la conosce a memoria. Dove è finita la tua pena?
7: Lo vedrete, dove è finito il mio fiore.
4: Fabiano, ma un riciclato, un...
5: Niente. È carta riciclata questa, eh? Quindi, sì, no. Allora, Giovanni Scagliella, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Ti puoi, ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo, ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro, io arrivo, non ha portato niente.
4: Sì, a me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altra volta.
9: No, forse.
4: Ma è lo scuro che snellisce. Che snellisce. Non ti preoccupare, il fatto dei doni, a Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè, non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi. Ne abbiamo anche una molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da, che mi pare 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere, un problema che poteva risolvere solo l'AMIU, che è stata solerte straordinariamente, e gli abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
5: Cani e porci.
4: Lo fa Monica Caradonna, da sola, si è auto reclamata e si è auto...
5: Però devo dire che poi ha trovato anche un appoggio.
7: Io l'appoggio lo trovo sempre.
4: È fittizio. Vabbè,
7: uno che...
4: Basta, sostiene... Monica, basta. Sei sul filo del rasoio, non ti tagliare.
7: Le battaglie culturali e civili.
4: Grazie. Allora,
5: vediamo questo servizio. Vediamo questo servizio.
4: Quale partiamo?
5: Intanto, Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima, quando c'era Uccio al tuo posto?
4: È un po' quella, non tutto è arrivato proprio durante.
5: Quindi che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente io.
4: Ma come siciliano? Abbiamo parlato dei siciliani un attimo fa.
5: Non essere così
4: che tu ti...
5: Già cominciato, non l'ho visto tutto.
9: No, sono arrivato proprio alla fine. Non ho visto niente.
4: Fabiano, se vuoi per forza...
5: Non dare fastidio perché non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché però devo dire che ci sono molte segnalazioni.
4: Ponfi si chiamano, ponfi.
7: Ponfi, punture di zanzare. Io sono stata massacrata.
5: Tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta succedendo.
4: Se ne ha portate.
5: Tanto punti di vista. Vediamo.
4: Ma c'è altro per lui.
7: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno. E sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni, perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scagliella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signor Amio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato, perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli. Però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: questa è una richiesta da fare alla, multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come viene per il resto della città.
1: Sì, come viene previsto nella città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIU, poi lo dirà l'AMIU se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia ripopolamento come quest'estate, dove io come altre persone privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti, meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
0: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamarla città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria, che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
1: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, prendiamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, dalla distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definiamo, però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo e radicale, la pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé, certamente forse fare un po' più di controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
0: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in città vecchia, vero? È possibile farla?
1: No, cioè nel senso il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi di Isola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne un angolo dove, se poi regolarmente l'AMIU preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, diciamo, penso che sia un lavoro molto semplice.
0: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'AMIU, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale, affinché prima dell'estate attui tutte le misure utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: La piccè.
1: Quelle pensando... zanzare sono state anche sfigate, che hanno beccato proprio la Caradonna.
2: No, infatti, ma poi stavo pensando a lei che si mette là
1: e conta i ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: insomma, 71... i ponfi sono così.
0: Vabbè, immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no, certamente no.
1: È prevista a marzo.
3: È previsto di solito, a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo che sono furbe.
3: Andiamo allora, se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta, naturalmente.
1: Certo, certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: questa... una cosa. Allora, io capisco che ci sia un'organizzazione per cui insomma, si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno. Però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera
3: esatto.
2: Ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città. Quindi voglio dire, c'è qualcosa che sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
3: sì, ma fare degli interventi
2: urgenti.
3: Nessuno può prevedere che in pieno inverno, mi spiego,
2: è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo... Diciamo che è un fatto
3: anomalo comunque, quindi...
2: Assolutamente, però io ricordo una nottata passata in bianco a casa dei...
1: Passate parecchie nottate in bianco, non millantare adesso che nottate in bianco, me ne hai raccontate a decine.
2: No,
3: comunque significa anticipare i tempi, questo naturalmente...
2: Questo forse...
1: Cioè, è troppo complicato anticipare?
3: No, non è complicato, però... Nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi...
2: E invece per quanto,
3: inverno, quindi non abbiamo
2: per
3: avuto.
2: Quanto riguarda la situazione che ci segnalava il nostro amico nel borgo antico, che rispondi alla protesta del nostro...
3: Il signore anzi ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi sì. Era soltanto un fatto, lui si lamentava.

0: un fatto di poter conferire per la raccolta differenziata, è il lavaggio delle strade, quindi che anche lì le strade strette, comunque è un po' complicato perché bisogna avere dei mezzi adatti quindi per poter entrare in determinati vicoli.
1: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti.
2: Ma sono distratti già, più distratti di così.
1: Per comprare dei mezzi più piccolini che possono andare alla...
2: Di vicoli, ci sono, esistono.
1: No? Cioè, siccome sono previsti nel 2013, previsti nel 2014, 1.140.000, anche 100.000 euro di questi, ma potrebbero essere utilizzati.
2: Lo so, ma poi diventano legali. Non lo so, Fabiano.
0: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere, perché non sono... Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no?
2: Sì.
0: Il Parco Cimino, io poi mi sono informato bene, non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono...
1: I famosi tali. 15.000 euro
0: al mese. Che poi... Mi dicono che non sono comunque 15.000 euro.
1: Lo diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito...
2: La pulizia di Parco Cimino.
0: Sì, no, è lì che casca l'anno.
3: No, non è solo pulizia.
0: Non è la pulizia.
3: Era manutenzione
2: e vigilanza.
0: Vigilanza H24, 24 ore al giorno, cioè tutto il periodo...
3: Sì, noi facemmo però la polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare anima viva.
0: Così. Va bene.
1: È stato un caso, forse.
0: No, stava da... il Parco Cimino è grande.
2: Sapevano
0: quindi...
2: che c'eravate voi, no, noi ci possiamo dare una mano.
1: No.
2: C'eravate voi, scusa.
0: Ma non è proprio così perché... Non è proprio così perché comunque è custodito. Per quanto riguarda poi il degrado nel Parco Cimino, sono strutture in legno, naturalmente acqua, sole, vento, freddo, caldo. Si deteriorano.
2: Allora,
0: certo, qui bisognerebbe fare una manutenzione.
1: Io ci tengo. I 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino sono 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta?
0: Vigilanza e pulizia. Anzi, io poi il giorno stesso. Certo.
2: Che poi è una cooperativa.
0: Ma infatti è una cooperativa, è la cooperativa.
1: Ma il fatto che quando siamo andati con le nostre telecamere, casualmente non ci fossero né la pulizia
0: né
1: la vigilanza.
0: La pulizia,
2: sentiamo Giovanni però.
0: C'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diverti col tempo, e li avevano accatastati da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimino, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so...
3: Sì, la palestra.
0: La palestra, esatto. La palestra. Quindi è tenute, sono tenute...
1: Ma non è che i bagni sono strutture. Puliti perché non ci va nessuno a
0: parlare. Questo non sta a me, io non è che posso andare a fare...
1: Non ci sono le condizioni.
2: Abbiamo, tu stai facendo l'avvocato esterno del diavolo. Sei pagato come...
0: I bagni sono puliti, poi se qualche...
2: Il diavolo ha esternalizzato la consulenza con te.
1: Io non ce l'ho con Giovanni perché non ha portato un pensierino, non lo sto attaccando.
2: Ancora con
1: il pensierino. Dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno è pulito.
0: No, non è sporca Parco Cimino, questo è il problema.
2: No, perché la vigilanza e la pulizia...
3: No, comunque ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io, ho la memoria ancora abbastanza...
2: Ah, perciò era pulito il bagno, perché hai fatto il servizio tu.
3: No, io nel bagno non sono proprio entrata.
1: E che servizio hai fatto?
3: Nel servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata...
0: Esatto, è quello che ti ho detto.
3: ...che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali bambini.
2: E questi li documentammo,
3: L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante, che abbiamo cercato per quelle... 3 ore abbondanti siamo rimasti all'interno del parco, perché essendo proprio tanto grande, l'abbiamo girato tutto.
1: Non è che stavo nel bagno?
3: Abbiamo, probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza, sporcizia.
0: Sulle strutture, che è un discorso diverso.
3: Distruzione delle strutture, sia quelle che erano state sequestrate, sia i giochi dei bambini, sia l'anfiteatro, dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli teatrali.
2: No, ma ho capito che il vigilante della...
1: Ma perché quasi nascosto.
2: È fortissimo, no? È un buon tempone, fa ridere.
1: Si nasconde nel bagno, questa è la caratteristica.
2: C'è quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo ha la manutenzione del giardino, c'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole, cosa abbiamo preparato per i giovani, in che ordine glielo facciamo vedere, visto che
1: facciamo una cosa, organizziamo le cose. Adesso noi andiamo in pubblicità,
2: Anticipiamo addirittura.
1: Ci siamo più o meno? Siamo in orario per la pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo, noi stabiliamo quanto ci deve dare.
2: Quanto deve distrarre? Quanto deve distrarre?
1: Per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino, vediamo dove si nasconde il vigilante.
2: Di... Senti, Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
1: Sì, assolutamente. Ah. Volevo farlo vedere subito.

0: leggo
1: Spinto il
0: con voi questa.
1: ricorso, è stato
2: L'esame,
1: respinto,
2: Sabrina
1: il
2: rimane
1: ricorso
2: in
1: di
2: carcere,
1: Coppi.
2: quindi respinto il ricorso.
0: Va bene, no, dico, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, come dire, no? Si prende la responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione, come
2: Me ne
0: abbiamo
2: prendo
0: rimesso in
2: tutta la
0: ordine adesso?
2: responsabilità.
0: Facciamo vedere anche quanto di buono
2: Sì, no, perché
0: sempre
2: se
0: fa,
2: no, cioè,
0: lo sottolineiamo sempre.
2: attacchiamo,
0: No,
2: diciamo,
0: scherziamo,
2: no,
0: ridiamo,
2: diciamo,
0: però noi
2: attacchiamo,
0: sappiamo
2: diciamo delle
0: quanti
2: cose
0: interventi urgenti ha
2: fondamentali.
0: fatto per noi in
2: Sì.
0: collaborazione con noi.
2: Allora, laddove ci siano
0: Allora, quando e
2: effettivamente
0: quando
2: degli
0: anche?
2: interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere perché è giusto anche
0: Risultati. Qua abbiamo
2: che si
0: risolto,
2: facciano vedere. Qua
0: l'abbiamo.
2: c'è un risolto, c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio,
0: L'avanservizio,
2: sì, di
0: credi?
2: questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa città, e non è l'unico, devo dire, che ci ha fatto un reclamo. Ci ha fatto un
0: Vediamo, perché poi
2: reclamo
0: c'è
2: perché c'era
0: l'intervento, no?
2: questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
0: Soprattutto se ti occlude il sole,
2: Esatto,
0: la luce.
2: soprattutto lui, cioè, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi insomma, vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio, inalberato.

0: è mai successo di sentirti al centro?
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare, facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi un modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'è un fazzolettino

bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare, perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte, vi voglio bene.

0: chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo dico,
1: Alfonso,
0: lo diciamo
1: Alfonso,
0: anche a
1: tu
0: nome
1: ci vuoi
0: dell'Anio.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i problemi.
0: Abbiamo le immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una monica di una dolcezza infinita.
0: Col
2: E ora
0: casco.
2: scoprirete una cosa, perché io oggi non ho la penna con il fiore.
1: Vediamo.
2: Non parlo.
1: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
0: Ermetico.

0: successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Pollino, che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto.
0: Poterlo fare, sei così al centro che se vuoi lo puoi.

0: piano.
1: È il meglio.
0: Va bene, ora vengo su.
2: Arrivo. Te lo porto io il sole. Te lo porto io il sole, Alfonsino. Ti porto un fiore.
3: Come c'hai il cuore splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che vi devo... A chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico, tutti pugliesi.
2: Amici di Ufficio Reclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo a voi studio.

0: aspetta, perché voglio la sancire con questo sigillo.
1: Adesso la, tu inizio l'espressione, lo stacchetto risolto lo vado avanti.
0: Beh, se Guglielmo l'ha mandato vuol dire che ha pure.
1: Bravi,
0: grazie,
1: tutti.
0: Grazie Lamio.
1: Grazie, sì, dovere, grazie, grazie a nome anche di Alfonso, grazie,
0: anche da una parte di Monica, ringraziamento,
2: sì,
0: al presidente.
2: Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto,
0: questo fatto che signorina, ora dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al presidente questa situazione.
0: Presidente Cangialo,
2: subito,
0: no?
2: Cangialo, ingegner Cangialo, sì. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere, quindi.
0: Che poi adesso intanto Alfonso un abbraccio grande, beh, adesso
1: goditi il sole.
0: Stenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti.
3: E la mia colpita.
1: Soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e mettili là,
0: allora,
1: fuori.
0: Però questi alberi, ha detto una cosa giusta. Perché
1: però posso dire una cosa? Di Cerghi non è salito col casco, dai.
0: Vabbè, ma lei non,
1: ma non si sale col casco.
0: Come doveva salire?
1: Ho capito, ma tu immagini Cerghi che dice, sei all'ultimo piano, come mai l'ultimo piano? Arrivo, si mette un casco.
0: Col casco saliva, sì.
2: C'era l'ombrello, quindi.
4: I ragazzi dell'Amio non mi facevano salire senza casco.
1: Avevano ragione, bravi, bravi, bravi.
0: Mica incauti,
1: bravi, no? Poi no? Sei proprio deficiente, facevamo le riprese quelle salive senza casco
0: e poi ci facevamo il reclamo. Dunque però adesso tu non è che, però effettivamente quegli alberi hanno delle radici,
2: sì,
0: che stanno sfasciando,
2: ma in effetti lì non comunque non possiamo noi tagliarlo,
0: no,
2: così lì,
0: no, ma non sono adatti
2: parte,
0: però
2: secondo
0: per...
2: me no, quindi stanno... andrebbe quello, andrà sicuramente,
1: no, però posso dire una cosa
2: tolto.
1: È la terza volta che chiedo se posso dire una cosa, la dico, no?
0: La missione è con Fabiano Marco, quindi l'ho letto dai titoli di testa che ci sei detto,
1: lo dicevo. Siamo stati a scuola, posso dire una cosa? No, dicevo che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno. Ma chi si, posso sapere chi si occupa di. Chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi, con le radici così importanti,
0: la botanica,
1: in punti della città, che distruggono
2: tutti i
1: marciapiedi?
2: Certamente non aspetta l'Amio, quindi l'ufficio,
0: no, dico,
2: l'ufficio tecnico, no, del comune, cioè. Ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno messo.
1: Vabbè, qualche quindi consulente sarà stato.
0: No,
1: vabbè,
0: no, è ereditario, perché là poi sono tutti figli di botanico quelli, già
1: cioè erano, solo un figlio di botanico può mettere
0: figli, i figli poi prendono, capito?
1: Solo lui poteva mettere.
0: Ereditare, sì, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque, sì, però prima, adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Sì. Lo vedremo un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica, allora...
2: È un pretendente.
0: L'abbiamo sistemato.
1: No, no, ma infatti i nostri... quelli, no,
0: perché
1: che...
0: tu mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta,
1: sì,
0: personale.
1: Sì, i nostri...
0: dedicata, no?
1: I nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma quando arrivano ci chiedono, ma Monica l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando insomma capita anche a voi, giusto, di
2: certo,
1: lavorare ogni tanto, quindi
2: certo.
1: È raro però, voglio dire... No, che sono i consulenti che stanno sempre
0: quella
1: a lavoro,
0: un'altra cosa,
1: ogni tanto. Non c'entra, no?
0: Non c'entra niente. Niente.
1: Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete... Voi, tu sei dipendente comunale...
2: Dipendente dell'Amio. L'Amio è una società per azione a totale carico...
1: Azione, quindi dovete fare qualcosa, perché lo prevede
2: facciamo
1: la società.
2: Lo facciamo, infatti.
0: Altrimenti ad azione...
2: Ne sono dimostrazioni i vostri filmati, quindi.
0: Bravo,
1: se no,
0: bravo.
1: Se no ad azione segue una reazione.
0: Io non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai cominciando...
1: Che bisogno,
0: non c'è proprio un'altra... Allora, facciamo vedere un'altra cosa, però prima sistemiamola.
1: Che no, no, facciamo... C'è una telefonata?
0: Ah, sì, sentiamo una telefonata,
1: sì,
0: magari
1: telefonata.
0: Hai visto mai?
1: Sentiamo...
0: Hai visto mai? Pronto? Un attimo,
1: perfetto,
0: un attimo,
1: grazie. Un attimo, solo, siamo
0: pronto?
1: Pronto?
0: Non sentiamo il ritorno dell'audio
5: in studio. Sento in diretta, di riaccendere la televisione.
0: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
5: Vabbè, accenditela tu di là.
0: Vabbè, vedi un po'. Pronto?
1: No,
0: sentiamo,
1: no,
0: i fatti,
1: no,
0: delle case,
1: pronto,
0: dei Tarantini.
5: Beh, chiudi, Deborah, non mi disturbare, per piacere.
0: Beh, per piacere, Deborah.
1: Deborah, non disturbare la mamma che
0: scusami,
1: sta parlando.
0: Che la mamma, no, deve fare, la telefonata deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella?
5: Mamma di Deborah.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Buonasera, chi sei?
5: Io sono Tiziana Portulano.
0: Tiziana, Deborah è tua figlia?
5: Sì.
0: No, perché ho sentito che
1: ti stava disturbando.
0: Che ti stava disturbando, ho sentito.
5: Sì, in effetti.
0: Benissimo, c'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
1: Benissimo.
0: Senti Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
5: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
0: Sì. Ok.
5: Praticamente ci siamo accorti che in un, dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che... praticamente. Sì. Abbiamo chiamato Vigili del Fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate, con ricevute di ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i Vigili del Fuoco. Proprio stamattina sono andata dai Vigili del Fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo.
1: Sì.
5: Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante.
0: Ah.
5: Perché c'è una grossa lesione proprio

0: sbucando nel portone, è molto pericolosa. E poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
1: Sì. Tiziana si chiama?
0: Un attimo
1: sì,
0: solo,
1: sì. Fai con comodo, Tiziana.
0: Allora, in quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non posso...
1: Sì, Tiziana, sì, anche se parole, ci stiamo facendo un'idea.
2: Sì.
0: Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento del muro portante interno che dovrebbe garantire il carico degli scialai, di quattro piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però poi l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
1: Scusami, Tiziana.
0: E poi vabbè, i vigili mi hanno detto che hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
1: Allora, Tiziana.
0: Perché io ho chiamato Studio 100.
1: Sì, Tiziana, mi sembra.
0: Ho interpellato.
1: È curioso, è preoccupante che il referto è molto Pronto? Preoccupato. Cioè, no, solitamente si dovrebbe tendere.
2: Ci senti, Tiziana?
1: Tiziana, ci senti?
0: Sì, ma pochissimo.
1: Va bene, comunque Tiziana, mi sembra importante, sì. E da ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia preso già nota e penso ci vedremo in settimana, perché è inusuale, chiamiamolo così, che un referto sia così preoccupato, ok? Quindi è urgente.
2: No, assolutamente, chiediamo, grazie all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti.
1: L'istituto non ha risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
0: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse un po' prima, e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari. Comunque ad ogni modo, quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto, abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi. Per risolvere questo problema.
1: È gravissimo.
2: Vabbè.
1: Senti, noi documenteremo prestissimo quello che tu ci hai raccontato.
2: Siccome poi succedono cose gravi, poi alla fine si dice sempre che che erano prevedibili. Allora noi cerchiamo per quanto c'è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo qui in trasmissione, IACP ci deve dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello
1: che succede
2: anche di piccolo, di sciocco, anche piccoli incidenti. Non parliamo di cose grandi.
3: Lascia il tuo numero di telefono in regia, perché mi sa che mercoledì ci vediamo.
0: Vi ringrazio tanto.
1: Ma stai scherzando, Tiziana?
0: Per la vostra tempestività.
1: Mercoledì siamo da te con le telecamere, lunedì facciamo in tempo già da questa puntata.
2: Mettiti d'accordo con Monica, così
1: chiamiamo noi.
0: Mercoledì adesso?
1: No, ti chiamiamo, ci mettiamo d'accordo, ma penso proprio che ti vedrai con Monica. Coraggio, naturalmente, da questo punto di vista, mercoledì, ok? Trattamela bene.
0: Grazie tante.
1: Ciao,
2: Monica, come sempre.
1: Ciao.
0: Grazie a
1: Tiziana. Ciao. Ma così, Giovanni, come se fossimo due amici al bar, l'ACP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe dell'ACP, e aver risposto così non li solleverebbe minimamente.
2: No, insomma, anche perché, come sempre, il nostro intervento ha questa forza.
1: Monica,
2: noi parliamo in televisione, quindi ovviamente le risposte diventano pesanti.
1: Tu che hai precedenti da giornalista. Non è grave, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, segnala un allarme insomma conclamato da esperti.
2: Si parla di muri portanti, quindi
3: io ritengo che i Vigili del Fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
1: L'hanno fatto però.
2: Beh, sì, però pare che l'abbiano fatto, che però, gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo, adesso
3: sì, arriviamo. No, ragazzi, infatti.
1: Se posso darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
2: Allora, non arriviamo a conclusioni affrettate.
3: No,
1: meno di mercoledì.
2: No, sapremo presto qualcosa.
1: Va bene, spero che anche Tiziana, però, adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì dire a Monica, Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che quel aspirante fidanzato di lunedì, a me non dispiaceva, secondo me Tiziana così ti dirà.
2: Senti un po', Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, è la proposta che fa, l'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo.
1: Se unisce l'utile al dilettevole, sì, ok, sì, sentiamo.
4: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè, comunque ti voglio dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego, noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu, così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza, come la vedi? A me piace. Poi ci vuole, ho chiesto pure a tutti i condomini, e tu hai una idea bellissima, anzi vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona un euro, capito? No, finanziamoci un po', poi, cioè, oltretutto fai due cose belle, cioè, ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, vuoi stare preoccupato per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare, perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita, poi non ci fa proprio niente, a soffrire sì, soffro proprio una bellezza proprio, capito? Perché, ma parliamoci chiaramente, tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi fai niente, non è che mi vuoi... Cioè, se poi ci fosse Dio, no? Io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio senti, ma secondo te, pure lui diceva, è talmente bello, veramente, almeno con un altro si deve fidanzare, ma cioè non puoi stare, non puoi dare solo sta amore a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto che capite che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, ma in tutte le televisioni, Barbara Dus, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella, perché non solo, chi le guarda a me dice, guarda che ci si è fidanzato, e già là hai fatto una cosa bella. Poi fa pure la solidarietà, per cui, capito? C'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Finanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè. Poi comunque visto, non ho fatto non per la privacy, anzi dopo che l'hai letto, cioè scusami, dopo che l'hai visto, mi mando un messaggio, poi subito lo cancello. Mi puoi pure mandare a baff, bip, ho messo il bip perché capito. Ja, finanziamoci un po', a me the ghost. Ciao, ja, finanziamoci, ciao.
1: Ragazzi, allora a questo punto allora sei tu, la perfezione, ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno, fai la solidarietà, poi dopo l'estate...
2: Tanto solidarietà, capito? Vuoi, cioè, io mi cibo, dice, io mi cibo solo, anche la poesia di questo contratto...
1: C'era?
2: Fidanzamento di solidarietà, cioè, dice, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi, con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo... Facciamo beneficenza. Cioè, che cosa
1: SMS
2: vuoi?
1: Chi li deve mandare? Non capisco. Chi
2: se ne fotte ma delle SMS.
1: Euro, Monica, fidanziamoci un po'.
2: Comunque,
1: tu vai da Barbara D'Urso, vai.
2: Lui è un abituato a soffrire.
3: Questo è anche simpatico.
2: Anche lasciare, lui è
1: ci stai pensando?
2: Soffrire.
3: È simpatico. I napoletani non ho mai avuto un fidanzato napoletano, però...
1: Ecco perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo sul Napoli, c'era...
3: Sì, la bandiera.
2: Tutto internazionale, quindi.
1: Sì. Politica, c'è l'Italia politica a casa.
2: Politica.
1: C'è l'Italia politica. Va bene, ti sembra no, un uomo che ha pensato a tutto? Cioè,
5: secondo me non se lo devo lasciare fuggire.
3: Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate, l'estate non ci si fidanza.
5: No, fino all'estate.
1: Dopo l'estate lo lascia.
3: No, ha detto che si vuole... Allora è perfetto.
2: No, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi, perché ti vuole portare al mare con lui.
1: Scusa, fai una cosa, Monica, tu contattalo. Contattalo di solidarietà e poi
2: tanto sì, l'estate quest'anno arriva prima, sono già le zanzare a febbraio,
5: siamo già in estate,
1: scusami, non ti attenere al calendario tu, attieniti a quello che ti dice il cuore, dunque adesso lasciamo prima di salutare il dottor Giovanni Scarpa, è dottore?
2: No, non è dottore, è RESP.
1: Però è scritto RESP, relazioni esterne.
2: Per la pubblicità forse.
1: No, prima mandiamo ancora il servizio.
2: No, lo mandiamo dopo.
3: Lo mandiamo dopo.
1: Fai una fermata di solidarietà.
2: Lo mandiamo via.

del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 47 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

Però, nonostante questo, l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare. Perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tira campare. Finché possiamo fare? Quando possiamo fare più, può essere qualche altro. Non ci credo proprio.

0: essere il migliore.
1: Sono 46 anni, sto qua. Nessuno si è permesso di fare qualche cosa. E quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io li rimprovero, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi tagliano tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

perciò io mi dedico una resa, devo via l'erba attorno alle piante e basta. Presto pioverà un giorno di questo, poi stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: culto.
1: Beh, encomiabile, no? Encomiabile,
2: ce ne fossero.
1: Un bel esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché ha delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una telefonata.
2: Sì, c'è già una telefonata per lui, però adesso andiamo in pubblicità, insomma, poi sentiamo questo signore, questa signora, non so.
1: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza
3: le news
1: subito dopo.
4: Urrà! 099 47 16 555.
1: Allora, bentornati, sono le 17. Sei scemo, mi fa ridere quando siamo
2: aperti. Che ho detto?
1: Studi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
5: Pronto?
2: Sì, c'è già qualcuno in linea, già lo sento, pronto, là sento,
5: pronto?
2: Anzi, mi pare. Ciao.
5: Buonasera.
2: Buonasera.
5: Senta, io parlo a nome del condominio.
2: Senti, puoi parlare a nome tuo prima dicendoci chi sei?
5: Sì, Anna Maria Simonetti.
2: Anna Maria, ciao, dici. Ciao.
1: Che però parla a nome di un condominio.
2: Di un condominio, dici.
5: Del condominio di Via Gofoscolo 60,
2: sì.
5: Sito in Rione Tamburi.
2: Sì.
5: E io ho telefonato perché così per caso stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni.
2: Sì.
5: Cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi, da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone. Da considerare che prima

0: ma in questi 3 anni non siamo stati fermi, siamo andati più volte, sarà forse un 7-8 volte, nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non sbaglio,
1: sì.
0: E non siamo stati mai ricevuti.
1: La sede, quale sede?
2: La sede
0: Via della Croce. Croce.
1: Via della Croce.
3: La direzione,
0: sì.
3: Fatta,
0: sì. Allora ci fermavamo comunque dove c'è una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio, dove ci ha risposto e ci hanno detto, ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto, si sarebbe risolto, naturalmente niente. E come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione ambiente e salute, naturalmente come diffida. Naturalmente non abbiamo ricevuto risposta.
3: Anna Maria,
0: è un soggetto allergico, questa palazzina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
1: Anna Maria, guarda, noi ti segnaliamo questa cosa direttamente a Giovanni, credo che stia
3: Maria ha seguito il caso analogo che abbiamo risolto al
2: Fondo di Gatti.
0: No, no, molte speranze.
2: Tra Piazza Masaccio e via Archimede.
0: Via Archimede con via Foscolo.
2: Sì.
0: Non le nascondo, e forse voi mi capirete, che non so se ci riuscirete. È diventata forse una cosa personale con il nostro condominio. Da considerare che la pulizia nell'aiola, che non appartiene alla palazzina, l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso!
1: Anna Maria, però ci stai sfidando tu così, così ci sfidi.
0: Sì, io la sto sfidando, perché non ci credo. Ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema.
3: Allora.
0: E penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio dare un altro schiaffo.
1: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
0: No, guardi.
1: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni,
0: io ho tutte le carte.
2: Sì, proviamo, perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune.
4: Vabbè,
2: perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi.
3: Però mi
2: farò portavoce.
3: Grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con l'appoggio dell'AMIU immediato. Lì ci dice, lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che
2: sì,
3: però Giovanni si fa carico di segnalare
2: per cercare di poter risolvere.
3: No, perché ci arrivavano anche dei, pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
5: ragazzi, vi devo bloccare.
3: Che è successo?
5: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
3: La tua faccia però mi fa distinguere dalla gag.
5: Lo giuro, perché non mi credete?
3: Monica, hai sentito di Diogo Foscolo?
2: Monica che l'ha andata a prendere.
3: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, Diogo Foscolo te lo sei segnato.
5: Sì, me lo sono segnato, Diogo Foscolo 60.
3: Giovanni ci diceva, buonasera. Che cosa sta succedendo? Sì, vai, Fabiano, vuoi andare per piacere alla reception?
5: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
1: Io devo andare a vedere che cosa sta
5: succedendo. È il bello della diretta, ragazzi, è il bello della diretta.
1: Non esageriamo, carino, ma...
3: Fabiano, prendi le generalità.
6: No, proprio bello, proprio, forse, deve mettersi gli occhiali.
1: Non sento di affermare
6: già
1: questo.
6: Già lei ce li ha.
1: Allora, signor bello della diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
6: Mi chiamo Tommaso.
1: Tommaso, che cosa vuol, perché, come mai...
6: Ho incontrato lei, ho detto, guarda, quando parlerete...
5: Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore. Voi sapete che io
6: purtroppo
5: sono
6: sorda. Purtroppo io c'ho il vocione, ero io.
5: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori. Ah, oh, non è possibile, c'è tanta sporcizia. Sei venuto qui al posto giusto, vieni a fare un reclamo. Abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, al quale possiamo dire direttamente... quali sono i tuoi problemi?
6: Io rappresento, diciamo, facciamo
1: una cosa. Tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
6: Formale.
1: Allora, guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere,
6: anche se
1: si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor
5: Caiella,
1: del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è
6: qua,
1: nostro ospite.
6: È puro caso.
1: E se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato.
6: Grazie.
1: Con la solerzia che contraddistingue i nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo. Va
3: adesso,
1: bene?
3: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su
6: sul
3: responsabile Scaiella. Tommaso,
1: vai.
3: Perché adesso qua è tutto live, quindi stanno presentando. Intanto, Tommaso, ciao, come stai?
6: Ciao,
5: presentati.
3: Ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore,
1: solo il nome, non l'ho fatto giurare perché siccome deve fare una protesta.
3: Posso fermare però un attimo tutta la situazione, perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro, che siamo un po' distratti. Allora, Monica,
5: sì.
3: Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto, e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente intervenire l'AMIU. Quindi abbiamo uno
5: comune non abbia un proprio agronomo, perché se ricordate la questione della pista ciclabile in
3: Grecia,
5: hanno fatto ricorso ad un agronomo esterno.
3: Ho capito, però se non ce l'hanno, l'AMIU deve avvertirlo.
2: È un fatto del comune.
3: Okay. Allora, Anna Maria...
1: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo?
2: No,
1: quando c'è solo l'AMIU di mezzo.
3: Riusciamo a, come abbiamo fatto per Alfonso, a riprendere questo pino... da via Ugo Foscolo,
1: anche perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che devo fare, devo andare a Rai 3, a Rai 3,
5: a Rai 3.
1: Qua Studio 100 siamo noi di ufficio reclami, non ti risolviamo il problema. Mettetevi più vicini, così si è anche un bel
6: vicini,
1: rapporto.
6: Vicini.
1: Se prendervi le mani anche potete farlo.
3: Allora, questa inquadratura che ha del raccapello.
1: Questa che sta
3: per arrivare. No, perché sembra che se lo fagociti da un momento all'altro, Tommaso.
1: Sì.
3: Invece Tommaso adesso con il garbo che ti contraddistingue, non lo so.
1: Probabilmente.
3: Non lo so. E ci auguriamo ti contraddistingua. Vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
6: No, io volevo sinceramente, da un lato difendere a spada tratta la scelta dell'AMIU di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito
1: e parleremo anche
6: e quindi
1: questo.
6: Da
1: di
6: questo punto di vista io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta, però
3: di Facebook più che altro
6: anche su Facebook, però volevo appunto segnalare a Monica, quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale, cioè non è possibile dopo un anno di raccolta differenziata totale ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta c'erano i cassonetti, quindi questa gente che ha una memoria storica quasi elefantiaca, no? Per cui l'elefante che era abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto, loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
3: Ma sono pochi pazzi praticamente.
6: Sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia degli emittenti, ma soprattutto dell'AMIU, che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce il tarantino legge Vitr e dice: ma questi che lingua parlano? Dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che, insomma, usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano, quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata, ma soprattutto secondo me va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito, cioè poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire: guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di Tarsu o quello che sia.
2: Cambierà parecchio, me lo dico.
6: Ah, me lo auguro.
3: C'era anche
6: auguro.
3: Un progetto che è stato fermato per mancanza di fondi.
6: Sì, però voglio dire. A parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire: guarda che facendo la differenziata tu impazzi.

0: impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore. Già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi impegnati.
1: C'è un po' l'atteggiamento di molte famiglie, non faccio la differenziata perché è solo un fastidio, tanto, no? Tanto a che serve,
0: e invece no,
1: tanto
0: serve.
1: A che cosa che può cambiare, invece no.
2: Allora sentiamo Giovanni Scaglielli.
3: Allora, innanzitutto per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa, fine settimana, con inizio questa settimana, abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini messi nelle cassette per dare il calendario e per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto... Ma voi lo mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma la gente che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4, quindi dice, ma la gente che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una telefonata di Claudio Leno, una telefonata qui in diretta di Leno, in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha fatto pervenire anche una richiesta scritta, e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendoli, invece del giovedì, nella zona di Pezzavilla, in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato, perché gente
1: quindi
3: che non va a lavorare,
1: esatto,
3: quindi abbiamo soddisfatto anche questa esigenza.
2: Più sorrisi e cassoni, diciamo così.
3: Certo.
2: Questo il sabato, questo il
3: e quindi abbiamo coperto tutto l'arco della settimana. Per quanto riguarda il discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'Amio è vittima, ma non è soltanto l'Amio vittima, attenzione, vittime poi saremo tutti, tutti quelli che risiedono nel comune di Taranto.
0: Sì, sì, però un momento, mi scusi se la interrompo. Il discorso
2: lei
0: è Galbato questo,
2: ne ha facoltà.
0: Il discorso è questo, lei ha fatto una cassettizzazione di un depliant, come dire, di pianificazione della serie, questo giorno, tale ore e tale ore.
3: Okay. Calendario.
0: Premesso che c'è pure da discutere, per esempio, sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno... Devo dire sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì,
3: allora,
0: indifferenziato diventa veramente pesante per una famiglia.
2: Non è che lei sta fruendo del servizio di Ufficio Reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È venuto, è aperto il lunedì.
0: Ringrazio, ma lo sa che io ce la parlo attiva.
2: No, ma parlo anche di scelta di tempo che neanche allora, Gerd Müller nei mondiali del 74.
3: Possiamo, anche qui c'è da dire, noi seguiamo degli standard a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo a differenziare la frazione marciologica? Ma no, si riduce a poco.
0: Beh, no,
3: quindi 2 volte alla settimana.
0: Sì, però come li metti nella settimana?
2: Se lo facessimo.
3: Se tutti facessimo, lo stiamo dicendo, la raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta.
2: Ah, porta a porta la fanno
3: addirittura. Esatto, porta a porta, noi la facciamo porta a porta.
2: Non me ne accorgo che Bruno Vespa era fosse così preciso.
3: Io voglio dire, perché quindi abbiamo noi... Il porta a porta che facciamo a San Vito
2: e il plastico,
3: è di due modalità.
1: Lo mettiamo.
0: Nei condomini?
3: Nei condomini superiore a 8, cassonetti da 240-370 litri, quindi dei contenitori.
2: Che me lo scambio.
3: Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
0: sì, sì.
3: Per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
0: singolo.
3: Fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
2: Hai fatto anche guardare Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto, è una sensazione.
3: Ed è il bidone,
1: male che non ha guardato mai.
3: È il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende, sì. E abbiamo due tipi di cassonetti.
2: Sì.
3: Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa, in un'altra. È purtroppo sempre di studio centro.
1: Cioè non ti permettere mai
2: più. No, era studio centro.
1: Vabbè, ho capito però.
3: Già allora abbiamo due contenitori, uno marrone che è per l'organico, per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo, no, uno per il marrone
0: e l'altro è multitasking.
3: È per l'indifferenziato,
1: di colore?
3: A secondo giorno,
0: grigio
3: dove il martedì,
1: per in modo che
3: il martedì dovrebbe essere usato per la plastica. Il giovedì per la carta e gli altri giorni, i 2 giorni della settimana, per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio dove c'è solo per tutte e tre le frazioni

0: sociologica, i due della raccolta differenziata.
1: È un po' ridotto.
0: Più,
2: diciamo, allora, che confida un po' troppo nella puntualità.
0: Perfetto,
2: nella
0: posso precisione. Essere anche, no, però che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato o il differenziato plastica e carta e metalli nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico. Quale mi sapete dire? Questo. Che ci azzecca?
2: Un attimo solo, ma qui non un attimo, ritorniamo. Un attimo, perché io e Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura. Questo mi sembra evidente. Sta sbalzando all'occhio.
1: Se uno viene a dirci che facciamo TV spazzatura,
0: ma che comunque
1: possiamo ribellarci.
2: No, Mauro, però. No, aspetta, tu vi devo fermare un attimo perché c'è una telefonata in diretta e i nostri spettatori, che non vengono fisicamente, hanno ancora priorità. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo ritorno.
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Pronto?
2: Ciao, abbassa la tua TV per favore.
3: Sì, l'ho abbassata.
2: Ok, come ti chiami?
3: Angelo.
2: Dici.
3: Senta, volevo approfittare, visto che c'è un responsabile dell'AMIUM, sì, che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili anche i cittadini stessi. Sì. Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti, abbiamo parlato di zanzare, e non solo, anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
2: Scusa, dei tamburi stai parlando?
3: Quest'acqua dove va a finire? Prima cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata, c'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una feritoia, per buttare il vetro c'erano i buchi, e le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i cassonetti.
1: Sì, ne parlammo la volta scorsa.
3: I cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia, uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per buttare la
1: plastica dentro. Lo vogliamo sapere il terzo braccio dove lo cerchi.
3: Quindi quei cassonetti sono sempre vuoti.
1: Sì.
3: Io personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata, sapete dove la porto? A Martina.
1: È comodo.
3: Vado spesso a Martina, mi riempio il cofano, lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì, con le lattine, la carta e via discorrendo.
2: Però bisogna apprezzare.
3: Questo è quello che volevo sapere dal responsabile.
2: No, credo di aver capito che comunque, credo di aver capito che Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver capito questo senso.
1: Si carica il cofano. Chi non va a Martina, Giovanni, come può?
2: Spenda di Arbor Magic nel cofano anche.
0: Stiamo provvedendo anche a questo, purtroppo questi inconvenienti, non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che
1: parlammo
0: comunque
1: di queste cose.
0: Sono standardizzati, quindi non è che stanno solo a Taranto.
2: Quindi fa bene, ognuno si fa i
0: comunque
2: cassonetti.
0: Comunque c'è il
1: questa
0: problema,
1: cosa,
0: esiste.
1: Questa cosa però dei cassonetti aperti è una cosa...
0: Questo dei cassonetti aperti un po' dipende forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va a svuotare.
1: Ci sono anche dei cassonetti che proprio non ce l'hanno.
0: Che non hanno il coperchio. E lì bisogna essere, ci dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro.
2: Per forza, anche perché... abbiamo parlato di zanzare,
1: rimane
2: per i ponfi di Monica poi sarebbe veramente una catastrofe.
1: Problema per Monica.
2: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, no, per litigare sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose, o tacete per sempre. Parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da Tommaso.
0: No, volevo dire che attenzione, quelli che purtroppo sono resti, quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della San Vito, via Incrociatori, via Vascelle, via...
2: Trovi di tutto.
0: Troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto. Qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia.
1: La gente lo sa perché la gente è Mormore.
2: Però, è piccolo poi il posto.
0: Attenzione, perché noi... perché c'è stato un decreto regionale che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% la raccolta differenziata, che attualmente è intorno all'11 e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotasse, quindi i cittadini pagheranno l'ecotasse, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotasse si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata in più di quello che si sta pagando.
1: Ma ah, quindi in più rispetto
2: se
1: a
2: no,
1: quello
2: se
1: che
2: no,
1: già...
2: Se non si incrementa.
0: Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti, specialmente gli imballaggi.

0: Ballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo...
1: Scusi, però prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga di Lama.
0: Sì.
1: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle, sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare invece del volantino uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone, diciamo di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice stai buttando il caffè?
0: No,
1: va nell'organico,
0: stai buttando
1: la plastica.
0: Ci credo fino a un certo punto, fa bene anche questo.
2: Qualche signora che non vada su internet,
0: ad adiuvandum, certamente, però... Qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nel...
1: Io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione. Gli ho dato un'urlata, ma non più alta di questa, del tono con cui stiamo discutendo, e hanno ripreso il loro bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno che in città si può fare. Allora io dico, voi... perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata, vi piazzate lì, perché guardi
2: le ronde dell'Amio vuoi fare?
0: Ci sono. Hanno fatto anche, hanno elevato anche delle multe.
1: Però se
0: non si fa un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
2: Scusami, non parlo di condomini, io parlo di singoli. Abbiamo la pubblicità, tu dovevi dire a proposito di Solito Corvisea, cos'è che
0: sì, che siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico a Solito Corvisea che avevamo tolto, io l'ho detto anche qui, ne parlavamo in televisione. Quindi di ripristini a giorni siamo
2: e invece a step, di San Vito faremo. L'abbiamo detto praticamente San Vito.
0: E solo preghiamo San Vito mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi genere,
2: mi raccomando. Io vorrei, collega, venga con me, perché abbiamo un bel momento in cui ci sono i cittadini e c'è l'Amio, ringraziamo la cittadinanza nella persona di Tommaso che è venuto qui. Grazie sempre per la
3: Giovanni della disponibilità.
2: Mi si ricordi a chi esce da Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a Monica. Vi saluto.
4: Le forche caudine.
2: Sì, sì, passate. Per
3: Giovanni, sappi che noi ti amo, insomma.
2: E anche per le amius, quando vuoi, noi siamo a tua disposizione.
3: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il servizio.
2: Per l'albero è via Ugo Foscolo, perché Anna Maria è molto preoccupata.
3: Anna Maria ci ha sfidato, io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo, altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
5: Perché gli stai dietro?
3: La pubblicità, ci vediamo più tardi, ancora con
2: più
3: qualche
2: tardi.
3: Servizio.
2: Un minuto, più tardi.
3: 2-3 minuti, abbiamo anche un mal comune, voi sapete, questo servizio che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità.
2: Primiti. No? Mal dei primiti, no?
3: No, vabbè. Vediamo tra pochissimo.
2: Nostra. Non è, dico, noi durante la pubblicità
3: organizziamo già il lavoro della settimana,
2: già per la prossima
3: settimana
2: a pettinare Mauro Pulpito. Bravo.
3: Anche perché non sapremo insomma quanto tempo impegnare per
2: i fratelli Pugliese.
3: Che? Forse abbiamo una telefonata già.
2: No, abbiamo telefonata?
3: Chiediamo a Gianfranco. Abbiamo una telefonata?
5: Non c'è, è sperito.
2: Ancora no, allora mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
3: Sì, vediamo
2: su questi
3: servizio.
2: Due lavoratori.
3: Non so se ricordate la settimana scorsa,
2: due settimane fa ci hanno segnalato
3: questo problema, davanti, gli mettono tutti la macchina davanti.
2: E non possono entrare i clienti perché è il passo carrabile che dovrebbe consentire loro di entrare perché è un'auto officina,
3: autolavaggio. Il nostro amico ci ha segnalato questo problema, abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettere le macchine davanti ai passi carrabili, soprattutto nei passi carrabili che sono propedeutici al lavoro.
2: Sono autorizzati.
3: Sono autorizzati ad essere propedeutici al lavoro. E quindi insomma vediamo questo servizio e vediamo che cosa è successo.
2: Piegato di Ufficio Reclami dice propedeutico.

Io sono Pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché è da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via, perché se questo passo carrabile è occupato, quindi non possono entrare, per cui c'è questo disagio.

disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile, non è possibile fare un discorso del genere. Per optare a questo inconveniente abbiamo adibito la nostra officina anche a parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, sennò qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico io.
0: del borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: Ma non sono del
0: lavorare.
1: borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa. Evidentemente sono di altre zone della
0: No,
1: città
0: cittadini
1: che
0: che vi
1: girando
0: recate,
1: si
0: hai detto bene.
1: fermano lì davanti
0: Allora.
1: all'autofficina. Ma dico io, l'autofficina del
0: Scritto
1: nostro
0: fuori,
1: amico,
0: che è una cosa. I
1: c'è
0: nostri
1: scritto
0: amici.
1: che è un passo carrabile. È evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare. Ma perché mettere le macchine là
0: Se mi
1: davanti? Anche perché,
0: permetti, se mi
1: insomma, noi
0: permetti.
1: possiamo fare due cose: fare questo appello ai cittadini,
0: Ai
1: poi
0: cittadini.
1: l'altro appello che possiamo fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè,
0: Sì.
1: fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per le
0: Vabbè,
1: consulenze,
0: adesso stai andando alle
1: quindi,
0: 3:30.
2: e per l'AMIU,
0: Posso dire
2: per
0: una
2: il
0: cosa?
2: parco
1: Per Pacu Cimino,
2: Cimino.
1: per il vigilante che si nasconde nel bagno.
0: Conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano. E se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi anfiteatro non
1: Fare
0: puoi,
1: 2 km.
0: girando poi da via Principe Medeo devi fare
1: Non vai
0: un
1: più,
0: giro
1: non vai
0: da via
1: più.
0: Pitagora, è
1: Vai
0: un
1: un'altra
0: casino. Ci
1: autofficina.
0: arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro delle isole
1: Se becchi
0: pedonali.
1: momenti di traffico,
0: Quindi
1: ne parliamo.
0: non, veramente ne va del loro
1: Insomma,
0: sostentamento economico,
1: mi
0: insomma.
1: sembra semplicemente che stiano
0: Non
1: cercando di
0: possono lavorare,
1: lavorare
0: Fabiano,
1: questi
0: bravo,
1: signori.
0: non possono lavorare.
1: Un po' di rispetto, un po' di
0: Su
1: rispetto.
0: cosa? Su cosa?
2: No, io
0: Scusate,
2: avevo
0: su
1: pure
0: cosa la puntata di oggi? Su
1: pensato.
0: cosa la puntata di oggi
1: No, ma
0: che
1: su
0: deve.
1: cosa questa telefonata
0: Cioè,
1: soprattutto?
0: appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo?
0: Va bene, da lama comunque credo di aver capito. Però sento un. Proviamoci ancora, poi eventualmente Sam, proviamoci ancora. Pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta la linea.
2: Cadde,
0: Beh, lama
2: cadde.
0: è lontana. Dunque, sì.
2: Ho pensato però che lì davanti all'autofficina dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello. Aiuto! Mamma!
0: Mettiamo lo spaventapasseri, dai.

0: E quello non occupa il suolo pubblico come i palè.
1: No, infatti.
0: Un cartello giallo.
2: Non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasseri sì.
0: Cioè, lo spaventapasseri non è occupazione di suolo pubblico perché...
1: Sì, ma è un cartello
0: c'è scritto occupazione di suolo pubblico, tranne nel caso di spaventapasseri.
2: Che altro perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno spaventapasseri.
0: Ma poi, che cos'è quella? Via Cavallotti, mi pare. Via Cavallotti è pullula di spaventapasseri.
2: È zona di spaventapasseri.

0: Il problema sono i propri passeri. No, lascia stare.
1: Passeri non liberi. Lascia
2: sta. No, quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare.
0: No, allora, no, allora non commentiamo. No, però,
2: non commentiamo. Allora, se
0: parcheggiano le donne.
2: Se non c'è...
0: No, sto dicendo, se parcheggiano... Perché è più facile.
2: Ho capito, ma non si, anche tu vai sul filo del rasoio.
0: No,
2: e poi
0: sto
2: ti
0: dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora magari...
2: Cosa devi spaventare?
1: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
2: No, sullo spavento è che più che altro.
0: Sullo spavento.
2: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto. Mal comune, giusto?
0: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
2: Sì. Facciamo vedere un cerchiamo po' di cose di ristabilire il contatto con l'AMA, se ci sentono.
0: Ovvio che, insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le... Allora, voi fate una cosa.
2: Esternalizzate.
0: Tutti voi che avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza.
2: Esterna.
0: No,
2: quello è importante.
1: Perché noi fino ad ora abbiamo parlato solo delle consulenze legali al comune. E poi potremmo aprire anche un altro fronte.
0: Ma io lo aprirei, fronti. Sai che io ho voglia di aprire molti fronti.
1: Potremmo aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.
0: Parecchi fronti possiamo dire. Tra l'altro il sindaco, abbiamo chiesto di risponderci, e ha detto sì, in fronte.
2: E c'è anche il fronte del porto, no?
0: Esatto.
2: Tra l'altro un grande film. Allora, Malcomuno, telefonata. Come dici tu, Gianfranco? Pronto? Pronto?
0: Ah, c'è un pipperaio che ci chiama.
2: Mamma mia.
0: Pipperaio magico. E
2: puoi controllare il cobra che c'è lì un attimo se sarebbe...
0: Chissà dove sta.
2: Sì, quel pipero.
0: Allora, vediamo che segnalavi sotto, che ti ringraziamo.
2: Pronto? Pronto? Ciao.
0: Oh, sei pipperaio?
2: Chi sei?
3: Signor Pulpito?
2: Sì, sono Mauro.
1: Salve.
2: Fabiano e Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
2: Ciao Giuseppe, da dove telefoni?
3: Io telefono da Taranto.
0: Io non ti rispondo per
3: lei.
2: Sì.
3: Io gentilissimo per avermi ricevuto.
2: Stai scherzando?
1: Ci siamo anche noi, ciao Giuseppe.
2: Lei. Sì, con Monica e Fabiano riceviamo fino alle 18:15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego.
3: Buonasera, signorina Monica.
2: Buonasera.
0: A me cacca, mi
1: grazie.
0: Con me che ce l'ha. Con me.
1: Ciao.
2: Ti avanza un saluto per Fabiano pure.
0: No, ma non ti preoccupare.
2: Allora,
3: io
2: Giuseppe.
3: Saluto tutti naturalmente.
2: Grazie a
0: me è generico, grazie. Va bene, vai avanti.
2: Ma l'altro costa di meno generico.
0: Sì, vai.
2: Giuseppe, senta, dici.
3: Quello che volevo dire io, tramite voi,
2: sì,
3: volevo suggerire al commissario della provincia,
2: sì,
3: commissario prefettile della provincia, di mettersi in macchina,
2: sì,
3: possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada dall'inizio dell'acquedotto romano andando a Statte,
0: sì,
3: passare l'Italcare, ritornare indietro e vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa odiosa.
0: Noi la conosciamo bene,
2: dice a noi.
3: Stanno sempre a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata e vedere un po' le condizioni.
2: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
3: Noi parliamo poi, il buio la sera è peggio ancora.
0: Sai che poi andando, girando a destra per la 106, diciamo, per la strada, Giuseppe scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto Massafra, o verso Massafra o verso Taranto, buio pesto alla genovese, ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi.
2: Lo
0: so perché a noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
3: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
0: È vero. Ci sono pochi fondi, calcolo.
2: No, ho voglia, sono fondi buchi.
3: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete meglio di me come sta quella strada.
0: Hai ragione. Assolutamente in condizioni pessime.
2: Hai ragione.
3: Io vi ringrazio.
2: Grazie
3: se potete
2: a te.
3: Fare qualcosa, fatelo.
2: Speriamo, ma noi andremo anche a tappare le buche con i fondi che avanzano. Grazie, da parte di Fabiano, presente.
0: Della considerazione, Fabiano, grazie. È bello però fare una trasmissione.
2: No, però poi ha salutato Monica.
0: Poi genericamente anche.
2: Generico è lo stesso.
0: Genericando.
2: Da queste cose che vuoi quello specifico, anche quello generico va bene.
0: Va bene, senz'altro.
2: Il telefono a quest'ora.
0: Io
2: volevo dire a Guglielmo in regia, che è capitana tutta la squadra. Adesso,
0: no, è maschio lui. Maschio, capitano.
2: Capitano, voce del verbo capitanare, terza persona. Che capitana, Gianfranco, Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo.
0: Antonio.
2: Antonio. Che c'è? Antonio.

0: Antonio è sui
1: grande
0: servizi.
1: montatore. Cioè.
0: Adesso.
1: Ce l'ha detto la moglie.
0: Che lavora tanto con
1: che
0: Monica
1: tanto,
0: al montaggio
1: non riesce a tornare mai a casa
0: dei servizi.
1: Per il
0: beh, si arrangerà. Dunque, adesso
1: l'unico montaggio
0: volevo Monica. Dire a Guglielmo di star pronto, perché se abbiamo tempo, sì. A grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15.30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio, del servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama.
1: Ah,
0: ecco la telefonata di
1: Lama.
0: Casomai lo riproporremo comunque, a parte che Monica la mettiamo sulla nostra pagina
1: sì,
0: anche
1: certo.
0: Dopo. Però
1: quella
0: vediamo.
1: Di prima, giusto?
2: Beh, siamo pronti?
0: Pronti, chi sei?
3: Chi?
0: Chi sei?
2: Pronto?
1: Siamo
0: chi
1: qua,
2: pronto?
1: Prontissimi.
0: Chi sei?
2: Allora, mi chiamo Nicola io.
0: Da?
3: Nicola,
2: da Taranto.
1: Non da Mola.
2: Ecco. Innanzitutto complimenti a Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità, voi la fate finta che la fate, però ve la fate pure voi, bravi, siete molto bravi.
0: Grazie.
3: Grazie anche
0: grazie.
3: Da parte mia.
0: No, parlava degli attori, tu sei seria.
2: Io sono molto. Come si chiama di cognome, signori?
1: Io.
0: Cara donna si chiama.
2: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio, viaggiavo
3: nella
2: mia famiglia, la canzone. Non simili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna,
3: sì.
2: Ippi la Madonna.
0: Ma che meraviglia!
3: Me la
2: vedi che la signorina è leccese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè.
0: Meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
2: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertine che avete alle spalle il signor. Come ti chiami?
3: Fabiano.
2: Come ti metto, si chiama Taranto. Fabio, come si chiama?
0: Fabiano Marti.
2: No. Quel Pertini per fare una richiesta laica, perché io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama,
1: sì.
2: A via Carlo Magno, e all'angolo della strada intestata in un po', perché a quattro si vuole tutto proprio prima, dopo a quattro sta Taranto, con la rossa impazzata per tant'anni, e quindi siamo fatti a sua immagine e somiglianza praticamente. E quando dite qualche cosa che non vede, è che quella ha ragione praticamente, a qua, no, no, insomma, tra Modolese, Bernardo, ma insomma, è stato sempre in mezzo a questo che hanno insegnato. Vabbè, non mi capite, va.
0: No, voglio capire,
1: stiamo
0: cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
2: Allora,
1: siamo arrivati ancora.
2: A Cicnamaglia. Allora, a via Carlo Magno,
0: sì.
2: Angolo, Navio di Nuprema, da Numone,
0: sì, ho capito.
2: Via Bonaventura, via Bene... Se la Madonna...
0: Sì. No. Sì.
2: Allora, prima della... questa a monte della Madonna c'è un dare precedenza. Allora uno si ferma da e alla sua destra non vede niente, mi dice se le dico della Madonna in alto. Non so spiegare.
1: Sì.
2: Perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna, non è un cristiano, è un cattolico,
0: certo,
2: però
0: certo.
2: Tiene un sacco di aria, allora mi dice quella Madonna dopo non essere ruotato numero. Del suolo, praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando è arrivata quella cazzo di Madonna,
1: mettendo
2: come un cane, praticamente.
0: Ho capito.
2: Allora, se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, di centro, sono tutti baciapile, non fanno altro che leccare il culo.
0: Ho capito,
2: no, prima,
0: sei veramente
1: sei chiarissimo.
0: Sei chiarissimo.
1: Allora, è bello che ci giri intorno alle cose.
2: Tenete conto che chi vi sta parlando è stato amministratore del Comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
0: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
1: come
0: politica.
1: Come ti chiami, scusa, ricordaci
0: attiva.
1: Tu?
2: Mi sono spiegato. Anche perché
1: ricordaci il tuo nome, scusa.
2: Anche un momento, in modo lo dico a sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete, che era anche avo di pulpito.
0: A me?
2: Perché la mia bisogna...
1: Avevo intuito che c'era una parentela.
2: Un avo prete.
0: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune io e te. Cioè in comune.
2: Ma c'è prete, è un prete...

0: sapete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovado.
1: Ah.
0: Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
1: Era avo a noi?
0: Eh?
1: Era avo nostro?
0: Avo mio ero, Giusaccio c'era
1: Vattino. Ma tu l'hai detto, ma non è che lo voglio per forza.
2: Perché?
1: Non è che lo voglio per forza, però
0: no,
1: se tu...
0: No, vabbè, il pulpito è vero. Per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto... Io so, quella è la famiglia. Con una derivazione di pulpo per il fatto anagrafico.
1: Questo è vero,
0: no?
1: Questo
0: come
1: è vero.
0: Si chiama? Pulpo.
1: Sì.
0: Hanno scritto pulpo.
1: Beh, lo so. Questo
0: allora
1: è...
0: io mi chiamo Nicola Carrino.
1: Sì.
0: E sono stato assessore repubblicano, laico, quindi,
1: sì,
0: la comunità. E gli hai fatto pagare la prima da tutto la tassa, la prima da munnezza, gli hai fatto una strage.
1: Ce l'aveva con loro.
0: Gli hai fatto.
2: Allora, è strano, però, che pure sia stato riconfermato.
0: Voi che tenete Bertini dietro là, praticamente,
2: sì.
0: Facendomi usando favore di chiamare l'assessore che scappa, che è innamorato della signorina, che dice che bello l'assessore non ce la fa il servizio, camerana. Le cite faceva così, come la noce, come si chiama la noce, la menola, eccetera, eccetera. Entro come sgarra a cosa qua, per sgiurrete.
1: La Madonna.
0: La Madonna.
1: Ok, allora, aspetta un attimo, chiariamo, perché Monica poi si cura di questa...
2: Sicuramente
1: di
2: verrà a trovarti, Monica.
1: Allora, no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa statua...
2: È posizionata
1: non permettere
2: la visuale. Non permettere
1: la visuale nel dare precedenza e quindi...
2: Scusa se traduciamo, ma
3: non capite niente.
1: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
0: Dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIP. I piani di rigenerazione urbana.
1: Sì.
0: E io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP. E mezzo a questo PIRP, stavo nella casa vecchia prima, che era da una decina di metri, un costruttore ci ha fatto una carrata e ha fatto una cosa 60 metri quadrati. E io mi sto col pulmone, che chiamo l'assessore e dico, vedete, costruzione, se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita. E poi ci dà la caserma della guardia municipale. Invece vuole appare la sorda.
1: Allora aspetta.
2: Facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
1: Quando noi sarà il fatto della Madonna? Magari diciamo pure questo.
2: Cioè, ti mandiamo Monica per la statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione. Che segnalazione? E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
0: Non vi sento bene, purtroppo.
2: Viene Monica a trovarti col casco ne parlate.
0: Io faccio anche vedere, faccio riprendere, eccetera.
1: Fai
0: eccetera.
1: Tu.
2: Fai vedere sia questa cosa la...
1: Nicola, quanti anni hai?
0: Caro mio, sono nato il 137.
1: 37, no. 63, 77 anni.
0: 77 anni e dentro nei 78.
1: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
0: No, sono anche il presidente dell'associazione mazziniana di Taranto.
1: Certo.
0: E faccio belle cose. Abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
1: No, è straordinaria la tua attività, davvero. Davvero, grazie.
2: Ci andiamo a trovare presto, così
1: grazie,
2: vediamo...
1: Grazie per la telefonata.
0: Quando avrei la signorina?
1: No,
2: non lo so.
1: Facci vedere, abbiamo tante cose.
0: Veramente, avete il mio numero, quindi...
1: Come no?
2: Sì, sì.
1: Come no?
0: Vi metterete voi in contatto.
1: Nicola,
2: ti chiamiamo noi.
1: Fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica... fammi solo un favore, prima di chiudere ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
0: Nocimili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna, Ippi la Madonna, Questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle masserie e bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
1: Ah, complimenti, Monica. Belle persone. Io c'avevo un avo.
2: Bei parenti.
1: Io c'avevo un avo che sicuramente era avo. Che poi... Quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
0: No, ascolta.
2: Cioè, sono contento quasi di non avere parenti che tu conosci.
0: La mia nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano. Ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
1: Beh, vabbè, io spero che la mia famiglia sia in ascolto.
0: Il fratello prete.
1: Io mi sposto io ti faccio sapere, perché sai, Pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è che...
0: Sì, vabbè, ma se capisci, le Pulpito le avevano cavate, capito com'è?
1: Certo. Cioè, io voglio conoscere quest'uomo, infatti è un po' buono.
2: Forse viene Mauro direttamente.
1: Ecco, io direttamente. Ciao, Nicola!
0: Era una bella pelle.
1: Un abbraccio.
2: Ciao Nicola.
0: Allora, presto. Una telefonata
1: sicuro.
0: Dalla signorina.
1: Sicuro.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
3: Ciao presto,
1: abbiamo però ci sono dei tarantini che sono stratosferici. Un po' colorito, ma stratosferico,
2: sì, l'ex assessore. Un paio di passaggi assolutamente discutibili.
1: Ma poi nei momenti cardine, nei momenti
2: più discutibili
1: però molto.
2: Vogliamo andare in pubblicità o mandiamo Malcomune? No, andiamo in pubblicità. 78. Va bene, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, abbiamo
1: l'inchiesta contro le legali comunque da domani, dopodomani al massimo anche sulla nostra pagina Facebook eventualmente.
2: Comunque ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo noi capiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere, quindi ci vediamo tra poco, subito dopo.
1: Hai capito la statuetta della Madonna dove sono?
2: Sì, c'è la chiarita.
1: Via d'uno prevet. Allora, sono le 18:03, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione.
2: La telefonata per di ultime... Nicola ci ha...
1: Sì, è stata molto...
2: Sciacherati.
1: Sì. In effetti, però comunque...
2: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura.
1: Coloriti?
2: Abbastanza... Beh, sì, discutibili anche perché...
3: Sì,
2: insomma,
3: fuori luogo, direi
2: fuori
3: anche.
2: Luogo anche per una questione di rispetto, però, secondo noi, ovviamente... Avendo il telefono aperto si può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché insomma oltre a ritenere giusto questo è importante
1: comunque,
2: che facciamo immediatamente capire che non siamo d'accordo.
1: Il nostro brillantissimo 77enne ascoltatore era un po' anche il pathos ormai della telefonata,
2: l'abbiamo lasciato,
1: era un po' lanciato,
2: l'abbiamo lasciato libero,
1: però,
2: lasciato parlare perché insomma la telefonata era una telefonata forte.
1: Sentiamo a proposito Gianfranco, abbiamo Malcomune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente appunto, e abbiamo una chiamata, la sentiamo subito e poi vediamo queste segnalazioni dei nostri telespettatori cittadini di Taranto
2: ai nostri telespettatori. Pronto?
4: Pronto, mi sente?
1: Bene, chi sei?
4: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
1: Come ti chiami?
4: Luigi,
1: dici tutto.
4: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado.
1: Sì.
4: Ci sono ancora alcune vie distratte che sono al buio.
2: Sì. Abbiamo già parlato, sì, anche
1: lo sappiamo,
2: con il sindaco.
1: Sì, infatti lo sappiamo.
4: Io ho parlato personalmente col sindaco.
2: Sì.
1: Allora, dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
4: Io ho parlato a dicembre con il sindaco.
1: Ah no, vabbè.
4: Perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
1: Sì.
4: Io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
1: Sì.
4: Perché giustamente al sindaco gli ho detto: come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
2: Sì.
1: A prescindere da...
2: È giusto, il tuo ragionamento è giusto. Ma che cosa ti ha risposto il sindaco?
1: Cioè tu non ne fruisci, a prescindere dalla sua possibilità o meno che ti offrisse.
4: L'illuminazione a me c'era prima del tornado, e il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
2: Sì.
1: Affidavano?
4: Sì, affidavano i lavori.
1: Ok, infatti.
4: siamo a marzo, ancora non si nota niente.
1: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
4: Niente.
2: Ma che tempo, dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
1: Perché lui ci raccontò, non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti.
2: Luigi,
1: scusami.

0: in studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro, come dire,
1: la gara non comparativa, mi
0: la
1: pare.
0: gara
1: Una
0: per
1: comparativa.
0: affidare i lavori.
1: Sì.
0: Mi sono spiegato e lui sapeva benissimo, qui si dolce, si dice?
1: Dolce.
0: Della tempistica un po'
1: Lenta.
0: pachidermica, no? Però era un
1: Sì,
0: tempo
1: anche perché se non
0: tecnico.
1: ricordo male, ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero.
0: Sì.
1: Però in quale via di state?
2: Ma fondi sono arrivati comunque, perché il
0: Sì,
2: sindaco a me
0: sì, sì.
2: mi ha
1: Abbiamo
2: detto
1: dato
2: che i
1: già la
2: fondi a
1: notizia anche
2: dicembre ce li
1: noi,
2: arriva in
1: Luigi.
2: mano.
1: Sì, ne
0: I fondi?
1: abbiamo parlato di questo. Abbiamo dato la notizia che i fondi
0: Ottobre ne
1: sono,
0: parliamo,
1: sì,
0: Fabio.
1: sono arrivati, sì, da un po', da un
2: In
1: po'.
2: che via di
1: Io
2: state
1: abito in via
2: risiedi?
1: Rossano.
2: Via?
1: Rossano.
2: Rossano.
0: Ed è tra le vie interessate, no?
2: È una traversa di via Bainzizza nei pressi della posta.
1: Sì.
0: Nei pressi della posta, una traversa di via Bainzizza? Ho capito bene. No, perché credo di capire che Monica voglia venirci a fare un giro tardo pomeriggio,
1: Alla zona dove
0: perché...
1: facciamo il panino noi più o
0: Sì,
1: meno, no?
0: certo.
1: Giusto?
0: Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter
2: Sì, ma
0: testimoniare.
2: l'illuminazione, i pali nella città
0: Sì.
2: ci sono, non è che non ci sono. Ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sospesi in aria, che con il tornado sono stati spezzati. Cioè, alla fine nel lavoro non è che ci sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
1: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti, lo sentiamo per capire a che punto è la
2: Anche
1: situazione.
2: perché,
1: Sì,
2: scusami, io al
1: sì.
2: sindaco avevo detto, perché lui a febbraio, marzo, ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto? E
0: Sì.
2: io ho detto, se per quella data lei mi rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari pari la porto a un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non sono
1: Perché lo
2: nulla a
1: devo pagare?
2: pagarlo.
1: Certo.
0: Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
2: No, nella via bene o male no, non ho parlato con
0: Ma non ti
2: nessuno.
0: risulta che qualcuno ti abbia emulato?
2: No, per niente.
0: Non lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito
1: Beh, più o meno la situazione la
0: perfettamente,
1: conosciamo,
0: sì, no,
1: certo, ormai la
0: purtroppo,
1: conosciamo. La conosciamo vecchia, come si dice, questa
0: pur non
1: situazione.
0: essendo colpa di nessuno, però qualcuno è
1: Però insomma, ti
0: danneggiato.
1: facciamo sapere a che punto è, che tempi ci sono, insomma,
0: Nell'affidamento, nell'affidamento,
1: chiediamo se
0: nell'affidamento.
1: l'affidamento c'è stato, se, quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
0: 12 novembre
1: previsione di inizio
0: 2012 è
1: dei lavori. Sì,
0: stato,
1: eh
0: un anno e
1: sì.
0: mezzo è passato già, mamma mia.
2: Sì,
1: Ti facciamo
2: un
1: sapere
2: anno e mezzo
0: presto,
2: già.
1: ti facciamo sapere.
0: Grazie Luigi.
2: La ringrazio, la ringrazio.
1: Grazie,
0: Ciao,
1: grazie,
0: ciao, ciao, ciao,
1: grazie.
0: mamma mia. Sai che pensavo molto meno, invece un anno e
1: No,
0: mezzo.
1: ricordate, noi facemmo il servizio su Statte
0: Alla prima
1: proprio
0: puntata o seconda
1: coincidenza di
0: puntata?
1: un anno
0: Sì,
1: da quella data, quindi
0: certo.
1: ottobre.
0: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune,
1: Sì,
0: assessorati vari.
1: vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie, vediamo.
0: Documentate.

0: vabbè, sì, immediatamente.
1: Vabbè, sì, ma un rientro si può fare. Vabbè, sì.
0: Stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
2: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, sì? Ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni, perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni casualmente non ci ha dato disponibilità.
1: È entrato da poco, magari lo farà la prossima settimana.
2: Adesso noi continuiamo, ovviamente questo lo diciamo adesso pubblicamente, in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci delle spiegazioni. Assolutamente, cioè, perché
0: sì,
2: è giusto così.
0: Cosa potremmo fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra trasmissione.
2: Ma non ci ha dato, non abbiamo avuto notizie più di
0: no, niente. Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste risposte.
1: Mi viene in mente una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
2: Esatto.
1: Un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci, anzi dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo, continuate a scriverci all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it, vedete in sovraimpressione.
1: No, mi sono ricordato, no, volevo dire che va bene anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui.
0: Sì, ma guarda Mauro, noi ci abbiamo provato, come
1: no, dico, magari, visto mai.
0: Seguiamo le vie istituzionali.
1: Ti chiama la Viafora e ti prende un appuntamento col sindaco, che ne sai?
0: Sì. Certo.
2: Ma la Viafora, non avevo notizie.
0: La Viafora, ragazzi, sta bene, secondo me rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
2: C'è rimpasto?
0: Potrebbe esserci.
1: Ma quando tu ricevi l'imposta privata, lì hai detto, no, ma l'imposta privata si paga?
2: Sì.
1: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
2: Però lo deve sapere nessuno.

0: Allora, dicevo, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
1: Sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche
2: siamo noi quelli che vi seguono.
0: La settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano. E continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 32 46 222 555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555. Basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
1: Monica,
0: continuate
1: chiudi
0: a scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
1: Di tu qua.
2: Noi stiamo andando a cercare
0: come
2: la via fuori. Stiamo andando a cercare la via fuori, magari
1: sono preso.
0: Magari sta col sindaco.
2: No, non in quel senso, nel senso che magari stiamo lavorando insieme, sono molto impegnati.
1: La via fuori può essere questa, quell'angolo della via di Nupreve, che ne so,
2: là,
1: che era un avo mio e del
2: avo che non lo vediamo.
1: Chiudi tu, Monica, eh?
0: Io, ragazzi.
1: Ci vediamo lunedì.
2: Ci vediamo lunedì prossimo.
1: Collega, la giacca te l'ho messa
0: ancora nelle nostre repliche, vi aspettiamo sabato sera sempre su Studio 100, domenica mattina, e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci. Buona settimana.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: credevi che fosse carica. Silvi!
1: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
0: Va a giocare, mon chéri.
1: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
0: Come? Da Charles?
1: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
0: Ma cosa?
1: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
0: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
1: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
0: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
1: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
1: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
1: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
1: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stavo chiedendo.
1: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
1: Pappa Mosche.
2: Cosa ha detto?
1: Lei si arrende con molta facilità, vero?
0: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
1: Lei mi nasconde il panorama.
2: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
1: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
1: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
1: Io mi chiamo Regina Lampert.
2: Esiste un signor Lampert?
1: Sì.
2: Congratulazioni.
1: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccio.
1: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
1: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
1: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con
1: oh,
2: lei?
1: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
1: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
1: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
1: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
1: Ma forse hai ragione. Proverà a telefonarmi.
2: E sull'elenco?
1: Beh, c'è Charles.
2: C'è un solo Charles Lampert?
1: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Ah, svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de Lamper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego. Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Poi scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapesse nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana.
3: Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
4: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
5: E perché te la prendi tanto?
4: Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
6: Si può? Si può?
7: Che cosa dice Miss Tompkins?
6: Miss Tompkins non c'è.
7: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
6: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
7: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
6: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
7: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
6: No, grazie.
7: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
6: Non è la sigla di una linea aerea?
7: È la Central Intelligence Agency, CIA.
6: Vuol dire spie e cose del genere?
7: Noi li chiamiamo agenti.
6: Noi? Vuol dire che lei...
7: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
6: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
7: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
6: A un agente?
7: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
6: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
7: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
6: Posso avere un sandwich, per favore?
7: Pollo o fegatelli?
6: Pollo.
7: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
6: Era per questo?
7: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
6: Molto piacere.
7: Grazie. Dunque, signora Bass...
6: No, prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
7: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
6: Ma questo è Charles?
7: Sì.
6: È molto giovane, quando è stata fatta?
7: 1944. E con gli altri?
6: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
7: Il nome di Tex Pentolomy non le dice niente?
6: No.
7: Vuole un po' di vino?
6: No, grazie.
7: Avanti un altro.
6: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
7: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
6: No.
7: Ora guardi l'ultimo.
6: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
7: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
6: No, grazie al cielo.
7: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
6: Perché dovrei correre un grosso rischio?
7: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
6: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
7: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
6: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
7: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
6: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
7: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
6: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
7: È nostro. Charles Bass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
6: Ma io non ce li ho.
7: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
6: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
7: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
6: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
7: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
5: Salve.
6: Salve, Nikita.
5: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
6: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
5: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
6: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
5: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
6: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
5: Che cosa dice lei?
6: Che è innocente. Che non è stata lei.
5: È stata proprio lei.
6: No, io non ci credo.
5: E quello lì chi era?
6: È Ponch, naturalmente.
5: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
6: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
5: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
6: Assunto da stasera.
8: Bonsoir, messieurs dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
9: Alors, approchez-vous, messieurs dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
5: Facciamo che succede?
6: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
5: Cosa, io e lei?
6: Tutti quanti.
8: Avanti, avanti, signore e signori. Écoutez-moi bien, messieurs dames, les règles du jeu sont très simples. Écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le bateau comme ça. You put the orange on the engine like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, no, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione, capito?
0: Sono completamente pazzo!
2: Che le prende? Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: Ma smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta.
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
2: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
2: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
2: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
2: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.
1: Oh, Peter! Peter! Un uomo ha tentato di uccidermi!

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta.

0: finestra e poi è sparito.
1: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei.

0: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì, è qui.
2: Che cosa dice?
0: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
2: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
2: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
2: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
2: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: stata seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti?
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lampert, che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lambert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Ma... dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti,

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: YLE.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro. Ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte. Devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vaci piano.

0: ¿Qué voy?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: Oh, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Oh, hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Bel, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
3: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
3: Oh.
1: O lui?
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due, abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui col rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
1: Un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
6: Tex.
2: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
6: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
6: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
6: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
6: No, a meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
6: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
6: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
2: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
6: È naturale. E questo vale anche per Herman.
2: È naturale. È naturale.
0: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
4: Lo seppellirà in giardino.
0: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
4: Oh, nemmeno io.
0: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
4: Lassù.
0: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
4: Trovato, trovato, trovato!
0: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
4: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
5: Lo hai trovato?
0: No.
5: Come sarebbe no?
2: Il bambino stava urlando.
4: È lassù, è lassù.
0: Credetemi, non c'è niente lassù.
2: Ah, sì. Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
3: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
4: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
4: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
5: In America noi lo facciamo sempre.
4: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
5: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
5: O Tex?
0: È possibile.
5: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
5: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
5: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
5: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
5: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo?
5: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
5: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
5: A noi donne.
0: Ah.
5: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scopi. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scopi?
5: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa? Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
5: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
5: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
5: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
6: È vero.
7: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
6: Cosa? Assassinare qualcuno?
7: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
5: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
5: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
8: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
5: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
5: A me non piacerebbe usare quella vasca.

0: E poi non voglio restare sola, ho paura.
1: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
0: Preso!
1: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
0: La dolce è di là.
1: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
0: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
1: Perché non chiami uno di loro?
0: Se ti fa piacere.
1: Oh, tu sei matta.
0: Che stai facendo?
1: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
0: Chiudi la porta.
1: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
0: Chiudi la porta!
1: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di quest'uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto, se vuoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Un'impresa normale, ma a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto.

0: benvenuto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
1: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
0: Adam Canfield?
2: Mm-hmm. Andiamo bene.
0: Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
1: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
0: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
1: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
2: Esiste una signora Adam Canfield?
1: Sì, ma
2: siamo
1: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
0: Mangerei un cavallo.
1: Se vuoi te la posso ordinare.
0: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
1: E come ti avrei sedotto?
0: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
1: Questo è vero.
0: Oh!
1: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
2: No, penso proprio di no.
1: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
0: Cosa?
1: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
2: Che cos'è il mio viso?
1: È stupendo. E ora che ti prende?
2: Non ho più fame, non è straordinario.
0: Adam!
1: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Qué? ¿En el hall? Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: Ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli il delegato britannico.
6: Oh, la vache!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
3: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
3: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
3: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
3: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Su, andiamo, Reggie, pensaci, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
3: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
3: Certo che c'è.
1: C'è?
3: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
3: Parlava di un posto, l'angolo di una strada, roba del genere. Oh, tocca a me.
6: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère.

0: occidentale.
1: Della conferenza dei paesi occidentali. Della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo. No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
2: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
1: E adesso che si fa?
3: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
1: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
2: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
1: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
2: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: è assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Silvi, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Dove si è cacciato?
3: Separiamoci. Tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis?

0: Jean-Louis. Jean-Louis. Régie! Régie! Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
1: Un uomo mi ha dato tutti quei

0: Là-bas.
1: Andiamo. Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
3: André?
1: Monsieur Félix?
3: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
1: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
3: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
1: E quanto vale?
3: Oh, il denaro non ha importanza.
1: Io temo invece che sia molto importante.
3: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
1: Posso sedermi?
3: Sì.
1: E quello blu?
3: Si chiama Vea Vaillant Blue. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
1: E quanto vale oggi?
3: 65.000 dollari.
1: E l'ultimo?
3: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collezione. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama La Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
1: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
3: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
1: Grazie. E mi scusi.
3: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
0: Adam. Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Tex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Tex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Parlez-moi, Albit!
2: Je suis un...
1: Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metrò e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: Fermati! Quell'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere...

0: francobolli. E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lambert, lui vuole tenersi tutti quei soldi, ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dye.
1: Ha ragione, signora Lambert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lambert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mille a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo. Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei
2: storia.
1: Ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lambert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo uccidervi, tutti e quattro, mi creda. Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile, lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò. Si decida, signora Lambert, ora!
2: Ah!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie, ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marin.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio?
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: Sto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Meti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di Marco di

0: realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Io sono un grande appassionato di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management, per dare vita a una startup con un brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
0: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, cui abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
0: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui.

0: ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero con diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, cioè, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi, abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in

0: data a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati siamo sicuramente

0: cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta?
0: Drop online.
1: Questa è la mia preferita, Casarano Milano.
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Siamo tornati là dove tutti vorremmo essere ogni giorno, ovvero all'interno, non più del cantiere, ma all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Alle mie spalle, come vedete, anche a livello cromatico, qualcosa di molto importante è successo, perché negli scorsi giorni è stata completata la posa del terreno in erba naturale e vi garantisco che a livello di impatto è tutta un'altra cosa. Non sarò solo in questo viaggio, come al solito al mio fianco c'è una persona che ne sa più di me, Renato Gatta. Renato, ben trovato.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Renato, partiamo di qua, dai gradoni della curva. Abbiamo fatto vedere alla gente che cosa si vedrà dal luogo più iconico del tifo tarantino, ovvero dalla curva nord. Il prato è posato,
1: sì.
0: C'è una zona che è ufficiale, chiamiamola
1: certo.
0: Così, perché il prato ha avuto il tempo di attecchire, non so se questo sia il termine tecnico, di crescere. Lo state coccolando in questo
1: certo,
0: momento?
1: Assolutamente sì, con le temperature alte lo stiamo coccolando in modo che si possa uniformare, perché dall'impatto visivo sembrano delle macchie leopardate, però è lo shock che subisce dal taglio al trasporto e poi alla posa.
0: Quindi da quella parte vediamo come sarà il rettangolo di gioco, sì, dello Iacovone. Di qua vediamo come si presenta adesso la porzione di campo che ha subito lo stress, sì, della sistemazione dei rotoli che
1: della
0: vengono
1: posa, della, posa.
0: Della posa, quindi che vengono tagliati,
1: trasportati a temperature specifiche, controllate, come se fosse un cucciolo,
0: certo,
1: e poi posato prettamente nelle ore serali.
0: So che state lavorando anche la notte.
1: Abbiamo anche lavorato di notte per poterlo posare e dargli una maggiore cura.
0: Ve ne siamo grati, vi siamo grati del lavoro notturno che state facendo. La visione d'insieme vi garantisco essere spettacolare. Noi adesso scendiamo giù perché prima di andare sul prato, avremo questo onore, vi facciamo vedere una sciccheria, una chicca che riguarda la separazione tra il settore di curva e tutti i settori dello stadio e il rettangolo di gioco. Venite con noi.

0: prospiciente al rettangolo di gioco, volevamo farvi vedere questo. Questo è il vetro che separerà gli spettatori dal rettangolo di gioco, che sarà a quanti metri?
1: Circa 13 metri dai calciatori.
0: 13 metri dai calciatori, un doppio vetro mi dicevi?
1: Sì, è un doppio vetro infrangibile ed è una sciccheria, un modo elegante di dare padronanza e spettacolarità allo stadio.
0: No, la cosa bella è che noi eravamo abituati a delle vetrate, dei lastroni di vetro sporchissimi tra l'altro, attraverso i quali non era possibile vedere la partita. Se io invece mi siedo qui come ho già fatto,
1: sì,
0: e guardo, oltre a essere a livello vetrata e quindi riesco a vedere
1: la profondità,
0: dalla visiva, seconda terza fila il vetro non è più visibile, si va direttamente ad impatto visivo sul rettangolo di gioco, e mi sento di dire che la visibilità è ottimale, perché si gode di un'ampia veduta, si gode di un'uniformità di veduta. Renato parlava di profondità e mi sembra che profondità in questo caso sia il termine corretto.
1: Sì, assolutamente.

0: Abbiamo lasciato l'interno dello stadio, ci siamo spostati all'esterno, nell'immediato esterno, per farvi vedere due cose che sono state richieste a grandissima voce dalla città. La prima ve l'abbiamo mostrata sui social, ma adesso ve la facciamo spiegare da chi di dovere. Sono i riflettori?
1: Sì,
0: sono proiettori.
1: Proiettori bicolori che dovrebbero illuminare nelle fasi notturne, calcistiche e non, quello che è la cover, per dare quella magia di colori che nei rendering è stata, diciamo, proiettata.
0: Anche perché questa è stata una richiesta insistente da parte della città.
1: Insistente da parte della città e presa a cuore anche dal commissario ferrarese, che ci ha dato l'ok a portare avanti questa attività.
0: Quindi adesso parliamo di una sorta di prova,
1: sì,
0: di come, sì, effettivamente,
1: sì,
0: sarà l'illuminazione
1: verranno
0: esterna.
1: Verranno installate in modo poi definitivo. Questa è una prova giusto per apprezzare e godere di questa visione.
0: Quindi stadio completamente illuminato,
1: sì,
0: in attesa delle prove di cablaggio definitive,
1: certo,
0: che poi consentiranno di illuminarlo in maniera anche migliore a livello qualitativo,
1: sì,
0: immagino.
1: Assolutamente.
0: Chiaro. Lì invece la seconda cosa che avevamo promesso,
1: sono arrivati i display.
0: Io leggo LED display.
1: Fai
0: quindi
1: tu,
0: senza
1: tu.
0: Saper né leggere né scrivere,
1: possiamo immaginare.
0: Immagino che, insomma, lì ci siano parti e componenti del tabello, di uno dei due tabelloni luminosi.
1: Entrambi i tabelloni luminosi sono i LED che vanno a comporre i due maxi schermi, di cui possiamo poi apprezzare in un secondo momento che la parte del maxi schermo, la carpenteria del maxi schermo sulla sud-est è già stato completamente montato. Ci sono i tecnici che stanno operando per il passaggio dei cavi e per tutto ciò che concerne la sistemazione.
0: Per carpenteria?
1: La parte ferrosa.
0: Ok, quindi la struttura
1: ferrosa,
0: che sosterrà...
1: La struttura portante dei maxi schermi.
0: Chiaro.
1: Da oggi la stessa ditta che ha montato la prima struttura si è spostata sulla nord-est, dove si sta dando seguito all'attività.
0: Adesso però mi regali un sogno e mi porti sul prato dello Jacopone.
1: Andiamo a vedere.
0: Tanta roba.

0: Sole cosciente però, Renato, oggi mi hai regalato un sogno. Non sembra quasi lavorare, perché siamo con i piedi sull'erba vera, reale, dello stadio Erasmo Iacovone.
1: Sì.
0: Tappeto posato per intero. Questo è quello che vedranno i calciatori che scenderanno in campo durante i giochi al Mediterraneo, ma che indosseranno la maglia del Taranto, e vi assicuro che un colpo d'occhio clamoroso mette i brividi soltanto a pensarci.
1: A girarsi intorno.
0: Mette i brividi pure a voi però.
1: Assolutamente, assolutamente. Immaginiamo quello che potrà succedere nelle fasi clou di un campionato in una diversa categoria.
0: Campo posato, lo dicevamo prima, questa fascia è completamente uniforme, omogenea.
1: Sì.
0: Le altre si stanno
1: unendo,
0: saldando. Sì, il campo è completo, poi di là ci sarà erba sintetica a delimitare lo spazio che c'è tra il rettangolo di gioco e le panchine, saranno lì nelle nostre immediatezze. Sì, saranno a sbalzo, no? Si dice delle piscine, quindi a sbalzo. Diciamo delle panchine. E la cosa che mi colpisce è la distanza, l'abbiamo detto prima della curva, qui ancora di più,
1: maggiormente ridotta. Qui siamo
0: con la tribuna,
1: alla tribuna non più di 7 metri dalla linea di campo di gioco.
0: Sensazione di essere in campo di là,
1: Si è in campo, messi da lassù si è in campo assolutamente.
0: Poi dietro le sedute della tribuna c'è l'area hospitality che state completando, mi pare.
1: Sì, abbiamo iniziato già parte degli arredi e si sta andando avanti a rotta di collo, come si vuol dire, perché non c'è tempo da perdere. Stesso dicasi per la GOS.
0: La GOS sarebbero quei tre gabbiotti, tre strutture che saranno adibite a sala per la polizia, no? Per le forze
1: dell'ordine. Videosorveglianza, regia e quant'altro.
0: Invece lì ci sarà la tribuna stampa?
1: Sì, assolutamente.
0: Lo spazio sarà dedicato alla tribuna stampa e quindi lì ci accomoderemo per svolgere il nostro lavoro. Vorremmo non andare mai via di qua, io ci metterei le tende, avrei paura di rovinare il rettangolo di gioco.
1: Sì, perché come dicevamo prima abbiamo degli orari di coccole.
0: Sì.
1: Per questo prato, quindi tra un po' può darsi che arrivi.
0: Coccola il prato, ma fa il bagno a noi. Quindi non è il massimo.
1: Che forse con queste temperature
0: ci fa comodo. Forse sì. Due cose: l'area hospitality, e poi voglio far vedere quello che anticipavi prima, ovvero la struttura in carpenteria che servirà per sorreggere uno dei due maxi schermi.

0: Ve l'avevamo annunciato, questa è la struttura in carpenteria che sorreggerà uno dei due
1: maxi schermi. È stato appena completata la fase di montaggio, vediamo le parti orizzontali e verticali che vanno a formare una griglia dove verranno montati i LED.
0: Molto grande, eh?
1: Molto grande, siamo su una larghezza di 15 metri e 9 metri di altezza.
0: E saranno in due?
1: Saranno due, una sulla sud-est dove siamo in questo momento e possiamo vedere sulla nord-est dove hanno iniziato le fasi di montaggio.
0: Noi siamo esattamente, questa è una chicca che mi devi dare perché noi non abbiamo ancora capito bene, ma siamo esattamente in quello spicchio che riguarderà il settore ospiti.
1: Il settore ospiti.
0: Che partirà di qua?
1: Allora, partirà dal passaggio.
0: Quindi di qua? Sotto,
1: sì, dal vomitorio, noi lo chiamiamo vomitorio.
0: Che sarebbe questa apertura?
1: Sì.
0: Ok.
1: E si estenderà verso la nostra destra fino al passaggio sotto la curva.
0: A scanso di equivoci ci andiamo,
1: andiamo,
0: lo facciamo vedere così,
1: così
0: la gente capisce. Quindi tutta questa parte sarà relativa al settore ospiti.
1: Settore ospiti.
0: Ancora settore ospiti.
1: Sì.
0: Che terminerà esattamente qui.
1: Al vomitorio, al muretto del vomitorio, fino all'anello superiore.
0: Ok, e sarà delimitata dal resto dello stadio in che modo?
1: Per l'inaugurazione sarà tutto libero in questa sezione.
0: Okay.
1: Dopo i giochi e pronti per il campionato si andrà a chiudere, a delimitare i settori con delle recinzioni fino alte quasi 2,70 m, invalicabili e comunque monitorati dal sistema di monitoraggio collegato alla questura.

Siamo all'interno dell'area Hospitality, ci siamo stati qualche giorno fa in occasione della presentazione del brano musicale di Mietta e dell'orchestra Icomania Grecia. Era in fase di sistemazione, sì, ma credo sia stata una scelta voluta, nel senso vi portiamo dove starete per farvi vedere com'è. Adesso però è cambiato qualcosa, perché andiamo, vi faccio vedere.

0: Abbiamo
1: già una sorta, un inizio di arredamento, no?
0: Abbiamo già iniziato a montare gli arredi, quelli che comporranno l'hospitality. Abbiamo già portato su parte delle cucine, sì. Si sta dando seguito alla fase di illuminazione per arrivare al completamento totale.
1: Sì, quindi questa sarà l'area che consentirà a chi guarderà la partita di qua, che è tutto dire, che è tutto dire, è bellissimo, di poter sorseggiare un drink, sì. Di gustare qualcosa da mangiare, insomma, di godersi la partita nel vero senso della parola. È la prima volta che io ho questa visuale che vi stiamo mostrando in questo momento. Ora c'è il vetro a fare da
0: divisione.
1: Esatto. Però vi facciamo vedere tra qualche istante, insomma, come si vede la partita di qua, perché ne vale assolutamente la pena. Ed è l'ultimo passaggio che facciamo oggi e chiudiamo così, con un'immagine che secondo me schiudere la porta sulla
0: passeggiata. Si apre uno scenario totalmente diverso.
1: Sì.
0: Si apprezza quello che è da questa altezza tutto lo stadio.
1: Qua siamo nel campo, eh?
0: Siamo nel campo.
1: Qua se ce la fai, corri sulla fascia. Ce la devi fare però, altrimenti... Però è bellissimo, davvero bello, di qua si gode uno spettacolo unico. Io non posso che ringraziare Renato Gatta. Renato, grazie mille davvero. Ringrazio voi che siete stati in nostra compagnia in questo ennesimo viaggio all'interno dei cantieri, anche se questo, lasciatemelo dire, non è più un cantiere, ma è un teatro. Il teatro di un sogno che speriamo di vivere ogni domenica e di iniziare a vivere con i giochi del Mediterraneo. Grazie e buon proseguo, ovviamente, su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Il 28 luglio, nuovo vertice decisivo a Roma sul futuro dell'ex Ilva. Intanto, in un'intervista pubblicata da Il Giornale, il segretario generale della UILVA, Davide Esperti, avverte: senza un progetto credibile e vere alternative occupazionali, il rischio è una bomba sociale. Aumento della Tari tra il 6 e l'8% esplode la protesta. Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani accusano l'amministrazione comunale di scaricare ancora una volta su famiglie e imprese i costi e le inefficienze del servizio rifiuti. Non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, finito al centro dell'attenzione nazionale, commentato anche da Roberto Vannacci. Il movimento è tornato in piazza con il deputato Rossano Sasso, mentre il consigliere comunale del PD Luca Contrario respinge ogni richiesta di solidarietà. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione della domenica parlando di Ilva, una vera e propria bomba sociale, l'ha definita Davide Esperti, il segretario della UILM, attraverso le colonne del giornale avverte: serve una soluzione che possa puntare a risolvere una volta per tutte il problema occupazionale, ma anche quello ambientale.

tale. Il 28 luglio il futuro dell'ex Ilva tornerà al centro del confronto a Roma. Governo e sindacati sono attesi a un vertice che dovrà finalmente chiarire il destino dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. Alla vigilia dell'incontro, il nuovo segretario generale della UILM, Davide Esperti, in un'intervista pubblicata da Il Giornale, avverte: senza un progetto credibile e vere alternative occupazionali, il rischio è una bomba sociale. Il futuro dello stabilimento passa da una trasformazione profonda, ma

0: che la transizione comporterà inevitabilmente un ridimensionamento occupazionale, ma chiede al governo un progetto credibile e soluzioni alternative per chi resterà fuori. Ricollocazioni, nuovi investimenti e strumenti di tutela per la UILM, serve un insieme di interventi capace di evitare una crisi sociale. Oggi però, denuncia esperti, l'acciaieria è quasi ferma e non esistono ancora veri progetti alternativi. Il giudizio sull'ipotesi Jindal è durissimo. Qualora venisse confermato il piano conosciuto finora, il governo si assumerebbe la responsabilità di una bomba sociale e si aprirebbe uno scontro molto duro con il sindacato. Da qui la richiesta di chiarezza al tavolo romano. Basta rinvii, qualcuno ci dica finalmente la verità sul destino dello stabilimento e dell'occupazione. Per Taranto le alternative potrebbero essere il porto, la logistica, il polo dell'eolico offshore, settori annunciati da anni ma mai realmente decollati. Il problema, conclude esperti, è sempre lo stesso: mancano investitori, soggetti attuatori e risorse concrete, e quando arriverà il momento delle responsabilità, gli interessi di parte torneranno a bloccare tutto. Adesso cambiamo argomento, parliamo di politica. Non si placa la polemica relativa all'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, finito al centro dell'attenzione dei media di tutta Italia dopo l'accadimento della mattina di sabato. Nel pomeriggio il movimento è tornato in piazza, Piazza Maria Immacolata. Non ci faremo intimidire, questo è il commento di Rossano Sasso. Non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, un episodio che ha richiamato l'attenzione dei media nazionali e sul quale è intervenuto anche il generale Roberto Vannacci. Dopo il danneggiamento avvenuto in mattinata, il movimento è tornato sabato pomeriggio in Piazza Maria Immacolata, riallestendo il banchetto dedicato alla raccolta firme sulla legittima difesa. All'iniziativa ha partecipato anche il deputato Rossano Sasso, responsabile regionale di Futuro Nazionale Puglia, giunto in città per manifestare la propria vicinanza agli organizzatori. Secondo la ricostruzione fornita dal movimento, una quindicina di persone avrebbero assalito il presidio distruggendo la struttura. Sul posto era stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma. Futuro Nazionale ha definito l'accaduto come un atto intimidatorio, decidendo però di non annullare l'iniziativa e di tornare in piazza poche ore dopo. Non ci facciamo intimidire, non arretriamo, hanno ribadito gli esponenti del movimento, rivendicando il diritto a svolgere liberamente la propria attività politica. Proseguono intanto gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'episodio e individuare eventuali responsabili.
1: E proprio nel TG delle 14 su questo argomento abbiamo ascoltato il referente cittadino di Futuro Nazionale, Francesco Battista.
2: Sì, è chiaro che episodi avvenuti in mattinata di ieri, appunto di sabato, non ci hanno fermato, anzi, tutt'al più ci hanno spronato a fare ancora di più quello che stavamo facendo. Alcune persone che si ritengono antifascisti poi fanno in realtà quello che dicono che loro che fascisti fanno, cioè sono i primi a non rispettare le idee altrui. Noi continueremo comunque sia, come sta succedendo in tutta Italia, a fare il gazebo questa settimana, anche la prossima. Nella prossima settimana, come già anticipato l'onorevole Sasso, ci recheremo in questura a fare delle denunce, perché chiaramente ci sono degli illeciti, insomma, che eventualmente la polizia dovrà perseguire. Alcuni illeciti possono essere perseguiti solo su denuncia, quindi non ci tireremo indietro. Quindi chi continua a comportarsi in questa maniera saprà che ogni volta che verrà da noi si beccherà una denuncia. Non è chiaramente sempre, non è un avvertimento, non è una minaccia, è semplicemente il rispetto delle regole e delle idee altrui.
1: Non ci lasceremo intimidire, è il commento di Rossano Sasso, ma insomma è il pensiero che penso valga per tutti i militanti, per tutti gli iscritti a Futuro Nazionale dopo questo accadimento.
2: Sì, ripeto, ieri sono venuti, abbiamo raccolto oltre 150 firme nell'arco della serata. Molti cittadini in maniera spontanea che passavano di lì ci hanno dimostrato, insomma, la loro vicinanza. Alcuni addirittura ci hanno lasciato il numero di telefono per poter partecipare ai prossimi gazebo che organizzeremo sempre nel centro e anche in altri comuni della provincia. Quindi non ci fermeremo dietro nessuna minaccia, dietro nessun tentativo di non poter far rispettare le norme, visto che la nostra manifestazione era ampiamente organizzata e comunicata agli enti preposti, cioè al Comune per l'occupazione del suolo pubblico e anche alla Questura e alla Digos per un discorso di sicurezza pubblica.
1: Noi andiamo avanti, ma restiamo sul tema perché nella mattinata odierna abbiamo ricevuto un comunicato stampa da parte del consigliere PD Luca Contrario che ha espresso

0: La propria volontà di non manifestare la propria solidarietà nei confronti di quanto accaduto, delle persone che sono rimaste coinvolte nell'accadimento di sabato mattina. Guardiamo il servizio. Nessuna solidarietà a Futuro Nazionale, netta la posizione espressa da Luca Contrario, consigliere comunale di Taranto del PD, dopo la contestazione che ieri ha portato all'interruzione di un banchetto informativo del movimento da parte di un gruppo di attivisti antifascisti. Il consigliere comunale racconta di aver ricevuto numerosi messaggi privati con la richiesta di manifestare vicinanza al movimento, ma respinge senza esitazioni ogni ipotesi di solidarietà. Secondo l'esponente politico, Futuro Nazionale sarebbe portatore di messaggi discriminatori e pericolosi, legati alla xenofobia, alla cosiddetta remigrazione, agli attacchi contro la comunità LGBTQ+, i diritti delle donne e le persone fragili. Non si può invocare la tolleranza quando si difendono idee che negano la dignità degli esseri umani, afferma Contrario, richiamando il proprio giuramento alla Costituzione italiana, definita antifascista perché nata dalla Resistenza. Nel suo intervento ribadisce quindi di voler stare dalla parte di chi difende e amplia i diritti e mai al fianco di chi, a suo giudizio, richiama simboli, linguaggi e ideologie nazifasciste. La conclusione è altrettanto dura. Taranto, sostiene Contrario, deve restare una città democratica, libera e antifascista, lontana da ogni visione della società fondata sull'esclusione e sulla discriminazione. Cambiamo argomento, ci spostiamo in provincia. Ombrelloni scaraventati in aria e tantissima paura ieri tra la Marina di Manduria e Campomarino, dove fortissime raffiche di vento hanno costretto diversi bagnanti a lasciare gli stabilimenti balneari. Tanta paura, una donna di 69 anni ferita e medicata all'ospedale Giannuzzi di Manduria per una ferita alla testa. Ombrelloni scaraventati in aria, sdraio trascinate sulla sabbia e bagnanti in fuga alla ricerca di un riparo. Sono stati momenti di paura lungo il litorale ionico colpito nella tarda mattinata di sabato da una violenta e improvvisa raffica di vento. Il fenomeno ha interessato in particolar modo Marina di Manduria e Campomarino di Marugio, concentrandosi nella zona di Lido Cavalieri. La forza del vento ha sollevato e sradicato ombrelloni e attrezzature balneari, strappando dalla sabbia persino alcuni dei piantoni utilizzati per l'ancoraggio. Un episodio riconducibile tecnicamente a un downburst, una raffica discendente particolarmente intensa che in pochi istanti ha seminato il panico tra i numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia. Nel caos alcune persone sono rimaste lievemente ferite, le conseguenze più serie hanno riguardato una donna di 69 anni colpita durante il violento fenomeno all'interno di uno stabilimento balneare di Campomarino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la donna all'ospedale di Manduria. La paziente è arrivata al pronto soccorso con una lieve ferita alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Numerosi oggetti personali catturati dalle raffiche e spinti lontano sono andati perduti. Terminata l'emergenza, la situazione è gradualmente tornata alla normalità, mentre sono iniziate la conta dei danni e le operazioni di messa in sicurezza delle aree interessate. Restiamo in provincia, questa volta per un grave incidente. Ci spostiamo a San Marzano di San Giuseppe. Grave incidente stradale nel pomeriggio. Una moto e un monopattino elettrico si sono scontrati in via Roma, nel centro abitato, per cause ancora in corso di accertamento. Nell'impatto sono rimasti feriti due conducenti, entrambi giovani di circa 20 anni. Ad avere la peggio sarebbe stato il ragazzo alla guida del monopattino, che dopo lo scontro avrebbe perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure prima di trasferire entrambi i feriti in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire eventuali responsabilità. Lo abbiamo anticipato nei titoli, monta la protesta relativa all'aumento della Tari tra il 6 e l'8%. Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle, Casa Artigiani accusano l'amministrazione comunale di riversare gli aumenti e l'inefficienza del servizio sui cittadini e sulle imprese. Una nuova stangata potrebbe abbattersi sulle famiglie e sulle imprese tarantine. L'annunciato aumento della Tari, stimato tra il 6 e l'8%, accende lo scontro politico e istituzionale sulla gestione del servizio rifiuti. A puntare il dito contro l'amministrazione comunale sono Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani Taranto, che contestano il rincaro e chiedono maggiore trasparenza sui conti di Chimambiente. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri parla di un aumento ormai ricorrente che finirà per pesare sui contribuenti senza, sostiene, un corrispondente miglioramento della raccolta e della pulizia della città. Nel mirino anche la soppressione dell'esenzione Tari per gli studenti universitari fuori sede, una decisione ritenuta penalizzante per le famiglie che già sostengono i costi degli studi. Secondo Vietri, l'amministrazione Bitetti starebbe scegliendo la strada dell'aumento della pressione fiscale anziché intervenire sull'efficienza del servizio e sul risanamento della partecipata. Fratelli d'Italia ha quindi chiesto un consiglio comunale monotematico su clima ambiente per fare chiarezza sui costi, sulla gestione delle risorse e sulle possibili agevolazioni. Duro anche il Movimento 5 Stelle. Il consigliere Gregorio Stano definisce il rincaro l'ennesima stangata ingiustificata e contesta un costo complessivo del servizio salito quasi a 55 milioni di euro senza risultati adeguati per cittadini e attività economiche. I pentastellati denunciano inoltre l'assenza di un confronto con opposizione e cittadinanza e annunciano battaglia in consiglio comunale per chiedere una revisione dei costi. La protesta arriva anche dal mondo produttivo. Casartigiani Taranto giudica profondamente sbagliato il metodo seguito, sottolineando di aver appreso dell'aumento attraverso la stampa e senza alcun confronto preventivo con le associazioni di categoria. Il segretario provinciale Stefano Castronovo ricorda che artigiani e piccole imprese devono già affrontare il caro utenze, l'aumento delle materie prime e del costo del lavoro. Le imprese non possono essere considerate un bancomat, afferma Castronuovo. La richiesta comune è chiara: prima di aumentare ancora le tasse, il comune spieghi i costi, migliori il servizio e rimetta in ordine clima ambiente. E adesso torniamo in provincia, a Ginosa, perché il coordinamento ionico rifiuti boccia totalmente il progetto di ecologisti che annuncia battaglia. Nel mirino va il via libera del governo, Taranto ha già pagato abbastanza. Guardiamo il servizio. Taranto ha già dato abbastanza, è un no senza appello quello del coordinamento ionico tematico rifiuti al progetto Ecologistic di Ginosa dopo il giudizio positivo di compatibilità ambientale arrivato dal Consiglio dei Ministri. Al centro del progetto c'è anche una centrale termoelettrica alimentata dalla frazione plastica non recuperabile, una scelta che secondo il coordinamento passa sopra il parere negativo espresso nell'ottobre 2025 dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura. Quel aveva segnalato pesanti criticità, parlando di trasformazione del paesaggio e frammentazione di un'area agricola tutelata dal piano paesaggistico regionale. Da qui l'accusa. Ancora una volta la provincia di Taranto viene scelta per ospitare impianti ad alto impatto dopo decenni di sacrifici ambientali e sanitari. Il coordinamento richiama anche le direttive europee che indicano una strada precisa: prima prevenire, poi riutilizzare e riciclare. Solo alla fine recuperare energia, bruciare rifiuti, secondo il comitato, non è transizione ecologica, ma il fallimento delle politiche di riduzione e prevenzione. Nel mirino finisce anche la politica. Dove sono, si chiede il coordinamento, i consiglieri provinciali e regionali e i parlamentari eletti nel territorio ionico? Il coordinatore Francesco Quarto annuncia battaglia in tutte le sedi istituzionali e giudiziarie. Il messaggio è chiaro: la provincia di Taranto non può continuare a diventare la destinazione finale degli impianti che altri territori non vogliono. E sull'argomento abbiamo ascoltato il parere del coordinatore del coordinamento provinciale ionico tematico rifiuti, Francesco Quarto.
1: Ancora una volta il governo individua Taranto e la sua provincia come zona sacrificabile, dando un giudizio positivo attraverso il Consiglio dei Ministri al progetto della Ecologist SPA, un inceneritore nella zona di Ginosa che brucerà plastica non riciclabile. C'è già un giudizio negativo del Ministero della Cultura, tra l'altro vincolante, che individua quel territorio come area agricola tutelata dal piano paesaggistico territoriale della nostra regione. Ma tra l'altro anche l'Europa ci indica una strada diversa, che parte attraverso la prevenzione, il riciclaggio e solo infine bruciare i rifiuti per avere energia. Noi ci chiediamo perché tutto questo nella nostra provincia? Perché questo accadimento sulla Puglia, in particolare nella nostra provincia? Perché ancora qui impianti, e qui sottolineo la discarica Lutum, la battaglia che il coordinamento sta portando avanti per evitare un ulteriore scempio ecologico e soprattutto sanitario nella nostra provincia orientale. E soprattutto perché la voce dei nostri rappresentanti istituzionali eletti i consiglieri provinciali, regionali, ma soprattutto i parlamentari, che alcuni, dove alcuni spingono affinché questi impianti vengano portati sul nostro territorio. Perché tutto questo? Noi porteremo avanti insieme all'amministrazione comunale

0: ferruginosa attraverso i comitati locali, in particolare il comitato no termovalorizzatore Ginosa e Ginosa Marina. Questa battaglia, tra l'altro evidenziata già in un convegno oltre la discarica che abbiamo effettuato nel mese di maggio proprio nel teatro Alcarez a Ginosa, porteremo avanti questa battaglia che non è solamente una battaglia, ripeto, diciamo civica, ma è una battaglia proprio che riguarda la salvaguardia della salute dei cittadini, perché questi sono impianti altamente inquinanti, la plastica porta inquinamento e noi diciamo no all'inquinamento sui nostri territori. La provincia di Taranto ha già dato, è ora di fermare questo scempio.
1: Adesso parliamo di transizione ecologica. Il Comune di Taranto ha pubblicato tre gare per la progettazione degli interventi relativi al Green Belt finanziati dal JTF, al centro parchi, aria verde e nuovi spazi pubblici per una città più verde e connessa. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
2: Il progetto Green Belt entra nella fase operativa. Il Comune di Taranto ha pubblicato tre gare per affidare i servizi di progettazione relativi ai primi interventi finanziati attraverso il Just Transition Fund. I bandi riguardano la riqualificazione del Parco Piero Angela e delle aree verdi di Paolo VI, la rinaturalizzazione del Parco Archeologico delle Mura Greche, intitolato a Massimo Battista, e la realizzazione del Parco Costiero di San Vito. Sono i primi tasselli di un programma composto complessivamente da 8 progetti, con l'obiettivo di creare una rete di parchi, corridoi ecologici e spazi pubblici capaci di collegare i quartieri al patrimonio storico e ambientale della città. Previsto anche il coinvolgimento dei comitati delle zone interessate. Dopo mesi di lavoro, Green Belt entra finalmente nella fase concreta, afferma il vice sindaco Mattia Giorno. L'obiettivo dell'amministrazione è costruire una Taranto più verde, accessibile e vivibile, aumentando gli spazi di socialità e contrastando gli effetti dei cambiamenti climatici.
1: Adesso parliamo dello stadio Iacovone, perché nella giornata di ieri sono state completate le linee che riguardano il rettangolo di gioco. Si iniziano a vedere i maxi schermi già in posa qualche giorno fa. Insomma, lo stadio si prepara per mostrarsi in tutta la sua bellezza alla città in occasione della manifestazione, della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo del prossimo 21 agosto. E il commento arriva direttamente dalla pagina social del commissario Massimo Ferrarese, è una realtà che forse diventa ancora più bella di quanto non fosse il render. Lo stadio Iacovone prende forma e si avvicina alla sua nuova inaugurazione. Proseguono gli interventi di riqualificazione dell'impianto in vista dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. A documentare l'avanzamento dei lavori è stato il commissario Massimo Ferrarese, che sui social ha pubblicato una nuova immagine scattata dalla tribuna ovest. Sul terreno di gioco sono ormai visibili le linee del campo, mentre procede anche l'installazione dei maxi schermi. Il 16 dicembre 2025 ho fatto una promessa ai tarantini: nell'estate 2026 la città avrebbe avuto il suo nuovo stadio Iacovone. Tra pochi giorni quella promessa sarà mantenuta e la realtà andrà oltre il render, ha scritto il commissario. Completato il nuovo manto erboso, l'attenzione si concentra adesso sugli interventi complementari. Sono in corso la pavimentazione in asfalto dell'anello interno, il completamento, l'illuminazione dei locali sotto le tribune, il lavoro nell'area hospitality e nell'area media, oltre al montaggio delle poltrone della tribuna autorità. Si lavora anche alla realizzazione dei 3 parcheggi nelle zone limitrofe. Nelle prossime ore partirà il rifacimento dell'asfalto nelle aree vicine agli impianti della Salinella. Mancano ormai soltanto gli ultimi dettagli, un'opera che fino a poco tempo fa sembrava impossibile e ormai quasi in realtà pronta a diventare uno dei simboli dei giochi e della nuova Taranto. E continuiamo a parlare di sport e di impianti riqualificati per i Giochi del Mediterraneo. Parliamo di Taranto Open Games. Sport inclusione è un impianto finalmente restituito alla città. Parliamo del Palamazzola, che è stato inaugurato con l'iniziativa Taranto Open Games. Si parla di sport, ma si parla anche di inclusività nel termine più puro della sua accezione.
3: Sport inclusione è una nuova vita per il Palamazzola. Si è svolto ieri a Taranto il Taranto Open Games, la manifestazione che ha riportato il pubblico all'interno dello storico palazzetto comunale dopo gli importanti lavori di riqualificazione. Un appuntamento che ha rappresentato di fatto l'inaugurazione del rinnovato impianto, ora dotato anche di un nuovo sistema di climatizzazione, pronto a diventare uno dei luoghi protagonisti dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Al centro della giornata due discipline innovative capaci di unire atleti con e senza disabilità sullo stesso campo, il baskin e il futsal, il calcio a 5 inclusivo sviluppato da

0: Sport Inclusion insieme alla Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia. Al Palo Mazzola sono arrivati atleti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Calabria e dalla Sicilia. Per il futsal è sceso in campo una rappresentativa friulana, mentre nel Baskin si sono sfidati Castanea Baskin Messina e gli atleti della Tiger Basket Gioia Tauro. Dopo la presentazione delle delegazioni, saluti delle autorità e l'illustrazione delle regole, spazio alle partite e al divertimento davanti a un pubblico che ha potuto assistere gratuitamente all'intera manifestazione. Nel pomeriggio anche il saluto dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Il Taranto Open Games ha mostrato concretamente come competizione, partecipazione e inclusione possano convivere e il Palo Mazzola, finalmente restituito alla città, ha riaperto le sue porte nel segno dello sport per tutti. E adesso nuovamente in provincia, andiamo a Manduria, solidarietà nel bosco di Parco Laurito, una serata per sostenere le famiglie più fragili, ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
1: Si è svolta ieri sera nella splendida cornice del bosco di Parco Laurito la serata solidale promossa dal gruppo di volontariato vincenziano di Manduria in collaborazione con la Fondazione Duca e Duchessa di Valverde. Un appuntamento che anche quest'anno ha unito solidarietà e partecipazione con un obiettivo concreto: sostenere le famiglie in difficoltà, dedicando un'attenzione particolare alle fragilità degli anziani. Una serata che ha confermato il valore della rete tra associazioni, istituzioni e cittadini, uniti dal desiderio di offrire un sostegno concreto a chi vive situazioni di maggiore difficoltà. Un'iniziativa che conferma come la solidarietà, quando coinvolge l'intera comunità, possa tradursi in un aiuto concreto per chi affronta ogni giorno situazioni di fragilità.
2: Siamo presenti da parecchi anni, nel senso che fortunatamente ci siamo incontrati con lo stesso desiderio di aiutare gli altri, i poveri della provincia di Taranto, ma in realtà i poveri in quanto tale. I bisogni sono tanti e quindi da una parte c'era la necessità di avvicinarci a chi ha bisogno e delle altre l'incontro con le vincenziate è stato proprio molto proficuo, perché loro sono già presenti nel territorio da parecchi anni e quindi hanno già una vicinanza più tangibile, vicinanza che si concretizza continuamente con attività che facciamo insieme, e questa serata è anche una di quelle, di quei momenti in cui effettivamente siamo presenti insieme per far conoscere quello che facciamo, quello che fanno loro e quello che in realtà si può fare di più con l'aiuto di tutti quanti. E questo è il nostro desiderio e il fine di questa serata.
3: È una serata che di beneficenza, di solidarietà, di raccolta fondi in realtà, che per sostenere le nostre attività. È una serata che viene fatta in collaborazione con il sostegno della Fondazione Duca e Duchessa di Valverde, che vede, diciamo, tanti sponsor al nostro fianco, perché c'è il consorzio produttori vini, c'è l'Acqua Amata, ci sono gli artisti che naturalmente mettono a disposizione la loro professionalità e il contributo naturalmente di tutti i partecipanti per sostenere un progetto in particolare, che è quello di aiutare le persone anziane fragili. E quindi il nostro intento questa sera è proprio quello di raccogliere fondi in favore di queste persone.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, l'informazione di Studio 100 torna domani alle 7.30 con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra.

La nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutte le informazioni sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio. La SS Taranto si prepara alla partenza per Chianciano Terme, diramati tutti i convocati per un ritiro che avrà l'obiettivo di formare un grande gruppo.
3: Il nuovo Taranto prende forma e si prepara alla partenza per Chianciano Terme, dove la squadra rosso-blu inizierà la preparazione in vista della nuova stagione. Il club ha costruito il gruppo puntando su un mix di esperienza giovani e giocatori chiamati a rilanciarsi sotto la guida del nuovo allenatore Alberto Giuliatto. La rosa attuale vede tra i pali Thomas Catelli e Raul Lombardo, mentre in difesa spiccano elementi di esperienza come Guastamacchia, Morales, Delvino, Asiosmanovic e Perretta, affiancati dai giovani Infantino, Potenza e Sansò. A centro campo il punto di riferimento sarà Alessandro Di Paolo Antonio, insieme a Scoric, Vukoja e ai giovani Mutisi, Monetti e Soldani. Un reparto chiamato a garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. Davanti, la SS Taranto può contare su un attacco ricco di soluzioni. Lo Iodice, Rajkovic, Corvino, Lo Savio, Oltremarini e La Bianca rappresentano un mix di esperienza, talento e prospettiva. Il ritiro di Chianciano sarà il primo momento utile per valutare condizione fisica, automatismi e identità di squadra. Il Taranto riparte con un gruppo nuovo e con l'obiettivo di trovare rapidamente compattezza e mentalità.
2: E per la SS Taranto parte la campagna abbonamenti Fede Tarantina, il simbolo del club rosso-blu. Il direttore generale Beppe Camicia ha spiegato tutto. Guardiamo il servizio.
3: Dal Palazzo di Città è partita ufficialmente la nuova stagione del Taranto. Il direttore generale Beppe Camicia ha presentato la campagna abbonamenti 2026-27 incentrata sul claim Fede Tarantina. Un messaggio che vuole andare oltre il semplice ingresso allo stadio e rappresentare il senso di appartenenza tra squadra, città e tifoseria. Camicia ha sottolineato come l'abbonamento debba essere una vera dichiarazione d'amore verso i colori rosso-blu, un gesto di vicinanza in un momento in cui la società punta a costruire il futuro insieme al proprio pubblico. L'abbonamento garantirà 17 gare complessive, le 14 sfide interne di campionato e le prime 3 gare ufficiali di Coppa Italia, che prenderanno il posto delle partite inizialmente previste a porte chiuse. Prevista anche la possibilità di acquistare il titolo con pagamento rateizzato fino a 3 rate, direttamente online e senza interessi. Il direttore generale ha ribadito la volontà di mantenere prezzi accessibili, chiedendo alla città un sostegno fondamentale. L'obiettivo è riportare il calore del popolo rossoblu allo stadio e trasformare la passione tarantina nella base del nuovo progetto.

0: E per la SS Taranto si è aperta una nuova era in panchina. Alberto Giugliatto ha lanciato una sfida vera e propria. Massimo impegno, abbiamo l'obbligo di vincere. Sentiamo.
1: È iniziata ufficialmente l'avventura di Alberto Giugliatto sulla panchina della SS Taranto. Nel corso della presentazione della nuova squadra rossoblu andata in scena venerdì nella prestigiosa cornice del Salone degli Specchi di Palazzo di Città, il tecnico ha affidato alle sue prime dichiarazioni il messaggio che vuole trasmettere alla squadra e all'intero ambiente. Giugliatto ha voluto partire dai ringraziamenti rivolti alla proprietà, al presidente e al direttore sportivo per la scelta e per la fiducia accordata. Una chiamata importante, come ammesso dallo stesso allenatore, che rappresenta una grande responsabilità ma anche una forte motivazione per iniziare un percorso ambizioso. Il tecnico rossoblù ha assicurato massimo impegno e dedizione, spiegando di essere pronto, insieme al proprio staff, a lavorare con determinazione per costruire una squadra competitiva. Una sfida che non nasconde le proprie ambizioni. La SS Taranto, secondo Giugliatto, deve avere la consapevolezza di puntare in alto e di affrontare ogni partita con la mentalità giusta. Abbiamo l'obbligo di vincere, il messaggio chiaro lanciato dall'allenatore, che allo stesso tempo ha sottolineato la forza della società e la presenza di tutti gli strumenti necessari per provare a raggiungere i traguardi prefissati. Un passaggio importante anche sul rapporto con la tifoseria. Giugliatto ha infatti rivolto un appello ai sostenitori rossoblù, chiedendo vicinanza e partecipazione durante il percorso stagionale. Per il tecnico, il calore dello stadio e l'entusiasmo della piazza possono rappresentare un elemento fondamentale per affrontare le difficoltà e inseguire insieme un unico obiettivo. Un messaggio dunque all'insegna della compattezza, società, squadra e tifosi chiamati a viaggiare nella stessa direzione per riportare il Taranto ai risultati attesi dalla città.
0: E per gli ex Taranto il mercato si accende da Aguilera a Konaté. Vediamo dove sono finiti gli ex rossoblù della passata stagione in questo servizio.
1: Sono giorni di cambiamenti per diversi ex calciatori del Taranto, protagonisti di nuove sfide in vista della prossima stagione. Il difensore Konaté, classe 94, è ufficialmente un nuovo giocatore del Messina. Il centrale ivoriano, reduce dall'esperienza in rossoblù, porta in dote fisicità e un importante bagaglio di esperienza maturato anche sui campi della Serie B. Riparte dalla Sicilia anche Roberto Marino, il centrocampista classe 98, è stato annunciato dalla Cireale. Cresciuto nel vivaio del Catania, Marino vanta un percorso significativo tra Serie C e Serie D, e proprio la Reale ha ufficializzato anche Pablo Aguilera, altro volto nuovo della formazione siciliana. Sul fronte degli altri ex rossoblù è vicino il passaggio di Enrico Zampa al Messina, dove ritroverebbe Konaté. Resta invece da definire il futuro di Gianmarco Rizzo, con la pista Fasano tra le possibilità sul tavolo. Ha già trovato una nuova sistemazione invece Emanuele Mastrangelo, che ha firmato con l'Ancona. Un vero e proprio incrocio di mercato per gli ex Taranto, chiamati ora a ripartire da nuove piazze e nuovi obiettivi.
0: E siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100 qui nella casa dei Tarantini.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Buongiorno, non abbiamo sbagliato luogo, il tabellone oggi lo guardiamo. Benvenuta Luisa Campatelli.
4: Benvenuto Angelo.
3: Noi ci conosciamo già, vero?
4: Vagamente.
3: Vagamente, ma non lo diciamo.
4: Non lo diciamo.
3: Ci diamo del lei? No, ci diamo del tu.
4: Diciamo del.
3: Ci diamo del tu. Luisa Campatelli, giornalista, cronista, esperta, la grande cronaca nera, drammatica cronaca nera della città degli anni 90, poi caporedattrice, direttrice o direttora del Corriere del Giorno, che era in edicola, quindi una grande esperta della città, un'osservatrice oggi qui con me, perché mancano, Luisa, guardiamo il tabellone che poi raggiungeremo,
4: 28 giorni,
3: 10 ore, 36 minuti e 7 secondi alle 21, perché ricordiamo nel conto alla rovescia che porta all'inaugurazione del 21 agosto, scatta alle 21, non a mezzanotte, quindi dalle 21 in poi saranno già 27. Allora, che hai qua?
4: E allora io ho questo badge che mi sono stampata, perché mi piaceva l'idea comunque di aderire a questo movimento.

0: l'accredito di persone che sostengono lo spirito
1: Vediamo.
0: Dei giochi.
1: Ah, quindi non è l'accredito, è
0: no,
1: quelle figurine che
0: esatto.
1: fanno.
0: Credo però.
1: Bello, bello.
0: Sì. Credo forse di essere stata l'unica, perché c'erano tre opzioni, no? Si poteva sottolineare questa fotografia o con Embrace the Future, che poi è la scritta che vediamo
1: dall'altra parte del ponte.
0: Sul ponte girevole, abbracciamo il futuro e abbracciamo il futuro. Io ho scelto questa.
1: Sì. Veramente?
0: Sì.
1: Ma puoi zoomare? Giovanni Talamo, vai.
0: Sì.
1: Mi avvicino.
0: Mi piaceva l'idea di. Sul momento ho voluto fare un omaggio alla nostra lingua, al nostro dialetto.
1: Bello.
0: E siccome vedo che intorno a questa a questo discorso del dialetto, della lingua, delle tradizioni, si è sviluppata molto la campagna promozionale dei giochi, nella musica, nei suoni, e quindi l'ho trovata una cosa giusta, perché rientra un po' in quella voglia di farsi conoscere nel modo giusto, finalmente, per la bellezza, per le potenzialità, per l'energia e per la coesione, guarda un po', per la capacità di fare squadra.
1: Cioè, hai toccato
0: insieme.
1: Vari vulnus storici
0: sì.
1: endemici della città.
0: Esatto.
1: Tu dici che questo è un momento in cui bisogna approfittare per marcare il territorio e l'identità,
0: sì.
1: o è vana retorica che dal 4
0: no.
1: settembre poi...
0: Secondo me no, allora io in questi giorni, per una serie di appuntamenti che ho avuto, mi sono soffermata sulle belle parole che intellettuali e scrittori hanno speso per Taranto. 1959 Pasolini definisce Taranto la città perfetta. 1900...
1: Nostrica. Come,
0: esatto,
1: come un'ostrica,
0: aperta.
1: Città vecchia e città nuova.
0: L'immagine che sta rimbalzando.
1: Noi siamo all'incontro di quest'ostrica,
0: esatto.
1: Il Corso Due Mari.
0: Esatto, l'immagine che sta rimbalzando sui teleschermi di tutti i canali televisivi, no? Queste immagini viste dall'alto, questa ostrica che si apre con il Mar Grande, il Mar Piccolo, il brulichio della gente che va e che viene, i lavori in corso, un plauso a tutti i lavoratori.
1: Le paranze che passano, si sente
0: rumore. Le sirene, insomma, tutto questo mondo che si muove intorno a Taranto e in Taranto. Arganna, 10 anni dopo una ruspa che intervenne in Città Vecchia per protestare, disse che Taranto, che la Città Vecchia di Taranto, doveva essere considerata un patrimonio dell'Italia. Purtroppo, dico, questo concetto è stato espresso tante volte, ma non per la Città Vecchia, per l'Ilva. E io questa cosa la trovo un po' un paradosso, perché forse sarebbe stato più giusto che avessero difeso più la città. Io adesso non voglio fare una contrapposizione, perché...
1: Mi stai per dire decreti salva Ilva, non decreti salva Taranto, però è una storia che è avvenuta.
0: È avvenuta.
1: È stata scritta, l'abbiamo vissuta,
0: esatto.
1: L'abbiamo anche raccontata.
0: Esatto.
1: L'abbiamo patita
0: però
1: e raccontata.
0: Però quelle parole e quel chiamare a raccolta tutto il mondo intellettuale, eccetera, che fu fatto per la Città Vecchia, io vorrei, e forse, credo, perché sento anche da questo punto di vista un vento favorevole.
1: È una spinta anche dal basso.
0: Come questa tramontana, una spinta dal basso, molte realtà che stanno nascendo, molti giovani che stanno rimanendo, stanno tornando, parlo di quella fascia generazionale che manca e per la quale noi siamo all'ultimo posto nelle classifiche, che io vorrei tanto ribaltare, ma leggo con piacere un incontro tra il sindaco e il rettore, sarebbe bellissimo mutuare il sistema Unibo, e quindi con i dipartimenti, quella
1: Bologna.
0: Potrebbe essere una battaglia.
1: Beh, il dipartimento Taranto sta funzionando bene,
0: sta funzionando.
1: Di Uniba. Gli universitari che ho avuto il piacere di incontrare in TV Studio Centro negli ultimi 2 anni hanno sempre battuto su un tasto. Non è l'autonomia universitaria la vera battaglia da vincere, ma è renderci peculiari nell'offerta universitaria.
0: Perfetto.
1: Affinché
0: esatto.
1: si parta meno e si scelga di
0: esatto.
1: più di rimanere qua.
0: Assolutamente sì, scegliere, allora intercettare i fabbisogni, tutto ciò che può essere strategico e funzionale a che Taranto si possa esprimere al meglio anche attraverso l'università, soprattutto con l'università, che io credo sia in assoluto il bene intorno al quale dobbiamo concentrare le nostre
1: ciao,
0: forze.
1: Io saluto le persone che gentilmente
0: sì,
1: passano, ci salutano, ciao.
0: Ciao.
1: Sì, perché qui passano, passeggiano, c'è gente che fa
0: sì,
1: giochi,
0: molto bello,
1: turisti,
0: sì.
1: Oggi ci stiamo gustando finalmente la tramontana, tu Luisa non lo sai, ma io e Giovanni ci stiamo abbronzando ogni mattina
0: ma
1: qui con i nostri ospiti, hai visto?
0: Prima di andare
1: tu non mi hai
0: viaggio.
1: Visto mai così abbronzato, quindi
0: no.
1: Come sai sono un grande nuotatore.
0: Esatto, ecco appunto.
1: E questo è un falso storico.
0: Mai allora, più indovinato scegliere. Come
1: mai bugia più clamorosa. Raggiungiamo il tabellone insieme,
0: sì,
1: magari prima facciamo passare queste persone che stanno arrivando, perché poi si ritrovano inquadrati da noi, loro malgrado, noi non
0: sì.
1: vogliamo. Luisa intanto faccio questi tre

0: 30 secondi che ci mancano per alzarci e raggiungere il tabellone. Che sport stai aspettando da osservatrice? Preghiamo intanto il nostro collaboratore di portare gli zaini. Allora, ciao Lili Lo Russo.
1: Nella mia vita io ho tentato di diventare una tennista, ma purtroppo infelicemente. Però amo moltissimo il tennis, lo seguo, mi
0: soprattutto
1: appassiona
0: ora.
1: Molto con Sinner, ma anche prima. E poi mi reputo una discreta nuotatrice. Il nuoto mi piace moltissimo e quindi l'ho praticato in piscina dopo un incidente e quindi mi sono appassionata moltissimo al nuoto, che reputo uno sport bello perché completo, poi il contatto con l'acqua è meraviglioso, è un elemento, è il nostro elemento vitale, l'acqua, noi siamo acqua, Taranto è acqua fondamentalmente, credo, insomma la città da cui si vede il mare è da tutte le direzioni unica in questo, per cui il nuoto è fondamentale. Che vederlo, praticarlo, sentirlo, tutti gli sport che hanno a che fare col mare credo che siano per noi, ecco per esempio la canoa è uno sport meraviglioso,
0: sarà bellissimo.
1: Sì, è uno sport meraviglioso.
0: Quante volte abbiamo detto, vedendo le gare a Lugano, ma noi abbiamo il Mar Piccolo,
1: esatto.
0: Finalmente è campo di gara.
1: Esatto, e c'è già chi lo ha fatto, nel senso ha creato dei gruppi per fare delle esplorazioni nel silenzio più totale, alla scoperta dei citri, alla scoperta degli elementi naturali che sopravvivono a qualsiasi tipo di violenza ambientale, ma loro sono più forti. E questa forza è proprio quella che ci contraddistingue, la capacità di resistere e di rinascere tutte le volte, perché il mare è anche un simbolo di rinascita.
0: Secondo me la gente si sta fermando perché dicono sarà intervistando qualche attrice, qualcuno dello spettacolo, qualche giornalista, no? Qualcuno della, come si diceva una volta, qualcuno della televisione.
1: Io saluto
0: invece,
1: perché...
0: Sì, ma infatti. Allora Luisa, per chiudere questa nostra chiacchierata, vedi, questo è il conto alla rovescia, che non è più ansiogeno, adesso forse non vediamo l'ora che passi. Prima ci spaventava.
1: Bravo, è vero,
0: però,
1: questa è un'osservazione.
0: Sì, perché però gli impianti sono stati fatti, il tempo è stato recuperato.
1: C'è stato un momento in cui, mamma mia, manca così poco, come siamo messi? Invece adesso c'è proprio la voglia di iniziare.
0: Vero. Allora, ora, bando alla retorica, che so che non ci piace.
1: Non ci piace.
0: Ma domanda delle domande, dal 4 settembre, che città sarà? C'è un prima o un dopo, oppure riusciremo anche a farci passare addosso questa esperienza?
1: E allora io credo che questa sia la vera scommessa. Ora, fuori da retorica, se noi abbiamo la capacità di avere cura di tutto quello che i giochi lasceranno, cioè i giochi lasceranno un'immagine di Taranto bellissima, qualcuno dice patinata, tanti filtri, no. Io vorrei che realmente quell'immagine che adesso tutti stanno vedendo ovunque, perché ovunque, sia poi l'immagine reale della Taranto che troveranno, perché sicuramente questo è anche un'occasione di sviluppo del turismo, no? Perché tutti vedono Taranto adesso e tutti la vorranno conoscere, e quando ci sarà da scegliere una tappa in un viaggio, però Taranto, dove ho visto delle immagini, ma è bellissima e meravigliosa, quindi vengo a vederla.
0: Devo dire anche che gli spot della Rai ultimamente e delle altre TV nazionali, oltre che locali,
1: quindi
0: stanno
1: dobbiamo
0: dando
1: fare
0: già
1: in modo di non deludere noi stessi innanzitutto, perché è una scommessa che noi giochiamo prima di tutto con noi stessi, con la qualità della nostra vita, perché appunto il problema, insomma, le criticità di Taranto le conosciamo tutti, no?
0: Ecco Luisa, volevo farti quest'ultima domanda. Dopo tanti anni di giornalismo, prima molto più intenso, adesso meno perché le cose cambiano,
1: certo,
0: però giornalisti si è.
1: Certo.
0: Tu da una decina d'anni ti occupi molto di formazione di giovani.
1: E di formazione.
0: Di giovani,
1: sì,
0: di varie aree della città.
1: Sì.
0: Quindi stai conoscendo la città meglio di quanto l'avessi raccontata prima.
1: Esatto.
0: Ora, ai giovani di questa città, che cosa possiamo dire? Non partite o restate o tornate, perché?
1: Allora,
0: diamoli
1: sì,
0: un perché.
1: Allora, intanto molti giovani partono con sofferenza. Non è vero che fisiologicamente un ragazzo di 18 anni
0: tende
1: deve andare via, a prescindere da dove vive. Anche un ragazzo milanese vuole andare a New York, o un ragazzo bolognese vuole andare a Milano. Ma questo è logico, si vuole allontanare, vuole spezzare il cordone ombelicale, vuole crescere, formarsi. Sarebbe bello che trovasse qui tutto ciò che gli serve, di cui ha bisogno per vivere bene, per andare a vedere una mostra, incontrarsi con gli amici in un bel luogo, studiare, avere un tipo di formazione all'altezza delle proprie aspettative. Questo noi lo dobbiamo, è doveroso, quindi ascoltare i fabbisogni e fare in modo che questi ragazzi o non vadano proprio via, perché no, perché se c'è un corso di laurea
0: posso fare una provocazione,
1: sì.
0: E i tanti

0: I genitori che dicono no, mio figlio è meglio che vada via, perché sono
1: Allora,
0: malinconici e sono sfiduciati.
1: io non credo
0: Io li
1: che
0: comprendo, però c'è questo
1: c'è un
0: atteggiamento
1: atteggiamento, e
0: un
1: allora
0: po'.
1: sembra quasi che chi rimane è lo sfigato di
0: Eh no.
1: turno. E quindi anche tra di loro, io ho un ragazzo di 22 anni
0: Non è
1: che...
0: eroe chi parte, non è eroe chi resta,
1: Esatto,
0: attenzione.
1: e anche far passare questa narrazione, uso un termine un po' abusato che non mi piace, però lo uso, che chi va via è quello brillante perché scopre il mondo e chi rimane è lo sfigato, magari un po'
0: È un po'
1: imbelle.
0: scaduto questo cliché, eh?
1: Dai,
0: Va bene.
1: basta,
0: Allora,
1: non ha molto
0: rimaniamo.
1: senso.
0: Intanto facciamoci tutte le ferie a Taranto, dal 21 agosto in ferie in città, perché c'è qualcosa di irripetibile. 26 paesi, tantissime discipline, città che poi è provincia.
1: Tra l'altro c'è un record di
0: È
1: atleti,
0: anche un po' provincia di Bari, un po'
1: cioè,
0: di
1: no?
0: Brindisi e Lecce.
1: Sì, un record di
0: Record di
1: atleti,
0: 4.000 presenze.
1: tanti tanti record
0: Sì.
1: registreremo con questi giochi,
0: Presenze
1: sì.
0: di atleti, poi addetti ai
1: Esatto,
0: lavori, dirigenti.
1: sì.
0: Bene, allora ricordiamolo, ieri qui con noi Roberto Auterigno, che è il capo del Game Service del Giochi del Mediterraneo, ci ha dato un'anteprima. Il 16 agosto alle 8 del mattino, proprio da qui, si potrà vedere l'arrivo di una delle due navi. È la prima volta forse nella storia, almeno che io sappia, poi non so se lieto di essere smentito, che approderà un villaggio olimpico. Quindi, ha detto Auterigno, si farà notare. Quindi alle 8 del mattino qui, Corso dei
1: Siamo
0: Mari,
1: tutti qua a
0: magari anticiperemo
1: guardare
0: anche
1: un
0: noi,
1: mondo nel mondo.
0: nel Porta Rovescio. Così.
1: Assolutamente,
0: Va
1: sì.
0: bene, grazie Campatelli,
1: Grazie
0: grazie.
1: a te. Grazie, buon
0: Saluti
1: lavoro.
0: al
1: Grazie.
0: collaboratore Lo
1: E
0: Russo.
1: grazie a tutti.
0: Grazie a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Amici di Studio 100, buongiorno e ben trovati con l'appuntamento che apre la settimana di Studio 100 di buon mattino. Sono le 7:30 minuti di lunedì 27 luglio, consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa, ma anche con il viaggio attraverso le tematiche che hanno scandito le scorse ore sul nostro territorio e non solo, ma anche con uno sguardo attento verso quello che accadrà nella giornata di oggi. Come al solito, diversi ospiti si interfacceranno nel nostro contenitore, parleremo di intelligenza artificiale, ma faremo anche il punto su quello che è il ritiro del Taranto Calcio che parte oggi in quel di Chianciano Terme con la squadra ormai completa all'80%, come dichiarato dal direttore sportivo Danilo Panni, che si appresta a togliere i veli e a presentarsi ai tifosi e agli addetti ai lavori. Questo e molto altro nel nostro contenitore. In regia c'è Peppe Candelli. Possiamo partire direttamente con la lettura delle prime pagine che attualmente trovate in edicola. Come al solito, però, il nostro viaggio parte dalla maggiore agenzia di stampa nazionale, ovvero da ANSA Online, che in prima pagina torna sull'attacco al Pride di Berlino. L'attentatore ucciso dalla polizia era un sostenitore dell'ISIS, ricordiamo.

29 le persone ferite e un morto, una donna, irruzione in un capanno nel quartiere di Spandau della capitale, il 21enne contro gli agenti con un coltello. La conclusione di questa operazione, come avete letto, è stato appunto con la morte dell'attentatore e del sostenitore ISIS. Sparatoria a Seattle, due morti e cinque feriti. Di spalla c'è lo sport con Tadej Pogačar che vince il suo quinto Tour de France e poi tiene banco anche la questione relativa al CT della nazionale con la questione relativa a Pirlo, l'amarezza dell'ex centrocampista centrale di Milan e Juventus, tra le altre, l'amore per l'Italia non dipende da un incarico. Adesso bisognerà capire Paolo Maldini e Leonardo dove guarderanno per il prossimo commissario tecnico della nazionale, un ruolo abbastanza delicato, vista l'assenza dell'Italia dalla mondiale da ben tre edizioni, quindi adesso in pole ci sarebbe nuovamente Roberto Mancini. A Bologna poi il corteo per Fakir, il sindaco Lepore sotto scorta, non accenna a placarsi la polemica, ma è chiaro che c'è bisogno di chiarezza su una vicenda che ha ancora tantissimi lati oscuri. Andiamo avanti, apriamo il primo quotidiano cartaceo, che è la Gazzetta, pardon, il Corriere della Sera. Mi ha indotto in errore l'immagine di Leo Messi lì in apertura di pagina, tracollo di un'immagine, un'ondata globale contro l'albiceleste. Si è chiusa certamente un'epoca con Messi che saluta, ma non solo, c'è bisogno adesso di rifondare in Argentina. 70 anni dopo Marcinelle e le stragi dei minatori italiani, a centropagina invece gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grande giornata, gli agenti feriti sono 124, insomma se il dato della grande giornata si definisce dal numero di agenti colpiti. È un attacco allo Stato, Piantedosi serve unità, la politica prende le distanze, identificati 436 no TAV, le tensioni nel campo largo dall'Ucraina a Draghi, la pressione ostile del Movimento 5 Stelle su Schlein, e poi la body cam e il corteo al pilastro, Fakir, c'è il fotogramma con la ferita alla nuca, la marcia a Bologna. Ritornando sulla giornata in Val di Susa, c'è l'audio di un agente, bruciano tutto, mai visto volare così tante pietre. Beh, insomma, è impensabile che ci si debba trovare di fronte a scene del genere, però tant'è, è un successo, abbiamo letto in apertura della prima pagina del Corriere della Sera. Tennis, Vagnozzi, il coach di Sinner, il suo segreto è la testa, e poi caso Pirlo, l'ipotesi che Maldini lasci il CT sempre più in bilico, rammarico per le polemiche, io ho rispettato le leggi, insomma questo è il punto di vista dell'ex centrocampista del Milan e della Juventus. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della Repubblica che apre con spettacoli, Tempest sono rockstar nel seno di Shakespeare e poi sport, Pirlo appeso a un filo, polemiche amare, poi a Berlino torna l'incubo ISIS, attentato al Pride, a matrice islamica, morto il giovane, matrice islamista, pardon, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van, uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, era poi rientrato in Germania, il cancelliere Merz. Vogliono dividerci, no TAV, 1 milione di danni e ora è caccia al blocco nero. Questa è la prima pagina di Repubblica, andiamo avanti adesso con il prossimo quotidiano da leggere attualmente in edicola. Il calcio non salva lo share, ora la 7 scavalca la Rai, l'inchiesta su Viale Mazzini e poi la corsa del carburante, benzina un mini sconto, il decreto vale 140 milioni,
la sanità, l'autotrapianto di retina, il miracolo all'ospedale Molinette di Torino e poi IPM Val di Susa e devastazione. Danni per 1 milione, piano del Viminale per la dotazione delle forze dell'ordine, proiettili di gomma e più lacrimogeni, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti, il questore ai NOTAV, non tolleriamo connivenze. Berlino colpita al cuore con l'attentato di matrice islamista, ucciso l'attentatore e il sostenitore dell'ISIS, Merz, attacco alla libertà. E poi c'è caro Malagò. Perché Pirlo e non Baldini? E questa è la domanda che si fa Maurizio De Giovanni. Ci vuole tanto coraggio per scegliere Baldini e non Pirlo, non per una qualità e per la capacità del tecnico, ma perché è una scelta impopolare. E laddove dovesse essere impopolare e successivamente fallimento, sarebbe il quarto mondiale e saliremmo tutti sul carro a criticare la scelta di Malagò. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Si tratta del Messaggero, giornale di Roma, da Iesi a Spoleto, teatri condominiali del centro Italia, patrimonio UNESCO. Poi c'è il mercato di Serie A con il colpo della Roma. Arriva Santiago Castro, Dybala, show e gol nell'amichevole contro il Nizza, vinta dalla Roma. E poi tensioni con Maldini in FIGC. È il giorno della decisione, ovviamente il riferimento, come vedete, è su Pirlo e sul prossimo tecnico della nazionale, lo vedete lì in foto. Berlino shock, killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi, il richiamo alla giornata di tensione in Val di Susa con il Viminale, il piano è isolare i violenti e basta connivenze, Fakir a Bologna, niente infiltrazioni al corteo. E i PM studiano le foto della nuca insanguinata, poi c'è la politica, Conte incanalare la rabbia, bonus benzina, le fasce deboli e poi Peschici e il Gargano in fiamme, turisti salvati via mare, fiamme invece a ridosso del grande raccordo anulare a Roma, una domenica di ordinaria follia anche sul fronte incendi, ma questo non fa più notizia perché insomma ormai siamo abituati a questo genere di notizie. Prossimo quotidiano, il giornale La Jihad uccide gli amici del LGBTQ+, l'attentato a matrice fondamentalista Abdul, già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia, cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno Propal stanno con chi li stermina, il fallimento, il killer era già noto, la soluzione tedesca, soltanto dei corsi di deradicalizzazione, i casi in Germania, quella scia di sangue, spiega il boom di AfD, anarchici e ISIS, due bagni di realtà per i progressisti, poi la giornata NOTAV con 1 milione di danni, guerriglia in nome di Fekir. E poi le famiglie delle vittime che guardano a New York, Mamdani non venga a celebrare l'11 settembre, criticato il sindaco musulmano di New York che indossa una canotta, che è quella dei New York Knicks, che quest'anno insomma ha vissuto una stagione particolare sotto il punto di vista sportivo e non. Andiamo avanti, prossimo quotidiano, proseguiamo la nostra rassegna stampa. Il Fatto Quotidiano, carcere e tribunali del Mastro comanda ancora al Ministero e poi USA e Iran riprovano a trattare in Libano, West Bank Raid, IDF, Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori a rilento e costi esplosi, TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Il petrolio del Venezuela, mega bottino per Trump, pardon, e poi il Pride di Berlino, la polizia uccide il 21enne sospetto. USA si continua a sparare a morte senza un motivo e tiene banco nella questione Trump, la questione immigrati. Gerardo Colombo, un'Italia cattiva che genera solo discriminazione e poi ancora una volta lo sport con Malagò flop, rischiano Pirlo e Maldini, conflitti di interesse dei due big e la scusa della Russia nell'editoriale di Lorenzo Vendemiale. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, il quotidiano
economico del lunedì, il Sole 24 Ore, indice di sportività, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. Le Olimpiadi spingono il capoluogo lombardo, Belluno e Sondrio, mentre il Sud, nemmeno a dirlo, resta indietro. Affitti brevi, meno locatori con due case, questa è la

pagina del Sole 24 Ore e poi chiudiamo la nostra rassegna stampa con il quotidiano sportivo per eccellenza, la Gazzetta dello Sport, che in apertura titola Pirlo fuori, il DT potrebbe dire addio, Maldini pronto a lasciare, altro colpo di scena nella ricerca del nuovo CT dell'Italia, Paolo vede Malagò, vuole difendere la scelta fino alla fine, poi c'è il mercato, Romero, un duro per l'Inter, chi

arriva Santiago Castro, mentre sopra chiedo al nostro Candelli di andare su in apertura di pagina, grazie. Ferrari, che spreco, Kimi allunga su Lewis, ovvero su Hamilton, Antonelli terzo a Budapest in vacanza con 50 punti di vantaggio, un piacere. Seppur la Ferrari non vinca, è un piacere leggere come Kimi Antonelli vada a riposo, meritato riposo estivo, con una forbice abbastanza ampia di vantaggio su tutti gli altri contendenti al titolo. Questa è la nostra prima fase di Buon Mattino, nella quale leggiamo i quotidiani nazionali e torniamo tra pochissimo per analizzare assieme quelli che sono gli accadimenti del nostro territorio, quello che riportano le prime pagine del nostro territorio. Diversi servizi e poi un paio di collegamenti per aprire la giornata. Restate con noi. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del Meteo di Studio 100. Come vedete, la situazione alle mie spalle è cambiata leggermente rispetto a quella dei giorni scorsi. L'alta pressione che insisteva anche sulle nostre regioni si è ulteriormente spostata verso sud-est, ormai interessa il Mar Libico, interessa la parte meridionale della Grecia, mentre abbiamo delle condizioni di relativa instabilità sull'Italia che interessano marginalmente anche le nostre regioni. Questo determinerà la formazione di nubi abbastanza imponenti con associati rovesci, con dei brevi temporali dei quali dobbiamo tener conto nel corso della giornata di oggi. Nella zona occidentale del continente possiamo osservare, ecco, vedete, mi sposto, l'alta pressione presente i suoi massimi sul Golfo di Biscaglia, presente i suoi massimi sull'Atlantico, più vicino alle coste europee. Questo è il segno di un miglioramento che ci sarà nel corso dei prossimi giorni, miglioramento che però non determinerà, almeno nel breve periodo, un aumento significativo delle temperature, va detto anche questo. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteo per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola, la vedete, alle mie spalle, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso con la formazione di nubi imponenti in transito da nord-ovest verso sud-est, tanto per intenderci dal Foggiano verso il Salento. Da queste nubi si potranno determinare abbastanza facilmente dei rovesci anche a carattere temporalesco, localmente potrebbero anche essere anche abbastanza intensi. Il tempo tenderà poi a migliorare nel corso della tarda serata di lunedì. Il vento sarà sostenuto da nord-ovest con delle raffiche nelle zone temporalesche, bisogna fare attenzione anche a questo aspetto. Il mare si presenterà mosso, localmente anche molto mosso a causa della ventilazione piuttosto accentuata. Delle temperature non c'è molto da dire, sono praticamente in linea con quelli che sono i valori medi del periodo, le potete osservare. Diamo uno sguardo rapido alla situazione per quanto riguarda la giornata di martedì, eccola qui. Cambia qualcosa perché? Perché vedete che c'è un miglioramento abbastanza rapido delle condizioni del tempo, è un passaggio quello che avremo nella giornata di lunedì. Quindi avremo sempre la possibilità di addensamenti nelle ore centrali del giorno nelle zone interne, con qualche residuo fenomeno, ma si tratterà veramente di episodi molto isolati, mentre invece lungo le coste splenderà il sole e anche le temperature ricominciano a guadagnare qualche grado. E anche il mare, vedete, incomincia a acquietarsi perché i venti tendono ad attenuarsi a loro volta. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

E dopo il meteo, rieccoci in studio. Insomma, la situazione meteo mi sembra abbastanza chiara. Fa caldo comunque, al netto di tutto fa caldo comunque. Andiamo ad analizzare quelli che sono i quotidiani locali che troviamo in edicola oggi. Partiamo però, come al solito, con ANSA Puglia che tratta la questione degli incendi che abbiamo toccato prima con i quotidiani nazionali, ovvero con il Gargano in fiamme, chiusa la litoranea tra Vieste, pardon, e Peschici.

0: Fiamme anche a Cagnano Varano, sospesa la circolazione sulla statale dei Laghi, incendi sul Gargano, turisti evacuati sulle barche della Guardia Costiera. Torna la paura. Nel 2007 il tragico rogo che fece tre vittime, insomma, catalizzata l'attenzione della prima pagina di Ansa Puglia, ovviamente da un incendio che ha messo in serio pericolo la tranquillità e la sicurezza di una porzione di Puglia davvero, davvero, davvero molto bella. Scendiamo con la prima pagina di Ansa Puglia perché c'è presunte truffe alle banche, maxi inchiesta a Brindisi con 145 indagati. Questa è la prima pagina di Ansa Puglia. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della Gazzetta del Mezzogiorno. Caccia alle risorse, carburante alle stelle, governo al lavoro sul decreto anti-accise, autonomia, battaglia del PD nei comuni. E poi lo schianto a Giovinazzo, muore una 71enne, grave il nipote, sua moglie, tre bimbi e la coppia a bordo dell'altra auto. L'inferno sul Gargano, roghi dolosi a Peschici, 400 turisti in fuga, fiamme anche sulle Murge ed in Molise, Bari, più sicurezza nel Parco Rossani che è stato oggetto, o meglio, è stato teatro di un'aggressione ad una ragazza dopo le botte pressing sul sindaco, ma l'assessore Fratelli d'Italia fa propaganda. Chiusura di pagina c'è lo sport, scatta il no bipartisan alla multiproprietà del Bari, fronte unico dei politici pugliesi all'appello. E poi c'è Lecce, sale l'attesa per il Lecce in regia, ora spicca in gomma il 4-3-3 puro, convince Di Francesco nella foto, insomma in rampa di lancio per il ruolo di regista nel modulo di Francesco. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Lotta all'autonomia differenziata, il PD si mobilita per fermare le preintese, ma prima però c'è lo sport, l'edicola dello sport con il Bari, l'ostacolo adesso sono le cessioni, Lecce con Veiga, il mio sogno è la nazionale e poi Taranto in ritiro con ben 12 volti nuovi a Chianciano e nella foto. C'è mister Alberto Giugliatto quest'oggi al primo giorno da tecnico del Taranto ufficiale perché guiderà il raduno del club rossoblù. Torna l'incubo degli incendi a centro pagina, l'inferno a Peschici, turisti evacuati. Il sindaco è certamente doloso, insomma, una situazione che non fa piacere in questo momento. Poi la Puglia è invasa dai turisti, ma così certamente non va. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Si tratta del quotidiano di Puglia. Brucia la Puglia fino al Gargano, paura e oltre 300 turisti evacuati, rogo a Peschici, l'ipotesi del dolo, l'emergenza regionale, servono più mezzi. Carica anti-autonomia, già 260 amministratori, ora mozioni dei consigli e poi c'è il richiamo sulla Tari a destra e ne parleremo poi in un nostro servizio in alto a destra con l'assessora aumenti Tari, nessuna colpa ma un obbligo, ovviamente si parla dell'assessora Simeone che attraverso il quotidiano ha risposto alle polemiche, parleremo anche di questo. Questo è il nostro ultimo quotidiano, noi ci fermiamo qualche istante e poi torniamo con il primo ospite, servizio li guardiamo dopo, torniamo col primo ospite.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziaria.

0: Assicurata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Rieccoci in diretta, 7.55, parliamo di intelligenza artificiale. Da un lato ci spaventa, dall'altra potrebbe, speriamo, essere un valido ausilio. Abbiamo in collegamento Giovanni Minozzi, organizzatore dell'evento Intelligenza Artificiale Facile per Tutti. Giovanni, buongiorno e ben trovato. Che facciamo? Dobbiamo essere più spaventati o più attenderla e bramare che possa essere finalmente d'aiuto?
4: No, spaventati no, direttore. Tant'è che questo evento cercherà di aiutare tutti per capire meglio la situazione. Quindi è un evento che organizziamo a Grottaglie il 3 agosto. In centro storico, al castello, inizio ore 21.30 circa, ingresso assolutamente gratuito. È un evento che facciamo per informare, per far sapere quello che sta succedendo e quello che succederà molto presto. Sai, il punto è che la maggior parte della gente non conosce questa materia, cioè se ne sente parlare, ma in realtà la gente non conosce. E non sa che siamo davanti a una rivoluzione epocale, non ce ne siamo resi conto, nemmeno io. Quindi questo evento aiuterà un po' tutti a capire, raccogliere informazioni e a orientarsi.
3: Ma sai, Giovanni, c'è un po' di scetticismo, proprio per quello che dici, no?

0: La mancata comprensione del fenomeno, il mancato background che consenta di comprendere appieno il fenomeno, da un certo punto spaventa. Quello che non conosci tendenzialmente ti spaventa, questo è valido in diversi campi della vita. E poi c'è quella reticenza che porta alla considerazione l'intelligenza artificiale sostituire all'uomo e questo amplifica ancora di più quella diffidenza che porta a dire no, grazie, ne faccio a meno, ma forse questa è una valutazione errata da parte di chi effettivamente non ha le competenze tali per poter capire il fenomeno.
1: Hai ragione, questa situazione è abbastanza pericolosa, però questa rivoluzione epocale o tu te ne occupi oppure questa rivoluzione si occuperà di te, cioè non ne puoi fare a meno. Quindi le nostre opinioni, compresa la mia, contano fino a un certo punto. Quello che noi cerchiamo di fare, infatti, è dare un'informazione a tutti in modo tale che tutti possano orientarsi. Sai, nel corso della vita, tutti noi in determinati momenti dobbiamo prendere delle decisioni e fare delle scelte che poi incidono sul nostro futuro. E proprio in questo momento è molto importante avere queste informazioni di base, perché altrimenti rischiamo di fare scelte sbagliate. Ok? Quindi conoscere il mondo che vivremo oggi è molto molto importante. Questo fenomeno dell'intelligenza artificiale avrà un impatto enorme su tutti i settori della nostra vita, partendo dalla scuola, dal lavoro, dalla sanità, l'amministrazione pubblica. Siamo spinti un po' da un senso di dovere, direttore, dal fatto di voler informare soprattutto i giovani che invitiamo a questo evento e i loro genitori. E anche, se me lo consenti, un piccolo appello per chi ha responsabilità, come te, come me, di informare i mass media, gli amministratori pubblici, le scuole. Per portare gente, il più gente possibile ad ascoltare le persone che parleranno di questo argomento. Quindi, in questo senso, lancio anche un appello a tutti, visto che manca ancora una settimana, per fare un po' di passaparola, perché è un evento importante da questo punto di vista.
0: Giovanni, ti faccio un'ultima domanda che forse esula da quelle che sono le tematiche del convegno, dell'incontro, dell'evento. Ok, in tutto ciò che è organizzato, che è meramente razionale e che può essere scandito dalla ripetizione, dall'organizzazione. Per ciò che invece è diritto d'autore, per ciò che è fantasia, per ciò che è creazione, come è giusto approcciarsi al rapporto con l'intelligenza artificiale?
1: Ti ringrazio della domanda. Non ho la competenza per risponderti, ecco perché avremo degli ospiti altamente qualificati che potranno rispondere a questa domanda. Io mi occupo solo dell'organizzazione. Ti lascio solo con uno scoop. Ci sarà un robot, umanoide. Okay, con il quale il pubblico potrà interagire. Quindi toccheremo veramente con mano questo nuovo mondo. Tutti potranno parlare con questo robot, lo vedranno in azione, lo porteremo al castello di Grottaglie e tutti potranno interagire con l'intelligenza artificiale in modo concreto.
0: Prima di lasciarti, lasciami rimarcare quello che sarà il parterre, lo vado a leggere, sarà presente il professor Cosimo Vinci, professore di informatica presso l'Università del Salento, la professoressa Bernardina De Carolis, professoressa di informatica presso l'Università di Bari. Come hai già indicato, ospite di eccezione sarà il robot umanoide che ci terrà compagnia, ma modererà l'incontro un amico di Studio 100 che è Alessandro Brunello, imprenditore digitale, autore e crowdfunding leader, insomma, tutto pronto per questo evento che si terrà lunedì 3 agosto alle ore 21:30 al Castello Episcopio di Grottaglie. Giovanni, io non posso che ringraziarti. Grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Buon lavoro, buona
1: Buon
0: giornata. Noi ovviamente
1: lavoro.
0: seguiremo con particolare attenzione questo evento. Adesso però, prima di parlare di calcio con Ghionna, che si collegherà con noi tra pochissimo, voglio parlare di Tari con voi perché 6-8% gli aumenti che riguardano il comune di Taranto, il fronte comune da parte delle opposizioni composte da Movimento 5 Stelle e da Fratelli d'Italia, ma anche Casa Artigiani si schiera al fianco di questo muro che contesta la scelta da parte del Comune di innalzare il costo della Tari e indica come ancora una volta a pagare siano i cittadini e le imprese. Guardiamo il servizio.
2: Una nuova stangata potrebbe abbattersi sulle famiglie e sulle imprese tarantine. L'annunciato aumento della Tari, stimato tra il 6 e l'8%, accende lo scontro politico e istituzionale sulla gestione del servizio rifiuti. A puntare il dito contro l'amministrazione comunale sono Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani Taranto, che contestano il rincaro e chiedono maggiore trasparenza sui conti di Chimambiente. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri, parla di un aumento ormai ricorrente che finirà per pesare sui contribuenti senza, sostiene, un corrispondente miglioramento della raccolta e della pulizia della città. Nel mirino anche la soppressione dell'esenzione Tari per gli studenti universitari fuori sede, una decisione ritenuta penalizzante per le famiglie che già sostengono i costi degli studi. Secondo Vietri, l'amministrazione Bitetti starebbe scegliendo la strada dell'aumento della pressione fiscale anziché intervenire sull'efficienza del servizio e sul risanamento della partecipata. Fratelli d'Italia ha quindi chiesto un consiglio comunale monotematico su Chimambiente per fare chiarezza sui costi, sulla gestione delle risorse e sulle possibili agevolazioni. Duro anche il Movimento 5 Stelle. Il consigliere Gregorio Stano definisce il rincaro l'ennesima stangata ingiustificata e contesta un costo complessivo del servizio salito quasi a 55 milioni di euro senza risultati adeguati per cittadini e attività economiche. I pentastellati denunciano inoltre l'assenza di un confronto con opposizione e cittadinanza e annunciano battaglia in consiglio comunale per chiedere una revisione dei costi. La protesta arriva anche dal mondo produttivo. Casa Artigiani Taranto giudica profondamente sbagliato il metodo seguito, sottolineando di aver appreso dell'aumento attraverso la stampa e senza alcun confronto preventivo con le associazioni di categoria. Il segretario provinciale Stefano Castronovo ricorda che artigiani e piccole imprese devono già affrontare il caro utenze, l'aumento delle materie prime e del costo del lavoro. Le imprese non possono essere considerate un bancomat, afferma Castronuovo. La richiesta comune è chiara: prima di aumentare ancora le tasse, il comune spieghi i costi, migliori il servizio e rimetta in ordine Chimambiente.
0: E quindi questa è la situazione relativa alla Tari, la polemica sollevatasi relativa alla Tari. Noi adesso facciamo un balzo a piè pari, perché poi parleremo della questione Gazebo, della questione Vannacci, della questione Battista e della reazione di contrario. Oggi approfondiremo con il controcomunicato che arriva da Futuro Nazionale, però adesso dovremo avere in collegamento il secondo ospite di questa nostra puntata, ovvero Alfredo Ghionna. Alfredo, buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i telespettatori di Studio 100 e buon inizio settimana perché è lunedì.
0: Mamma mia, e chi se lo scorda che è lunedì? Alfredo, come stai? Tutto bene?
3: Tutto bene, diciamo, reduce da un weekend abbastanza, ecco, vissuto. Ci sono stati tanti eventi questo fine
0: Sì.
3: settimana a Taranto, quindi chi dice che a Taranto non succede mai niente, non c'è mai niente, insomma, dovrebbe veramente guardarsi intorno, no? E dire: ma quanti eventi ci sono in questa città, in questo territorio? Questo
0: Vero,
3: weekend davvero tantissimi.
0: vero, vero, vero, assolutamente. A proposito di eventi, chiamiamolo così, oggi parte ufficialmente la stagione del Taranto Calcio. Noi ci siamo lasciati a metà
3: Ci siamo
0: giugno,
3: lasciati
0: perdona.
3: male, ci siamo lasciati male,
0: Male ci
3: ci siamo
0: siamo
3: lasciati
0: lasciati,
3: male.
0: hai ragione, malissimo, nel peggiore dei modi. Ci siamo lasciati malissimo a Massafra con un gol all'ultimo minuto. Ecco, questo, insomma, questa è la gara di andata contro il Gladiator ad
3: Posso
0: Aversa.
3: tapparmi gli occhi?
0: Innanzitutto,
3: Posso
0: questa è la
3: tapparmi gli
0: gara.
3: occhi? No, non la voglio
0: Sì,
3: vedere neanche.
0: certo, puoi farlo, ma insomma, ci siamo lasciati qua più o meno. E quindi oggi si riparte con il Taranto che si ritrova in ritiro a Chianciano. Quest'oggi alle 16 c'è il raduno, dentro le 16 c'è il check-in dei calciatori. E quindi riparte la stagione del Taranto. Riparte una stagione che vedrà il rosso-blu, a salvo miracoli, in eccellenza. Riparte una stagione che vedrà il Taranto obbligato questa volta a vincere. Riparte una stagione che vedrà il Taranto guidato da Alberto Giugliatto con una squadra completamente rinnovata. Insomma, questi sono i presupposti, Alfredo, per una stagione che oggi vede la luce.
3: Hai detto bene, Dario, obbligato a vincere, ma d'altronde era obbligato a vincere anche l'anno scorso, nonostante fosse partito in ritardo, nonostante.

0: non giocasse nello stadio di casa, perché il Taranto in eccellenza è un insulto all'intelligenza, voglio dire.
1: Certo.
0: Quindi in ogni caso, in qualsiasi situazione, il Taranto in eccellenza avrebbe dovuto vincere o stravincere il campionato. L'anno scorso è andata come è andata, diciamo che non ha beccato nemmeno l'annata giusta la formazione ionica per ripartire perché la concorrenza era agguerrita e ci sono state una serie di situazioni, comprese quella dell'ultima gara, quella della finale, con quel gol annullato che ancora grida vendetta. Io ancora oggi non capisco perché sia stato annullato quel gol. E vabbè, lasciamo perdere, fa parte del passato, dobbiamo
1: Lasciamo perdere.
0: metabolizzarlo. Si riparte. Allora, la settimana scorsa, sul finire della settimana, in realtà venerdì, c'è stata questa conferenza stampa di presentazione al Salone degli Specchi, programmazione e pianificazione, soprattutto struttura degna di una squadra professionistica, perché il Taranto, al di là della categoria, è per noi tutti rappresenta un punto fermo, quindi insomma, alla fine si dota di un'organizzazione di tipo professionistico. Con una campagna buona, d'altronde voglio dire, con uno stadio del genere che la squadra avrà a disposizione e noi tutti e la città avrà a disposizione, non potrebbe essere diversamente. Ecco,
1: Eccolo qua, Alfredo, eccolo qua.
0: le immagini parlano chiaro, voglio dire, cioè, questo stadio ospiterà l'eccellenza, rendiamoci conto. Purtroppo le parole del presidente Sebastiano Ladisa non hanno lasciato dubbio o comunque margine a speranza. Forse c'è ancora un filo di speranza, ma insomma tutte le indicazioni vanno nella direzione che insomma l'auspicabile lodo Taranto non potrà trovare seguito. Tutti giustamente diciamo sono ligi al rispetto delle regole, cosa che insomma venne stravolta nel 2003 in occasione del doppio salto della Fiorentina dalla Serie C2 alla Serie B. Insomma, con il Taranto invece bisogna essere rigidi e ligi al regolamento, quindi non ci sarà probabilmente nessun lodo Taranto e quindi si partirà ancora una volta dall'eccellenza. Si parte con un organico che in buona parte ha mantenuto la stessa intelaiatura, e bene hanno fatto, insomma, bene ha fatto il DS Danilo Pagni a mantenere l'ossatura base di una squadra che se partita dall'inizio l'anno scorso avrebbe potuto anche dare filo ad Atocha e al Brindisi, che poi ha vinto il campionato, con innesti mirati. Allora, sulla carta molti giocatori non li conosco, perché obiettivamente non conosco i giocatori bene, i giocatori di questa categoria dell'eccellenza, ma stando insomma al parere comune, il Taranto dovrebbe essere la squadra da battere, non potrebbe essere diversamente. L'incognita è rappresentata, non me ne voglia l'allenatore, da Alberto Giuliatto. Si erano fatti tanti nomi, cioè allenatori esperti, allenatori che avevano già vinto tante volte questo campionato. Ecco, si è deciso di puntare su Giuliatto. Io gliel'ho detto anche, insomma, in viva,
1: Vis-à-vis.
0: a vis-à-vis l'altro giorno. Ho detto: mister, si è preso una grande responsabilità, sa che arriva, insomma, come un punto interrogativo e non ci sono altri risultati alternativi alla vittoria del campionato a mani basse. Io aggiungo a mani basse, perché anche se Danilo Pagni poi si scherza su, dice che io esagero, dico che il campionato si deve vincere a gennaio-dicembre, ha detto sì Alfredo, la prossima volta di a settembre. Ho detto: Danilo, solitamente le squadre strutturate, i campionati li vincono anche ad agosto, perché il Brindisi l'anno scorso l'ha vinto in realtà ad agosto il campionato, perché noi siamo partiti in ritardo, loro avevano già una struttura consolidata, tant'è vero che poi lo hanno dimostrato con un campionato in cui non hanno mai perso una partita, in cui hanno sempre mantenuto la leadership, salvo le prime 4 giornate in cui il Taranto era in vetta alla classifica. Insomma, poi hanno portato a casa il risultato senza eccessivi affanni, nonostante la concorrenza. Ecco, il Taranto deve fare questo e forse anche di più, come ha fatto il Barletta 2 anni fa. Perché? Questo, perché a metà stagione di questa, quella che sta iniziando, il Taranto deve già programmare la stagione a vincere della Serie
1: Certo.
0: D dell'anno successivo. Ora tutti mi diranno: ma tu sei un pazzo, stai pensando già all'altra stagione. No, non sono un pazzo, perché il Taranto in queste categorie è un insulto all'intelligenza, quindi dobbiamo assolutamente stravincere l'eccellenza, pianificare un addio a vincere, perché fra 2 anni noi vogliamo stare

0: Serie C, quantomeno in Serie C.
1: Beh, il ragionamento insomma, Alfredo, è estremamente lungimirante, ma è comprensibile e corretto. È una frustrazione che ci portiamo avanti ormai da quasi 2 anni e quindi chiaramente c'è volontà di lasciare questa categoria. La speranza è che quello che abbiamo definito Lodo Taranto possa trovare un riscontro. Io credo che ci voglia un po' di pazienza. Credo che ci sia ancora qualche speranza, credo che ci voglia un po' di pazienza.
0: Ma guarda, me lo auguro Dario, sarebbe veramente qualcosa di importante, ma però insomma, stando alle dichiarazioni dello stesso presidente La Risa e a questi formalismi, insomma, io ho qualche speranza in meno adesso. Ecco, diciamo così, non ci illudiamo. Se
1: Sì,
0: poi dovesse
1: questo sì, questo
0: arrivare,
1: sì.
0: è chiaro che saremmo tutti felici e contenti, insomma, perché
1: Questo sì.
0: sarebbe quasi una sorta, non dico di risarcimento, ma di gratificazione. Per una città che ha pagato tanto, una tifoseria veramente maltrattata e martoriata, maltrattata fino all'ultima partita dell'anno scorso. Perché, e torno a ripetere, se quel gol di Aguilera, tra virgolette, regolare fosse stato convalidato, a questo punto staremmo parlando di altro.
1: Assolutamente sì, non sono uno che si sofferma spesso sugli episodi arbitrali, come, insomma, ma quello che dice è sacrosanto. Quel gol d'Aguilera grida vendetta, non si capisce perché ancora sia stato annullato, però questo è il calcio. Il calcio dà, il calcio toglie. Alfredo, noi ti ringraziamo di essere stato con noi, buon lavoro con Due Mari TV, grazie
0: Grazie a voi,
1: mille.
0: ciao ciao
1: Grazie.
0: Dario.
1: Io volevo fare una postilla perché insomma è doveroso dirvelo. Noi da oggi saremo in ritiro a seguire le gesta del Taranto. Avremo Giuseppe Delli Santi che sarà presente lì sul posto a Chianciano e con il quale ci collegheremo quotidianamente per il recap delle attività del Taranto Calcio sul campo e non continueremo ad informarvi su quello che riguarda il calcio a livello regionale, ma su tutto lo sport come consuetudine attraverso il nostro TG sportivo, però ovviamente restate allo Studio 100, vi racconteremo ciò che accade in casa Taranto direttamente da Chianciano. Adesso vi facciamo vedere un altro servizio, ovvero torniamo sulla polemica scoppiata tra Futuro Nazionale e PD con Luca Contrario, che nega la solidarietà al movimento del generale Roberto Vannacci. Lo ascoltiamo e poi torniamo in studio. Nessuna solidarietà a Futuro Nazionale, netta la posizione espressa da Luca Contrario, consigliere comunale di Taranto del PD, dopo la contestazione che ieri ha portato all'interruzione di un banchetto informativo del movimento da parte di un gruppo di attivisti antifascisti. Il consigliere comunale racconta di aver ricevuto numerosi messaggi privati con la richiesta di manifestare vicinanza al movimento, ma respinge senza esitazioni ogni ipotesi di solidarietà. Secondo l'esponente politico, Futuro Nazionale sarebbe portatore di messaggi discriminatori e pericolosi, legati alla xenofobia, alla cosiddetta remigrazione, agli attacchi contro la comunità LGBTQ+, i diritti delle donne e le persone fragili. Non si può invocare la tolleranza quando si difendono idee che negano la dignità degli esseri umani, afferma Contrario, richiamando il proprio giuramento alla Costituzione italiana, definita antifascista perché nata dalla Resistenza. Nel suo intervento ribadisce quindi di voler stare dalla parte di chi difende e amplia i diritti e mai al fianco di chi, a suo giudizio, richiama simboli, linguaggi e ideologie nazifasciste. La conclusione è altrettanto dura. Taranto, sostiene Contrario, deve restare una città democratica, libera e antifascista, lontana da ogni visione della società fondata sull'esclusione e sulla discriminazione. E la risposta di Futuro Nazionale non si è fatta attendere con un comunicato che ieri sottolineava come il PD abbia scelto da che parte stare. Di questo e di molto altro vi parleremo nel nostro TG delle 14. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia in questo primo appuntamento con Studio 100, ovvero con Di Buon Mattino. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bowl. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta.

continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione. Muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima.

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa. E quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto,

0: È il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme, quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi, o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario. Quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi. Quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti, o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene. E la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli. E anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche, infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare

che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate.

0: sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere. E questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili, sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario. E dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3 che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto, questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro, le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia, abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria, prendo l'aria senza andare tanto indietro, 2, lento, 3, 4. 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro. E poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro, espiro. Bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente. Movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro, espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla. Poi l'altra, due, lento, e poi nell'altro verso, inverto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio, con l'altro inspiro, come se stessi nuotando a dorso. Lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, S, in e poi

inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande, i piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro e piano 2 e su, come se fosse un inchino, 3 e su. 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba, va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio e una volta che c'è equilibrio anche qui piego 1 e su, il piede posteriore notate si stacca. Il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti. 4, 5, 6. Il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse. E anche qui, finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto. E da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro. Poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico. Il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe. Questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro, poi piego l'altra e ritorno al centro. 3, 4, 5, 6, 7. 8, notate i movimenti sono sempre lenti, controllati. Finite le 10 ripetizioni, avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri due. Espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri due, uno, due. Riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo, poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori.

0: fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco. Sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio, e con la caviglia destra. Poi massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio, prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù, prendo un attimo di recupero, stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. Movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù. E mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia, le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte, fuori l'aria 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali, rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su, metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro e espiro quando fletto. Inspiro e espiro. Inspiro. Espiro. 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna. Sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto. Altre 3 volte, 1. L'ultimo e ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui fuori l'aria, fletto, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5. E mi rilasso allargando le ginocchia, mani in avanti, respiro, cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe. Benissimo, ritorno su. Metto in ginocchio. Se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però come sempre facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca, di qui inspiro, metto la mano a terra, espiro allungo, inspiro, scende il braccio e salgo, espiro, poggio la mano, allungo, inspiro, scende il braccio e salgo. Siamo a 3, massima apertura, 4, 5, 6, l'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo, e allungo, vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto, questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre, e poi inspiro, vado su, espiro, molto importante i movimenti, notate, prima scende il braccio e poi vado su, mentre quando vado giù prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3, poggio, 4. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo. Devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, di aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente. So, con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia, mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia. Pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni. Cos'è cambiato in questo movimento? Se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro, e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro, espiro, lo sguardo è tra le mani, inspiro, espiro, 5 movimenti per arto. Inspiro, espiro, siamo al terzo, distendo bene la gamba, apro bene la spalla, l'ultimo, allungo, espiro. E di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto, sento il respiro e lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni,
1: Naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie.

appoggio la testa a terra e piano piano un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

motivo e poi un altro tuffo, per così dire, interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot. Hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità. Per
2: diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però sei d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica. Insomma,
1: Autotecnica, che hai riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando. Cerchiamo, agli, sì, antichi fasti, naturalmente. Cerchiamo. Per chi se ne intende davvero di automobile e vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo.
1: Perché è una sfida.
3: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo

0: vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo cercato, abbiamo deciso di mantenere un po' fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso
1: quello,
0: cartaceo.
1: Quello, onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra rivista e quindi adesso... Torniamo a Volvo. Questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi di essere
0: allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio, dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a certo. S90 che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business certo, anche perché certo, naturalmente certo, il top management eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli. E auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60 che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio che è quello della XC60, abbiamo avuto finora la XC60 che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente come tipologia la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo, questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60 come anche di 90, e XC90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura... naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per
0: certo,
1: una propulsione elettrica.
0: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina, tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi

0: loro hanno questa struttura di protezione mega. Scusami, mega,
1: Ah, intendi il mega
0: il
1: casting.
0: mega casting, che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria
2: No,
0: per
2: davvero?
0: loro.
2: Beh, Volvo, sì, di recente
1: È una
0: È una
1: novità,
0: novità di
2: è una
0: questi
2: novità degli
0: ultimi
2: ultimi
0: mesi.
2: giorni, sì.
0: Quindi,
2: Torniamo sull'argomento sulla sicurezza di
0: sì,
2: Volvo,
0: lo anticipiamo
2: promesso.
0: soltanto, poi ci
2: Sì.
0: torniamo. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo più in piccole, più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
2: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi, spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design perché, insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente, e non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
1: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben
2: Certo.
1: scolpita, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio, senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli che sembrano antitetici, ma sono in realtà, anche in questo caso, due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente.
2: Sì, si
1: La
2: vede.
1: natura è per loro la fonte di
2: Certo.
1: ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche, ovviamente, un elemento di grande fascino
0: Certo.
1: della realizzazione che vedono là fuori.
0: Assolutamente,
1: E
0: su
1: questa è
0: questo
1: proprio,
2: aspetto.
0: chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
2: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità, eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader, proprio a livello mondiale, naturalmente.
1: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti, eccetera. Mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no?
2: Ecco.
1: Che dice che roba è questa qua? È il numero di operazioni che il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto una boutade di
0: Di
1: marketing,
0: marketing.
1: no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo.

0: di capire cosa succede, acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente, il presidente di Volvo Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
0: Tanto con grande
1: la vostra
0: piacere.
1: Gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te,
2: quindi
1: sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il momento
0: è utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena, sono le 21 però ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo, temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni.

0: i casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
4: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
5: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
6: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: un po' di aspirazione, va? Un po' di impianto di aspirazione.
1: Permesso,
2: sì, lo so.
1: Permesso, scusate.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: Bosch, tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile Piedipool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno, quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale, fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
3: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini,

0: fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
1: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. Cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le

0: prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più, Semmai, la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato, la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
2: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
1: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
2: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che sono, rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
1: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticipare

0: sviluppare le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
4: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
3: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
4: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
3: E questo ce l'hai raccontato
4: spesso. Gli orologi
3: sono
4: stati inventati prima del motore a scoppio.
3: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato.
4: Prima
3: tanto
4: del motore elettrico.
3: Anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'est mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
5: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
3: Buonasera Mauro.
4: Buonasera.
3: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce credo abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
5: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
3: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
4: Icona va bene per tutto, no?
3: Perché è in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
4: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
3: sì.
4: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
3: certo.
4: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, art of fusion.

0: è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva... Il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari. Era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
2: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla. Sì,
1: esatto, che lì, fino a quel punto diciamo che si può fare.
2: Più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
2: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente, di fiducia nella qualità, nell'affidabilità.

nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di

0: Abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
1: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
1: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati, 9 anni,
1: Sì, vero.
2: 350.000
1: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
0: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot, si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. E un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
0: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali? La
2: Perché no, direi.
1: domanda è pericolosa.
2: Perché no? Perché no?
1: Hublot sicuramente
2: Non
1: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
2: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali. Stranamente, non è ai mondiali. Però,
1: pazienza.
2: se
1: Pazienza.
2: vuoi, ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso. Ma non.
1: Attenzione a non sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
2: No,
1: mondiale,
2: no,
1: quindi
2: ma
1: di
2: lui
1: quello
2: però non
1: giusto.
2: lo porta quando gioca,
1: Meno
2: quindi
1: male.
2: lo lascia in mano a
1: Se no,
2: qualcuno
1: se no.
2: fuori dal campo.
1: Esatto,
2: Si
1: altro che
2: chiama,
1: garanzia, se
2: guarda,
1: no.
2: non lo pronuncio bene, ma si chiama
1: Mbappé,
2: Mbappé.
1: Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
2: Sì, che
1: CT
2: però ha
1: della.
2: avuto questo problema, la mamma è
1: Purtroppo,
2: mancata durante il
1: esattamente, sì.
2: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale, già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.

0: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
0: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte, che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Ma penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
0: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato e per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice, caspita, oggi sto bene.
1: Apprezzo tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos,

nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: calendario d'appuntamenti fitto alla signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: Questa va?
1: No, quello...
0: Non lo so.
1: Ma è...
0: Gira a destra.
2: Thank you.

Thank you.

Amici di Studio 100, buongiorno e ben trovati con l'appuntamento che apre la settimana di Studio 100 di buon mattino. Sono le 7:30 minuti di lunedì 27 luglio, consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa, ma anche con il viaggio attraverso le tematiche che hanno scandito le scorse ore sul nostro territorio e non solo, ma anche con uno sguardo attento verso quello che accadrà nella giornata di oggi. Come al solito, diversi ospiti si interfacceranno nel nostro contenitore, parleremo di intelligenza artificiale, ma faremo anche il punto su quello che è il ritiro del Taranto Calcio che parte oggi in quel di Chianciano Terme con la squadra ormai completa all'80%, come dichiarato dal direttore sportivo Danilo Pagni, che si appresta a togliere i veli e a presentarsi ai tifosi e agli addetti ai lavori. Questo e molto altro nel nostro contenitore. In regia c'è Peppe Candelli. Possiamo partire direttamente con la lettura delle prime pagine che attualmente trovate in edicola. Come al solito, però, il nostro viaggio parte dalla maggiore agenzia di stampa nazionale, ovvero da ANSA Online, che in prima pagina torna sull'attacco al Pride di Berlino. L'attentatore ucciso dalla polizia era un sostenitore dell'ISIS, ricordiamo 29 le persone ferite e un morto, una donna, irruzione in un capanno nel quartiere di Spandau della capitale, il 21enne contro gli agenti con un coltello. La conclusione di questa operazione, come avete letto, è stata appunto con la morte dell'attentatore e del sostenitore ISIS. Sparatoria a Seattle, due morti e cinque feriti. Di spalla c'è lo sport con Tadej Pogačar che vince il suo quinto Tour de France e poi tiene banco anche la questione relativa al CT della Nazionale con la questione relativa a Pirlo, l'amarezza dell'ex centrocampista centrale di Milan e Juventus, tra le altre. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, adesso bisognerà capire Paolo Maldini e Leonardo dove guarderanno per il prossimo commissario tecnico della Nazionale, un ruolo abbastanza delicato vista l'assenza dell'Italia dalla Mondiale da ben tre edizioni, quindi adesso in pole ci sarebbe nuovamente Roberto Mancini. A Bologna poi il corteo per Fakir, il sindaco Lepore sotto scorta, non accenna a placarsi la polemica, ma è chiaro che c'è bisogno di chiarezza su una vicenda che ha ancora tantissimi lati oscuri. Andiamo avanti, apriamo il primo quotidiano cartaceo, che è la Gazzetta, pardon, il Corriere della Sera. Mi ha indotto in errore l'immagine di Leo Messi lì in apertura di pagina, tracollo di un'immagine, un'ondata globale contro l'albiceleste. Si è chiusa certamente un'epoca con Messi che saluta, ma non solo, c'è bisogno adesso di rifondare in Argentina. 70 anni dopo Marcinelle e le stragi dei minatori italiani, a centropagina invece di scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grande giornata, gli agenti feriti sono 124, insomma se il dato della grande giornata si definisce dal numero di agenti colpiti. È un attacco allo Stato, Piantedosi serve unità, la politica prenda le distanze, identificati 436 no TAV, le tensioni nel campo largo, dall'Ucraina a Draghi, la pressione ostile del Movimento 5 Stelle su Schlein, e poi la body cam e il corteo al pilastro, Fakir, c'è il fotogramma con la

Ferita alla nuca, la marcia a Bologna. Ritornando sulla giornata in Val di Susa, c'è l'audio di un agente: bruciano tutto, mai visto volare così tante pietre. Insomma, è impensabile che ci si debba trovare di fronte a scene del genere, però tant'è, è un successo, abbiamo letto in apertura della prima pagina del Corriere della Sera. Tennis, Vagnozzi, il coach di Sinner, il suo segreto è la testa, e poi caso Pirlo, l'ipotesi che Maldini lasci il CT sempre più in bilico. Rammarico per le polemiche, io ho rispettato le leggi. Insomma, questo è il punto di vista dell'ex centrocampista del Milan e della Juventus. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della Repubblica, che apre con spettacoli: Tempest, un rockstar nel seno di Shakespeare, e poi sport, Pirlo appeso a un filo, polemiche amare. Poi a Berlino torna l'incubo ISIS, attentato al Pride, a matrice islamica, morto il giovane, matrice islamista, pardon, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van, uccidendo una donna. Aveva cercato di arruolarsi in Siria, era poi rientrato in Germania. Il cancelliere Merz: vogliono dividerci, no TAV, 1 milione di danni, e ora è caccia al blocco nero. Questa è la prima pagina di Repubblica. Andiamo avanti adesso con il prossimo quotidiano da leggere attualmente in edicola: il calcio non salva lo share. Ora la 7 scavalca la Rai, l'inchiesta su Viale Mazzini, e poi la corsa del carburante, benzina un mini sconto, il decreto vale 140 milioni. La sanità, l'autotrapianto di retina, il miracolo all'ospedale Molinette di Torino, e poi PM Val di Susa e devastazione. Danni per 1 milione, piano del Viminale per la dotazione delle forze dell'ordine, proiettili di gomma e più lacrimogeni. Feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti. Il questore ai no TAV: non tolleriamo connivenze. Berlino colpita al cuore con l'attentato di matrice islamista, ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS. Merz: attacco alla libertà. E poi c'è caro Malagò: perché Pirlo e non Baldini? E questa è la domanda che si fa Maurizio De Giovanni. Ci vuole tanto coraggio per scegliere Baldini e non Pirlo, non per una qualità e per la capacità del tecnico, ma perché è una scelta impopolare, e laddove dovesse essere impopolare e successivamente fallimento, sarebbe il quarto mondiale e saliremmo tutti sul carro a criticare la scelta di Malagò. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Si tratta del Messaggero, giornale di Roma. Da Iesi a Spoleto, teatri condominiali del centro Italia, patrimonio UNESCO. Poi c'è il mercato di Serie A con il colpo della Roma. Arriva Santiago Castro, Dybala, show e gol nell'amichevole contro il Nizza, vinta dalla Roma. E poi tensioni con Maldini in FIGC. È il giorno della decisione, ovviamente il riferimento, come vedete, è su Pirlo e sul prossimo tecnico della nazionale, lo vedete lì in foto. Berlino shock, killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi. Il richiamo alla giornata di tensione in Val di Susa con il Viminale: il piano è isolare i violenti e basta connivenze. Fakir a Bologna: niente infiltrazioni al corteo. E i PM studiano le foto della nuca insanguinata. Poi c'è la politica: Conte incanalare la rabbia, bonus benzina alle fasce deboli. E poi Peschici e il Gargano in fiamme, turisti salvati via mare, fiamme invece a ridosso del grande raccordo anulare a Roma. Una domenica di ordinaria follia anche sul fronte incendi, ma questo non fa più notizia perché, insomma, ormai siamo abituati a questo genere di notizie. Prossimo quotidiano, il giornale: la Jihad uccide gli amici del LGBTQ+, l'attentato a matrice fondamentalista Abdul, già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia. Cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno pro-pal stanno con chi
gli stermi.

0: al fallimento, il killer era già noto, la soluzione tedesca, soltanto dei corsi di deradicalizzazione, i casi in Germania, quella scia di sangue, spiega il boom di AfD, anarchici e ISIS, due bagni di realtà per i progressisti, poi la giornata Notav con 1 milione di danni, guerriglia in nome di Fekir. E poi le famiglie delle vittime che guardano a New York, Mamdani non venga a celebrare l'11 settembre, criticato il sindaco musulmano di New York che indossa una canotta, che è quella dei New York Knicks, che quest'anno insomma ha vissuto una stagione particolare sotto il punto di vista sportivo e non. Andiamo avanti, prossimo quotidiano, proseguiamo la nostra rassegna stampa. Il Fatto Quotidiano, carcere e tribunali del Mastro comanda ancora al Ministero e poi USA e Iran riprovano a trattare in Libano, West Bank Raid, IDF, Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori a rilento e costi esplosi, TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Il petrolio del Venezuela, mega bottino del Trump, per Trump, pardon, e poi il Pride di Berlino, la polizia uccide il 21enne sospetto. USA si continua a sparare a morte senza un motivo e tiene banco nella questione Trump, la questione immigrati. Gerardo Colombo, un'Italia cattiva che genera solo discriminazione e poi ancora una volta lo sport con Malagò Flop, rischiano Pirlo e Maldini, conflitti di interesse dei due big e la scusa della Russia nell'editoriale di Lorenzo Vendemiale. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, il quotidiano economico del lunedì, il Sole 24 Ore, indice di sportività, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. Le Olimpiadi spingono il capoluogo lombardo, Belluno e Sondrio, mentre il Sud, nemmeno a dirlo, resta indietro. Affitti brevi, meno locatori con due case, questa è la prima pagina del Sole 24 Ore. Poi chiudiamo la nostra rassegna stampa con il quotidiano sportivo per eccellenza, la Gazzetta dello Sport, che in apertura titola: Pirlo fuori, il DT potrebbe dire addio, Maldini pronto a lasciare, altro colpo di scena nella ricerca del nuovo CT dell'Italia. Paolo vede Malagò, vuole difendere la scelta fino alla fine. Poi c'è il mercato. Romero, un duro per l'Inter, chi ve lo aspetta? E ora si gode di Uff, che ieri ha ribaltato il Karlsruhe, consentendo all'Inter di vincere 2-1. Un colpo per Gaspar, Roma 35 milioni per l'attaccante. Arriva Santiago Castro, mentre sopra anche il nostro Candelli di andare su in apertura di pagina. Grazie. Ferrari, che spreco. Kimi allunga su Lewis, ovvero su Hamilton. Antonelli terzo a Budapest in vacanza con 50 punti di vantaggio. Un piacere. Seppur la Ferrari non vinca, è un piacere leggere come Kimi Antonelli vada a riposo, meritato riposo estivo, con una forbice abbastanza ampia di vantaggio su tutti gli altri contendenti al titolo. Questa è la nostra prima fase di Buon Mattino, nella quale leggiamo i quotidiani nazionali e torniamo tra pochissimo per analizzare assieme quelli che sono gli accadimenti del nostro territorio, quello che riportano le prime pagine del nostro territorio. Diversi servizi e poi un paio di collegamenti per aprire la giornata. Restate con noi.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del Meteo di Studio 100. Come vedete, la situazione alle mie spalle è cambiata leggermente rispetto a quella dei giorni scorsi. L'alta pressione che insisteva anche sulle nostre regioni si è ulteriormente spostata verso sud-est, ormai interessa il Mar Libico, interessa la parte meridionale della Grecia, mentre abbiamo delle condizioni di relativa instabilità sull'Italia che interessano marginalmente anche le nostre regioni. Questo determinerà la formazione di nubi abbastanza imponenti con associati rovesci, con dei brevi temporali dei quali dobbiamo tener conto nel corso della giornata di oggi. Nella zona occidentale del continente possiamo osservare, ecco, vedete, mi sposto, l'alta pressione presente ai suoi massimi sul Golfo di Biscaglia, presente ai suoi massimi sul l'Atlantico più vicino alle coste europee, Questo è

È il segno di un miglioramento che ci sarà nel corso dei prossimi giorni, miglioramento che però non determinerà, almeno nel breve periodo, un aumento significativo delle temperature, va detto anche questo. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteo per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola, la vedete alle mie spalle, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso con la formazione di nubi imponenti in transito da nord-ovest verso sud-est, tanto per intenderci dal Foggiano verso il Salento. Da queste nubi si potranno determinare abbastanza facilmente dei rovesci anche a carattere temporalesco, localmente potrebbero anche essere anche abbastanza intensi. Il tempo tenderà poi a migliorare nel corso della tarda serata di lunedì. Il vento sarà sostenuto da nord-ovest con delle raffiche nelle zone temporalesche, bisogna fare attenzione anche a questo aspetto. Il mare si presenterà mosso, localmente anche molto mosso a causa della ventilazione piuttosto accentuata. Delle temperature non c'è molto da dire, sono praticamente in linea con quelli che sono i valori medi del periodo, le potete osservare. Diamo uno sguardo rapido alla situazione per quanto riguarda la giornata di martedì, eccola qui. Cambia qualcosa perché? Perché vedete che c'è un miglioramento abbastanza rapido delle condizioni del tempo, è un passaggio quello che avremo nella giornata di lunedì, quindi avremo sempre la possibilità di addensamenti nelle ore centrali del giorno nelle zone interne, con qualche residuo fenomeno, ma si tratterà veramente di episodi molto isolati, mentre invece lungo le coste splenderà il sole e anche le temperature ricominciano a guadagnare qualche grado. E anche il mare, vedete, incomincia a quietarsi perché i venti tendono ad attenuarsi a loro volta. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Dopo il meteo, rieccoci in studio. Insomma, la situazione meteo mi sembra abbastanza chiara. Fa caldo comunque, netto di tutto fa caldo comunque. Andiamo ad analizzare quelli che sono i quotidiani locali che troviamo in edicola oggi. Partiamo però, come al solito, con ANSA Puglia che tratta la questione degli incendi che abbiamo toccato prima con i quotidiani nazionali. Ovvero con il Gargano in fiamme, chiusa la litoranea tra Vieste, pardon, e Peschici, fiamme anche a Cagnano Varano, sospesa la circolazione sulla statale dei laghi, incendi sul Gargano, turisti evacuati sulle barche della Guardia Costiera, torna la paura. Nel 2007 il tragico rogo che fece tre vittime, insomma, catalizzata l'attenzione della prima pagina di ANSA Puglia, ovviamente da un incendio che ha messo in serio pericolo la tranquillità e la sicurezza di una porzione di Puglia davvero, davvero, davvero molto bella. Scendiamo con la prima pagina di ANSA Puglia perché c'è presunte truffe alle banche, maxi inchiesta a Brindisi con 145 indagati. Questa è la prima pagina di ANSA Puglia. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della Gazzetta del Mezzogiorno. Caccia alle risorse, carburante alle stelle, governo al lavoro sul decreto anti-accise, autonomia, battaglia del PD nei comuni. E poi lo schianto a Giovinazzo. Muore una 71enne, grave il nipote, sua moglie, tre bimbi e la coppia a bordo dell'altra auto. L'inferno sul Gargano, roghi dolosi a Peschici, 400 turisti in fuga, fiamme anche sulle Murge ed in Molise, Bari, più sicurezza nel Parco Rossani, che è stato oggetto, o meglio, è stato teatro di un'aggressione ad una ragazza dopo le botte pressing sul sindaco, ma l'assessore Fratelli d'Italia fa propaganda. Chiusura di pagina c'è lo sport, scatta il no bipartisan alla multiproprietà del Bari, fronte unico dei politici pugliesi all'appello e poi c'è Lecce, sale l'attesa per il Lecce in regia, ora spicca in gomma il 4-3-3 puro, convince Di Francesco in gomma nella foto.

0: insomma, il rampa di lancio per il ruolo di regista nel modulo di Francesco. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Lotta all'autonomia differenziata, il PD si mobilita per fermare le preintese, ma prima però c'è lo sport, l'edicola dello sport con il Bari, l'ostacolo adesso sono le cessioni, Lecce con Veiga e il mio sogno è la nazionale e poi Taranto in ritiro con ben 12 volti nuovi a Chianciano e nella foto c'è mister Alberto Giugliatto quest'oggi al primo giorno da tecnico del Taranto ufficiale perché guiderà il raduno del club. Rossoblu torna l'incubo degli incendi a centro pagina. L'inferno a Peschici, turisti evacuati. Il sindaco è certamente doloso, insomma, una situazione che non fa piacere in questo momento. Poi la Puglia è invasa dai turisti, ma così certamente non va. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Si tratta del quotidiano di Puglia, brucia la Puglia fino al Gargano, paure, oltre 300 turisti evacuati, rogo a Peschici, l'ipotesi del dolo, l'emergenza regionale, servono più mezzi, carica anti-autonomia, già 260 amministratori, ora mozioni dei consigli e poi c'è il richiamo sulla Tari. A destra, e ne parleremo poi in un nostro servizio in alto a destra con l'assessora aumenti Tari, nessuna colpa, ma un obbligo. Ovviamente si parla dell'assessora Simeone che attraverso il quotidiano ha risposto alle polemiche, parleremo anche di questo. Questo è il nostro ultimo quotidiano, noi ci fermiamo qualche istante e poi torniamo con il primo ospite, i servizi li guardiamo dopo, torniamo col primo ospite.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
7: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
8: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore.

0: migliore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Rieccoci in diretta, 7.55, parliamo di intelligenza artificiale. Da un lato ci spaventa, dall'altra potrebbe, speriamo, essere un valido ausilio. Abbiamo in collegamento Giovanni Minozzi, organizzatore dell'evento Intelligenza Artificiale Facile per Tutti. Giovanni, buongiorno e ben trovato. Che facciamo? Dobbiamo essere più spaventati o più attenderla e bramare che possa essere finalmente d'aiuto?
4: No, spaventati no, direttore. Tant'è che questo evento cercherà di aiutare tutti per capire meglio la situazione. Quindi è un evento che organizziamo a Grottaglie il 3 agosto. In centro storico, al castello, inizio ore 21.30 circa, ingresso assolutamente gratuito. È un evento che facciamo per informare, per far sapere quello che sta succedendo e quello che succederà molto presto. Sai, il punto è che la maggior parte della gente non conosce questa materia, cioè se ne sente parlare, ma in realtà la gente non conosce. E non sa che siamo davanti a una rivoluzione epocale, non ce ne siamo resi conto, nemmeno io. Quindi questo evento aiuterà un po' tutti a capire, raccogliere informazioni e a orientarsi.
3: Ma sai, Giovanni, c'è un po' di scetticismo, proprio per quello che dici, no? La mancata comprensione del fenomeno, il mancato background che consenta di comprendere appieno il fenomeno, da un certo punto spaventa. Quello che non conosci tendenzialmente ti spaventa, questo è valido in diversi campi della vita. E poi c'è quella reticenza che porta alla considerazione l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo, e questo amplifica ancora di più quella diffidenza che porta a dire no grazie, ne faccio a meno. Ma forse questa è una valutazione errata da parte di chi effettivamente non ha le competenze tali per poter capire il fenomeno.
4: Hai ragione, questa situazione è abbastanza pericolosa. Però questa rivoluzione epocale o tu te ne occupi oppure questa rivoluzione si occuperà di te, cioè non ne puoi fare a meno. Quindi non, le nostre opinioni, compresa la mia, contano fino a un certo punto. Quello che noi cerchiamo di fare infatti è dare un'informazione a tutti in modo tale che tutti possano orientarsi. Sai, nel corso della vita tutti noi in determinati momenti dobbiamo prendere delle decisioni e fare delle scelte che poi incidono sul nostro futuro, e proprio in questo momento è molto importante avere queste informazioni di base, perché altrimenti rischiamo di fare scelte sbagliate. Okay? Quindi conoscere il mondo che vivremo oggi è molto molto importante. Questo fenomeno dell'intelligenza artificiale avrà un impatto enorme su tutti i settori della nostra vita, partendo dalla scuola, dal lavoro, dalla sanità, l'amministrazione pubblica. Siamo spinti un po' da un senso di dovere, direttore, dal fatto di voler informare soprattutto i giovani che invitiamo a questo evento e i loro genitori. E anche, se me lo consenti, un piccolo appello per chi ha responsabilità come te, come me.

0: di informare in mass media, gli amministratori pubblici, le scuole, per portare gente, il più gente possibile ad ascoltare le persone che parleranno di questo argomento. Quindi in questo senso lancio anche un appello a tutti, visto che manca ancora una settimana, per fare un po' di passaparola, perché è un evento importante da questo punto di vista.
1: Giovanni, ti faccio

0: tutto ciò che è organizzato, che è meramente razionale e che può essere scandito dalla ripetizione, dall'organizzazione. Per ciò che invece è diritto d'autore, per ciò che è fantasia, per ciò che è creazione, è come è giusto approcciarsi al rapporto con l'intelligenza artificiale?
1: Ti ringrazio della domanda. Non ho la competenza per risponderti, ecco perché avremo degli ospiti altamente qualificati che potranno rispondere a questa domanda. Io mi occupo solo dell'organizzazione. Ti lascio solo con uno scoop. Ci sarà un robot, un umanoide. Okay, con il quale il pubblico potrà interagire. Quindi toccheremo veramente con mano questo nuovo mondo. Tutti potranno parlare con questo robot, lo vedranno in azione, lo porteremo al castello di Grottaglie e tutti potranno interagire con l'intelligenza artificiale in modo concreto.
0: Prima di lasciarti, lasciami rimarcare quello che sarà il parterre, lo vado a leggere, sarà presente il professor Cosimo Vinci, professore di informatica presso l'Università del Salento, la professoressa Bernardina De Carolis, professoressa di informatica presso l'Università di Bari. Come hai già indicato, ospite di eccezione sarà il robot umanoide che ci terrà compagnia, ma modererà l'incontro un amico di Studio 100 che è Alessandro Brunello, imprenditore digitale, autore e crowdfunding leader, insomma, tutto pronto per questo evento che si terrà lunedì 3 agosto alle ore 21:30 al Castello Episcopio di Grottaglie. Giovanni, io non posso che ringraziarti. Grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Buon lavoro, buona
1: Buon
0: giornata. Noi ovviamente
1: lavoro.
0: seguiremo con particolare attenzione questo evento. Adesso però, prima di parlare di calcio con Ghionna, che si collegherà con noi tra pochissimo, voglio parlare di Tari con voi perché 6-8% gli aumenti che riguardano il comune di Taranto, il fronte comune da parte delle opposizioni composte da Movimento 5 Stelle e da Fratelli d'Italia, ma anche Casa Artigiani si schiera al fianco di questo muro che contesta la scelta da parte del comune di innalzare il costo della Tari indica come ancora una volta a pagare siano i cittadini e le imprese. Guardiamo il servizio.
2: Una nuova stangata potrebbe abbattersi sulle famiglie e sulle imprese tarantine. L'annunciato aumento della Tari, stimato tra il 6 e l'8%, accende lo scontro politico e istituzionale sulla gestione del servizio rifiuti. A puntare il dito contro l'amministrazione comunale sono Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani Taranto che contestano il rincaro e chiedono maggiore trasparenza sui conti di Chimambiente. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri, parla di un aumento ormai ricorrente che finirà per pesare sui contribuenti senza, sostiene, un corrispondente miglioramento della raccolta e della pulizia della città. Nel mirino anche la soppressione dell'esenzione Tari per gli studenti universitari fuori sede, una decisione ritenuta penalizzante per le famiglie che già sostengono i costi degli studi. Secondo Vietri, l'amministrazione Bitetti starebbe scegliendo la strada dell'aumento della pressione fiscale anziché intervenire sull'efficienza del servizio e sul risanamento della partecipata. Fratelli d'Italia ha quindi chiesto un consiglio comunale monotematico su Chimambiente per fare chiarezza sui costi, sulla gestione delle risorse e sulle possibili agevolazioni. Duro anche il Movimento 5 Stelle. Il consigliere Gregorio Stano definisce il rincaro l'ennesima stangata ingiustificata e contesta un costo complessivo del servizio salito quasi a 55 milioni di euro senza risultati adeguati per cittadini e attività economiche. I pentastellati denunciano inoltre l'assenza di un confronto con opposizione e cittadinanza e annunciano battaglia in consiglio comunale per chiedere una revisione dei costi. La protesta arriva anche dal mondo produttivo. Casa Artigiani Taranto giudica profondamente sbagliato il metodo seguito, sottolineando di aver appreso dell'aumento attraverso la stampa e senza alcun confronto preventivo con le associazioni di categoria. Il segretario provinciale Stefano Castronovo ricorda che artigiani e piccole imprese devono già affrontare il caro utenze, l'aumento delle materie prime e del costo del lavoro. Le imprese non possono essere considerate un bancomat, afferma Castronuovo. La richiesta comune è chiara: prima di aumentare ancora le tasse, il comune spieghi i costi, migliori il servizio e rimetta in ordine Chimambiente.
0: E quindi questa è la situazione relativa alla Tari, la polemica sollevatasi relativa alla Tari. Noi adesso facciamo un balzo a piè pari perché poi parleremo della questione Gazebo, della questione Vannacci, della questione Battista e della reazione di contrario. Oggi approfondiremo con il controcomunicato che arriva da Futuro.

0: nazionale, però adesso dovremmo avere in collegamento il secondo ospite di questa nostra puntata, ovvero Alfredo Chionna. Alfredo, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i telespettatori di Studio 100 e buon inizio settimana perché è lunedì.
0: Mamma mia, e chi se lo scorda che lunedì? Alfredo, come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, diciamo, reduce da un weekend abbastanza, ecco, vissuto. Ci sono stati tanti eventi questo fine
0: Sì.
1: settimana a Taranto, quindi chi dice che a Taranto non succede mai niente, non c'è mai niente, insomma. Dovrebbe veramente guardarsi intorno, no? E dire: oh, ma quanti eventi ci sono in questa città, in questo territorio? Questo
0: Vero,
1: weekend davvero tantissimi.
0: vero, vero, vero, assolutamente. A proposito di eventi, chiamiamolo così, oggi parte ufficialmente la stagione del Taranto Calcio. Noi ci siamo lasciati a metà giugno, perdona,
1: Ci siamo lasciati male.
0: male ci
1: Ci siamo
0: siamo
1: lasciati
0: lasciati,
1: male.
0: hai ragione, malissimo, nel peggiore dei modi, ci siamo lasciati malissimo a Massafra con un gol all'ultimo minuto. Ecco, questo, insomma, questa è la gara di andata contro il Gladiator ad
1: Posso
0: Aversa. Ma
1: tapparmi gli occhi?
0: innanzitutto,
1: Posso
0: questa è la
1: tapparmi gli
0: gara.
1: occhi? No, non la voglio
0: Sì,
1: vedere neanche.
0: certo, puoi farlo, ma insomma, ci siamo lasciati qua più o meno. E quindi oggi si riparte con il Taranto che si ritrova in ritiro a Chianciano. Quest'oggi alle 16 c'è il raduno, dentro le 16 c'è il check-in dei calciatori. E quindi riparte la stagione del Taranto, riparte una stagione che vedrà il rossoblù a salvo miracoli in eccellenza, riparte una stagione che vedrà il Taranto obbligato questa volta a vincere, riparte una stagione che vedrà il Taranto guidato da Alberto Giugliatto con una squadra completamente rinnovata. Insomma, questi sono i presupposti, Alfredo, per una stagione che oggi vede la luce.
1: Hai detto bene, Dario, obbligato a vincere, ma d'altronde era obbligato a vincere anche l'anno scorso, nonostante fosse partito in ritardo, nonostante non giocasse nello stadio di casa, perché il Taranto in eccellenza è un insulto all'intelligenza, voglio dire.
0: Certo.
1: Quindi in ogni caso, in qualsiasi situazione, il Taranto in eccellenza avrebbe dovuto vincere o stravincere il campionato. L'anno scorso è andata come è andata, diciamo che non ha beccato nemmeno l'andata giusta la formazione ionica per ripartire perché la concorrenza era agguerrita e ci sono state una serie di situazioni, comprese quella dell'ultima gara, quella della finale, con quel gol annullato che ancora grida vendetta. Io ancora oggi non capisco perché sia stato annullato quel gol. E vabbè, lasciamo perdere, fa parte del passato, dobbiamo
0: Lasciamo perdere.
1: metabolizzarlo. Si riparte. Allora, la settimana scorsa, sul finire della settimana, in realtà venerdì, c'è stata questa conferenza stampa di presentazione al Salone degli Specchi, programmazione e pianificazione, soprattutto struttura degna di una squadra professionistica, perché il Taranto, al di là della categoria, per noi tutti rappresenta un punto fermo, quindi insomma, alla fine si dota di un'organizzazione di tipo professionistico. Con una campagna buona, d'altronde voglio dire, con uno stadio del genere che la squadra avrà a disposizione e noi tutti e la città avrà a disposizione, non potrebbe essere diversamente. Ecco,
0: Eccolo qua, Alfredo, eccolo qua.
1: le immagini parlano chiaro, voglio dire, cioè, questo stadio ospiterà l'eccellenza, rendiamoci conto. Purtroppo le parole del presidente Sebastiano Ladisa non hanno lasciato dubbio o comunque margine. Speranza, forse c'è ancora un filo di speranza, ma insomma tutte le indicazioni vanno nella direzione che insomma l'auspicabile Lodo Taranto non potrà trovare seguito. Tutti giustamente diciamo sono ligi al rispetto delle regole, cosa che insomma venne stravolta nel 2003 in occasione del doppio salto della Fiorentina dalla Serie C2 alla Serie B. Insomma, con il Taranto invece bisogna essere rigidi e ligi al regolamento, quindi no, non ci sarà probabilmente nessun Lodo Taranto e quindi si partirà ancora una volta dall'eccellenza. Si parte con un organico che in buona parte ha mantenuto la stessa intelaiatura, bene ha fatto il DS Danilo Pagni a mantenere l'ossatura base di una squadra che se partita dall'inizio dell'anno scorso avrebbe potuto anche dare fino a Tocca al Brindisi, che poi ha vinto il campionato, con innesti mirati.

0: Allora, sulla carta molti giocatori non li conosco perché obiettivamente non conosco i giocatori bene, i giocatori di questa categoria dell'eccellenza, ma stando insomma al parere comune, il Taranto dovrebbe essere la squadra da battere, non potrebbe essere diversamente. L'incognita è rappresentata, non me ne voglia l'allenatore, da Alberto Giuliatto. Si erano fatti tanti nomi, cioè allenatori esperti, allenatori che avevano già vinto tante volte questo campionato. Ecco, si è deciso di puntare su Giuliatto. Io gliel'ho detto anche insomma, in viva
1: Vis-à-vis.
0: a vis-à-vis l'altro giorno. Ho detto: Mister, si è preso una grande responsabilità. Sa che arriva insomma come un punto interrogativo e non ci sono altri risultati alternativi alla vittoria del campionato a mani basse. Io aggiungo a mani basse perché anche se Danilo Pagni poi si scherza su, dice che io esagero, dico che il campionato si deve vincere a gennaio-dicembre, ha detto sì Alfredo, la prossima volta di a settembre. Ho detto Danilo, solitamente le squadre strutturate, i campionati li vincono anche ad agosto, perché il Brindisi l'anno scorso l'ha vinto in realtà ad agosto il campionato, perché noi siamo partiti in ritardo, loro avevano già una struttura consolidata, tant'è vero che poi lo hanno dimostrato con un campionato in cui non hanno mai perso una partita, in cui hanno sempre mantenuto la leadership, salvo le prime 4 giornate in cui il Taranto era in vetta alla classifica, insomma, poi hanno portato a casa il risultato senza eccessivi affanni, nonostante la concorrenza. Ecco, il Taranto deve fare questo e forse anche di più, come ha fatto il Barletta 2 anni fa. Perché questo? Perché a metà stagione di questa, quella che sta iniziando, il Taranto deve già programmare la stagione a vincere della Serie D
1: Certo.
0: dell'anno successivo. Ora tutti mi diranno: ma tu sei un pazzo, stai pensando già all'altra stagione. No, non sono un pazzo perché il Taranto in queste categorie è un insulto all'intelligenza. Quindi dobbiamo assolutamente stravincere l'eccellenza, pianificare una D a vincere perché fra 2 anni noi vogliamo stare in Serie C, quantomeno in Serie C.
1: Beh, il ragionamento insomma, Alfredo, è estremamente lungimirante, ma è comprensibile e corretto. È una frustrazione che ci portiamo avanti ormai da quasi 2 anni e quindi chiaramente c'è volontà di lasciare questa categoria. La speranza è che quello che abbiamo definito Lodo Taranto possa trovare un riscontro. Io credo che ci voglia un po' di pazienza. Credo che ci sia ancora qualche speranza, credo che ci voglia un po' di pazienza.
0: Ma guarda, me lo auguro Dario, sarebbe veramente qualcosa di importante, ma però insomma, stando alle dichiarazioni dello stesso presidente Ladisa e a questi formalismi, insomma, io ho qualche speranza in meno adesso. Ecco, diciamo così, non ci illudiamo. Se poi
1: Sì, questo
0: dovesse
1: sì, questo
0: arrivare,
1: sì.
0: è
1: Questo
0: chiaro che saremmo tutti felici e contenti, insomma, perché
1: sì.
0: sarebbe quasi una sorta, non dico di risarcimento, ma di gratificazione. Per una città che ha pagato tanto, una tifoseria veramente maltrattata e martoriata, maltrattata fino all'ultima partita dell'anno scorso. Perché, e torno a ripetere, se quel gol di Aguilera, tra virgolette, regolare fosse stato convalidato, a questo punto staremmo parlando di altro.
1: Assolutamente sì, non sono uno che si sofferma spesso sugli episodi arbitrali, insomma, ma quello che dice è sacrosanto. Quel gol d'Aguilera grida vendetta, non si capisce perché ancora sia stato annullato, però questo è il calcio dà, il calcio toglie. Alfredo, noi ti ringraziamo di essere stato con noi, buon lavoro con Due Mari TV, grazie
0: Grazie a voi,
1: mille.
0: ciao ciao Dario.
1: Grazie. Io volevo fare una postilla perché insomma è doveroso dirvelo. Noi da oggi saremo in ritiro a seguire la gesta del Taranto. Avremo Giuseppe Delli Santi che sarà presente lì sul posto a Chianciano e con il quale ci collegheremo quotidianamente per il recap delle attività del Taranto Calcio sul campo e non continueremo ad informarvi su quello che riguarda il calcio a livello regionale, ma su tutto lo sport come consuetudine attraverso il nostro TG sportivo, però ovviamente restate su Studio 100, vi racconteremo ciò che accade in casa Taranto direttamente da Chianciano. Adesso vi facciamo vedere un altro servizio, ovvero torniamo sulla polemica scoppiata tra Futuro Nazionale e PD con Luca Contrario, che nega la solidarietà al movimento del generale Roberto Vannacci, lo ascoltiamo e poi torniamo in studio.
2: Nessuna solidarietà a Futuro Nazionale.

0: Netta la posizione espressa da Luca Contrario, consigliere comunale di Taranto del PD, dopo la contestazione che ieri ha portato all'interruzione di un banchetto informativo del movimento da parte di un gruppo di attivisti antifascisti. Il consigliere comunale racconta di aver ricevuto numerosi messaggi privati con la richiesta di manifestare vicinanza al movimento, ma respinge senza esitazioni ogni ipotesi di solidarietà. Secondo l'esponente politico, Futuro Nazionale sarebbe portatore di messaggi discriminatori e pericolosi legati alla xenofobia, alla cosiddetta immigrazione, agli attacchi contro la comunità LGBTQ+, i diritti delle donne e le persone fragili. Non si può invocare la tolleranza quando si difendono idee che negano la dignità degli esseri umani, afferma Contrario, richiamando il proprio giuramento alla Costituzione italiana, definita antifascista perché nata dalla Resistenza. Nel suo intervento ribadisce quindi di voler stare dalla parte di chi difende e amplia i diritti e mai al fianco di chi, a suo giudizio, richiama simboli, linguaggi e ideologie nazifasciste. La conclusione è altrettanto dura. Taranto, sostiene Contrario, deve restare una città democratica, libera e antifascista, lontana da ogni visione della società fondata sull'esclusione e sulla discriminazione.
1: La risposta di Futuro Nazionale non si è fatta attendere con un comunicato che ieri sottolineava come il PD abbia scelto da che parte stare. Di questo e di molto altro vi parleremo nel nostro TG delle 14. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia in questo primo appuntamento con Studio 100, ovvero con Di Buon Mattino. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello e Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno non sul campo ma sugli spalti e la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'Oglio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine

0: trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni, e finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva, ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
1: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica. Ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
0: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano, che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnuolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa, che si beccano il cartellino giallo. Al 31° azione pericolosa del Taranto. Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò, che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34° bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45° per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Pitana Spagnuolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51° Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnuolo. Al 52° da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta.

0: Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in aria. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande spagnolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa è il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27°, quando ancora De Gregorio costringe Capitan Spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29° con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee a Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali, quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41° al 43°. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i 3 punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo 3 giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro, poi mette al sicuro partita e 3 punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di 3 punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la 4ª giornata di ritorno vede il Taranto 40

0: 7 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro, il signor Durante di San Benedetto, per la cronaca colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0, concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo allo Corotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede il Taranto sempre in testa da solo 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3 0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di quattro titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al settimo il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Olio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31esima giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gori, Nettis e Orsini.

Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere Molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso, a 3 giornate dalla fine, la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina, che va a fare una cinquina sul campo del Maglie, ad un solo punto di distacco dagli Ionici, a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32esima giornata, 15esima di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi, ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro sul rigore e Dantò nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo.

0: Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata e non tramonterà, perché il 28 luglio dal Consiglio federale si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, ho atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
5: Avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
4: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
6: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
4: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
7: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta, quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere

a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara all'alto su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela, la disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico. La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano, dove vince 3-0, e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta. Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti.

0: Lo stacco di Rigano è imperioso, l'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rosso-blu, che al 19esimo dà i suoi frutti. Rigano Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
1: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rosso-blu, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto-Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Rigano, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Rigano che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Rigano, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Rigano. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Rigano da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in

Palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre.

0: decine di estranei che hanno costretto la squadra rossoblù e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto, quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17° su calcio di rigore. Contatto in aria tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Sant'Anastasia. La reazione del Taranto non tarda. Su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina male in acrobazia e spedisce alto. Al 25° Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in aria Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Sant'Anastasia. Sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Sant'Anastasia vicino al raddoppio. Al 13° la partita subisce un altro scossone. Bunetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21° da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26°, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale, sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1° ottobre si gioca la 5ª giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto. Lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente, vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Riganò e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino. Una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghilardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Riganò che segna al 37° minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20° del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Riganò l'uomo che decide la gara. per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente.

0: del bomber Tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Riganò-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco, anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale, conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta di Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora, quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria, ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol nell'aria giunge fatalmente al 37esimo, come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Cristian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, a Cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere Spagnuolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani, sulle ali dell'entusiasmo, mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre due circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto, lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa, per quasi mezz'ora, in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero, in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto, ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta, che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblù che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno, così come anche i suoi tifosi. Inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia ad altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani. Un gol al 92° beffa il Taranto, che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo, e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: La mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota

frigo, perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana

lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una boule. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato. Aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo.

amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bounce on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo di ex Ilva. I giudici ordinano lo stop dell'aria a caldo a partire dal 26 agosto. E poi la cronaca, dramma in spiaggia, a Castellaneta Marina muore un giovane. E poi Villa Peripa,

0: 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Safes Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Nuova svolta giudiziaria per l'ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano dispone l'avvio dello spegnimento dell'area a caldo a partire dal 26 agosto con la conferma del provvedimento entro 90 giorni. Cittadini, associazioni e Regione Puglia però chiedono tempi più rapidi per la chiusura degli impianti. Tragedia a Castellaneta Marina, un giovane è morto nelle acque antistanti Lido Paradiso dopo essere stato visto in difficoltà mentre nuotava. Inutili tentativi di rianimazione dei sanitari intervenuti. Le cause del decesso sono in corso di accertamento. Consegnati questa mattina i campi da basket 3x3 della Villa Peripato, secondo impianto di competenza del Comune di Taranto, che in occasione dei giochi sarà utilizzato come area di riscaldamento e allenamento per gli atleti impegnati nelle competizioni previste sulla rotonda della villa. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Nuova svolta giudiziaria per l'ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano impone l'avvio dello stop dell'area a caldo dal 26 agosto, confermata entro 90 giorni. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Nuovo passaggio giudiziario sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Secondo quanto stabilito dai giudici della Corte d'Appello di Milano, l'azienda dovrà avviare dal 26 agosto prossimo le procedure per fermare la produzione dell'area a caldo, completando lo stop entro un massimo di 90 giorni. Alla base della decisione ci sono le contestazioni sollevate da cittadini, associazioni e Regione Puglia sulla produzione di polveri sottili e sulla presenza di amianto all'interno degli impianti. Il provvedimento tuttavia non soddisfa il fronte dei ricorrenti, sostenuto tra gli altri da Coda,

0: con sé gruppo di intervento giuridico. I legali hanno impugnato la decisione chiedendo lo stop immediato delle lavorazioni con un termine tecnico massimo di 60 giorni per lo spegnimento in sicurezza. La data del 26 agosto viene infatti considerata un'ulteriore proroga ingiustificata. I giudici hanno ritenuto non conformi diverse prescrizioni della nuova autorizzazione integrata ambientale del 2025 rispetto ai principi indicati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 giugno 2024. Secondo il provvedimento, l'attuale assetto produttivo esporrebbe la popolazione a un rischio non più tollerabile senza tempi certi per il risanamento. Una futura ripresa dell'aria a caldo sarà possibile solo dopo la completa rimozione dell'amianto e l'adozione di misure capaci di riportare le emissioni entro i limiti di sicurezza.
1: E accanto ai cittadini per la tutela della loro salute, l'avvocato Ascanio Amenduni, Ilaria Lia, lo ha raggiunto per noi. Ascoltiamo le sue dichiarazioni.
2: Avvocato, come diceva, si stava aspettando questo provvedimento.
3: Sì, non sapevamo di che tipo sarebbe stato il provvedimento. Ovviamente tifavamo per l'accoglimento delle nostre richieste, che erano quelle di confermare il decreto del Tribunale di Milano, ma di rafforzarlo estendendolo all'amianto, cioè l'amianto come componente pericoloso del processo industriale che giustificava la chiusura immediata. E chiusura immediata c'è stata con un termine di 90 giorni per completare le operazioni di spegnimento. Quindi siamo soddisfatti per la salute dei tarantini, che finalmente cessa di essere Cenerentola e diventa principessa. Ora noi speriamo che per i lavoratori dell'Ilva ci sia un procedimento, un provvedimento di salvaguardia, perché siamo contenti per la salute, ma ovviamente non nascondiamo le preoccupazioni per le esigenze del lavoro.
2: È fatta giustizia per i tanti comitati che in questi anni hanno lavorato appunto per la tutela della salute.
3: Sì, è stata una battaglia collettiva. Da ultimo i genitori tarantini, che insieme al collega Maurizio Rizzo Striano abbiamo patrocinato davanti al Tribunale e alla Corte d'Appello di Milano, ha coronato questa battaglia perché vi ha aggiunto l'ordinanza, il provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Dispiace che ci sia voluta l'autorità giudiziaria per far capire che sulla salute umana non si può più essere leggeri. Avremmo preferito una presa di coscienza da parte di tutti gli enti preposti, soprattutto quelli pubblici.
1: E tragedia ieri a Castellaneta Marina, dove ha perso la vita un giovane della provincia di Bari, il servizio del direttore Dario Galitelli.
0: Tragedia nel pomeriggio di domenica 26 luglio sulla spiaggia di Castellaneta Marina, dove un giovane ha perso la vita mentre si trovava in mare. La vittima, un ragazzo nato nel 2002, originario di Gioia del Colle, stava nuotando al largo nei pressi del Lido Paradiso quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colto da un improvviso malore. Il giovane non sarebbe più riuscito a rientrare verso la riva ed è annegato. Immediata la richiesta di soccorso da parte delle persone presenti sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 della postazione di Castellaneta Marina insieme ad un'automedica giunta da Ginosa. Nonostante i tentativi di rianimazione per il ragazzo, non c'è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione temporanea di Castellaneta Marina, impegnati negli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.
1: E ancora cronaca, attimi di paura a Marina di Lizzano, dove il mare in tempesta ha messo a rischio la vita di una persona trascinata dalle forti correnti. Ad evitare il peggio è stato il pronto intervento di un carabiniere insieme ad alcuni bagnanti che hanno formato una catena umana dalla riva per raggiungere il malcapitato. Nonostante le condizioni proibitive del mare, la collaborazione tra i soccorritori ha permesso di riportarlo a riva sano e salvo. E voltiamo adesso pagina, oltre 43 milioni di debiti e una sfida da affrontare. Climaambiente cerca la strada per uscire dalla crisi, ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Climaambiente deve accelerare sul risanamento. La partecipata del Comune di Taranto è chiamata a superare una crisi finanziaria con un'esposizione debitoria superiore ai 43 milioni di euro e il futuro della società passa dal piano di riequilibrio dei conti al rinnovo del contratto di servizio. Una fase delicata per l'azienda dopo l'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa e le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto. In attesa di una nuova governance, la gestione è affidata al collegio sindacale presieduto da Daniela Borraccino, mentre gli advisor incaricati lavorano alla ricognizione

0: condizioni economico-finanziarie al piano di risanamento. Sul futuro della partecipata interviene Carmelo Sasso, segretario generale della UIL Trasporti Taranto, che chiede di arrivare nel più breve tempo possibile all'affidamento in house a Chema Ambiente con un contratto di servizio adeguato alle esigenze dell'azienda, sia sotto il profilo economico sia per quanto riguarda la dotazione organica. Secondo Sasso, questo passaggio sarebbe necessario per affrontare la sfida dell'aumento della raccolta differenziata fino alla media regionale del 60% e per ridurre il ricorso alle discariche, con effetti anche sui costi della Tari e sull'impatto ambientale. Intanto prosegue il confronto sul nuovo piano industriale, che prevede un'organizzazione con 416 operatori sul territorio e il potenziamento della raccolta differenziata, salita dal 27,3% dell'agosto 2025 al 34,21% di giugno 2026.
1: Taranto attende a Bodi, Foti e Fitto in visita ai cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Giovedì prossimo ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Verificare lo stato degli impianti, fare il punto sugli ultimi adempimenti e controllare da vicino l'avanzamento delle opere in vista dell'apertura dei Giochi del Mediterraneo. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale in programma a Taranto giovedì 30 luglio. In città arriveranno il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e i ministri Tommaso Foti e Andrea Bodi, accompagnati dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. Il sopralluogo partirà dal centro tennis Magna Grecia e proseguirà allo stadio del Nuoto, al Pala Ricciardi e infine allo stadio Erasmo Iacovone, dove è previsto un punto stampa. Nel pomeriggio la missione continuerà a Lecce. La presenza di Fitto assume un valore particolare. Da ministro aveva seguito in prima persona il dossier dei Giochi del Mediterraneo prima del passaggio alla Commissione europea. A raccoglierne il testimone è stato poi Tommaso Foti. Intanto si definisce anche l'organizzazione dell'accoglienza degli atleti. Le due navi destinate ad ospitarli saranno ormeggiate nella base navale di Chiapparo. La Roja, con circa 3.500 posti, arriverà il 16 agosto, mentre la Romantica, capace di accogliere tra i 1.300 e i 1.400 atleti, è attesa il giorno successivo. Proseguono inoltre le procedure per affidare la gestione degli impianti. Sono scaduti i bandi per lo stadio Renzino Paradiso, il centro Magna Grecia e il parco urbano dello sport, mentre resta aperto fino al 7 agosto la procedura per il Pala Ricciardi, Campo Scuola Valente, Pala Mazzola e lo Stadio del Nuoto. Parallelamente continuano i collaudi, le verifiche di agibilità e le licenze di pubblico spettacolo. La corsa contro il tempo entra quindi nella fase decisiva. L'obiettivo è completare ogni adempimento prima della cerimonia inaugurale del 21 agosto.
1: Ed è proprio in vista dei Giochi del Mediterraneo che la città cambia volto. In via d'Aquino sono comparsi i primi teli ombreggianti colorati destinati a trasformare il centro cittadino in un corridoio di luce, colori e riparo dal sole. Il direttore Dario Galitelli.
2: Taranto cambia volto in vista dei Giochi del Mediterraneo. In via d'Aquino sono stati installati i primi teli ombreggianti colorati che entro la fine del mese completeranno l'allestimento urbano previsto per l'avvio della manifestazione del 21 di agosto. Le coperture decorate con i loghi dei giochi sono state ideate e progettate dall'architetta tarantina Claudia Pignatale, che ha curato l'intero intervento, dal concept alla resa estetica fino alla definizione della struttura. L'obiettivo è introdurre un elemento contemporaneo nel cuore del borgo umbertino, capace di dialogare con le facciate storiche e allo stesso tempo offrire maggiore riparo dal sole a cittadini e turisti. Il modello si ispira alle esperienze già diffuse in Spagna, soprattutto in Andalusia, dove città come Cadice, Malaga e Siviglia utilizzano da anni coperture tessili per ridurre le temperature nelle strade più esposte. A Taranto però i teli non sono stati agganciati direttamente ai palazzi, soluzione che avrebbe richiesto l'autorizzazione dei singoli condomini. Le coperture poggiano invece su apposite strutture metalliche installate lungo la strada. Via d'Aquino si trasforma così in un corridoio ombreggiato, uno dei primi cambiamenti concreti della città in vista dell'appuntamento di agosto.
1: E sul tema non tarda ad arrivare la polemica da parte del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Taranto, il servizio.
3: Non è ancora stata completata, ma la nuova struttura destinata a sostenere i teli ombreggianti via d'Aquino in vista dei Giochi del Mediterraneo ha già acceso il dibattito tra chi considera l'intervento una risposta concreta al caldo estivo destinata a rendere più vivibile il cuore commerciale della città e chi invece ne contesta il forte impatto visivo. Il confronto si fa sempre più acceso. A prendere posizione anche il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di un progressivo impoverimento della qualità estetica della città. Secondo i pentastellati, la struttura metallica

0: rappresenta l'ultimo tassello di una lunga serie di interventi ritenuti poco rispettosi dell'identità del borgo. Casa Paisiello, Palazzo Troilo, il vicolo Nove Lune, il waterfront sul Mar Piccolo e la nuova pensilina del BRT, sconsideratamente accostata a quella Liberty, dicono, sono solo gli ultimi esempi di un'urbanistica sciatta, vera e propria paccottiglia dell'antibellezza. Il movimento si chiede se non fosse possibile adottare una soluzione meno impattante e più in sintonia con il contesto urbano, richiamando esempi già realizzati in altre città italiane ed europee. Per il movimento il nodo non è l'utilità dell'opera, ma il modo in cui si interviene su uno degli assi più rappresentativi del borgo. Da qui la richiesta al sindaco e all'assessore all'arredo urbano di spiegare le ragioni delle scelte progettuali e di rispondere alle osservazioni sollevate da una parte della cittadinanza. Consegnati questa mattina i campi da basket 3x3 alla Villa Peripato e il secondo impianto di pertinenza del comune di Taranto che durante i giochi fungerà da campo di riscaldamento e allenamento per le competizioni in programma sulla rotonda della villa. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
1: Mi hanno scritto tantissimi ragazzi che non vedono l'ora di poter venire a fare due tiri al canestro. Nella mia idea questo resta libero, quindi ognuno si porta la palla come se fosse un playground, poi tra ragazzi si coordinano tra di loro. L'unico punto, come dicevo prima, è fare in modo di prevenire gli atti vandalici, perché sarebbe un peccato distruggere una struttura come questa.
2: Un nuovo spazio sportivo per Taranto e in particolare per il Borgo, consegnati questa mattina i due campi da basket 3x3 della Villa Peripato e il secondo impianto di pertinenza del Comune di Taranto.
1: Questo è stato un intervento di circa 1 milione di euro, 700.000 euro di lavori, perché qui, se vi ricordate, c'era la vecchia piscina, è stata tombata, messa in sicurezza, è stato, diciamo, reso tutto possibile affinché sopra si potesse realizzare questi due campi da basket 3x3, i fari, i corpi illuminanti che servono appunto a illuminare anche in vista serale e tutto quello che è necessario per garantire l'accessibilità di quest'area, gli scivoli laterali e le sedute laterali.
2: Lo spazio sarà utilizzato durante i giochi del Mediterraneo per il riscaldamento e l'allenamento delle squadre, che disputeranno poi le competizioni sul campo temporaneo che il Comitato sta allestendo sulla rotonda della villa e che da domani all'1 agosto ospiterà il test event di Baseball 5 con un All-Star Games che promette di non passare inosservato. I due campi da basket al termine dei giochi resteranno invece a disposizione della cittadinanza, con grande importanza la sicurezza e infatti in fase di montaggio l'impianto di videosorveglianza. Ma l'intervento ha riguardato anche la riqualificazione dell'ingresso della villa che dà su Piazzale Kennedy.
1: Abbiamo realizzato un intervento di restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici. Abbiamo rifatto i bagni che erano chiusi, ormai abbandonati da diversi anni. Abbiamo realizzato l'ascensore che porta dal piano terra al primo piano della villa da questa parte, quindi abbiamo garantito l'abbattimento delle barriere architettoniche e in più abbiamo realizzato un piccolo info point, come ci era stato richiesto, per la parte dei giochi del Mediterraneo di accessibilità, che ovviamente potrà essere aperto e utilizzato dal comune ogni volta che vorrà.
2: L'intervento di restauro della facciata e della fontana è stato particolarmente complesso, come spiegato dalla responsabile Antonella Lombardi, perché nel tempo l'umidità e le stratificazioni di vernice avevano creato una patina di copertura che impediva la lettura dell'opera originaria. Infine, attraverso un vecchio finanziamento di 1 milione di euro ottenuto dal comune, sono stati riqualificati alcuni vicoletti della villa, in cui l'asfalto è stato sostituito dal pavimento in resina drenante. Clima Servizi e la Direzione Ambiente provvederanno in questi giorni ad alcuni interventi su verde pubblico e spazi attigui.
1: Appena avremo nuovi finanziamenti, completeremo la riqualificazione dei vicoletti e delle aree verdi, quindi la villa ha in vista in procinto un percorso di rigenerazione.
0: Sava inaugura il nuovo campo sportivo comunale, completamente riqualificato grazie alle opere dei Giochi del Mediterraneo. Un investimento da oltre 1 milione di euro che restituisce alla comunità un moderno spazio per lo sport, l'aggregazione e la crescita dei più giovani. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
3: Sava si prepara a inaugurare il rinnovato campo sportivo comunale interessato da un ampio intervento di riqualificazione nell'ambito delle opere collegate ai giochi del Mediterraneo. Il taglio del nastro è previsto per venerdì 31 luglio alle ore 18. L'intervento, finanziato dal governo con oltre 1 milione di euro, ha riguardato il completo rifacimento del terreno di gioco, la sistemazione degli spalti, il recupero degli spogliatoi e la riqualificazione dell'area parcheggi. Per il sindaco Gaetano Picchierri, il nuovo impianto è destinato a diventare punto di riferimento per gli sportivi sportivi, le associazioni e l'intera comunità. La cerimonia sarà accompagnata da un ricco programma di iniziative. Dopo l'inaugurazione si disputerà un quadrangolare con la nazionale parlamentare,

0: Nazionale Medici di Calcio, una rappresentativa delle forze dell'ordine e la formazione giuristi per lo sport. Previsti anche spettacoli degli sbandieratori, musica e momenti di intrattenimento, la giornata si concluderà con una cena di beneficenza in favore dell'Aido. Il campo sarà utilizzato anche durante i giochi del Mediterraneo e resterà poi a disposizione del territorio, un'eredità concreta che secondo l'amministrazione comunale dovrà essere tutelata attraverso una manutenzione costante affinché l'impianto continui a rappresentare uno spazio di sport, aggregazione e crescita per i più giovani.
1: Taranto rinnova il suo antico legame con Sant'Anna. Nella città vecchia la tradizionale processione ha richiamato numerosi fedeli, confermando una devozione che attraversa i secoli e continua ad unire fede, memoria e identità. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
0: Una devozione antichissima, capace di attraversare i secoli e restare viva nel cuore della città vecchia. Taranto ha rinnovato anche quest'anno il tradizionale omaggio a Sant'Anna, celebrata il 26 luglio con la processione lungo le strade del borgo antico. Il legame tra la santa e l'isola affonda le proprie radici nel Medioevo. Già nel 200, infatti, nella città vecchia sorgeva una chiesa a lei dedicata, una testimonianza della profonda venerazione che generazioni di tarantini hanno custodito e tramandato fino ai giorni nostri. Nella tradizione cattolica, Sant'Anna e San Gioacchino, genitori della Vergine Maria, rappresentano la famiglia, l'educazione e il passaggio dei valori tra le generazioni. Sant'Anna è invocata soprattutto dalle madri, dalle donne in attesa, dalle partorienti e dalle nonne, diventando nella devozione popolare un simbolo di protezione, cura e tenerezza. Numerosi fedeli hanno partecipato alle celebrazioni affidando alla Santa preghiere per la salute degli anziani, per le gravidanze, per i bambini e per la serenità delle famiglie. Un rito che non appartiene soltanto al passato, ma continua a unire la comunità e a rafforzare il legame tra fede, memoria e identità della città vecchia.
1: Il Festival della Valle d'Itria prosegue con una giornata che unisce riflessione e spettacolo. Domani al Chiostro di San Domenico un incontro che vedrà insieme la Croce Rossa Italiana ed il Festival, mentre in serata a Palazzo Ducale andrà in scena la prima replica della Carmen di Bizet nella sua versione originale del 1874. Noi ci colleghiamo con il presidente della Fondazione Paolo Grassi, Michele Punzi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Buongiorno Presidente. Allora, il Mediterraneo è il filo conduttore di questa edizione del Festival e domani lo ritroveremo in entrambi gli incontri che abbiamo accennato, ma che cosa li unisce?
2: Sì, è la scelta di legare tutta la programmazione del Festival ogni anno a un tema, ci permette di declinare quel tema in varie forme, quindi l'anno scorso guerra e pace e quest'anno Mediterraneo, quindi però a fianco all'aspetto artistico abbiamo voluto anche aprire una finestra su quelle che sono delle tematiche sociali di grande attualità. Domani un incontro con in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con la presenza a Martina Franca del Presidente Nazionale. Parleremo di Mediterraneo come luogo di cultura, di incontro di culture, ma purtroppo anche come luogo di morte, come luogo di emergenza che la Croce Rossa ci racconteranno come gestire appunto, come gestiscono appunto queste flussi migratori che arrivano qui sulle nostre coste e ragionando su un aspetto che chi fa cultura non pensa mai a costruire muri ma sempre a costruire ponti e l'arte e la cultura sono un strumento importante proprio di anche di accoglienza, quindi su questo discuteremo e poi domani sera la seconda rappresentazione di questa Carmen di Bizet che ha avuto un grandissimo successo nella sua debutto, sold out anche domani e nelle altre due recite, così come sold out sono tutti gli eventi del Festival della Valle d'Itria da qui fino al 2 di agosto, domenica e chiudiamo, soltanto gli ultimi posti disponibili per il dittico Stravizzi Catella, quindi con Pulcinella e la favola di Orfeo, quindi un festival che si approccia all'ultima settimana con grandi soddisfazioni sinora raggiunte.
1: Grazie, grazie al Presidente della Fondazione Paolo Grassi, Michele Punzi, e noi ci risentiremo sicuramente. Grazie, buona giornata.
2: Voi.
1: Bene, la nostra edizione di questo telegiornale termina.

Qui vi lasciamo all'appuntamento con il TG sportivo condotto dal direttore Dario Galitelli. L'informazione di Studio 100 tornerà poi questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del Meteo di Studio 100. Come vedete, la situazione alle mie spalle è cambiata leggermente rispetto a quella dei giorni scorsi. L'alta pressione che esisteva anche sulle nostre regioni si è ulteriormente spostata verso sud-est.

ma interessa il Mar Libico, interessa la parte meridionale della Grecia, mentre abbiamo delle condizioni di relativa instabilità sull'Italia che interessano marginalmente anche le nostre regioni. Questo determinerà la formazione di nubi abbastanza imponenti con associati rovesci, con dei brevi temporali dei quali dobbiamo tener conto nel corso della giornata di oggi. Nella zona occidentale del continente possiamo osservare, ecco, vedete, mi sposto, l'alta pressione presente i suoi massimi sul Golfo di Biscaglia, presente i suoi massimi sull'Atlantico più vicino alle coste europee. Questo è il segno di un miglioramento che ci sarà nel corso dei prossimi giorni, miglioramento che però non determinerà, almeno nel breve periodo, un aumento significativo delle temperature, va detto anche questo. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteo per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola, la vedete, alle mie spalle, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso con la formazione di nubi imponenti in transito da nord-ovest verso sud-est, tanto per intenderci dal Foggiano verso il Salento. Da queste nubi si potranno determinare abbastanza facilmente dei rovesci anche a carattere temporalesco, localmente potrebbero anche essere anche abbastanza intensi. Il tempo tenderà poi a migliorare nel corso della tarda serata di lunedì. Il vento sarà sostenuto da nord-ovest con delle raffiche nelle zone temporalesche, bisogna fare attenzione anche a questo aspetto. Il mare si presenterà mosso, localmente anche molto mosso a causa della ventilazione piuttosto accentuata. Delle temperature non c'è molto da dire, sono praticamente in linea con quelli che sono i valori medi del periodo, le potete osservare. Diamo uno sguardo rapido alla situazione per quanto riguarda la giornata di martedì, eccola qui. Cambia qualcosa perché? Perché vedete che c'è un miglioramento abbastanza rapido delle condizioni del tempo, è un passaggio quello che avremo nella giornata di lunedì. Quindi avremo sempre la possibilità di addensamenti nelle ore centrali del giorno nelle zone interne, con qualche residuo fenomeno, ma si tratterà veramente di episodi molto isolati, mentre invece lungo le coste splenderà il sole e anche le temperature ricominciano a guadagnare qualche grado. E anche il mare, vedete, incomincia a quietarsi perché i venti tendono ad attenuarsi a loro volta. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Gentili telespettatori, ben trovati con il consueto appuntamento con la pagina sportiva di Studio 100. Diversi temi che tratteremo in questa nostra appendice del TG. Ovviamente sguardo attento fisso sul Taranto Calcio. Quest'oggi parte il ritiro, ma non solo. Spazio anche al Martina, con il quale prosegue il mercato di Serie D. Poi un'intervista realizzata da Sky Sport 24 al ministro Abodi sul tema dei giochi del Mediterraneo, e in chiusura attenzione massima alla Prisma Volley, che disputerà il prossimo campionato di Serie C. Come anticipato però, apriamo con il Taranto Calcio. Parte quest'oggi ufficialmente la stagione dei rossoblù, il ritiro di Chianciano, che durerà sino a metà di agosto. C'è check-in da effettuare entro le 16 di oggi. Intanto si prosegue a scandagliare il mercato alla ricerca di elementi under che possano irrobustire, innalzare qualitativamente una rosa pronta per l'eccellenza, ma che riuscirebbe a dire la sua anche in caso di riammissione e in quarta serie. Di questo e di molto altro parliamo nel nostro servizio. La stagione 2026-2027 del Taranto prende ufficialmente il via con la partenza per il ritiro precampionato di Chianciano Terme, dove la squadra resterà fino al 13 agosto. Il direttore sportivo Danilo Pagni, nella conferenza stampa di venerdì, ha definito la rosa completa all'80%. A disposizione di mister Giuliatto, 26 calciatori convocati, tra cui i giovani della Unione.

0: Signore Alessandro Galiano e Mattias Bevilacqua. Resta invece ai box Alessio Sansò, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio. Il club continua dunque a lavorare sul mercato, alla ricerca di under di qualità e di alcuni rinforzi capaci di alzare il livello tecnico di una squadra costruita per essere protagonista in eccellenza, ma pronta a giocarsi le proprie possibilità anche in caso di approdo in Serie D. Proprio sul fronte quarta serie, la strada verso una possibile riammissione resta complicata. Tramontata di fatto l'ipotesi del ripescaggio, il Taranto continua a sperare nel cosiddetto Lodo Taranto, sostenuto anche dall'iniziativa istituzionale del sindaco Piero Bitetti, atteso da un confronto con il ministro Andrea Bodi. Intanto dal 3 agosto partirà la campagna abbonamenti con prezzi invariati sia in eccellenza che in Serie D, possibilità di pagamento rateizzato e diritto di prelazione per la Coppa Italia ed eventuali playoff. Il primo test sul campo è in programma il 5 agosto contro l'Ancona, formazione del girone F di Serie D. Non solo Taranto, sul quale torneremo in chiusura di TG, restate quindi con noi. Parliamo anche di Serie D e del Martina, con un mercato in fermento dopo l'arrivo dell'estremo difensore Grelia, che i biancazzurri hanno ufficializzato il rinnovo di una delle colonne portanti della squadra della scorsa stagione, ovvero quello di Alexis Dieng. Il Martina continua a costruire la squadra per la prossima stagione, muovendosi tra nuovi arrivi e conferme importanti della scorsa stagione. Il club biancazzurro ha ufficializzato l'ingaggio di Jakub Greliak, portiere classe 2007, un giovane estremo difensore dotato di struttura fisica importante e di grande determinazione, pronto a giocarsi le proprie possibilità e a difendere la porta dei biancazzurri. Sul fronte delle conferme, invece, prosegue l'avventura in Valle d'Itria di Alexis Dieng. Il difensore ormai da anni punto di riferimento della squadra vestirà ancora la casacca biancazzurra. Una scelta nel segno della continuità, premiando un calciatore che ha sempre garantito determinazione, affidabilità e spirito di sacrificio. Il mercato del Martina procede dunque su una doppia strada: inserire giovani di prospettiva e mantenere nello spogliatoio gli uomini che rappresentano l'identità del gruppo. Parliamo adesso di Giochi del Mediterraneo, occasione per il territorio non solo un accadimento, un avvenimento, una kermesse sportiva, ma anche l'occasione per un rilancio sociale della città, una festa di pace, una festa di popolo, ma anche dei popoli. Queste le parole del ministro Andrea Bodi, intervistato da Sky Sport 24. I giochi del Mediterraneo di Taranto saranno molto più di una grande competizione sportiva. A ribadirlo è il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, intervenuto ai microfoni di Sky TG24. Il ministro ha definito l'evento come una festa di popolo e di popoli, sottolineando la partecipazione di numerosi comuni e il lavoro portato avanti dal comitato organizzatore nonostante le difficoltà incontrate durante il percorso. Abodi ha inoltre rassicurato che non ci saranno extra costi e che il bilancio della manifestazione sarà chiuso in pareggio, evidenziando così la sostenibilità economica e organizzativa dell'appuntamento. Ma il valore dei giochi, secondo il ministro, va ben oltre gli impianti e le gare. L'obiettivo è offrire alla comunità tarantina un momento di entusiasmo e condivisione. C'è una popolazione che vive travagli, ha dichiarato Abodi, alla quale vogliamo offrire gioia sportiva per una pace sociale di cui Taranto ha necessità. Un messaggio che rafforza il significato simbolico dell'evento. I giochi del Mediterraneo rappresentano infatti anche un'occasione di incontro tra popoli e culture in una fase segnata da tensione e drammi internazionali. Per Abodi, dunque, Taranto 2026 non sarà soltanto sport, ma anche una partecipazione, riscatto e speranza.
1: Adesso parliamo di volley con la Prisma Volley Taranto, che si appresta a vivere il prossimo campionato di Serie C e si muove sul mercato con l'arrivo del classe 1992 Mattia D'Amicis.
0: La Prisma Volley Taranto aggiunge esperienza e identità tarantina al roster che affronterà il prossimo campionato di Serie C. Nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia rosso-blu Mattia D'Amicis, opposto tarantino classe 1992, chiamato a mettere qualità, solidità e personalità al servizio del gruppo. Negli ultimi anni D'Amicis ha maturato una lunga esperienza tra Serie C e Serie B, indossando le maglie di Vibrotech Taranto, Adria Volley e Frascolla, prima del ritorno alla Vibrotech nella scorsa stagione. Il nuovo posto rosso-blu sarà dunque uno dei giocatori più esperti della squadra, costruita dalla società con un mix tra giovani di prospettiva ed elementi abituati a gestire i momenti più delicati delle partite.
2: D'Amicis ha parlato di un campionato difficile, ma anche della volontà di affrontarlo con entusiasmo e responsabilità, promettendo massimo impegno per onorare la maglia della Prisma. Per lui si tratta inoltre di un ritorno dal forte valore affettivo. Da bambino seguiva la squadra di Superlega e il percorso del padre Ennio D'Amicis, allenatore capace di condurre l'under 16 della Prisma fino ad uno storico terzo posto nazionale. Un legame profondo dunque tra famiglia, pallavolo e città, e adesso Mattia D'Amicis è pronto a scrivere un nuovo capitolo in rosso-blu.
1: Adesso l'ultima ora, perché parliamo quasi di tema di cronaca, perché un incendio è divampato nella mattinata odierna all'interno della recinzione che delimita il nuovo stadio Erasmo Iacovone, fuori dal perimetro di gioco ovviamente, ma all'interno della recinzione. Le immagini che vi stiamo mostrando in questo momento testimoniano come questo piccolo incendio abbia provocato minimi danni alla recinzione che delimita il perimetro dell'impianto, del nuovo impianto del quartiere Salinella. L'incendio è stato domato in pochi minuti. Sono in corso di accertamento le motivazioni che hanno portato a tale incendio. Da una prima ricostruzione, da quanto ricostruito, da quanto pervenuto presso la nostra redazione, a causare l'incendio stesso sarebbe stato del materiale incendiario lanciato all'interno dello stadio. Ripeto, sono attualmente in corso di svolgimento le indagini che porteranno poi a chiarire effettivamente quali saranno quali sono state appunto le cause. Questo ciò che accade allo stadio Erasmo Iacovone, cantiere che ormai procede e che a breve sarà nelle disponibilità della struttura commissariale e dei giochi del Mediterraneo. Oggi però, come vi abbiamo anticipato, parte il ritiro del Taranto, ritiro che si terrà a Chianciano e che durerà sino al 13 di agosto. Da oggi vi comunichiamo, saremo a seguito del... rientriamo con le immagini in studio. Da oggi sino a chiusura del ritiro saremo a seguito del club rosso-blu con diversi collegamenti nel nostro TG e nelle pagine di approfondimento sportiva e non solo, con il nostro inviato Giuseppe Delli Santi, che proprio in questo momento è arrivato a Chianciano e che sarà la nostra voce e il nostro volto a partire da questa edizione di 100 Sport sino alla conclusione del ritiro. Giuseppe, buongiorno, ben trovato, anzi ben arrivato direi.
3: Grazie Dario, sì, buon pomeriggio a tutti. Siamo arrivati praticamente da pochissimo qui con la troupe e siamo insomma arrivati qui in hotel, iniziamo a fare i primi preparativi e poi prepareremo insomma quello che ci sarà da fare in vista di questo ritiro che comincia oggi e lo sarà fino al 13 di agosto. Un Taranto che sarà impegnato a creare un gruppo importante, come abbiamo già detto negli giorni scorsi, e sarà fondamentale naturalmente realizzare un qualcosa di solido per ovviamente programmare al meglio una nuova annata sportiva. Quindi ci attendono ore importanti, adesso diciamo che ci prendiamo anche qualche oretta di riposo per noi che abbiamo viaggiato e poi inizieremo ecco a ragionare ecco, con la squadra.
1: Meritato riposo, però dato che sei lì io approfitto di questa tua presenza che sarà una costante in questo periodo nel quale seguiremo il Taranto con ancora maggiore attenzione, essendo lì sul posto e raccontando le emozioni e le sensazioni che si vivono in presa diretta nel ritiro del Taranto. Io faccio un sunto con te perché, facendo un piccolo salto indietro di qualche giorno, il DS Pagni ha parlato di una squadra completa all'80%, una squadra che ha bisogno di qualche puntello, di qualche calciatore in grado di alzare ancora ulteriormente il livello tecnico della squadra che è costruita, senza ombra di dubbio, per vincere in eccellenza, ma chissà anche per ben figurare laddove dovesse arrivare questo benedetto Lodo Taranto. Ma non solo, si va a caccia di profili under e questa è una difficoltà del mercato, perché ad agosto gli under, come ben sappiamo, a luglio come ben sappiamo, sono già accasati, ma è una squadra che sin da questo momento risulta essere competitiva anche grazie alla figura di un mister giovane che rappresenta il futuro, ma che porta in dote un'esperienza importante con diverse caps in Serie A e in Serie B, ovvero Alberto Giuliatto.
3: Sì, sì, sì, assolutamente Dario, effettivamente così, il DS Pagni è stato chiaro nei giorni scorsi, la squadra è completa all'80%, quindi Bisognerà valutare naturalmente il lavoro di mister Giugliotto sul campo e da lì inizieranno anche a capire quali potrebbero essere eventuali rinforzi. Dicevi giustamente tu prima, gli under naturalmente saranno un plus importante per questo Taranto, c'è bisogno di guardare naturalmente tutto in maniera oculata e ovviamente qualora dovessero esserci le necessità per rinforzare la squadra, la società sarà come sempre al lavoro, però è ovvio che adesso c'è bisogno di vederli allora.

0: Opera si aspetta qui del resto tutta la squadra già a partire dalle 16 e sarà fondamentale naturalmente capire quali saranno le prime mosse anche nei primi allenamenti per capire appunto quale sarà l'operazione a tutti gli effetti.
1: Appuntamento quindi a partire dalle 16 sui nostri canali social attraverso i quali Giuseppe De Lisanti ci aggiornerà.
0: Vedete alle spalle, tra l'altro, arrivare qualcuno.
1: Aspettiamo che arrivino alle 16, insomma, ma noi siamo qua pronti, abbiamo sguinzagliato De Lisanti e quindi come al solito vi racconteremo in presa diretta. Grazie Giuseppe, meritato riposo per te, non più di un paio d'ore, massimo 2 ore.
0: Assolutamente,
1: grazie, buon
0: massimo
1: lavoro.
0: 1 o 2 ore, grazie
1: massimo,
0: a te, buon pomeriggio.
1: Massimo. Con il collegamento da Chianciano Terme, con questo antipasto di quello che ci aspetterà nei prossimi giorni, noi chiudiamo il nostro TG sportivo, l'appuntamento è con il countdown, il contro la rovescia dei giochi del Mediterraneo, assieme ad Angelo Di Leo, grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
2: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, bentrovati, il conto alla rovescia riprende, 25 giorni, 10 ore, 31 minuti e 58 secondi alla serata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, ovvero al 21 agosto 2026, qui a Taranto, in prima serata allo Stadio Iacovone. Roberta Chiurlia, benvenuta.
2: Grazie per l'invito, buongiorno a voi.
1: Roberta Chiurlia è, al di là di ogni retorica e frase fatta, è davvero un'eccellenza dello sport tarantino. Vi dico solo due o tre cose. Due Olimpiadi, Tokyo, Parigi, 8 campionati del mondo, 7 campionati europei, per 5 o 6 volte,
2: sì.
1: Miglior arbitro donna europea, di cosa? Di judo. Era un'atleta, Roberta, di grande livello, è diventata una grandissima arbitro di spessore mondiale. Allora, Roberta, come

0: stai aspettando i tuoi giochi?
1: È una sensazione particolare perché per la prima volta un grande evento si svolge nella mia città, quindi è un'emozione diversa rispetto a quelle che provo durante le altre competizioni, quindi in realtà ho un misto tra aspettative, preoccupazioni.

0: per me, perché anche in base al ruolo che svolgo, non arbitro in Italia credo da 6-7 anni, quindi è una nuova emozione anche questa per
1: me. Ecco, sei venuta con la divisa non da arbitro, ma con una maglietta della
0: Federazione
1: International Judo Federation. È la prima volta che arbitri una competizione internazionale qui, ovviamente, perché non mi pare di ricordare competizioni internazionali di judo a Taranto.
0: No,
1: nazionali sì.
0: Sì, internazionali e di questa portata no. Ho officiato altre competizioni a livello internazionale in Italia, però ovviamente di un livello inferiore, un livello europeo. Qui sono coinvolti 3 continenti, quindi il livello è superiore.
1: Allora, chi ha arbitrato a Tokyo, a Parigi e alle Olimpiadi, chi ha arbitrato 8 volte un mondiale e 7 volte un europeo, sa di cosa stiamo parlando. Molti tarantini, molti di noi ancora forse non ci rendiamo conto di quello che sta per accadere di bello. Come te l'immagini questa città per 3 settimane? Spiegalo ai nostri concittadini.
0: Diciamo, l'evento, ovviamente, come dicevo poc'anzi, coinvolge 3 continenti, quindi è una sorta di mini olimpiade invece di 5.
1: Sei abituata spesso a 5.
0: Sì, invece di 5 continenti 3, però credo che per questa città sia una grossissima opportunità e spero che i nostri concittadini, soprattutto i giovani, capiscano e si avvicinino a questa manifestazione col giusto approccio, ecco. Quindi invito tutti a partecipare come volontari, come semplici spettatori, magari anche a conoscere discipline che sino ad oggi non sono così note come quelle più comuni, e quindi ci darà la possibilità ai nostri giovani di avvicinarsi ad altri sport.
1: Infatti capita che in occasione di queste grandi competizioni scopriamo mondi, sacrifici,
0: esatto,
1: grandi passioni, lavoro, giorno per giorno, spesso non remunerato come nel calcio, nel basket, nel volley, nel tennis, nello sci, nel ciclismo. Ecco, ho detto un po' il gota,
0: sì,
1: no? Del professionismo. Però è chiaro che c'è lo stesso impegno, la stessa abnegazione, a volte anche doppia e tripla, gli stessi sacrifici. Tu stessa 2-3 mesi fa in trasmissione con me ci hai raccontato di come si sia disposti anche a rinunciare a qualcosa del privato pur di adoperarsi nella propria passione. L'arbitro di judo, come si prepara, Roberta, a questa competizione? Ti stai allenando? Spiegaci.
0: Gli arbitri che appartengono al gruppo del World Judo Tour, che è il top della professionalità dal punto di vista arbitrale, è in continua formazione, in continuo allenamento, e quindi non smettiamo mai. Dopo 10 giorni dall'evento dei Giochi del Mediterraneo ci sarà un'altra gara di qualificazione olimpica a Budapest, quindi anche di preparazione per i mondiali che poi ci saranno a ottobre a Baku. È un costante impegno, un costante allenamento e una costante formazione sia dal punto di vista teorico che pratico.
1: Roberta, ringraziando Martino Vinci che è qui con noi, avviciniamoci un po', andiamo verso... Allora, il monumento al marinaio, il castello, tu sei di Taranto, arrivano turisti, navi, spesso ci vengono a incontrare. Ecco, allora, raccontiamo, do le spalle un secondo, eccoci qua, Martino. Allora, raccontiamo, judo, il programma dei Giochi del Mediterraneo, dove, da quando a quando?
0: I nostri giochi si svolgeranno a Martina Franca, al Pala Voetila, e in realtà tutta la nostra federazione, cioè anche la lotta e il karate, svolgeranno le loro competizioni a Martina. Il judo in particolare dal 28 al 30 di agosto, le fasi preliminari saranno durante la mattinata e le fasi finali nel pomeriggio. Ci saranno 2 giorni di gare individuali ed una squadra mista, quindi 3 donne e 3 uomini che rappresenteranno la loro nazione nelle loro categorie di peso.
1: Martino, mentre parliamo abbiamo uno spettatore particolare, guardalo, ecco. Vedi, Roberta, ci sta osservando e ci sta ascoltando. Questa è la bellezza di vivere in un posto di mare. Prego, prego, Roberta, riguadagna. Grazie, Martino. Era bello vederlo perché lo stavo guardando mentre parlavi. Quindi... Martina Franca, il
0: sì.
1: 21 agosto ci sia l'inaugurazione, sei riuscita perché non è stato facile?
0: No, non sono riuscita e mi dispiace perché molti parteciperanno e vedremo se ci sarà la possibilità, altrimenti sicuramente parteciperemo a quella di chiusura, spero almeno.
1: Allora, una donna, una professionista come te dello sport, tu sei anche una professionista della vita, sei un avvocato, ma qui parliamo di judo e di sport in generale. L'impiantistica sportiva, tu per anni sei stata alfiere in città dei dibattiti che hanno fatto da pungolo, assenza di spazi, problemi logistici, difficoltà per i giovani di trovare. Ecco, questo alibi è caduto, ammesso che sia stato un alibi per le difficoltà tarantine. La gestione dal 4 settembre, come ti immagini la gestione di questa impiantistica?

0: importante che resta in dote.
1: Io spero che ci sia una sinergia tra le istituzioni e le associazioni locali, perché come hai detto tu alibi non ce ne sono più, le strutture sono all'avanguardia, ovviamente bisognerà poi contestualizzarle a quelle che è la nostra realtà locale, a quelle che sono le esigenze di tutti gli sport e non solo di quelli che più popolari, diciamo. Quindi io faccio anche parte del tavolo dello sport del Comune di Taranto, si sta lavorando tanto, si sta cercando di fare delle proposte serie e concrete, anche tenuto conto comunque dei costi gestionali di questi impianti e di quelle che sono le realtà locali. Ecco, non è una cosa semplice avere delle strutture nuove, delle strutture così all'avanguardia, non è una cosa strettamente collegata al fatto di poterle anche utilizzare nella maniera più corretta, quindi su questo penso che le istituzioni debbano davvero impegnarsi come si stanno impegnando, cercare di fornire una prospettiva diversa alla nostra città.
0: È più una scommessa o un esame da superare?
1: Entrambe credo, però se dovessi fare una percentuale più scommessa che resta.
0: Bene, allora, ripetiamo l'appuntamento Gido, Martina
1: sì.
0: Franca.
1: Dal 28 agosto al 30 agosto.
0: Dal 30 agosto, allora sì. Noi riguadagniamo il tabellone, Martino, prego Roberta, fammi strada, torniamo lì, vai verso la tua destra, eccoci qua. Allora, 25 giorni, 10 ore, 23 minuti, quasi 22 minuti. Noi salutiamo Roberta, grazie.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie.
0: In bocca al lupo, verremo a Martina Franca a tifare
1: vi aspettiamo.
0: Per tutti, perché in queste competizioni si tifa per tutti. A proposito, sono i tuoi primi giochi del Mediterraneo?
1: No, secondi. Nel 2018 ho partecipato a Tarragona, a quelli di Tarragona in Spagna, e sono stati anche una delle mie prime competizioni di un certo livello internazionale, quindi dopo di quello l'anno successivo ho partecipato ai miei primi mondiali senior, quindi spero che sia un nuovo
0: fortuna.
1: Spero che sia un nuovo inizio.
0: Bene, allora, conto a rovescia continua, domani riprenderemo quando i giorni saranno 24. Ci vediamo dopo il TG Sport, più o meno su Studio 100, intorno alle 14.35-14.40. A domani.
1: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, 5 Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania, ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Radio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Tu sei di fatto ormai un... è come se fossi laureato in dialettologia, in storia, in tanto, in tutto e formalmente in niente. Tornando indietro, che studi prenderesti se ne avessi avuto la possibilità? Cosa avresti studiato?
2: Linguistica. Io sono stato, quando ho fatto 10 anni di lavoro, stanno su quel libro là, sul dizionario.
1: Ecco, io lo prendo solo per questo motivo, ecco. Questo è uno degli 11 libri, questo è un dizionario che abbiamo presentato anche l'anno scorso,
2: sì,
1: in una puntata di 100 parole, Rosa, Patrizia ed Enzo Risolvo, qui tua figlia
2: le
1: firma il libro.
2: Sono 26. Allora, il primo vocabolario è stato fatto nell'Ottocento, Ludovico De Vincentis, il secondo
1: dialetto tarantino.
2: Dialetto tarantino, 1872. 1983-84, un altro vocabolario di Nicola Gigante, e nel 2022 io. Quindi ogni secolo un

0: dizionario. Quindi questo è il tema. 26.000 vocaboli, cioè
1: Eh beh, beh, bella.
0: proprio.
1: Senti, anzi,
0: E
1: ma come
0: allora,
1: si fa?
0: scusa,
1: Prego.
0: per approfondire sempre più,
1: Sì.
0: con degli amici professori al linguistico, c'è la facoltà, diciamo così, di dialettologia a Bari. L'ho frequentato come uditore.
1: Come uditore.
0: È stato bellissimo perché ho approfondito Giuseppe
1: Però non hai
0: Pitre.
1: mai pensato di iscriverti da adulto, da
0: Sì.
1: anziano?
0: Però io invece amo ormai ricercare ed è finalizzato, per cui se tu vai a fare altro
1: Diventa nozione.
0: devi diventare uno
1: Devi
0: studente,
1: frequentare,
0: devi
1: insomma. Eh
0: frequentare.
1: sì.
0: Invece io preferisco, io faccio 3 giorni alla settimana in palestra, 2 ore, quindi 6 ore alla settimana. E il pomeriggio 4-5 ore davanti al computer a ricercare tutto ciò che mi
1: Infatti ti vedo in
0: appassiona.
1: forma, sei un uomo che
0: Sì,
1: si tiene, si tiene.
0: e quindi mia passione, questo è quello che è. E tra le altre cose, io ho fatto una biblioteca, 12.000 volumi, quasi tutti Tarantini, e ho avuto il piacere di portarti, fartelo vedere perché è un
1: Sì,
0: cimelio, non
1: sì.
0: ce l'ha neppure l'autore, il piano di risanamento di Città Vecchia dell'architetto
1: Cioè,
0: Blandini.
1: tu pensi di avere l'unica copia? La faccio
0: Credo di sì.
1: vedere? Io non vorrei, credo di averne vista una anche, non ricordo, alla vecchia sede del Corriere del Giorno in
0: Ma non
1: Piazza
0: era
1: Immacolata,
0: quello.
1: però non sono
0: E
1: sicuro.
0: quello che tu.
1: Però se non è l'unica copia, sicuramente è una delle poche copie, questo è certo.
0: Oh, allora io andai a
1: Che è ancora un
0: trovare.
1: punto di riferimento per chi immagina o
0: E
1: pensa di
0: infatti
1: lavorare sul risanamento della Città
0: mi
1: Vecchia.
0: preoccupa che qualcuno voglia mettere mani su questo, che va adeguato agli anni, insomma, questo è degli anni
1: Però è un
0: 70.
1: punto di grande riflessione ed è un caposaldo
0: Io nel
1: dello
0: 75 furono
1: studio. Sì.
0: costituite le circoscrizioni, io ho
1: Sì.
0: fatto parte della
1: Purtroppo non ci sono
0: circoscrizione
1: più,
0: di Taranto
1: purtroppo.
0: Vecchia, purtroppo, e ci veniva nel 75 a parlarci del piano di risanamento proprio l'architetto Blandino,
1: E come no?
0: e ci spiegava per filo e per segno, i mattoni quasi
1: È un punto
0: ci
1: di
0: dava.
1: riferimento per chiunque abbia studiato architettura in questa terra o come si risana un centro storico. Speriamo. Senti, anzi, una curiosità, no? O mi è sfuggito, o tu non hai mai tanto più di tanto approfondito i riti della Settimana Santa.
0: Come no?
1: No, mi pare che tu, nella tua scelta di divulgatore, posso sbagliarmi magari, ho sempre percepito più il desiderio di raccontare le famiglie, gli aneddoti, la strada. E non rifuggendo dalla sacralità dei riti, ma tenendo i riti contestualizzati in un. È stata una scelta o non ti ritieni molto preparato su questo?
0: No, io ho scritto
1: Come altri tarantini che invece hanno focalizzato su questo.
0: memorie di religiosità popolari.
1: Ecco, vedi però, con questo taglio.
0: Ecco, perché erano memorie popolari e lì c'è la storia popolare di Sant'Anna, dei Santi Medici, di San Giuseppe, di Natale, di Pasqua, in un volume di circa 200, forse più di
1: Però
0: 200
1: tra
0: pagine.
1: leggenda e sacralità,
0: Sì,
1: ecco, e
0: ma
1: vedi.
0: soprattutto proprio perché sono stati due le persone che realmente hanno approfondito i temi della passione, della
1: Ora qua entriamo in
0: quaresima.
1: un tunnel,
0: E lì c'era
1: sono stati tantissimi,
0: Fella soprattutto,
1: proprio.
0: e Caputo, Nicola Caputo, sulla Chiesa
1: Grande
0: del
1: Nicola. Senti,
0: Carmine.
1: ma per chiudere questa chiacchierata ti ringrazio. Io starei ore e ore a parlare con te, lo sai, ma
0: Grazie
1: questa è una striscia che dura 35-40 minuti al massimo. Una volta per tutte, a me e agli altri, vogliamo spiegare che cosa significa Amadonna Sapa, come si dice?
0: a te. Accettate nella
1: Aceteno
0: ricchina.
1: o Aceporto?
0: Ah, ci porta, ci tiene la
1: Ecco,
0: ricchina.
1: perché si dice così? Cosa significa? Qual è la metafora che oggi viene spesso utilizzata, a volte a sproposito, a volte in proposito?
0: Allora, in un paese, anche lì, una di quelle favole lo sto mettendo
1: Ah,
0: sul
1: bene,
0: libro
1: bene.
0: prossimo, io te ne ho mandato una copia,
1: Grazie.
0: solo di quella, perché so che sei interessato.
1: Sì.
0: Allora, praticamente in un paese del circondario di Terra d'Otranto, noi eravamo

0: Era ad Otranto, furono rubati gli orecchini alla Madonna. Allora,
1: Alla
0: tutto,
1: statua, diciamo,
0: ah sì,
1: c'erano dei
0: alla
1: monumenti.
0: statua della Madonna,
1: Sì.
0: l'immagine della Madonna. Un po' dappertutto si lasciano a Santi Medici, da noi c'è ancora chi porta la collana, gli anelli, eccetera. Furono rubati gli orecchini. In questo paese piccolino ci fu una rivoluzione, chi potesse aver fatto un gesto così sacrilego, eccetera, e a un certo punto la questura, i poliziotti, eccetera, portarono davanti al sacrestà, al parroco, alcuni sospettati, e nella, diciamo, omelia, ma insomma era una cosa molto più forte, disse il parroco: pentitevi perché a Madonna sapa c'è te nella ricchina.
1: Ecco, ma lo disse in Tarantino o in
0: No, lo
1: Salentino?
0: dico io in
1: Ah,
0: Tarantino,
1: ok.
0: perché quello
1: Nasce però in Salentino,
0: nel
1: quindi.
0: Salento,
1: Ah,
0: sì.
1: ecco. Ecco,
0: A Madonna sapa,
1: in
0: allora,
1: metafora poi.
0: significa che io so che cosa sei tu, che cosa fai tu, che cosa c'hai
1: Ti
0: tu.
1: conosco, mascherina si direbbe anche. Ah,
0: Sì,
1: ecco.
0: così.
1: Quindi questo è il. Quindi a Otranto, non è un
0: Non a
1: aneddoto Tarantino.
0: Otranto, nel
1: È nella terra
0: territorio
1: d'Otranto.
0: Terra
1: Quindi, ma
0: d'Otranto.
1: non sappiamo precisamente.
0: Si potrebbe andare a trovare, però ho fatto l'elenco dove rubano gli
1: Ah,
0: orecchini alla Madonna
1: ok.
0: un po'
1: Quindi
0: dappertutto.
1: è.
0: Quindi, però la favola.
1: Quindi vuol dire questo detto: so chi sei in verità,
0: So, ti conosco,
1: non
0: so chi
1: fingere
0: sei.
1: con me. Questo è il senso. Bene. Beh, oggi qui tu non hai finto tutt'altro e ti ringrazio. Io ti dico sempre arrivederci, perché penso che. Mi raccomando, l'invito per il nuovo libro.
0: Sì,
1: Quando esce?
0: allora mi è capitato un fatto strano, si è rotto l'hard disk e ho ricominciato tutto da capo.
1: Non hai la
0: L'ho
1: chiavetta esterna, serve sempre.
0: dimenticato. Boh, adesso
1: Adesso non te
0: sta
1: lo scordi più.
0: sempre.
1: Oppure
0: Allora,
1: mandarsi le bozze via mail anche a se stessi. È un trucco che può andare
0: sì, allora che cosa ho fatto? Dovevo uscire a San Cataldo.
1: bene. Ah, ecco.
0: E non ce la faccio. Allora, in genere i libri si presentano sotto Natale.
1: Dopo i Giochi del Mediterraneo, dai.
0: Il 22 di novembre di quest'anno compie l'Associazione Taranto Centro Sorg 30 anni, e in quell'occasione faremo tutto. E
1: Bene.
0: ti vorrei poi coinvolgere, però è una cosa
1: Ti
0: che verrà
1: ringrazio,
0: dopo.
1: grazie.

0: Qui vengono le persone, voi fate le visite guidate, no?
1: E
0: Vengono i turisti, i cittadini e le
1: assai.
0: visite guidate. Qui siamo, non è un gioco di parole, nel sottoscala della chiesa della Madonna della Scala. Subito una rete di pescatori. Perché? Dove siamo?
1: Questa è la rete, viene chiamata tramuane per i pesci. Un
0: Diciamolo in italiano, tramuano, quindi il
1: ramuane in
0: tramuardo,
1: dialetto.
0: rete da pesca fissata ad una semicirconferenza di ferro.
1: Qui era così, un
0: Eh sì. E
1: albero.
0: qui dove stiamo entrando ora, Nicola?
1: Ecco, qui a destra puoi andare, nella storia del mare.
0: C'è tradizione e modernità. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Madonna della Scala.
1: Quando hanno fatto l'inaugurazione, mi hanno detto a me, tiri questo panno, ho tirato il panno e ho visto una targa, questo museo dedicato a me. Questi tarantini dicono lo quadro della Coz, invece il vivaio delle cozze. Dice perché mettono le cozze fuori dall'acqua per 24 ore? Per ammazzare un insetto che si crea in dalle pergole. Dopo 24 ore li mettono di nuovo nel mare. Allora, perché le cozze nostre, quando è perito, sono belle? Perché nel mare nostro
0: Per
1: ci
0: i
1: stanno
0: citri,
1: 33
0: nel
1: citri
0: Mar Piccolo,
1: nel
0: diciamolo per chi
1: Mar
0: non è di Taranto, come delle fontanine interne di acqua dolce, che rendono la
1: 33,
0: cozza più
1: più
0: bella,
1: bella,
0: saporita e pulita.
1: a cioccolatina,
0: Un cioccolatino de mare, si dice, vero?

0: allora dopo adesso stanno nascendo di nuovi cavalli, il cavalluccio marino,
1: Certo.
0: le pinne nobili a
1: Eccola là,
0: Paricello.
1: ce ne abbiamo una alla tua sinistra, no?
0: Allora, questo arriva un metro e mezzo, arriva un metro e mezzo, arriva questa.
1: Tutti questi attrezzi, queste nasse, dove, chi le ha forniti? Da dove sono arrivati?
0: E belle sono state conservate. A me mi piaceva sempre il
1: Ah,
0: mare,
1: ecco.
0: era una. Un po' l'abbiamo recuperata dalla famiglia Basile, un po' l'avevo io, un po' Pasquale, e abbiamo fatto il
1: Tutto
0: museo.
1: cioè, tarantino e italiano.
0: Sì.
1: Parnuengel, questo come si legge? Ambau,
0: Ambaù.
1: Luncino.
0: Con quelle prendono le pinne nobili, con questo.
1: Focina a sette dente, cioè Fiocina a sette denti.

0: a croix un wed. Non potete mandare che queste arte, che tu che non colla ne viene a tarde. Da sta semana santa, sento dolore, e in faccia alla tele, le pitto con tutto il cuore. Tarde, per due giorni si è fermata, e la passione di Cristo l'ha chiatrata. O borghi e tarde vecchi sono unite, ogni peccatore si è pandita. La marcia ogni banna assunata, per piangere la Madonna addolorata. E tu, frate da addolorata, a scazzata, cammini in una nottata, qua crocinguette con la spalla curvata, e sotto la cappuccia, l'occhio di bagnata. Tanazzo chi c'è pizza qua da mamma, che Cristo incrocia e soffre in un salagno. Cammina, frate, non ti c'è fermando, e dillalo da terra a tutto vanno, che tardi, da vive di ricordo e di passione, e ne sentiamo, frate, per quest'occasione. Questo Antonio Fornaro l'ha dedicato nell'85.
1: Quindi sei anche un attore, non solo uno scrittore.

0: Rieccoci, buon pomeriggio con noi oggi Mario Balzanelli. Candelli, andiamo con la terz'ultima foto, continuiamo il nostro racconto. Eccoci qua.
1: Beh, mia madre, la polarità assoluta insieme con papà della mia vita, la sua bellezza, la sua capacità di avvolgere, di capire, di ascoltare e soprattutto il fatto che lei era sempre presente in ogni cosa. Cioè io con mia madre ho avuto un rapporto simbiotico così, come mio padre, non, misteriosamente ho vissuto tutta la vita con loro come in un incanto, non so come dirlo. E quindi la
0: Che non
1: gioia,
0: è scontato, eh.
1: non è
0: Non è.
1: scontata, la gioia di essere noi, la gioia di essere la nostra famiglia, l'orgoglio strepitoso della nostra famiglia, la
0: La
1: bellezza.
0: tua l'hai impostata così, ci sei
1: Sì,
0: riuscito?
1: io
0: Ammesso che
1: sono
0: sia un tuo ruolo quello di impostare la famiglia, perché lì c'è anche una
1: Stato
0: donna, ci sono dei
1: fortunato
0: figli, eh.
1: perché tutto dipende poi dalle alchimie che si vengono a costruire a seconda delle scelte di vita che si fanno. E in questo senso sono felice, strafelice di aver creato una mia famiglia in questo caso, in estensione naturale con quella dimensione splendida che mi ha
0: Hai
1: generato.
0: incontrato anche una
1: Ho incontrato
0: donna
1: una
0: della tua
1: donna,
0: vita, mi pare di cogliere.
1: Alessandra Sferra, commercialista. Ci siamo incontrati in una serata divertentissima sulla Litoranea, dove c'era questo festival della polpetta, dove io ero presidente della giuria, fui nominato
0: Tu
1: presidente
0: sei
1: della
0: una buona
1: giuria.
0: forchetta, dottore.
1: Quindi sì, dovevo assaggiare tutte queste
0: Che
1: polpette, questi pezzetti
0: sacrificio,
1: di polpette,
0: eh.
1: un sacrificio davvero

0: davvero importante, che, e lì la conobbi perché lei era una delle partecipanti a questa gara sulle polpette, appunto. Ci conoscemmo, mi piacque molto, moltissimo, e la invitai immediatamente a mare, dove ci
1: Quindi Galeotta
0: incontrammo.
1: fu la polpetta.
0: Sì, è stata una polpetta galeotta tra di noi che poi ci ha portato a questa storia d'amore che nell'ambito della quale in tempi rapidi poi ci siamo sposati e abbiamo avuto questi tre figli
1: Che di solito è una
0: strepitosamente
1: canzone, un film, un profumo, a voi la
0: belli. È
1: polpetta.
0: stata una polpetta, sì.
1: Allora, scusa,
0: Una polpetta tra noi
1: per
0: due è
1: chiudere
0: stata. No,
1: l'aneddoto, che tipo di polpetta sarà la più buona di tutte quella sera?
0: non, ecco, questo è un po'. Lei si innervosì perché io no, non fu lei la
1: Ah,
0: premiata.
1: ecco. Ah, lei era
0: No,
1: una
0: delle
1: delle
0: partecipanti,
1: partecipanti.
0: sì, ma no, no, non fu lei a
1: Ah,
0: vincere.
1: ecco.
0: Il presidente, in questo caso io, fui abbastanza severo nell'attribuzione dei giudizi e quindi le polpette che lei presentò erano fondamentalmente, si classificavano al quarto o quinto
1: Qualcosa mi
0: posto.
1: dice che a casa se mangiate polpette si rievoca l'episodio.
0: Si rievoca l'episodio con una contestazione netta dei miei figli che mi rimproverano di aver mai premiato la mamma e di averla relegata al quarto posto, quando poi invece ho scelto lei come primo posto.
1: Penultima foto, Candelli in regia. Eccoci qua. Ecco qua. Qui passo
0: Beh,
1: indietro
0: lì ci
1: la
0: siamo, lì
1: famiglia.
0: ci siamo. Sapete che il cuore ha due ventricoli, il ventricolo destro e il ventricolo sinistro. Ora lì fanno parte di entrambi i miei fratelli inscindibilmente.
1: Sabrina e Guido.
0: Sabrina e Guido che praticamente rappresentano il cuore pulsante di tutto ciò che con papà e mamma noi abbiamo realizzato e quindi siamo sempre stati unitissimi. Ci capiamo anche in silenzio, ci supportiamo ogni qualvolta necessario, ma soprattutto ci godiamo la bellezza che ci hanno trasmesso i nostri genitori, quella di essere e di amarci per noi
1: Tu
0: stessi.
1: sei anche zio?
0: Sono?
1: Sei zio anche? Hai nipoti?
0: Sì, sono zio indirettamente perché ho dei nipoti da parte di mia moglie,
1: Ok.
0: però entrambi in qualche modo. Non hanno messo al mondo figli e quindi spero piuttosto in una intensificazione dei rapporti in qualità di zii da parte loro nei confronti
1: Ah, ok.
0: dei miei
1: Cioè,
0: figli.
1: tra l'altro Guido è anche, a parte la professione, è anche un noto DJ, no? È uno che
0: Lui aveva la musica sin da quando
1: forse
0: era
1: anche tuo,
0: piccolo.
1: sbaglio.
0: Praticamente Guido dall'età di 3 anni lo beccavamo con le cuffie a sentir musica, quindi praticamente è più forte di lui, ha un senso
1: Ma
0: della musica.
1: anche tu ti sei dilettato di tanto in tanto.
0: A me sì, io ho scritto delle canzoni, ne ho scritte
1: Mi
0: diverse
1: ricordavo.
0: e vi racconto che adesso sto incominciando a balenarmi l'idea di utilizzare l'intelligenza artificiale per fare quello che io non so fare,
1: Addio, anche
0: cioè
1: tu entri nel tunnel.
0: per creare mu musica su testi che scrivo, perché magari mi piacerebbe fare delle canzoni. Ho dedicato delle canzoni recentemente ai miei figli, ne ho dedicato anche adesso. La sto scrivendo per la mia famiglia e vorrei dedicare anche una canzone al mondo del soccorso. Quindi ci sto pensando, così nel tempo libero.
1: Però dai, chiama degli strumentisti naturali, non è meglio?
0: Sì, sicuramente sono molto più bravi dell'intelligenza artificiale.
1: Direi. Allora, ultima foto. Allora, qui questa foto io l'ho scelta perché ci sei tu, tuo padre sullo sfondo, che ti guarda, ci sei tu, beh, evidentemente è un convegno, insomma è una foto penso che rappresenti un po', sintetizzi questa nostra chiacchierata, da come è partita, però con un rammarico che voglio condividere, perché che peccato, ti manca la foto con Mattarella, eppure se non ci fosse stato il lockdown, tu avresti avuto da Mattarella direttamente, diciamolo, ciò che sei.
0: Sì, io sono onorato di aver ricevuto dal Presidente della Repubblica prima un encomio ufficiale quando noi portammo le 93.000 firme al Parlamento per l'introduzione del primo soccorso nella scuola italiana. E poi quando tutto questo diventò contenuto di legge dello Stato, non me lo aspettavo, fui contattato perché mi informarono che avevo ricevuto un'alta onorificenza di Stato e fui nominato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica
1: Ma anche
0: Italiana.
1: tu hai fatto come...

0: Negro che ci ha detto in una delle prime puntate di 100 storie che chiuse il telefono in faccia, pensava ad uno scherzo.
1: Sì.
0: Buongiorno, qui è il Quirinale. Boom, è chiuse.
1: Sì, ero convinto che si trattasse
0: Anche tu.
1: probabilmente, se sì, di qualche buon tempone, di qualche amico che sì, si poteva. Avevo anche una certa idea su chi potesse
0: Avevi
1: essere.
0: chiuso anche tu il telefono oppure sei
1: No,
0: stato.
1: no, no, no, ho cercato di capire, invece i riferimenti erano precisi,
0: Ah, ecco.
1: troppo precisi, e quindi non ho ricevuto direttamente dal presidente Mattarella perché c'era il Covid, c'era il lockdown in quel tempo. E quindi fondamentalmente fui insignito presso la prefettura di Taranto.
0: Però te ne balenate l'idea, queste. So chi sta facendo questo scherzo. E
1: Sì,
0: invece, beh, non è che il Quirinale telefona tutti i giorni,
1: infatti, devo
0: è
1: dire.
0: normale. Tu sei presidente del sistema, come si chiama? Sistema
1: Società
0: italiano.
1: Italiana Sistema 118, che è la società scientifica nata nel
0: Sì.
1: 1997, è rappresentativa del 118 nazionale e fondamentalmente noi siamo al lavoro instancabilmente perché i cittadini ricevano il miglior tipo di soccorso possibile quando la loro vita è in pericolo, ma anche perché le condizioni di vita di chi lavora nel 118, visto che per
0: Troppo
1: esempio
0: spesso anche
1: i
0: a rischio,
1: medici se
0: diciamolo.
1: ne stanno andando tutti, visto che siamo aggrediti in mezzo alla strada, visto che abbiamo bisogno di supporti, di rinforzi, siano le più adeguate, le più congrue, le più rispettose possibili. E quindi sono presidente della SIS 118 dal no, questa volta no, dal 2017 e in questi anni ho spinto in tutti i modi possibili e immaginabili. Beh, lo dico francamente, senza ricavare un ragno dal buco, perché ho trovato un muro nelle istituzioni governative di tutti i colori, di tutti i partiti, per cui quando si tratta di 118 il loro volto si gira dall'altra
0: Eppure
1: parte.
0: dovrebbe essere invece, no?
1: È il sistema
0: La testa d'ariete del
1: dell'emergenza,
0: sistema.
1: perché vi assicuro che i nostri massimi decisori politici, se fossero in pericolo di vita, chiamerebbero noi. Quindi paradossalmente chi andrebbe a salvare la vita è il primo
0: Non
1: che
0: c'è
1: loro,
0: ancora tanto da fare?
1: dimenticano. Questa cosa dispiace molto perché il 118 in tutta Italia non merita da parte del governo centrale del paese una irrispettosa e assurda dimenticanza quale quella che
0: E
1: noi
0: questa è una.
1: ancora oggi
0: È una tua
1: subiamo.
0: convinzione che è, mi pare di aver colto, stratificata nel tempo e nei colori politici.
1: Sì,
0: È un fatto
1: perché non
0: culturale?
1: riguarda, Angelo, non riguarda un partito piuttosto che un altro. Abbiamo avuto un segnale importante, io personalmente sono grato, onorato, perché il ministro Schillaci mi ha nominato esperto per l'insegnamento del BLSD, che sarebbe la reanimazione cardiorespiratoria
0: Sì.
1: di base, e il PBLSD, che è la stessa reanimazione cardiorespiratoria di base defibrillazione paziente pediatrico per la popolazione italiana, e ha scelto la SIS 118 come società scientifica partner del Ministero della Salute per la realizzazione di questo materiale didattico. Quindi sono onorato per questa attenzione che il 27 gennaio al Ministero della Salute il Ministro ha voluto riconoscerci. Ma la riforma legislativa, le condizioni di vita, i nostri problemi, la necessità di essere rinforzati e valorizzati da parte del governo centrale, ad oggi rappresentano praticamente un nulla
0: È
1: di
0: ancora un obiettivo da
1: fatto,
0: centrare.
1: un obiettivo da
0: Ma mi pare che tu
1: centrare.
0: non molli, non sei tipo che molla,
1: Non molliamo,
0: eh?
1: andiamo avanti. La resa, come direbbe Napoleone, c'è un frammento dei suoi pensieri, dice, resa, scrive lui, giammai. Benissimo, no, non ci rendiamo, andiamo avanti.
0: Però non arriviamo a lei fu, perché
1: Sì,
0: per noi lei
1: infatti,
0: fu
1: sarebbe.
0: sarebbe un ossimoro col 118, quindi bisogna. Per chiudere, a proposito, abbiamo fatto questo in brevemente per come si possa ricostruire la vicenda di un uomo che oltre i 60 anni ha costruito tanto e mi pare che abbia ancora degli obiettivi, e tanti, ma per chiudere, una delle cose fondamentali su cui batti sempre, l'importanza, e chiudiamo qua e ci salutiamo ringraziandoti, 30 secondi sull'importanza della manovra che tu spesso spieghi ai giovani e non so, quella che quando mangiamo e a volte parliamo mentre mangiamo, prendiamo fiato mentre mangiamo, a volte costa la vita. Quella manovra, quanto è importante di come si chiama?
1: Di sostruzione delle viere da corpo estraneo. Sono salvavita. Pensate che ogni settimana muore qualcuno per questo, di qualunque fascia d'età, non solo i piccoli, anche
0: Dove e
1: i
0: come si
1: grandi.
0: può imparare questa manovra?
1: Beh, noi siamo a disposizione intanto di tutti i cittadini, anche a titolo gratuito. Organizziamo presso gli ipermercati e presso diverse città italiane degli eventi gratuiti di formazione. Poi ci sono i corsi anche a pagamento che vengano fatti. Però io, proprio al ministro Schillaci, il 27.

0: gennaio ho lanciato un'idea e la rilancio anche qui da Studio 100, cioè in open space, in spazi aperti, far convergere centinaia di persone. Mettiamo dei maxi schermi, abbiamo i nostri istruttori che li schieriamo gratis, non paga niente nessuno, ve le insegniamo volentieri. Quindi le televisioni, il mondo della comunicazione, la realtà mass mediatica può considerare la società italiana dei sistemi 118 a totale disposizione, perché noi esistiamo con un solo fine, quello per cui poi ho deciso di fare il medico di
1: Va bene,
0: emergenza, di sconfiggere le morti
1: io
0: evitabili.
1: ti ringrazio per questa chiacchierata. Scusa se
0: Grazie a
1: abbiamo
0: te, grazie a
1: sconfinato un
0: voi.
1: po' sulla tua vita personale, di quella dei tuoi cari, però ci è sembrato anche interessante far conoscere, così come il claim di questa trasmissione 100 storie, chi è Mario Balzanelli.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Gli anni 60 sono stati davvero straordinari. Taranto si scopriva città e la Chiesa abbracciava il Concilio Vaticano II. Monsignor Motolese decise di regalare alla città che tanto amava una nuova cattedrale. Quando Ponti fu chiamato aveva disegnato praticamente tutto, dagli arredi agli edifici passando dalle riviste, ma sarà la Concattedrale di Taranto la sua ultima opera, nonché la più bella. L'ispirazione non poteva che arrivare dal mare, una nave che doveva specchiarsi nelle placide acque di Tre Vasche, una vela al posto del campanile fatta di 80 finestre aperte sul cielo, 80 finestre sulle quali potevano posarsi gli angeli. Ponti curerà ogni singolo aspetto della sua creazione, scegliendo personalmente i colori, disegnando gli arredi. Sua e splendida la tela dell'Annunciazione sull'altare maggiore, una delle poche opere pittoriche del grande maestro del Novecento.

0: me, mi presento, sono Gagliandro Giuseppe, faccio il pescatore da 40 anni. Prima, quando andavo a mare, pescavo molto, molto ma molto di più. Poi passare degli anni, il pescato è venuto sempre meno.
1: Sì, col passare degli anni il pescato è sempre di meno.
0: Non so se è stata colpa dei nuovi pescherecci, perché negli anni passati venivano sotto costa a pescare molti nuovi pescherecci. Non so se è stato colpa loro, però il pescato, vi posso garantire, è diminuito almeno il 70% rispetto agli anni passati. Quindi la colpa sarà l'inquinamento, le plastiche che stanno nel mare. Sono tante problematiche che ci stanno distruggendo il mare, in pratica.
2: ...640.000 tonnellate di reti, lenze ed altri attrezzi da pesca abbandonati erano sparsi negli oceani del mondo fino al 2009. Da allora, ogni anno, circa 1 milione di tonnellate di nuovi attrezzi da pesca incrementano il fenomeno degli attrezzi fantasma, o ghost gear. Gli attrezzi da pesca fantasma sono un byproduct inevitabile dell'attività di pesca in tutto il mondo, che viene fortemente sottovalutato e dei cui impatti, solo di recente, si sta davvero capendo la portata. I ghost gears possono finire nell'oceano in molti modi diversi. La maggior parte delle attrezzature da pesca viene persa durante le tempeste, trasportata via da forti correnti, o rimane incagliata su fondali o ad attrezzi precedentemente persi, che diventano troppo ostici da recuperare. In alcuni casi, tali attrezzature non vengono recuperate alla fine della loro vita per mancanza di strutture adeguate allo smaltimento. Inoltre, la difficoltà nel determinarne la proprietà ne facilita l'abbandono, senza alcuna ripercussione. Infine, c'è una percentuale di casi in cui vi è intenzionalità nell'abbandono degli attrezzi, per esempio nell'ambito della pesca illegale. I danni causati dagli attrezzi fantasma possono essere molteplici. Mammiferi marini, uccelli e tartarughe possono restarvi impigliati e affogare, così come pesci e altri invertebrati rimanere intrappolati o feriti, attirando i loro predatori che vanno incontro allo stesso destino. Questo fenomeno, noto come ghost fishing, è una pesca passiva che l'attrezzo continua a praticare fino a che conserva la sua integrità strutturale, anche per decenni. Gli attrezzi incustoditi possono poi danneggiare il fondale, soffocare gli organismi bentonici e compromettere habitat chiave. Gli impatti sull'ambiente risultano particolarmente gravi quando intaccano aree sensibili, aree a coralli, praterie di fanerogame, aree di riproduzione di nursery. Possono rappresentare inoltre un rischio per la navigazione in termini di possibili incidenti in mare e danni alle imbarcazioni. Si stima che gli attrezzi fantasma rappresentino circa il 10% del marine litter, contribuendo al problema estremamente attuale delle microplastiche. Fino agli anni 60 le reti erano comunemente realizzate in materiali biodegradabili come canapa o cotone. Oggi, essendo realizzate in polimeri sintetici, se abbandonate, permangono in acqua per centinaia di anni, rilasciando lentamente microplastiche che possono entrare nella rete trofica e arrivare fino alle nostre tavole.

0: organizzati a raccoglierli. Capito? Che quando iniziamo a vedere il primo palo c'è proprio
1: di più, se non te ne accorgi quello che ci è capitato, perché io che sono professionista la rete non la vado a lasciare perché lo so.

0: Secondo me, come c'è un codice sulla strada, bisogna fare un codice per il mare. Sulla strada non puoi andare a tanto, così per il mare. Rispettare le profondità, le batimetriche e pescare con un'attrezzatura idonea, il controllo. Quindi salvaguardare le nostre coste mettendo dei paletti alla fine.
1: Delle regole che magari, che se tutti rispettano, vanno a vantaggio di tutti.
0: Vanno a vantaggio di tutti, sì.
2: Le prospettive per il futuro sono creare le zone protette, perché proteggendo le zone proteggeranno anche noi.
1: Anche perché alla fine le zone protette, come dicevamo prima, non sono per limitare la vostra attività, ma per regolamentare.
2: No, a noi la zona protetta noi la vogliamo, anzi, noi la chiediamo la zona protetta. Anzi, noi la chiediamo perché è l'unico, come si vuol dire, come si dice, l'ultima spiaggia? Noi diciamo l'ultima possibilità per la pesca. Se non fanno una cosa del genere, io penso che andrà non a scomparire, ma bensì il pescatore scompare dal mare.

Beh, azioni concrete noi le abbiamo fatte. Ci siamo organizzati approfittando dell'opportunità del FEAMP 2014-2020 con un bando aperto dalla Regione Basilicata. Ci siamo organizzati in una compagine di ricerca, noi del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i colleghi dell'Università della Basilicata e gli amici pescatori della cooperativa Nereide. Insieme abbiamo visto l'opportunità di fare un'azione concreta, la rimozione degli attrezzi da pesca abbandonati. Bene, questi attrezzi di pesca rappresentano un problema a livello globale e ovviamente agiscono localmente, impattando la fauna locale.

0: perché possono intrappolare nelle maglie appunto delle reti abbandonate avifauna, tartarughe, cetacei o altri organismi che possono essere ricoperti e quindi morire per asfissia.
1: L'80% delle tartarughe che vengono recuperate subisce i problemi da annegamento o da lacerazione a causa di ami e lenze. La pesca quindi è sicuramente il fattore più impattante per questa specie. In particolare negli ultimi anni stiamo osservando una moria dovuta a frammenti di attrezzi da pesca che vengono abbandonati o persi durante le attività quotidiane e che portano poi accidentalmente alla morte di questi grandi animali marini.
0: Noi abbiamo pensato di dare un piccolo contributo per lo sviluppo e il mantenimento delle rese di pesca, andando a rimuovere questi attrezzi da pesca che sono stati abbandonati. Togliendoli abbiamo dato l'opportunità di ripristinare gli habitat, una sorta di habitat restoration. Bene, queste sono le azioni che dobbiamo fare, azioni concrete. Dobbiamo metterci in gioco e dare il nostro contributo per il recupero del mare. Questa è una risorsa. Il mare è una risorsa fondamentale da cui noi tiriamo fuori servizi ecosistemici. La legge salvamare che è appena entrata in vigore renderà ancora più agevole la possibilità di fare queste rimozioni, perché conferisce la copertura legislativa e amministrativa per operare. Quindi le azioni pilota come quella che noi abbiamo realizzato e che abbiamo messo a disposizione della collettività potranno adesso diventare pratiche realizzate da parte di organizzazioni consorziate più frequentemente operative. A questo proposito dovremmo ringraziare il comune, l'amministrazione locale, il comune di Policoro per aver fornito al progetto l'assistenza e il supporto essenziale per poter collettare tutto il materiale che abbiamo rimosso dal mare e avviarlo ai processi del conferimento dei rifiuti urbani. E quindi un plauso all'amministrazione che si è resa molto sensibile e disponibile a coadiuvarci in questa azione progettuale.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali, che operano nell'area settentrionale.

Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce un

0: con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'Aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
3: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
4: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
5: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
6: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico.

dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità. Bravo.

0: Questo chi viene?
1: Questo è ballerino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Safes Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Nuova svolta giudiziaria per l'ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano dispone l'avvio dello spegnimento dell'area a caldo a partire dal 26 agosto con la conferma del provvedimento entro 90 giorni. Cittadini, associazioni e Regione Puglia però chiedono tempi più rapidi per la chiusura degli impianti. Tragedia a Castellaneta Marina, un giovane è morto nelle acque antistanti Lido Paradiso dopo essere stato visto in difficoltà mentre nuotava. Inutili tentativi di rianimazione dei sanitari intervenuti. Le cause del decesso sono in corso di accertamento. Consegnati questa mattina i campi da basket 3x3 della Villa Peripato, secondo impianto di competenza del Comune di Taranto, che in occasione dei giochi sarà utilizzato come area di riscaldamento e allenamento per gli atleti impegnati nelle competizioni previste sulla rotonda della villa. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Nuova svolta giudiziaria per l'ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano impone l'avvio dello stop dell'area a caldo dal 26 agosto, confermata entro 90 giorni. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Nuovo passaggio giudiziario sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Secondo quanto stabilito dai giudici della Corte d'Appello di Milano, l'azienda dovrà avviare dal 26 agosto prossimo le procedure per fermare la produzione dell'area a caldo, completando lo stop entro un massimo di 90 giorni. Alla base della decisione ci sono le contestazioni sollevate da cittadini, associazioni e Regione Puglia sulla produzione di polveri sottili e sulla presenza di amianto all'interno degli impianti. Il provvedimento tuttavia non soddisfa il fronte dei ricorrenti, sostenuto tra gli altri da Coda con sé gruppo di intervento giuridico. I legali hanno impugnato la decisione chiedendo lo stop immediato delle lavorazioni con un termine tecnico massimo di 60 giorni per lo spegnimento in sicurezza. La data del 26 agosto viene infatti considerata un'ulteriore proroga ingiustificata. I giudici hanno ritenuto non conformi diverse prescrizioni della nuova autorizzazione integrata ambientale del 2025 rispetto ai principi indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 giugno 2024. Secondo il provvedimento, l'attuale assetto produttivo esporrebbe la popolazione a un rischio non più tollerabile senza tempi certi per il risanamento. Una futura ripresa dell'area a caldo sarà possibile solo dopo la completa rimozione dell'amianto e l'adozione di misure capaci di riportare le emissioni entro i limiti di sicurezza.
0: E accanto ai cittadini per la tutela della loro salute, l'avvocato Ascanio Amenduni, Ilaria Lia, lo ha raggiunto per noi. Ascoltiamo le sue dichiarazioni.
2: Avvocato, come diceva, si stava aspettando questo provvedimento.
3: Sì, non sapevamo di che tipo sarebbe stato il provvedimento. Ovviamente tifavamo per l'accoglimento delle nostre richieste, che erano quelle di confermare il decreto del Tribunale di Milano, ma di rafforzarlo estendendolo all'amianto, cioè l'amianto come componente pericoloso del processo industriale che giustificava la chiusura immediata. E chiusura immediata c'è stata, con un termine di 90 giorni per completare le operazioni di spegnimento. Quindi siamo soddisfatti per la salute dei tarantini, che finalmente cessa di essere Cenerentola e diventa principessa. Ora noi speriamo che per i lavoratori dell'Ilva ci sia un procedimento, un provvedimento di salvaguardia, perché siamo contenti per la salute, ma ovviamente

0: Non nascondiamo le preoccupazioni per le esigenze del lavoro.
1: Fatta giustizia per i tanti comitati che in questi anni hanno lavorato appunto per la tutela della salute.
0: Sì, è stata una battaglia collettiva. Da ultimo i genitori tarantini che insieme al collega Maurizio Rizzo Striano abbiamo patrocinato davanti al Tribunale della Corte d'Appello di Milano ha coronato questa battaglia perché vi ha aggiunto l'ordinanza, il provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Dispiace che ci sia voluta l'autorità giudiziaria per far capire che sulla salute umana non si può più essere leggeri. Avremmo preferito una presa di coscienza da parte di tutti gli enti preposti, soprattutto quelli pubblici.
1: E tragedia ieri a Castellaneta Marina, dove ha perso la vita un giovane della provincia di Bari, il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Tragedia nel pomeriggio di domenica 26 luglio sulla spiaggia di Castellaneta Marina, dove un giovane ha perso la vita mentre si trovava in mare. La vittima, un ragazzo nato nel 2002, originario di Gioia del Colle, stava nuotando al largo nei pressi del Lido Paradiso quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colto da un improvviso malore. Il giovane non sarebbe più riuscito a rientrare verso la riva ed è annegato. Immediata la richiesta di soccorso da parte delle persone presenti sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 della postazione di Castellaneta Marina insieme ad un'automedica giunta da Ginosa. Nonostante i tentativi di rianimazione per il ragazzo, non c'è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione temporanea di Castellaneta Marina, impegnati negli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.
1: E ancora cronaca, attimi di paura a Marina di Lizzano, dove il mare in tempesta ha messo a rischio la vita di una persona trascinata dalle forti correnti. Ad evitare il peggio è stato il pronto intervento di un carabiniere insieme ad alcuni bagnanti che hanno formato una catena umana dalla riva per raggiungere il malcapitato. Nonostante le condizioni proibitive del mare, la collaborazione tra i soccorritori ha permesso di riportarlo a riva sano e salvo. E voltiamo adesso pagina, oltre 43 milioni di debiti e una sfida da affrontare. Clima Ambiente cerca la strada per uscire dalla crisi, ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Clima Ambiente deve accelerare sul risanamento. La partecipata del Comune di Taranto è chiamata a superare una crisi finanziaria con un'esposizione debitoria superiore ai 43 milioni di euro e il futuro della società passa dal piano di riequilibrio dei conti al rinnovo del contratto di servizio. Una fase delicata per l'azienda dopo l'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa e le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto. In attesa di una nuova governance, la gestione è affidata al collegio sindacale presieduto da Daniela Borraccino, mentre gli advisor incaricati lavorano alla ricognizione economico-finanziaria e al piano di risanamento. Sul futuro della partecipata interviene Carmelo Sasso, segretario generale della UIL Trasporti Taranto, che chiede di arrivare nel più breve tempo possibile all'affidamento in house a Clima Ambiente con un contratto di servizio adeguato alle esigenze dell'azienda, sia sotto il profilo economico sia per quanto riguarda la dotazione organica. Secondo Sasso, questo passaggio sarebbe necessario per affrontare la sfida dell'aumento della raccolta differenziata fino alla media regionale del 60% e per ridurre il ricorso alle discariche, con effetti anche sui costi della TARI e sull'impatto ambientale. Intanto prosegue il confronto sul nuovo piano industriale che prevede un'organizzazione con 416 operatori sul territorio e il potenziamento della raccolta differenziata, salita dal 27,3% dell'agosto 2025 al 34,21% di giugno 2026.
1: Taranto attende a Bodi, Foti e Fitto in visita ai cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Giovedì prossimo ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Verificare lo stato degli impianti, fare il punto sugli ultimi adempimenti e controllare da vicino l'avanzamento delle opere in vista dell'apertura dei Giochi del Mediterraneo. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale in programma a Taranto giovedì 30 luglio. In città arriveranno il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e i ministri Tommaso Foti e Andrea Bodi, accompagnati dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. Il sopralluogo partirà dal centro tennis Magna Grecia e proseguirà allo stadio del Nuoto, al Pala Ricciardi e infine allo stadio Erasmo Iacovone, dove è previsto un punto stampa. Nel pomeriggio la missione continuerà a Lecce. La presenza di Fitto assume un valore particolare.

0: particolare, da ministro aveva seguito in prima persona il dossier dei giochi del Mediterraneo prima del passaggio alla Commissione europea. A raccoglierne il testimone è stato poi Tommaso Foti. Intanto si definisce anche l'organizzazione dell'accoglienza degli atleti. Le due navi destinate ad ospitarli saranno ormeggiate nella base navale di Chiapparo. La Roja, con circa 3.500 posti, arriverà il 16 agosto, mentre la Romantica, capace di accogliere tra i 1.300 e i 1.400 atleti, è attesa il giorno successivo. Proseguono inoltre le procedure per affidare la gestione degli impianti. Sono scaduti i bandi per lo stadio Renzino Paradiso, il centro Magna Grecia e il parco urbano dello sport, mentre resta aperto fino al 7 agosto la procedura per il Pala Ricciardi, Campo Scuola Valente, Pala Mazzola e lo Stadio del Nuoto. Parallelamente continuano i collaudi, le verifiche di agibilità e le licenze di pubblico spettacolo. La corsa contro il tempo entra quindi nella fase decisiva. L'obiettivo è completare ogni adempimento prima della cerimonia inaugurale del 21 agosto.
1: Ed è proprio in vista dei giochi del Mediterraneo che la città cambia volto. In via d'Aquino sono comparsi i primi teleombreggianti colorati destinati a trasformare il centro cittadino in un corridoio di luce, colori e riparo dal sole. Il direttore Dario Galitelli.
0: Taranto cambia volto in vista dei giochi del Mediterraneo. In via d'Aquino sono stati installati i primi teleombreggianti colorati che entro la fine del mese completeranno l'allestimento urbano previsto per l'avvio della manifestazione del 21 di agosto. Le coperture decorate con i loghi dei giochi sono state ideate e progettate dall'architetta tarantina Claudia Pignatale, che ha curato l'intero intervento, dal concept alla resa estetica fino alla definizione della struttura. L'obiettivo è introdurre un elemento contemporaneo nel cuore del borgo Umbertino, capace di dialogare con le facciate storiche e allo stesso tempo offrire maggiore riparo dal sole a cittadini e turisti. Il modello si ispira alle esperienze già diffuse in Spagna, soprattutto in Andalusia, dove città come Cadice, Malaga e Siviglia utilizzano da anni coperture tessili per ridurre le temperature nelle strade più esposte. A Taranto, però, i teli non sono stati agganciati direttamente ai palazzi, soluzione che avrebbe richiesto l'autorizzazione dei singoli condomini. Le coperture poggiano invece su apposite strutture metalliche installate lungo la strada. Via d'Aquino si trasforma così in un corridoio ombreggiato, uno dei primi cambiamenti concreti della città in vista dell'appuntamento di agosto.
1: E sul tema non tarda ad arrivare la polemica da parte del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Taranto, il servizio.
2: Non è ancora stata completata, ma la nuova struttura destinata a sostenere i teleombreggianti in via d'Aquino in vista dei giochi del Mediterraneo ha già acceso il dibattito tra chi considera l'intervento una risposta concreta al caldo estivo destinata a rendere più vivibile il cuore commerciale della città e chi invece ne contesta il forte impatto visivo. Il confronto si fa sempre più acceso. A prendere posizione anche il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di un progressivo impoverimento della qualità estetica della città. Secondo i pentastellati, la struttura metallica rappresenta l'ultimo tassello di una lunga serie di interventi ritenuti poco rispettosi dell'identità del borgo. Casa Paesiello, Palazzo Troilo, il vicolo Nove Lune, il waterfront sul Mar Piccolo e la nuova pensilina del BRT, sconsideratamente accostata a quella Liberty, dicono, sono solo gli ultimi esempi di un'urbanistica sciatta, vera e propria paccottiglia dell'antibellezza. Il movimento si chiede se non fosse possibile adottare una soluzione meno impattante e più in sintonia con il contesto urbano, richiamando esempi già realizzati in altre città italiane ed europee. Per il movimento il nodo non è l'utilità dell'opera, ma il modo in cui si interviene su uno degli assi più rappresentativi del borgo. Da qui la richiesta al sindaco e all'assessore all'arredo urbano di spiegare le ragioni delle scelte progettuali e di rispondere alle osservazioni sollevate da una parte della cittadinanza.
1: Consegnati questa mattina i campi da basket 3x3 alla Villa Peripato e il secondo impianto di pertinenza del comune di Taranto, che durante i giochi fungerà da campo di riscaldamento e allenamento per le competizioni in programma sulla rotonda della villa. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
3: Mi hanno scritto tantissimi ragazzi che non vedono l'ora di poter venire a fare due tiri al canestro. Nella mia idea questo resta libero, quindi ognuno si porta la palla come se fosse un playground, poi tra ragazzi si coordinano tra di loro. L'unico punto, come dicevo prima, è fare in modo di prevenire gli attivi vandalici, perché sarebbe un peccato distruggere una struttura come questa.
4: Un nuovo spazio sportivo per Taranto e in particolare per il Borgo, consegnati questa mattina i due campi da basket 3x3 della Villa Peripato e il secondo impianto di pertinenza del Comune di Taranto.
3: questo è stato un intervento di circa 1 milione di euro, 700.000 euro di lavori, perché qui, se vi ricordate, c'era la vecchia piscina, è stata tombata, messa in sicurezza, è stato, diciamo, reso tutto possibile affinché sopra si potesse realizzare questi due campi da basket 3x3, i corpi illuminanti che servono appunto a illuminare anche in vista serale, e tutto quello che è necessario per garantire l'accessibilità di quest'area, gli scivoli laterali e le sedute laterali.
4: Lo spazio sarà utilizzato durante i giochi del Mediterraneo per il riscaldamento e l'allenamento delle squadre, che disputeranno poi le competizioni sul campo temporaneo che il comitato sta allestendo sulla rotonda della villa e che da domani all'1 agosto ospiterà il test event di Baseball 5 con un All-Star Games che promette di non passare inosservato. I due campi da basket al termine dei giochi resteranno invece a disposizione della cittadinanza, con grande importanza la sicurezza e infatti in fase di montaggio l'impianto di videosorveglianza. Ma l'intervento ha riguardato anche la riqualificazione dell'ingresso della villa che dà su Piazzale Kennedy.
3: Abbiamo realizzato un intervento di restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici. Abbiamo rifatto i bagni che erano chiusi, ormai abbandonati da diversi anni. Abbiamo realizzato l'ascensore che porta dal piano terra al primo piano della villa da questa parte, quindi abbiamo garantito l'abbattimento delle barriere architettoniche, e in più abbiamo realizzato un piccolo infopoint, come ci era stato richiesto, per la parte dei giochi del Mediterraneo di accessibilità, che ovviamente potrà essere aperto e utilizzato dal comune ogni volta che vorrà.
4: L'intervento di restauro della facciata e della fontana è stato particolarmente complesso, come spiegato dalla responsabile Antonella Lombardi, perché nel tempo l'umidità e le stratificazioni di vernice avevano creato una patina di copertura che impediva la lettura dell'opera originaria. Infine, attraverso un vecchio finanziamento di 1 milione di euro ottenuto dal comune, sono stati riqualificati alcuni vicoletti della villa, in cui l'asfalto è stato sostituito dal pavimento in resina drenante. Chima Servizi e la Direzione Ambiente provvederanno in questi giorni ad alcuni interventi su verde pubblico e spazi attigui.
3: Appena avremo nuovi finanziamenti, completeremo la riqualificazione dei vicoletti e delle aree verde, quindi la villa ha in vista, in procinto, un percorso di rigenerazione.
1: Sava inaugura il nuovo campo sportivo comunale, completamente riqualificato grazie alle opere dei giochi del Mediterraneo, un investimento da oltre 1 milione di euro che restituisce alla comunità un moderno spazio per lo sport, l'aggregazione e la crescita dei più giovani. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
0: Sava si prepara a inaugurare il rinnovato campo sportivo comunale, interessato da un ampio intervento di riqualificazione nell'ambito delle opere collegate ai giochi del Mediterraneo. Il taglio del nastro è previsto per venerdì 31 luglio alle ore 18. L'intervento, finanziato dal governo con oltre 1 milione di euro, ha riguardato il completo rifacimento del terreno di gioco, la sistemazione degli spalti, il recupero degli spogliatoi e la riqualificazione dell'area parcheggi. Per il sindaco Gaetano Picchierri, il nuovo impianto è destinato a diventare punto di riferimento per gli sportivi, le associazioni e l'intera comunità. La cerimonia sarà accompagnata da un ricco programma di iniziative. Dopo l'inaugurazione si disputerà un quadrangolare con la nazionale parlamentari, la nazionale medici di calcio, una rappresentativa delle forze dell'ordine e la formazione giuristi per lo sport. Previsti anche spettacoli degli sbandieratori, musica e momenti di intrattenimento. La giornata si concluderà con una cena di beneficenza in favore dell'Aido. Il campo sarà utilizzato anche durante i giochi del Mediterraneo e resterà poi a disposizione del territorio, un'eredità concreta che secondo l'amministrazione comunale dovrà essere tutelata attraverso una manutenzione costante affinché l'impianto continui a rappresentare uno spazio di sport, aggregazione e crescita per i più giovani.
1: Taranto rinnova il suo antico legame con Sant'Anna. Nella città vecchia la tradizionale processione ha richiamato numerosi fedeli, confermando una devozione che attraversa i secoli e continua ad unire fede, memoria e identità. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
0: Una devozione antichissima, capace di attraversare i secoli e restare viva nel cuore della città vecchia. Taranto ha rinnovato anche quest'anno il tradizionale omaggio a Sant'Anna, celebrata il 26 luglio con la processione lungo le strade del borgo antico. Il legame tra la santa e l'isola affonda le proprie radici nel Medioevo. Già nel 200, infatti, nella città vecchia sorgeva una chiesa a lei dedicata, una testimonianza della profonda venerazione che generazioni di tarantini hanno custodito e tramandato fino ai giorni nostri. Nella tradizione cattolica Cattolica Sant'Anna e San Gioacchino, genitori della Vergine Maria, rappresentano la famiglia, l'educazione e il passaggio dei valori tra le generazioni. Sant'Anna è invocata soprattutto dalle madri, dalle donne in attesa, dalle partorienti e dalle nonne, diventando nella devozione popolare un simbolo di protezione, cura e tenerezza. Numerosi fedeli hanno partecipato alle celebrazioni affidando alla Santa preghiere per la salute degli anziani, per le gravidanze, per i bambini.

0: e per la serenità delle famiglie. Un rito che non appartiene soltanto al passato, ma continua a unire la comunità e a rafforzare il legame tra fede, memoria e identità della città vecchia.
1: Il Festival della Valle d'Itria prosegue con una giornata che unisce riflessione e spettacolo. Domani al Chiostro di San Domenico un incontro che vedrà insieme la Croce Rossa Italiana ed il Festival, mentre in serata a Palazzo Ducale andrà in scena la prima replica della Carmen di Bizet nella sua versione originale del 1874. Noi ci colleghiamo con il presidente della Fondazione Paolo Grassi, Michele Punzi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Buongiorno Presidente. Allora, il Mediterraneo è il filo conduttore di questa edizione del Festival e domani lo ritroveremo in entrambi gli incontri che abbiamo accennato, ma che cosa li unisce?
2: Sì, è la scelta di legare tutta la programmazione del Festival ogni anno a un tema, ci permette di declinare quel tema in varie forme, quindi l'anno scorso guerra e pace e quest'anno Mediterraneo, quindi però a fianco all'aspetto artistico abbiamo voluto anche aprire una finestra su quelle che sono delle tematiche sociali di grande attualità. Domani un incontro in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con la presenza Martina Franca del Presidente Nazionale. Parleremo di Mediterraneo come luogo di cultura, di incontro di culture, ma purtroppo anche come luogo di morte, come luogo di emergenza che la Croce Rossa ci racconteranno come gestiscono appunto queste flussi migratori che arrivano qui sulle nostre coste e ragionando su un aspetto che chi fa cultura non pensa mai a costruire muri ma sempre a costruire ponti, e l'arte e la cultura sono un strumento importante proprio anche di accoglienza, quindi su questo discuteremo e poi domani sera la seconda rappresentazione di questa Carmen di Bizet che ha avuto un grandissimo successo nella sua debutto, sold out anche domani e nelle altre due recite, così come sold out sono tutti gli eventi del Festival della Valle d'Itria da qui fino al 2 di agosto, domenica e chiudiamo, soltanto gli ultimi posti disponibili per il dittico Stravinsky Catella, quindi con Pulcinella e la favola di Orfeo, quindi un festival che si approccia all'ultima settimana con grandi soddisfazioni sinora raggiunte.
1: Grazie al Presidente della Fondazione Paolo Grassi, Michele Punzi, e noi ci risentiremo sicuramente. Grazie, buona giornata. Bene, la nostra edizione di questo telegiornale termina qui. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo condotto dal direttore Dario Galitelli. L'informazione di Studio 100 tornerà poi questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Gentili telespettatori, ben trovati con il consueto appuntamento con la pagina sportiva di Studio 100. Diversi temi che tratteremo in questa nostra appendice del TG. Ovviamente sguardo attento, fisso sul Taranto Calcio. Quest'oggi parte il ritiro, ma non solo. Spazio anche al Martina, con il quale prosegue il mercato di Serie D. Poi un'intervista realizzata da Sky Sport 24 al ministro Abodi sul tema dei giochi del Mediterraneo, e in chiusura attenzione massima alla Prisma Volley, che disputerà il prossimo campionato di Serie C. Come anticipato però, apriamo con il Taranto Calcio. Parte quest'oggi ufficialmente la stagione dei rossoblù, il ritiro di Chianciano, che durerà sino a metà di agosto. C'è check-in da effettuare entro le 16 di oggi. Intanto si prosegue a scandagliare il mercato alla ricerca di elementi under che possano irrobustire, innalzare qualitativamente una rosa pronta per l'eccellenza, ma che riuscirebbe a dire la sua anche in caso di riammissione e in quarta serie. Di questo e di molto altro parliamo nel nostro servizio. La stagione 2026-2027 del Taranto prende ufficialmente il via con la partenza per il ritiro precampionato di Chianciano Terme, dove la squadra resterà fino al 13 agosto. Il direttore sportivo Danilo Pagni, nella conferenza stampa di venerdì, ha definito la rosa completa all'80%. A disposizione di mister Giuliatto 26 calciatori convocati, tra cui i giovani della Juniores Alessandro Galiano e Mattias Bevilacqua. Resta invece ai box Alessio Sansò, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio. Il club continua dunque a lavorare sul mercato, alla ricerca di under di qualità e di alcuni rinforzi capaci di alzare il livello tecnico di una squadra costruita per essere protagonista in eccellenza, ma pronta a giocarsi le proprie possibilità anche in caso di approdo in Serie D. Proprio sul fronte quarta serie, la strada verso una possibile riammissione resta complicata. Tramontata di fatto l'ipotesi del ripescaggio, il Taranto continua a sperare nel cosiddetto Lodo Taranto, sostenuto anche dall'iniziativa istituzionale del sindaco Piero Bitetti, atteso da un confronto con il ministro Andrea Abodi. Intanto dal 3 agosto partirà la campagna abbonamenti con prezzi invariati sia in eccellenza che in Serie D, possibilità di pagamento rateizzato e diritto di prelazione per la Coppa Italia ed eventuali playoff. Il primo test sul campo è in programma il 5 agosto contro l'Ancona, formazione del girone F di Serie D. Non solo Taranto, sul quale torneremo in chiusura di TG, restate quindi con noi. Parliamo anche di Serie D e del Martina, con un mercato in fermento dopo l'arrivo dell'estremo difensore Greliak. I biancazzurri hanno ufficializzato il rinnovo di una delle colonne portanti della squadra della scorsa stagione, ovvero quello di Alexis Dieng. Il Martina continua a costruire la squadra per la prossima stagione, muovendosi tra nuovi arrivi e conferme importanti della scorsa stagione. Il club biancazzurro ha ufficializzato l'ingaggio di Jakub Greliak, portiere classe 2007, un giovane estremo difensore dotato di struttura fisica importante e di grande determinazione, pronto a giocarsi le proprie possibilità e a difendere la porta dei biancazzurri. Sul fronte delle conferme invece prosegue l'avventura in Valle d'Itria di Alexis Dieng. Il difensore, ormai da anni punto di riferimento della squadra, vestirà ancora la casacca biancazzurra. Una scelta nel segno della continuità, premiando un calciatore che ha sempre garantito determinazione, affidabilità e spirito di sacrificio. Il mercato del Martina procede dunque su una doppia strada: inserire giovani di prospettiva e mantenere nello spogliatoio gli uomini che rappresentano l'identità del gruppo. Parliamo adesso di giochi del Mediterraneo, occasione per il territorio, non solo un accadimento, un avvenimento, una kermesse sportiva, ma anche l'occasione per un rilancio sociale della città, una festa di pace, una festa di popolo, ma anche dei popoli. Queste le parole del ministro Andrea Abodi, intervistato da Sky Sport 24.
1: I giochi del Mediterraneo di Taranto saranno molto più di una grande competizione sportiva. A ribadirlo è il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, intervenuto ai microfoni di Sky TG 24. Il ministro ha definito l'evento come una festa di popolo e di popoli, sottolineando la partecipazione di numerosi comuni e il lavoro portato avanti dal comitato organizzatore nonostante le difficoltà incontrate durante il percorso. Abodi ha inoltre rassicurato che non ci saranno extra costi e che il bilancio della manifestazione sarà chiuso in pareggio, evidenziando così la sostenibilità economica e organizzativa dell'appuntamento. Ma il valore dei giochi, secondo il ministro, va ben oltre gli impianti e le gare. L'obiettivo è offrire alla comunità tarantina un momento di entusiasmo e condivisione. C'è una popolazione che vive travagli, ha dichiarato Abodi, alla quale vogliamo offrire gioia sportiva per una pace sociale di cui Taranto ha necessità. Un messaggio che rafforza il significato simbolico dell'evento. I giochi del Mediterraneo rappresentano infatti anche un'occasione di incontro tra popoli e culture in una fase segnata da tensione e dramma internazionali. Per Abodi dunque Taranto 2026 non sarà soltanto sport, ma anche una partecipazione, riscatto e speranza.
0: Adesso parliamo di volley con la Prisma, Volley Taranto che si appresta a vivere il prossimo campionato di Serie C e si muove sul mercato con l'arrivo del classe 1992 Mattia D'Amicis.
1: La Prisma Volley Taranto aggiunge esperienza e identità tarantina al roster che affronterà il prossimo campionato di Serie C. Nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia rosso-blu Mattia D'Amicis, opposto tarantino classe 1992, chiamato a mettere qualità, solidità e personalità al servizio del gruppo. Negli ultimi anni D'Amicis ha maturato una lunga esperienza tra Serie C e Serie B, indossando le maglie di Vibrotech Taranto, Adria Volley e Frascolla, prima del ritorno alla Vibrotech nella scorsa stagione. Il nuovo posto rosso-blu sarà dunque uno dei giocatori più esperti della squadra, costruita dalla società con un mix tra giovani di prospettiva ed elementi abituati a gestire i momenti più delicati delle partite.

0: partite. Domicic ha parlato di un campionato difficile, ma anche della volontà di affrontarlo con entusiasmo e responsabilità, promettendo massimo impegno per onorare la maglia della Prisma. Per lui si tratta inoltre di un ritorno dal forte valore affettivo. Da bambino seguiva la squadra di Superlega e il percorso del padre Ennio Domicic, allenatore capace di condurre l'under 16 della Prisma fino ad uno storico terzo posto nazionale. Un legame profondo dunque tra famiglia, pallavolo e città, e adesso Mattia Domicic è pronto a scrivere un nuovo capitolo in rossoblù. Adesso l'ultima ora perché parliamo quasi di tema di cronaca, perché un incendio è divampato nella mattinata odierna all'interno della recinzione che delimita il nuovo stadio Erasmo Iacovone, fuori dal perimetro di gioco ovviamente, ma all'interno della recinzione. Le immagini che vi stiamo mostrando in questo momento testimoniano come questo piccolo incendio abbia provocato minimi danni alla recinzione che delimita il perimetro dell'impianto, del nuovo impianto del quartiere Salinella. L'incendio è stato domato in pochi minuti. Sono in corso di accertamento le motivazioni che hanno portato a tale incendio. Da una prima ricostruzione, da quanto ricostruito, da quanto pervenuto presso la nostra redazione, a causare l'incendio stesso sarebbe stato del materiale incendiario lanciato all'interno dello stadio. Ripeto, sono attualmente in corso di svolgimento le indagini che porteranno poi a chiarire effettivamente quali sono state appunto le cause. Questo ciò che accade allo stadio Erasmo Iacovone, cantiere che ormai procede e che a breve sarà nelle disponibilità della struttura commissariale e dei giochi del Mediterraneo. Oggi però, come vi abbiamo anticipato, parte il ritiro del Taranto, ritiro che si terrà a Chianciano e che durerà sino al 13 di agosto. Da oggi vi comunichiamo, saremo a seguito del... Rientriamo con le immagini studio. Da oggi sino a chiusura del ritiro saremo a seguito del club rossoblù con diversi collegamenti nel nostro TG e nelle pagine di approfondimento sportiva e non solo, con il nostro inviato Giuseppe Delli Santi, che proprio in questo momento è arrivato a Chianciano e che sarà la nostra voce e il nostro volto a partire da questa edizione di 100 Sport sino alla conclusione del ritiro. Giuseppe, buongiorno, ben trovato, anzi ben arrivato direi.
1: Grazie Dario, sì, buon pomeriggio a tutti. Siamo arrivati praticamente da pochissimo qui con la troupe e siamo insomma arrivati qui in hotel. Iniziamo a fare i primi preparativi e poi prepareremo insomma quello che ci sarà da fare in vista di questo ritiro che comincia oggi e lo sarà fino al 13 di agosto. Un Taranto che sarà impegnato a creare un gruppo importante, come abbiamo già detto negli giorni scorsi, e sarà fondamentale naturalmente realizzare un qualcosa di solido per ovviamente programmare al meglio una nuova annata sportiva. Quindi ci attendono ore importanti. Adesso diciamo che ci prendiamo anche qualche oretta di riposo per noi che abbiamo viaggiato e poi inizieremo, ecco, a ragionare, ecco, con la squadra.
0: Meritato riposo, però dato che sei lì, io approfitto di questa tua presenza, che sarà una costante in questo periodo nel quale seguiremo il Taranto con ancora maggiore attenzione, essendo lì sul posto e raccontando le emozioni e le sensazioni che si vivono in presa diretta nel ritiro del Taranto. Io faccio un sunto con te perché, facendo un piccolo salto indietro di qualche giorno, il DS Pagni ha parlato di una squadra completa all'80%, una squadra che ha bisogno di qualche puntello, di qualche calciatore in grado di alzare ancora ulteriormente il livello tecnico della squadra che è costruita senza ombra di dubbio per vincere in eccellenza, ma chissà anche per ben figurare laddove dovesse arrivare questo benedetto lodo Taranto. Ma non solo, si va a caccia di profili under, e questa è una difficoltà del mercato perché ad agosto gli under, come ben sappiamo, a luglio come ben sappiamo, sono già a Casati, ma è una squadra che sin da questo momento risulta essere competitiva anche grazie alla figura di un mister giovane che rappresenta il futuro, ma che porta in dote un'esperienza importante con diverse caps in Serie A e in Serie B, ovvero Alberto Giuliatto.
1: Sì, assolutamente Dario, effettivamente così. Il DS Pagni è stato chiaro nei giorni scorsi, la squadra è completa all'80%, quindi bisognerà valutare naturalmente il lavoro di mister Giuliatto sul campo e da lì inizieranno anche a capire quali potrebbero essere eventuali rinforzi. Dicevi giustamente tu prima.

0: under naturalmente saranno un plus importante per questo Taranto. C'è bisogno di guardare naturalmente tutto in maniera oculata e ovviamente qualora dovessero esserci le necessità per rinforzare la squadra, la società sarà come sempre al lavoro, però è ovvio che adesso c'è bisogno di vederli all'opera. Si aspetta qui del resto tutta la squadra già a partire dalle 16 e sarà fondamentale naturalmente capire quali saranno le prime mosse anche nei primi allenamenti per capire appunto quale sarà l'operazione a tutti gli effetti.
1: Appuntamento quindi a partire dalle 16 sui nostri canali social attraverso i quali Giuseppe De Lisanti ci
0: Vedete alle
1: aggiornerà
0: spalle
1: sul.
0: tra l'altro arrivare qualcuno, eh?
1: Aspettiamo che arrivino alle 16, insomma, ma noi siamo qua pronti, abbiamo sguinzagliato De Lisanti e quindi come al solito vi racconteremo in presa diretta. Grazie Giuseppe, meritato riposo per te, non più di un paio d'ore, massimo 2 ore.
0: Assolutamente,
1: Grazie,
0: assolutamente,
1: buon
0: massimo uno o
1: lavoro.
0: 2 ore. Grazie a te,
1: Massimo,
0: buon pomeriggio.
1: massimo. Con il collegamento da Chianciano Terme, con questo antipasto di quello che ci aspetterà nei prossimi giorni, noi chiudiamo il nostro TG sportivo. L'appuntamento è con il countdown, il conto alla rovescia dei giochi del Mediterraneo, assieme ad Angelo Di Leo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Buon pomeriggio, bentrovati, il conto alla rovescia riprende. 25 giorni, 10 ore, 31 minuti e 58 secondi alla serata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, ovvero al 21 agosto 2026, qui a Taranto, in prima serata allo Stadio Iacovone. Roberta Chiurlia, benvenuta.
4: Grazie per l'invito, buongiorno a voi.
3: Roberta Chiurlia è, al di là di ogni retorica e frase fatta, è davvero un'eccellenza dello sport tarantino. Vi dico solo due o tre cose. Due Olimpiadi, Tokyo-Parigi, 8 campionati del mondo, 7 campionati europei, per 5 o 6 volte
4: Sì.
3: miglior arbitro donna europea. Di cosa? Di judo. Era un'atleta, Roberta, di grande livello, è diventata una grandissima arbitro di spessore mondiale. Allora, Roberta, come stai aspettando i tuoi giochi?
4: È una sensazione particolare perché per la prima volta un grande evento si svolge nella mia città, quindi è un'emozione diversa rispetto a quelle che provo durante le altre competizioni, quindi in realtà ho un misto tra aspettative, preoccupazioni, quindi ansia positiva.
3: Ansia da prestazione dell'arbitro
4: No,
3: esiste?
4: no, no, no, quello sempre, guai a non averla, però in questo caso è proprio riferito a tutta la manifestazione, perché ripeto, svolgendosi nella nostra nazione, ma nella mia città in particolare, è tutto nuovo per me. Perché anche in base al ruolo che svolgo, non arbitro in Italia credo da 6-7 anni, quindi è una nuova emozione anche questa per
3: Ecco,
4: me.
3: sei venuta con la divisa non da arbitro, ma con una
4: No,
3: maglietta della
4: della Federazione
3: International
4: Internazionale.
3: Judo Federation. È la
4: Sì.
3: prima volta che arbitri una competizione internazionale qui, ovviamente, perché non mi pare di ricordare competizioni internazionali di judo a Taranto.
4: No, a Taranto.
3: Nazionali sì.
4: Sì, internazionali e di questa portata no. Ho officiato altre competizioni a livello internazionale in Italia, però ovviamente di un livello inferiore, un livello europeo. Qui sono coinvolti 3 continenti, quindi il livello è superiore.
3: Allora, chi ha arbitrato a Tokyo, a Parigi e alle Olimpiadi, chi ha arbitrato 8 volte un mondiale e 7 volte un europeo, sa di cosa stiamo parlando. Molti tarantini, molti di noi ancora forse non ci rendiamo conto di quello che sta per accadere di bello. Come te l'immagini questa città per 3 settimane? Spiegala ai nostri concittadini.
4: Diciamo, l'evento ovviamente, come dicevo poc'anzi, coinvolge 3 continenti, quindi è una sorta di mini Olimpiade, invece
3: Tu
4: di
3: sei
4: cinque,
3: abituata spesso a 5.
4: sì, invece di 5 continenti, 3, però credo che per questa città sia una grossissima opportunità e spero che i nostri concittadini, soprattutto i giovani, capiscano e si avvicinino a questa manifestazione con il giusto giusto approccio.

0: approccio, ecco, quindi invito tutti a partecipare come volontari, come semplici spettatori, magari anche a conoscere discipline che sino ad oggi non sono così note come quelle più comuni, e quindi ci darà la possibilità ai nostri giovani di avvicinarsi ad altri sport.
1: Infatti capita che in occasione di queste grandi competizioni scopriamo mondi, sacrifici, esatto, grandi passioni, lavoro giorno per giorno, spesso non remunerato come nel calcio, nel basket, nel volley, nel tennis, nello sci, nel ciclismo, ecco, ho detto un po' il gota, sì, no, del professionismo, però è chiaro che c'è lo stesso impegno, la stessa abnegazione, a volte anche doppia e tripla, gli stessi sacrifici. Tu stessa 2-3 mesi fa in trasmissione con me ci hai raccontato di come si sia disposti anche a rinunciare a qualcosa del privato pur di adoperarsi nella propria passione. L'arbitro di judo, come si prepara, Roberta, a questa competizione? Ti stai allenando? Spiegaci.
0: Gli arbitri che appartengono al gruppo del World Judo Tour, che è il top della professionalità dal punto di vista arbitrale, è in continua formazione, in continuo allenamento, e quindi non smettiamo mai. Dopo 10 giorni dall'evento dei Giochi del Mediterraneo ci sarà un'altra gara di qualificazione olimpica a Budapest, quindi anche di preparazione per i mondiali che poi ci saranno a ottobre a Baku. È un costante impegno, un costante allenamento e una costante formazione sia dal punto di vista teorico che pratico.
1: Roberta, ringraziando Martino Vinci che è qui con noi, avviciniamoci un po', andiamo verso... Allora, il monumento al marinaio, il castello, tu sei di Taranto, arrivano turisti, navi, spesso ci vengono a incontrare. Ecco, allora, raccontiamo, do le spalle un secondo, eccoci qua, Martino. Allora, raccontiamo, judo, il programma dei Giochi del Mediterraneo, dove, da quando a quando?
0: I nostri giochi si svolgeranno a Martina Franca, al Pala Voetila, e in realtà tutta la nostra federazione, cioè anche la lotta e il karate, svolgeranno le loro competizioni a Martina. Il judo in particolare dal 28 al 30 di agosto, le fasi preliminari saranno durante la mattinata e le fasi finali nel pomeriggio. Ci saranno 2 giorni di gare individuali ed una squadra mista, quindi 3 donne e 3 uomini che rappresenteranno la loro nazione nelle loro categorie di peso.
1: Martino, mentre parliamo abbiamo uno spettatore particolare, guardalo, ecco. Vedi, Roberta, ci sta osservando e ci sta ascoltando, questa è la bellezza di vivere in un posto di mare. Prego, prego, Roberta, riguadagna, grazie Martino. Era bello vederlo perché lo stavo guardando mentre parlavi. Quindi Martina Franca, il sì. 21 agosto ci sia l'inaugurazione. Sei riuscita, perché non è stato facile?
0: Non sono riuscita e mi dispiace perché molti parteciperanno e vedremo se ci sarà la possibilità, altrimenti sicuramente parteciperemo a quella di chiusura, spero almeno.
1: Allora, una donna, una professionista come te dello sport, tu sei anche una professionista della vita, sei un avvocato, ma qui parliamo di judo e di sport in generale. L'impiantistica sportiva, tu per anni sei stata al Fiere, in città, dei dibattiti che hanno fatto da pungolo, assenza di spazi, problemi logistici, difficoltà per i giovani di trovare. Ecco, questo alibi è caduto, ammesso che sia stato un alibi per le difficoltà tarantine. La gestione dal 4 settembre, come ti immagini la gestione di questa impiantistica importante che resta in dote?
0: Io spero che ci sia una sinergia tra le istituzioni e le associazioni locali. Perché come hai detto tu, alibi non ce ne sono più, le strutture sono all'avanguardia, ovviamente bisognerà poi contestualizzarle a quelle che è la nostra realtà locale, a quelle che sono le esigenze di tutti gli sport e non solo di quelli che più popolari, diciamo. Quindi io faccio anche parte del tavolo dello sport del Comune di Taranto, si sta lavorando tanto, si sta cercando di fare delle proposte serie e concrete, anche tenuto conto comunque dei costi gestionali di questi impianti e di quelle che sono le realtà locali, ecco. Non è una cosa semplice avere delle strutture nuove, delle strutture così all'avanguardia, non è una cosa strettamente collegata al fatto di poterle anche utilizzare nella maniera più corretta, quindi su questo penso che le istituzioni debbano davvero impegnarsi come si stanno impegnando, cercare di fornire una prospettiva diversa alla nostra città.
1: È più una scommessa o un esame da superare?
0: Entrambe, credo, però se dovessi fare una percentuale più scommessa che resta.
1: Bene, allora, ripetiamo l'appuntamento judo, Martina Franca.
0: Sì, dal 28 agosto al 30 agosto.
1: Dal 30 agosto, allora, sì. Noi riguadagniamo il tabellone. Martino, prego, Roberta, fammi strada, Torniamo lì.

0: vai, vai, vai verso la tua destra, eccoci qua. Allora, 25 giorni, 10 ore, 23 minuti, quasi 22 minuti. Noi salutiamo Roberta, grazie.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie, grazie.
0: In bocca al lupo, verremo a Martina Franca a tifare per tutti, perché in queste competizioni si tifa per tutti. A proposito, sono i tuoi primi giochi del Mediterraneo?
1: No, secondi. Nel 2018 ho partecipato a Tarragona, a quelli di Tarragona in Spagna, e sono stati anche una delle mie prime competizioni.

0: inizio, ecco.
1: Bene, bene, allora, conto a rovescia continua, domani riprenderemo quando i giorni saranno 24. Ci vediamo dopo il TG Sport, più o meno su Studio 100, intorno alle 14.35-14.40. A domani.
0: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.

Consiglio, signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori Presidenti delle Commissioni Difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità.

0: stabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il Maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli.

tagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo, identico a quello dei Lupo, ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da quattro fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri, il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria, consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali, è dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente

0: Studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durande la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'Arsenale Nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durande la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durande la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico, sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand La Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando.

0: Questa importante missione della Marina Italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
1: Buonasera, comandante, mi sente?
2: Buonasera, la sento piano, ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e Maestrale.
1: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora, comandante, come procedono queste operazioni?
2: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo, in particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan, quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
1: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
2: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
1: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
2: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
2: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
2: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della Penne c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche 2 donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti, era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutare.

0: parlo. Quando è partito Stefano Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
1: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
2: Ciao amore.
1: Un messaggio, dai, un messaggio.
2: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
1: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
2: Natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
1: Stai aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
3: Ah, qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
3: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
3: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
3: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
3: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
3: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
3: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, accidenti. Navetna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
1: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave.

in porto che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, generalmente quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. È ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generalità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand la Penne e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri.

0: La missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale.
1: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
2: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
1: Che tipo di missione è stata questa?
2: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
1: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
2: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
1: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
3: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
1: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
3: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
1: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
3: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
1: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
4: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
1: Adesso chi vi attende a casa?
4: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
1: Quindi non era qui a salutarla?
4: No, oggi è lunedì. Quindi.
1: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
4: A casa. A casa, era ora.
1: Bentornate.
4: Grazie.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto...

toccare terra, gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo, temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le

0: delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'Aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti.

0: sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi, è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
1: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: componente di aspirazione, va? Con il piano di
1: permesso,
2: sì, lo so,
1: permesso, scusate.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

0: Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'Aquila delle Frecce Tricolori, qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'Aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'Aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'Aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani l'uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via!

con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle frecce tricolori che era all'ingresso adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il Tonneau Lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari, guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata. Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il

la prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lozzova, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

Subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide. Seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono, ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino. Alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonneau. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonneau e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100 tra pochissimo, la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con la polemica sulla Tari, rincari tra il 6 e l'8%, esplode la protesta delle opposizioni, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, ma anche Casa Artigiani accusano l'amministrazione di scaricare ancora una volta l'inefficienza del servizio e i costi su cittadini e sulle imprese. Poi parliamo di Ex Ilva con il tavolo al Ministero del 28 di luglio, in un'intervista pubblicata dal giornale relativa a Davide Esperti, segretario della UILM. C'è volontà di risolvere il problema, ma senza un progetto credibile. Le alternative occupazionali, il rischio è una bomba sociale. E poi ancora non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale. Il movimento è tornato nella serata di ieri in Piazza Maria Immacolata. Sull'altro fronte si registrano le dichiarazioni del consigliere PD Luca Contrario, che respinge ogni richiesta di solidarietà. Questo è molto altro nel nostro TG.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua

0: gruppo ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Il 28 luglio, nuovo vertice decisivo a Roma sul futuro dell'ex Ilva. Intanto, in un'intervista pubblicata da Il Giornale, il segretario generale della UILM, Davide Esperti, avverte: senza un progetto credibile e vere alternative occupazionali, il rischio è una bomba sociale. Aumento della Tari tra il 6 e l'8%, esplode la protesta. Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani accusano l'amministrazione comunale di scaricare ancora una volta su famiglie e imprese i costi e le inefficienze del servizio rifiuti. Non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, finito al centro dell'attenzione nazionale, commentato anche da Roberto Vannacci. Il movimento è tornato in piazza con il deputato Rossano Sasso, mentre il consigliere comunale del PD Luca Contrario respinge ogni richiesta di solidarietà. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione della domenica parlando di Ilva, una vera e propria bomba sociale, l'ha definita Davide Esperti, il segretario della UILM, attraverso le colonne del giornale. Avverte: serve una soluzione che possa puntare a risolvere una volta per tutte il problema occupazionale, ma anche quello ambientale. Il 28 luglio il futuro dell'ex Ilva tornerà al centro del confronto a Roma. Governo e sindacati sono attesi a un vertice che dovrà finalmente chiarire il destino dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. Alla vigilia dell'incontro, il nuovo segretario generale della UILM, Davide Esperti, in un'intervista pubblicata da Il Giornale, avverte: senza un progetto credibile e vere alternative occupazionali, il rischio è una bomba sociale. Il futuro dello stabilimento passa da una trasformazione profonda, ma il conto non può essere scaricato sui lavoratori. Secondo tecnici e osservatori, mantenere l'attuale acciaieria con circa 10.000 dipendenti sarebbe economicamente insostenibile. Esperti riconosce che la transizione comporterà inevitabilmente un ridimensionamento occupazionale, ma chiede al governo un progetto credibile e soluzioni alternative per chi resterà fuori. Ricollocazioni, nuovi investimenti e strumenti di tutela per la UILM, serve un insieme di interventi capace di evitare una crisi sociale. Oggi però, denuncia Esperti, l'acciaieria è quasi ferma e non esistono ancora veri progetti alternativi. Il giudizio sull'ipotesi Jindal è durissimo. Qualora venisse confermato il piano conosciuto finora, il governo si assumerebbe la responsabilità di una bomba sociale e si aprirebbe uno scontro molto duro con il sindacato. Da qui la richiesta di chiarezza al tavolo romano: basta rinvii, qualcuno ci dica finalmente la verità sul destino dello stabilimento e dell'occupazione. Per Taranto le alternative potrebbero essere il porto, la logistica e il polo dell'eolico offshore, settori annunciati da anni ma mai realmente decollati. Il problema, conclude Esperti, è sempre lo stesso: mancano investitori, soggetti attuatori e risorse concrete, e quando arriverà il momento delle responsabilità, gli interessi di parte torneranno a bloccare tutto. Adesso cambiamo argomento, parliamo di politica. Non si placa la polemica relativa all'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, finito al centro dell'attenzione dei media di tutta Italia. Dopo l'accadimento della mattina di sabato nel pomeriggio, il movimento è tornato in piazza, Piazza Maria Immacolata. Non ci faremo intimidire, questo il commento di Rossano Sasso. Non si placa la polemica per l'assalto al gazebo di Futuro Nazionale, un episodio che ha richiamato l'attenzione dei media nazionali e sul quale è intervenuto anche il generale Roberto Vannacci. Dopo il danneggiamento avvenuto in mattinata, il movimento è tornato sabato pomeriggio in Piazza Maria Immacolata, riallestendo il banchetto dedicato alla raccolta firme sulla legittima difesa. All'iniziativa ha partecipato anche il deputato Rossano Sasso, responsabile regionale di Futuro Nazionale Puglia, giunto in città per manifestare la propria vicinanza agli organizzatori. Secondo la ricostruzione fornita dal movimento, una quindicina di persone avrebbero assalito il presidio distruggendo la struttura. Sul posto era stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma. Futuro Nazionale ha definito l'accaduto come un atto intimidatorio, decidendo però di non annullare l'iniziativa e di tornare in piazza poche ore dopo. Non ci facciamo intimidire, non arretriamo, hanno ribadito gli esponenti del movimento, rivendicando il diritto a svolgere liberamente la propria attività politica. Proseguono intanto gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'episodio e individuare eventuali responsabili.
1: E proprio nel TG delle 14 su questo argomento abbiamo ascoltato il referente cittadino di Futuro Nazionale, Francesco Battista.
2: Sì, è chiaro che episodi avvenuti in mattinata di ieri, appunto di sabato, non ci hanno fermato, anzi, tutt'al più ci hanno spronato a fare ancora di più quello che stavamo facendo. Alcune persone che si ritengono antifascisti poi fanno in realtà quello che dicono che loro che fascisti fanno, cioè sono i primi a non rispettare le idee altrui. Noi continueremo comunque sia, come sta succedendo in tutta Italia, a fare il gazebo questa settimana, anche la prossima. Nella prossima settimana, come già anticipato l'onorevole Sasso, ci recheremo in questura a fare delle denunce, perché chiaramente ci sono degli illeciti, insomma, che eventualmente la polizia dovrà perseguire. Alcuni illeciti possono essere perseguiti solo su denuncia, quindi non ci tireremo indietro. Quindi chi continua a comportarsi in questa maniera saprà che ogni volta che verrà da noi si beccherà una denuncia. Non è chiaramente sempre, non è un avvertimento, non è una minaccia, è semplicemente il rispetto delle regole e delle idee altrui.
1: Non ci lasceremo intimidire, il commento di Rossano Sasso, ma insomma è il pensiero che penso valga per tutti i militanti, per tutti gli iscritti a Futuro Nazionale dopo questo accadimento.
2: Sì, ripeto, ieri sono venuti, abbiamo raccolto oltre 150 firme nell'arco della serata. Molti cittadini in maniera spontanea che passavano di lì ci hanno dimostrato, insomma, la loro vicinanza. Alcuni addirittura ci hanno lasciato il numero di telefono per poter partecipare ai prossimi gazebo che organizzeremo sempre nel centro e anche in altri comuni della provincia. Quindi non ci fermeremo dietro nessuna minaccia, dietro nessun tentativo di non poter far rispettare le norme, visto che la nostra manifestazione era ampiamente organizzata e comunicata agli enti preposti, cioè al Comune per l'occupazione suolo pubblico e anche alla Questura e alla Digos per un discorso di sicurezza pubblica.
1: Noi andiamo avanti, ma restiamo sul tema perché nella mattinata odierna abbiamo ricevuto un comunicato stampa da parte del consigliere PD Luca Contrario, che ha espresso la propria volontà di non manifestare la propria solidarietà nei confronti di quanto accaduto, delle persone che sono rimaste coinvolte nell'accadimento di sabato mattina. Guardiamo il servizio. Nessuna solidarietà a Futuro Nazionale, netta la posizione espressa da Luca Contrario, consigliere comunale di Taranto del PD, dopo la contestazione che ieri ha portato all'interruzione di un banchetto informativo del movimento da parte di un gruppo di attivisti antifascisti. Il consigliere comunale racconta di aver ricevuto numerosi messaggi privati con la richiesta di manifestare vicinanza al movimento, ma respinge senza esitazioni ogni ipotesi di solidarietà. Secondo l'esponente politico, Futuro Nazionale sarebbe portatore di messaggi discriminatori e pericolosi, legati alla xenofobia, alla cosiddetta remigrazione, agli attacchi contro la comunità LGBTQ+, i diritti delle donne e le persone fragili. Non si può invocare la tolleranza quando si difendono idee che negano la dignità degli esseri umani, afferma Contrario, richiamando il proprio giuramento alla Costituzione italiana, definita antifascista perché nata dalla Resistenza. Nel suo intervento ribadisce quindi di voler stare dalla parte di chi difende e amplia i diritti e mai al fianco di chi, a suo giudizio, richiama simboli, linguaggi e ideologie nazifasciste. La conclusione è altrettanto dura. Taranto, sostiene Contrario, deve restare una città democratica, libera e antifascista, lontana da ogni visione della società fondata sull'esclusione e sulla discriminazione. Cambiamo argomento, ci spostiamo in provincia. Ombrelloni scaraventati in aria e tantissima paura ieri tra la Marina di Manduria e Campomarino, dove fortissime raffiche di vento hanno costretto diversi bagnanti a lasciare gli stabilimenti balneari. Tanta paura, una donna di 69 anni ferita e medicata all'ospedale Giannuzzi di Manduria per una ferita alla testa. Ombrelloni scaraventati in aria, sdraio trascinate sulla sabbia e bagnanti in fuga alla ricerca di un riparo. Sono stati momenti di paura lungo il litorale ionico colpito nella tarda mattinata di sabato da una violenta e improvvisa raffica di vento. Il fenomeno ha interessato in particolar modo Marina di Manduria e Campomarino di Marugio, concentrandosi nella zona di Lido Cavalieri. La forza del vento ha sollevato e sradicato ombrelloni e attrezzature balneari, strappando dalla sabbia persino alcuni dei piantoni utilizzati per l'ancoraggio. Un episodio riconducibile
3: definire tecnicamente a un downburst, una raffica discendente particolarmente intensa che in pochi istanti ha seminato il panico tra i numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia. Nel caos alcune persone sono rimaste lievemente ferite, le conseguenze più serie hanno riguardato una donna di 69 anni colpita durante il violento fenomeno all'interno di uno stabilimento balneare di Campomarino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la donna all'ospedale di Manduria. La paziente è arrivata al pronto soccorso con una lieve ferita alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Numerosi oggetti personali catturati dalle raffiche e spinti lontano sono andati perduti. Terminata l'emergenza, la situazione è gradualmente tornata alla normalità, mentre sono iniziate la conta dei danni e le operazioni di messa in sicurezza delle aree interessate.
1: Restiamo in provincia, questa volta per un grave incidente, ci spostiamo a San Marzano di San Giuseppe, grave incidente stradale nel pomeriggio, una moto e un monopattino elettrico si sono scontrati in via Roma nel centro abitato per cause ancora in corso di accertamento. Nell'impatto sono rimasti feriti due conducenti, entrambi giovani di circa 20 anni, ad avere la peggio sarebbe stato il ragazzo alla guida del monopattino che dopo lo scontro avrebbe perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure prima di trasferire entrambi i feriti in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire eventuali responsabilità. Lo abbiamo anticipato nei titoli, monta la protesta relativa all'aumento della Tari tra il 6 e l'8%, Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle, Casa Artigiani accusano l'amministrazione comunale di riversare gli aumenti e l'inefficienza del servizio sui cittadini e sulle imprese.
3: Una nuova stangata potrebbe abbattersi sulle famiglie e sulle imprese tarantine. L'annunciato aumento della Tari, stimato tra il 6 e l'8%, accende lo scontro politico e istituzionale sulla gestione del servizio rifiuti. A puntare il dito contro l'amministrazione comunale sono Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Casa Artigiani Taranto che contestano il rincaro e chiedono maggiore trasparenza sui conti di Chimambiente. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri parla di un aumento ormai ricorrente che finirà per pesare sui contribuenti senza, sostiene, un corrispondente miglioramento della raccolta e della pulizia della città. Nel mirino anche la soppressione dell'esenzione Tari per gli studenti universitari fuori sede, una decisione ritenuta penalizzante per le famiglie che già sostengono i costi degli studi. Secondo Vietri, l'amministrazione Bitetti starebbe scegliendo la strada dell'aumento della pressione fiscale anziché intervenire sull'efficienza del servizio e sul risanamento della partecipata. Fratelli d'Italia ha quindi chiesto un consiglio comunale monotematico su Chimambiente per fare chiarezza sui costi, sulla gestione delle risorse e sulle possibili agevolazioni. Duro anche il Movimento 5 Stelle, il consigliere Gregorio Stano definisce il rincaro l'ennesima stangata ingiustificata e contesta un costo complessivo del servizio salito quasi a 55 milioni di euro senza risultati adeguati per cittadini e attività economiche. I pentastellati denunciano inoltre l'assenza di un confronto con opposizione e cittadinanza e annunciano battaglia in consiglio comunale per chiedere una revisione dei costi. La protesta arriva anche dal mondo produttivo. Casa Artigiani Taranto giudica profondamente sbagliato il metodo seguito, sottolineando di aver appreso dell'aumento attraverso la stampa e senza alcun confronto preventivo con le associazioni di categoria. Il segretario provinciale Stefano Castronovo ricorda che artigiani e piccole imprese devono già affrontare il caro utenze, l'aumento delle materie prime e del costo del lavoro. Le imprese non possono essere considerate un banco, ma afferma Castronovo. La richiesta comune è chiara: prima di aumentare ancora le tasse, il comune spieghi i costi, migliori il servizio e rimetta in ordine Chimambiente.
1: E adesso torniamo in provincia, a Ginosa, perché il coordinamento ionico rifiuti boccia totalmente il progetto di ecologisti che annuncia battaglia. Nel mirino va il via libera del governo, Taranto ha già pagato abbastanza. Guardiamo il servizio.
3: Taranto ha già dato abbastanza, è un no senza appello quello del coordinamento ionico tematico rifiuti al progetto ecologistic di Ginosa dopo il giudizio positivo di compatibilità ambientale arrivato dal Consiglio dei Ministri. Al centro del progetto c'è anche una centrale termoelettrica alimentata dalla frazione plastica non recuperabile, una scelta che secondo il coordinamento passa sopra il parere negativo espresso nell'ottobre 2025 dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura. Quel documento documento aveva segnalato pesanti criticità, parlando di trasformazione del paesaggio e frammentazione di un'area agricola tutelata dal piano paesaggistico regionale. Da qui l'accusa. Ancora una volta la provincia di Taranto viene scelta per ospitare impianti ad alto impatto dopo decenni di sacrifici ambientali e sanitari. Il coordinamento richiama anche le direttive europee, che indicano una strada precisa: prima prevenire, poi riutilizzare e riciclare. Solo alla fine recuperare energia, bruciare rifiuti, secondo il comitato, non è transizione ecologica, ma il fallimento delle politiche di riduzione e prevenzione. Nel mirino finisce anche la politica. Dove sono, si chiede il coordinamento, i consiglieri provinciali e regionali e i parlamentari eletti nel territorio ionico? Il coordinatore Francesco Quarto annuncia battaglia in tutte le sedi istituzionali e giudiziarie. Il messaggio è chiaro: la provincia di Taranto non può continuare a diventare la destinazione finale degli impianti che altri territori non vogliono.
1: E sull'argomento abbiamo ascoltato il parere del coordinatore del coordinamento provinciale ionico tematico rifiuti, Francesco Quarto.
4: Ancora una volta il governo individua Taranto e la sua provincia come zona sacrificabile, dando giudizio positivo attraverso il Consiglio dei Ministri al progetto della Ecologist S.P.A., un inceneritore nella zona di Ginosa che brucerà plastica non riciclabile. C'è già un giudizio negativo del Ministero della Cultura, tra l'altro vincolante, che individua quel territorio come area agricola tutelata dal piano paesaggistico territoriale della nostra regione. Ma tra l'altro anche l'Europa ci indica una strada diversa, che parte attraverso la prevenzione, il riciclaggio e solo infine bruciare i rifiuti per avere energia. Noi ci chiediamo: perché tutto questo nella nostra provincia? Perché questo accadimento sulla Puglia, in particolare nella nostra provincia? Perché ancora qui impianti, e qui sottolineo la discarica Lutum, che battaglia che il coordinamento sta portando avanti per evitare un ulteriore scempio ecologico e soprattutto sanitario nella nostra provincia orientale. E soprattutto perché la voce dei nostri rappresentanti istituzionali eletti, i consiglieri provinciali, regionali, ma soprattutto i parlamentari, dove alcuni spingono affinché questi impianti vengano portati sul nostro territorio. Perché tutto questo? Noi porteremo avanti insieme all'amministrazione comunale di Ginosa, attraverso i comitati locali, in particolare il comitato No Termovalorizzatore Ginosa e Ginosa Marina, questa battaglia, tra l'altro evidenziata già in un convegno oltre la discarica che abbiamo effettuato nel mese di maggio proprio nel teatro Alcarez a Ginosa. Porteremo avanti questa battaglia, che non è solamente una battaglia, ripeto, diciamo civica, ma è una battaglia proprio che riguarda la salvaguardia della salute dei cittadini, perché questi sono impianti altamente inquinanti, la plastica porta inquinamento e noi diciamo no all'inquinamento sui nostri territori. La provincia di Taranto ha già dato, è ora di fermare questo scempio.
1: E adesso parliamo di transizione ecologica. Il comune di Taranto ha pubblicato tre gare per la progettazione degli interventi relativi al Green Belt finanziati dal JTF, al centro parchi, aria verde e nuovi spazi pubblici per una città più verde e connessa. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
5: Il progetto Green Belt entra nella fase operativa. Il Comune di Taranto ha pubblicato tre gare per affidare i servizi di progettazione relativi ai primi interventi finanziati attraverso il Just Transition Fund. I bandi riguardano la riqualificazione del Parco Piero Angela e delle aree verdi di Paolo VI, la rinaturalizzazione del Parco Archeologico delle Mura Greche, intitolato a Massimo Battista, e la realizzazione del Parco Costiero di San Vito. Sono i primi tasselli di un programma composto complessivamente da 8 progetti, con l'obiettivo di creare una rete di parchi, corridoi ecologici e spazi pubblici capaci di collegare i quartieri al patrimonio storico e ambientale della città. Previsto anche il coinvolgimento dei comitati delle zone interessate. Dopo mesi di

0: Lavoro Green Belt entra finalmente nella fase concreta, afferma il vice sindaco Mattia Giorno. L'obiettivo dell'amministrazione è costruire una Taranto più verde, accessibile e vivibile, aumentando gli spazi di socialità e contrastando gli effetti dei cambiamenti climatici.
1: Adesso parliamo dello stadio Iacovone perché nella giornata di ieri sono state completate le linee che riguardano il rettangolo di gioco. Si iniziano a vedere i

0: occasione della manifestazione, della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo del prossimo 21 agosto. E il commento arriva direttamente dalla pagina social del commissario Massimo Ferrarese, una realtà che forse diventa ancora più bella di quanto non fosse il render. Lo stadio Iacovone prende forma e si avvicina alla sua nuova inaugurazione. Proseguono gli interventi di riqualificazione dell'impianto in vista dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. A documentare l'avanzamento dei lavori è stato il commissario Massimo Ferrarese, che sui social ha pubblicato una nuova immagine scattata dalla tribuna ovest. Sul terreno di gioco sono ormai visibili le linee del campo, mentre procede anche l'installazione dei maxischermi. Il 16 dicembre 2025 ho fatto una promessa ai tarantini: nell'estate 2026 la città avrebbe avuto il suo nuovo stadio Iacovone. Tra pochi giorni quella promessa sarà mantenuta e la realtà andrà oltre il render, ha scritto il commissario. Completato il nuovo manto erboso, l'attenzione si concentra adesso sugli interventi complementari. Sono in corso la pavimentazione in asfalto dell'anello interno, il completamento, l'illuminazione dei locali sotto le tribune, il lavoro nell'area hospitality e nell'area media, oltre al montaggio delle poltrone della tribuna autorità. Si lavora anche alla realizzazione dei tre parcheggi nelle zone limitrofe. Nelle prossime ore partirà il rifacimento dell'asfalto nelle aree vicine agli impianti della Salinella. Mancano ormai soltanto gli ultimi dettagli, un'opera che fino a poco tempo fa sembrava impossibile e ormai quasi in realtà pronta a diventare uno dei simboli dei giochi e della nuova Taranto. E continuiamo a parlare di sport e di impianti riqualificati per i giochi del Mediterraneo. Parliamo di Taranto Open Games. Sport, inclusione, è un impianto finalmente restituito alla città. Parliamo del Palamazzola, che è stato inaugurato con l'iniziativa Taranto Open Games. Si parla di sport, ma si parla anche di inclusività nel termine più puro della sua accezione. Sport Inclusione è una nuova vita per il Palamazzola. Si è svolto ieri a Taranto il Taranto Open Games, la manifestazione che ha riportato il pubblico all'interno dello storico palazzetto comunale dopo gli importanti lavori di riqualificazione. Un appuntamento che ha rappresentato di fatto l'inaugurazione del rinnovato impianto, ora dotato anche di un nuovo sistema di climatizzazione, pronto a diventare uno dei luoghi protagonisti dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Al centro della giornata due discipline innovative capaci di unire atleti con e senza disabilità sullo stesso campo: il baskin e il futsal, il calcio a 5 inclusivo sviluppato da Sport Inclusion insieme alla Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia. Al Palamazzola sono arrivati atleti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Calabria e dalla Sicilia. Per il futsal è scesa in campo una rappresentativa friulana, mentre nel baskin si sono sfidati Castanea Baskin Messina e gli atleti della Tiger Basket Gioia Tauro. Dopo la presentazione delle delegazioni, saluti delle autorità e l'illustrazione delle regole, spazio alle partite e al divertimento davanti a un pubblico che ha potuto assistere gratuitamente all'intera manifestazione. Nel pomeriggio anche il saluto dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Il Taranto Open Games ha mostrato concretamente come competizione, partecipazione e inclusione possano convivere e il Palamazzola, finalmente restituito alla città, ha riaperto le sue porte nel segno dello sport per tutti. Adesso nuovamente in provincia, andiamo a Manduria, solidarietà nel bosco di Parco Laurito, una serata per sostenere le famiglie più fragili, ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
1: Si è svolta ieri sera nella splendida cornice del bosco di Parco Laurito la serata solidale promossa dal gruppo di volontariato vincenziano di Manduria in collaborazione con la Fondazione Duca e Duchessa di Valverde. Un appuntamento che anche quest'anno ha unito solidarietà e partecipazione con un obiettivo concreto: sostenere le famiglie in difficoltà, dedicando un'attenzione particolare alle fragilità degli anziani. Una serata che ha confermato il valore della rete tra associazioni, istituzioni e cittadini, uniti dal desiderio di offrire un sostegno concreto a chi vive situazioni di maggiore difficoltà. Un'iniziativa che conferma come la solidarietà, quando coinvolge l'intera comunità, possa tradursi in un aiuto concreto per chi affronta ogni giorno situazioni di
2: fragilità. Siamo presenti da parecchi anni, nel senso che fortunatamente ci siamo incontrati con lo stesso desiderio di aiutare gli altri, i poveri della provincia di Taranto, ma in realtà i poveri in quanto tale. I bisogni sono tanti e quindi da una parte c'era la necessità di avvicinarci a chi ha bisogno e l'incontro con le vincenziate è stato proprio molto proficuo, perché loro sono già presenti nel territorio da parecchi anni e quindi hanno già una vicinanza più tangibile, vicinanza che si concretizza continuamente con attività che facciamo insieme, e questa serata è anche una di quei momenti in cui effettivamente siamo presenti insieme.

0: per far conoscere quello che facciamo, quello che fanno loro e quello che in realtà si può fare di più con l'aiuto di tutti quanti. E questo è il nostro desiderio e il fine di questa serata.
1: È una serata che di beneficenza, di solidarietà, di raccolta fondi in realtà, che per sostenere le nostre attività. È una serata che viene fatta in collaborazione con il sostegno della Fondazione Duca e Duchessa di Valverde, che vede, diciamo, tanti sponsor al nostro fianco, perché c'è il consorzio produttori vini, c'è l'Acqua Amata, ci sono gli artisti che naturalmente mettono a disposizione la loro professionalità e il contributo naturalmente di tutti i partecipanti per sostenere un progetto in particolare, che è quello di aiutare le persone anziane fragili. E quindi il nostro intento questa sera è proprio quello di raccogliere fondi in favore di queste persone.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, l'informazione di Studio 100 torna domani alle 7.30 con Di Buon Mattino, grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutte le informazioni sul nostro territorio. Allora,

0: Come sempre la nostra pagina partendo dal calcio, la SS Taranto si prepara alla partenza per Chianciano Terme, diramati tutti i convocati per un ritiro che avrà l'obiettivo di formare un grande gruppo.
1: Il nuovo Taranto prende forma e si prepara alla partenza per Chianciano Terme, dove la squadra rossoblù inizierà la preparazione in vista della nuova stagione. Il club ha costruito il gruppo puntando su un mix di esperienza giovani e giocatori chiamati a rilanciarsi sotto la guida del nuovo allenatore Alberto Giuliatto. La rosa attuale vede tra i pali Thomas Catelli e Raul Lombardo, mentre in difesa spiccano elementi di esperienza come Guastamacchia, Morales, Delvino, Asiosmanovic e Perretta, affiancati dai giovani Infantino, Potenza e Sansò. A centrocampo il punto di riferimento sarà Alessandro Di Paolo Antonio, insieme a Skoric, Vukoja e ai giovani Mutisi, Monetti e Soldani. Un reparto chiamato a garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. Davanti, la SS Taranto può contare su un attacco ricco di soluzioni. Lo Iodice, Rajkovic, Corvino, Lo Savio, Oltremarini e La Bianca rappresentano un mix di esperienza, talento e prospettiva. Il ritiro di Chianciano sarà il primo momento utile per valutare condizione fisica, automatismi e identità di squadra. Il Taranto riparte con un gruppo nuovo e con l'obiettivo di trovare rapidamente compattezza e mentalità.
0: E per la SS Taranto parte la campagna abbonamenti Fede Tarantina, il simbolo del club rossoblù. Il direttore generale Beppe Camicia ha spiegato tutto. Guardiamo il servizio.
1: Dal Palazzo di Città è partita ufficialmente la nuova stagione del Taranto. Il direttore generale Beppe Camicia ha presentato la campagna abbonamenti 2026-27 incentrata sul claim Fede Tarantina. Un messaggio che vuole andare oltre il semplice ingresso allo stadio e rappresentare il senso di appartenenza tra squadra, città e tifoseria. Camicia ha sottolineato come l'abbonamento debba essere una vera dichiarazione d'amore verso i colori rosso-blu, un gesto di vicinanza in un momento in cui la società punta a costruire il futuro insieme al proprio pubblico. L'abbonamento garantirà 17 gare complessive, le 14 sfide interne di campionato e le prime 3 gare ufficiali di Coppa Italia che prenderanno il posto delle partite inizialmente previste a porte chiuse. Prevista anche la possibilità di acquistare il titolo con pagamento rateizzato fino a 3 rate direttamente online e senza interessi. Il direttore generale ha ribadito la volontà di mantenere prezzi accessibili, chiedendo alla città un sostegno fondamentale. L'obiettivo è riportare il calore del popolo rossoblù allo stadio e trasformare la passione tarantina nella base del nuovo progetto.
0: E per la SS Taranto si è aperta una nuova era in panchina. Alberto Giuliatto ha lanciato una sfida vera e propria. Massimo impegno, abbiamo l'obbligo di vincere. Sentiamo.
1: È iniziata ufficialmente l'avventura di Alberto Giuliatto sulla panchina della SS Taranto. Nel corso della presentazione della nuova squadra rossoblù andata in scena venerdì nella prestigiosa cornice del Salone degli Specchi di Palazzo di Città, il tecnico ha affidato alle sue prime dichiarazioni il messaggio che vuole trasmettere alla squadra e all'intero ambiente. Giuliatto ha voluto partire dai ringraziamenti rivolti alla proprietà, al presidente e al direttore sportivo per la scelta e per la fiducia accordata. Una chiamata importante, come ammesso dallo stesso allenatore, che rappresenta una grande responsabilità, ma anche una forte motivazione per iniziare un percorso ambizioso. Il tecnico rossoblù ha assicurato massimo impegno e dedizione, spiegando di essere pronto, insieme al proprio staff, a lavorare con determinazione per costruire una squadra competitiva, una sfida che non nasconde le proprie ambizioni. La SS Taranto, secondo Giuliatto, deve avere la consapevolezza di puntare in alto e di affrontare ogni partita con la mentalità giusta. Abbiamo l'obbligo di vincere, il messaggio chiaro lanciato dall'allenatore, che allo stesso tempo ha sottolineato la forza della società e la presenza di tutti gli strumenti necessari per provare a raggiungere i traguardi prefissati. Un passaggio importante anche sul rapporto con la tifoseria. Giuliatto ha infatti rivolto un appello ai sostenitori rossoblù, chiedendo vicinanza e partecipazione durante il percorso stagionale. Per il tecnico, il calore dello stadio e l'entusiasmo della piazza possono rappresentare un elemento fondamentale per affrontare le difficoltà e inseguire insieme un unico obiettivo. Un messaggio dunque all'insegna della compattezza, società, squadra e tifosi chiamati a viaggiare nella stessa direzione per riportare il Taranto ai risultati attesi dalla città.
0: E per gli ex Taranto il mercato si accende da Aguilera a Konaté. Vediamo dove sono finiti gli ex rossoblù della passata stagione in questo servizio.
1: Sono giorni di cambiamenti per diversi ex calciatori del Taranto, protagonisti di nuove sfide in vista della prossima stagione. Il difensore Konaté, classe 94, è ufficialmente il nuovo giocatore del Messina. Il centrale ivoriano, reduce dall'esperienza in rosso-blu, porta in dote fisicità e un importante bagaglio di esperienza maturato anche sui campi della Serie B. Riparte dalla Sicilia anche Roberto Marino, il centrocampista classe 98, è stato annunciato dalla Cireale. Cresciuto nel vivaio del Catania, Marino vanta un percorso significativo tra Serie C e Serie D e proprio la Reale ha ufficializzato anche Pablo Aguilera, altro volto nuovo della formazione siciliana. Sul fronte degli altri ex rossoblù è vicino il passaggio di Enrico Zampa al Messina, dove ritroverebbe Konaté. Resta invece da definire il futuro di Gianmarco Rizzo, con la pista Fasano tra le possibilità sul tavolo. Ha già trovato una nuova sistemazione invece Emanuele Mastrangelo, che ha firmato con l'Ancona. Un vero e proprio incrocio di mercato per gli ex Taranto, chiamati ora a ripartire da nuove piazze e nuovi obiettivi.
0: E siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100 qui nella casa dei Tarantini.

0: caro amico. Questo è Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio, bentrovati, il conto alla rovescia riprende. 25 giorni, 10 ore, 31 minuti e 58 secondi alla serata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, ovvero al 21 agosto 2026, qui a Taranto, in prima serata allo Stadio Iacovone. Roberta Chiurlia, benvenuta.
3: Grazie per l'invito, buongiorno a voi.
2: Roberta Chiurlia è, al di là di ogni retorica e frase fatta, è davvero un'eccellenza dello sport tarantino. Vi dico solo due o tre cose. Due Olimpiadi, Tokyo-Parigi, 8 campionati del mondo, 7 campionati europei, per 5 o 6 volte,
3: sì.
2: Miglior arbitro donna europea, di cosa? Di judo. Era un'atleta, Roberta, di grande livello, è diventata una grandissima arbitro di spessore mondiale. Allora, Roberta, come stai aspettando i tuoi giochi?
3: È una sensazione particolare perché per la prima volta un grande evento si svolge nella mia città, quindi è un'emozione diversa rispetto a quelle che provo durante le altre competizioni, quindi in realtà ho un misto tra aspettative, preoccupazioni e quindi ansia positiva.
2: Ansia da prestazione dell'arbitro?
3: No,
2: esiste?
3: No, quello sempre, guai a non averla, però in questo caso è proprio riferito a tutta la manifestazione perché, ripeto, svolgendosi nella nostra nazione, ma nella mia città in particolare, è tutto nuovo per me. Perché anche in base al ruolo che svolgo non arbitro in Italia credo da 6-7 anni, quindi è una nuova emozione anche questa per
2: me. Sei venuta con la divisa non da arbitro ma con una maglietta della
3: Federazione
2: International Judo Federation. Sì. È la prima volta che arbitri una competizione internazionale qui, ovviamente, perché non mi pare di ricordare competizioni internazionali di judo a Taranto.
3: No,
2: nazionali sì.
3: Sì, internazionali e di questa portata no. Ho officiato altre competizioni a livello internazionale in Italia, però ovviamente di un livello inferiore, un livello europeo. Qui sono coinvolti 3 continenti, quindi il livello è superiore.
2: Allora, chi ha arbitrato a Tokyo, a Parigi e alle Olimpiadi, chi ha arbitrato 8 volte un mondiale e 7 volte un europeo, sa di cosa stiamo parlando. Molti tarantini, molti di noi ancora forse non ci rendiamo conto di quello che sta per accadere di bello. Come te l'immagini questa città per 3 settimane? Spiegalo ai nostri concittadini.
3: Diciamo l'evento, ovviamente, come dicevo poc'anzi, coinvolge 3 continenti, quindi è una sorta di mini Olimpiade invece di 5.
2: Sei abituata spesso a 5.
3: Sì, invece di 5 continenti 3, però credo che per questa città sia una grossissima opportunità e spero che i nostri concittadini, soprattutto i giovani, capiscano e si avvicinino a questa manifestazione col giusto approccio, ecco. Quindi invito tutti a partecipare come volontari, come semplici spettatori, magari anche a conoscere discipline che sino ad oggi non sono così note come quelle più comuni e quindi ci darà la possibilità ai nostri giovani di avvicinarsi ad altri sport.
2: Infatti capita che in occasione di queste grandi competizioni scopriamo mondi, sacrifici,
3: esatto.
2: Grandi passioni, lavoro, giorno per giorno, spesso non remunerato come nel calcio, nel basket, nel volley, nel tennis, nello sci, nel ciclismo, ecco, ho detto un po' il gota,
3: sì.
2: No? Del professionismo, però è chiaro che c'è lo stesso impegno, la stessa abnegazione, a volte anche doppia e tripla, gli stessi sacrifici. Tu stessa 2-3 mesi fa in trasmissione con me ci hai raccontato di come si sia disposti anche a rinunciare a qualcosa del privato pur di adoperarsi nella propria passione. L'arbitro di judo, come si prepara, Roberta, a questa competizione? Ti stai allenando? Spiegaci.
3: Gli arbitri che appartengono al gruppo del World Judo Tour, che è il top della professionalità dal punto di vista arbitrale, è in continua formazione, in continuo allenamento e quindi non smettiamo mai. Dopo 10 giorni dall'evento dei Giochi del Mediterraneo ci sarà un'altra gara di qualificazione olimpica a Budapest, quindi anche di preparazione per i mondiali che poi ci saranno a ottobre a Baku. È un costante impegno, un costante allenamento e una costante formazione sia dal punto di vista teorico che pratico.
2: Roberta, ringraziando Martino Vinci che è qui con noi, avviciniamoci un po', andiamo verso allora, il monumento al marinaio, il castello, tu sei di Taranto, arrivano turisti, navi, spesso ci vengono a incontrare. Ecco allora, raccontiamo, do le spalle un secondo, eccoci qua, Martino, allora raccontiamo judo, il programma dei giochi del Mediterraneo, dove, da quando a quando?
3: I giochi, i nostri giochi si svolgeranno a Martina Franca, al Pala Voetila e in realtà tutta la nostra federazione, cioè anche la lotta e il karate, svolgeranno le loro competizioni a Martina. Il judo in particolare dal 28 al 30 di agosto, le fasi preliminari saranno durante la mattinata e le fasi finali nel pomeriggio. Ci saranno due giorni di gare individuali ed una squadra miste, quindi tre donne e tre uomini che rappresenteranno la loro nazione nelle loro categorie di peso.
2: Martino, mentre parliamo abbiamo uno spettatore particolare, guardalo, ecco, vedi Roberta, ci sta osservando e ci sta ascoltando, questa è la bellezza di vivere in un posto di mare. Prego, prego Roberta, riguadagna, grazie Martino, era bello vederlo perché lo stavo guardando mentre parlavi, quindi Martina Franca, il sì. 21 agosto ci sia l'inaugurazione, sei riuscita perché non
3: no,
2: è stato facile?
3: No, non sono riuscita e mi dispiace perché molti parteciperanno e vedremo se ci sarà la possibilità, altrimenti sicuramente parteciperemo a quella di chiusura, spero almeno.
2: Allora, una donna, una professionista come te dello sport, tu sei anche una professionista della vita, sei un avvocato, ma qui parliamo di judo e di sport in generale. L'impiantistica sportiva, tu per anni sei stata al Fiere, in città, dei dibattiti che hanno fatto da pungolo, assenza di spazi, problemi logistici, difficoltà per i giovani di trovare. Ecco, questo alibi è caduto. Ammesso che sia stato un alibi per le difficoltà tarantine. La gestione dal 4 settembre, come ti immagini la gestione di questa impiantistica importante che resta in dote?
3: Io spero che ci sia una sinergia tra le istituzioni e le associazioni locali, perché come hai detto tu alibi non ce ne sono più, le strutture sono all'avanguardia, ovviamente bisognerà poi contestualizzarle a quelle che è la nostra realtà locale, a quelle che sono le esigenze di tutti gli sport e non solo di quelli che più popolari diciamo, quindi io faccio anche parte del tavolo dello sport del Comune di Taranto, si sta lavorando tanto, si sta cercando di fare delle proposte serie e concrete, anche tenuto conto comunque dei costi gestionali di questi impianti e di quelle che sono le realtà locali, ecco, non è una cosa semplice avere delle strutture nuove, delle strutture così all'avanguardia, non è una cosa strettamente collegata al fatto di poterle anche utilizzare nella maniera più corretta, quindi su questo penso che le istituzioni debbano davvero impegnarsi come si stanno impegnando, cercare di fornire una prospettiva diversa alla nostra città.
2: È più una scommessa o un esame da superare?
3: Entrambe credo, però se dovessi fare una percentuale più scommessa che resta.
2: Bene, allora, ripetiamo l'appuntamento judo, Martina
3: sì.
2: Franca.
3: Dal 28 agosto al 30 agosto.
2: Al 30 agosto, allora sì. Noi riguadagniamo il tabellone, Martino, prego Roberta, fammi strada, torniamo lì, vai verso la tua destra, eccoci qua. Allora 25 giorni, 10 ore, 23 minuti, quasi 22 minuti. Noi salutiamo Roberta, grazie.
3: Grazie a voi per l'invito, grazie.
2: In bocca al lupo, verremo a Martina Franca a tifare
3: vi aspettiamo.
2: Per tutti, perché in queste competizioni si tifa per tutti. A proposito, sono i tuoi primi giochi del Mediterraneo?
3: No, secondi. Nel 2018 ho partecipato a Tarragona, a quelli di Tarragona in Spagna e sono stati anche una delle mie prime competizioni di un certo livello internazionale, quindi dopo di quello l'anno successivo ho partecipato ai miei primi mondiali senior, quindi spero che sia un nuovo inizio. Ecco.
2: Bene, allora, conto a rovescia continua, domani riprenderemo quando i giorni saranno 24, ci vediamo dopo il TG Sport, più o meno su Studio 100, intorno alle 14.35-14.40. A domani.
3: Grazie.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo

gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa dei Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra, dopo anni, Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: tu sei di fatto ormai è come se fossi laureato in dialettologia, in storia, in tanto, in tutto e formalmente in niente. Tornando indietro, che studi prenderesti se ne avessi avuto la possibilità? Cosa avresti
1: Linguistica.
0: studiato? Linguistica.
1: Io sono stato, quando ho fatto 10 anni di lavoro, stanno su quel libro là, sul dizionario.
0: Ecco, io lo prendo solo per questo motivo, ecco. Questo è uno degli 11 libri. Questo è un dizionario che abbiamo presentato anche l'anno scorso
1: Sì.
0: in una puntata di 100 parole. Rosa, Patrizia ed Enzo Risolvo. Qui tua figlia
1: Le
0: firma il
1: collaborazioni.
0: libro.
1: Sono 26. Allora, il primo vocabolario è stato fatto nell'Ottocento, Ludovico De Vincentis, il
0: Di
1: secondo
0: dialetto
1: di
0: tarantino.
1: dialetto tarantino, 1872, 1983-84, un altro vocabolario di Nicola Gigante, e nel 2022, quindi ogni secolo un dizionario. Quindi questo è il tema, 26.000 vocaboli, cioè
0: Eh beh, è una bella.
1: proprio.
0: Senti,
1: E
0: una
1: allora,
0: curiosità,
1: scusa,
0: prego.
1: per approfondire sempre più, con degli amici professori al linguistico, c'è la facoltà, diciamo così, di dialettologia a Bari. L'ho frequentato come uditore.
0: Uditore.
1: È stato bellissimo perché ho approfondito Giuseppe
0: Però non hai
1: Pitre.
0: mai pensato di iscriverti da adulto, da
1: Sì,
0: anziano?
1: però io invece amo ormai ricercare è definalizzato, per cui se tu vai a fare altro
0: Diventa nozione.
1: devi diventare uno
0: Devi
1: studente,
0: frequentare,
1: devi
0: insomma.
1: frequentare.
0: Eh
1: Invece io preferisco. Io faccio 3 giorni alla settimana in palestra, 2 ore, quindi 6 ore alla settimana. E il pomeriggio 4-5 ore davanti al computer a ricercare tutto ciò che mi
0: Infatti ti vedo in
1: appassiona.
0: forma, voglio dire, sei un uomo che
1: Sì,
0: si tiene, si tiene.
1: e quindi mi appassiona, questo è quello che è. E tra le altre cose, io ho fatto una biblioteca, 12.000 volumi, quasi tutti Tarantini, e ho avuto il piacere di portarti, fartelo vedere perché è un
0: Sì,
1: cimelio, non
0: sì.
1: ce l'ha neppure l'autore, il piano di risanamento di Città Vecchia dell'architetto
0: Cioè,
1: Blandini.
0: tu pensi di avere l'unica copia? La faccio
1: Credo di sì.
0: vedere? Io non vorrei, credo di averne vista una anche, non ricordo, alla vecchia sede del Corriere del Giorno
1: Ma
0: in
1: non
0: Piazza
1: era
0: Immacolata,
1: per...
0: però non sono
1: è
0: sicuro.
1: quello che tu...
0: Però se non è l'unica copia, sicuramente è una delle poche copie, questo è certo,
1: Oh, allora io andai a
0: che è ancora un
1: trovare.
0: punto di riferimento per chi immagina o
1: E
0: pensa di
1: infatti
0: lavorare sul risanamento della Città
1: mi
0: Vecchia.
1: preoccupa che qualcuno voglia mettere mani sul questo, che va adeguato agli anni, insomma, questo è degli anni
0: Però è un
1: 70.
0: punto di grande riflessione ed è un caposaldo
1: Io nel
0: dello
1: 75 furono
0: studio. Sì.
1: costituite le circoscrizioni, io ho
0: Sì.
1: fatto parte della
0: Purtroppo non ci
1: circoscrizione
0: sono più,
1: di Taranto
0: purtroppo.
1: Vecchio, purtroppo, e ci veniva nel 75 a parlarci del piano di risanamento proprio l'architetto Blandino,
0: Come no.
1: e ci spiegava per filo per sé, i mattoni quasi
0: È un punto di
1: ci veniva.
0: riferimento per chiunque abbia studiato architettura in questa terra o come si risana un centro storico, speriamo. Senti, anzi, una curiosità, no? O mi è sfuggito, o tu non hai mai tanto, più di tanto approfondito i riti della Settimana Santa.
1: Come no?
0: No, mi pare che tu, nella tua scelta di divulgatore, posso sbagliarmi magari, ho sempre percepito più il desiderio di raccontare le famiglie, gli aneddoti, la strada, e non rifuggendo dalla sacralità dei riti, ma tenendo i riti contestualizzati in un. È stata una scelta o non ti ritieni molto preparato su questo?
1: No, io ho scritto
0: Come altri tarantini che invece hanno focalizzato su questo.
1: memorie di religiosità popolari.
0: Ecco, vedi però, con questo taglio.
1: Ecco, perché erano memorie popolari e lì c'è la storia popolare di Sant'Anna, dei Santi Medici, di San Giuseppe, di Natale, di Pasqua, in un volume di circa 200, forse più di 200
0: Però tra
1: pagine.
0: leggenda e sacralità,
1: Sì,
0: ecco, e
1: ma
0: vedi.
1: soprattutto proprio. perché sono state due le persone che realmente hanno approfondito i temi della passione, della
0: Ora quaresima. Qua entriamo in un tunnel.
1: E lì c'era.
0: Sono stati tantissimi.
1: Fella soprattutto.
0: Proprio.
1: E Caputo, Nicola Caputo, sulla Chiesa del
0: Grande Nicola.
1: Carre.
0: Senti, ma per chiudere questa chiacchierata ti ringrazio. Io starei ore e ore a parlare con te, lo sai.
1: Grazie a te.
0: Ma questa è una striscia che dura 35-40 minuti al massimo. Una volta per tutte, a me e agli altri, vogliamo spiegare che cosa significa a Madonna Sapa, come si dice?
1: Accetè nella ricchina.
0: Accetè o accioport?
1: Accioport, accetè nella ricchina.
0: Ecco, perché si dice così, cosa significa, qual è la metafora che oggi viene spesso utilizzata, a volte a sproposito, a volte in proposito.
1: Allora, in un paese, anche lì, una di quelle favole lo sto mettendo sul libro prossimo. Io te ne ho mandato una copia.
0: Grazie.
1: Solo di quella, perché so che sei interessato.
0: Sì.
1: Allora, praticamente in un paese del circondario di Terra d'Otranto, noi eravamo Terra d'Otranto, furono rubate gli orecchini alla Madonna.
0: Allora, alla statua, diciamo.
1: Ah, sì, alla statua della Madonna, l'immagine della Madonna. Un po' dappertutto si lasciano a Santi Medici, da noi c'è ancora chi porta la collana, gli anelli, eccetera. Furono rubare gli orecchi. In questo paese piccolino ci fu una rivoluzione, chi potesse aver fatto un gesto così sacrilego, eccetera, e a un certo punto la questura, i poliziotti, eccetera, portarono davanti al sacrestà, al parroco, alcuni sospettati, e nella, diciamo, omelia, ma insomma era una cosa molto più forte, disse il parroco: pentitevi, perché a Madonna Sapa c'è te nella ricchina.
0: Ecco, ma lo disse in tarantino o in salentino?
1: No, lo dico io in tarantino.
0: Ah, okay.
1: Perché quello
0: nasce però in salentino.
1: Nel Salento, sì.
0: Ecco,
1: a Madonna Sapa.
0: Allora, in metafora poi.
1: Significa che io so che cosa sei tu, che cosa fai tu, che cosa c'hai tu.
0: Ti conosco, mascherina si direbbe anche. Ah, ecco.
1: Sì,
0: quindi questo è il... Quindi a Otranto, non è un...
1: Non a Otranto, nel territorio...
0: Nella terra d'Otranto.
1: Quindi,
0: ma non sappiamo precisamente...
1: Si potrebbe andare a trovare, però ho fatto l'elenco dove rubano gli orecchini alla Madonna un po' dappertutto.
0: Quindi è...
1: quindi, però la favola...
0: Quindi vuol dire questo detto: so chi sei in verità.
1: So, ti conosco.
0: Non fingere con me, questo è il senso. Bene. Beh, oggi qui tu non hai finto tutt'altro e ti ringrazio. Io ti dico sempre arrivederci, perché penso che... mi raccomando, l'invito per il nuovo libro.
1: Sì.
0: Quando esce?
1: Allora... mi è capitato un fatto strano, si è rotto l'hard disk e ho ricominciato tutto da capo.
0: Aia. La chiavetta esterna serve sempre.
1: L'ho dimenticato. Adesso
0: non
1: sta
0: te
1: sempre.
0: Più.
1: Allora,
0: oppure mandarsi le bozze via mail anche a se stessi. È un trucco che può andare bene.
1: Allora, che cosa ho fatto? Dovevo uscire a San Cataldo.
0: Ah, ecco.
1: E non ce la faccio. Allora, in genere i libri si presentano sotto Natale.
0: Dopo i Giochi del Mediterraneo, dai.
1: Il 22 di novembre di quest'anno compie l'Associazione Taranto Centro Sorg 30 anni. E in quell'occasione faremo tutto. E
0: bene.
1: Ti vorrei poi coinvolgere, però è una cosa che verrà dopo.
0: Ti ringrazio, grazie.

0: Qui vengono le persone, voi fate le visite guidate, no?
1: E?
0: Vengono i turisti, i cittadini e le
1: Assai!
0: visite guidate. Qui siamo, non è un gioco di parole, nel sottoscala della chiesa della Madonna della Scala. Subito una rete di pescatori. Perché? Dove siamo?
1: Questa è la rete, veniamo da Tramuan per i pesci. Un
0: Diciamolo in italiano, tramuano, quindi il
1: Tramuan in
0: tramuando,
1: dialettale.
0: rete da pesca fissata ad una semicirconferenza di ferro.
1: Qui era così, un
0: Eh sì. E
1: albero.
0: qui dove stiamo entrando ora, Nicola?
1: Ecco, qui sta destra puoi andare nella storia del mare.
0: C'è tradizione e modernità. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Madonna della Scala.
1: Quando hanno fatto l'inaugurazione, mi hanno detto a me, tiri questo panno, ho tirato il panno e ho visto una targa, questo museo dedicato a me. Questi tarantini dicono lo quadro della Coz, invece il vivaio delle cozze. Dice, perché mettono le cozze fuori dall'acqua per 24 ore? Per ammazzare un insetto che si creava in dalle pergole. Dopo 24 ore li mettevano di nuovo nel mare. Allora, perché le cozze nostre, quando è perito, sono belle? Perché nel mare nostro
0: Per
1: ci
0: i
1: stanno
0: citri,
1: 33
0: nel
1: citri
0: Mar Piccolo,
1: nel
0: diciamolo per chi
1: mare
0: non è di Taranto, come delle fontanine interne di acqua dolce, che rendono la
1: 33.
0: cozza più
1: Più bella,
0: bella,
1: bella,
0: saporita e pulita.
1: a cioccolatina,
0: Un cioccolatino de mare, si dice, vero?
1: allora dopo adesso stanno nascendo di nuovo i cavalli cavallucci marini,
0: Certo.
1: le pinne nobili,
0: Eccola là, ce
1: apariscenti.
0: ne abbiamo una alla tua sinistra, no?
1: Allora questa arriva un metro e mezzo, arriva un metro e mezzo arriva questa.
0: Tutti questi attrezzi, queste nasse, chi le ha forniti? Da dove sono arrivati?
1: E belle sono state conservate. A me mi piaceva sempre il
0: Ah,
1: mare,
0: ecco.
1: era un po' l'abbiamo recuperato dalla famiglia Basile, un po' l'avevo io, un po' Pasquale, e abbiamo fatto il
0: Tutto
1: museo.
0: cioè, tarantino e italiano.
1: Sì.
0: Parnuengel, questo come si legge? Ambaù,
1: Ambaù.
0: Luncino.
1: Con quelle prendono le pinne nobili, con queste.
0: Focina a sette dinte, cioè fiocina a sette denti.

0: Ancroși în ued, nu pătabandă ca cu este artă, ca tu care ne colă ne vie la tarândă. De stați o mână sandă, sindu doloră, în vacea la tine, lăpită cu tutul cură. Tarândă, pe tot giune s-a fermată, e a vasionă de Cristă la chiatrată. O burghe, tardă vecchie, sono unită, ogni peccatore s'appandita. La marcia ogni banna assunata per piangere la Madonna addolorata. E tu, frate, da addolorata, scazzata, cammini in una nottata, quattro cinquette con la spalla curvata. E sotto la cappuccia, l'orecchio di bagnata. Tanazzi chi c'è pizza qua da mamma, che Cristo in croce e soffre in un salagno. Cammina, frate, non ti c'è fermando. Vendillalo da terra a tutto vanno, che tardi, va vivo di ricordo e di passione, e ne sentiamo, frate, per quest'occasione. Questo Antonio Fornaro l'ha dedicato nell'85.
1: Quindi sei anche un attore, non solo uno scrittore.

0: Rieccoci, buon pomeriggio con noi oggi Mario Balzanelli. Candelli, andiamo con la terz'ultima foto, continuiamo il nostro racconto. Eccoci qua.
1: Beh, mia madre, la polarità assoluta insieme con papà della mia vita, la sua bellezza, la sua capacità di avvolgere, di capire, di ascoltare e soprattutto il fatto che lei era sempre presente in ogni cosa. Cioè io con mia madre ho avuto un rapporto simbiotico, così come mio padre, non, misteriosamente ho vissuto tutta la vita con loro come in un incanto, non so come dirlo. E quindi la
0: Che non
1: gioia,
0: è scontato,
1: non è
0: non è.
1: scontata, la gioia di essere noi, la gioia di essere la nostra famiglia, l'orgoglio strepitoso della nostra famiglia,
0: Tu
1: la
0: l'hai la
1: bellezza.
0: tua l'hai impostata così, ci sei
1: Sì,
0: riuscito.
1: io
0: Ammesso che sia un tuo ruolo quello di impostare la famiglia, perché lì c'è anche una
1: sono stato
0: donna, ci sono dei
1: fortunato
0: figli,
1: perché tutto dipende poi dalle alchimie che si vengono a costruire a seconda delle scelte di vita che si fanno. E in questo senso sono felice, strafelice di aver creato una mia famiglia in questo caso, in estensione naturale con quella dimensione splendida che mi ha
0: Hai
1: generato.
0: incontrato anche
1: Ho
0: la
1: incontrato
0: donna
1: una
0: della tua
1: donna,
0: vita, mi pare di cogliere.
1: Alessandra Sferra, commercialista. Ci siamo incontrati in una serata divertentissima sulla Litoranea, dove c'era questo Festival della Polpetta, dove io ero presidente della giuria, fui nominato
0: Tu
1: presidente
0: sei
1: della
0: una buona
1: giuria.
0: forchetta, dottore.
1: Quindi sì, dovevo assaggiare tutte queste polpette,
0: Che
1: questi piatti
0: sacrificio,
1: di polpette, un sacrificio davvero importante. E lì la conobbi perché lei era una delle partecipanti a questa gara sulle polpette, appunto. Ci conoscemmo, mi piacque molto, moltissimo e la invitai immediatamente a mare dove ci
0: Quindi
1: incontrammo.
0: Galeotta fu la polpetta.
1: Sì, è stata una polpetta galeotta tra di noi che poi ci ha portato a questa storia d'amore che nell'ambito della quale in tempi rapidi poi ci siamo sposati e abbiamo avuto questi tre figli
0: Che di
1: strepitosamente
0: solito è una
1: belli.
0: canzone, un film, un profumo, a voi la
1: È
0: polpetta.
1: stata una polpetta, sì.
0: Allora, scusate, allora,
1: Una polpetta tra noi
0: per
1: due è
0: chiudere
1: stata. No,
0: l'aneddoto, che tipo di polpetta sarà la più buona di tutte quella sera?
1: non, non, ecco, questo è un po'. Lei si innervosì perché io no, non fu lei la premiata.
0: Ah, ecco, ah,
1: No.
0: lei era una
1: Delle
0: delle
1: partecipanti,
0: partecipanti.
1: sì, ma no, no, non fu lei a
0: Ah,
1: vincere.
0: ecco.
1: Il presidente, in questo caso io, fui abbastanza severo nell'attribuzione dei giudizi e quindi le polpette che lei presentò erano fondamentalmente, si classificarono al quarto o quinto
0: Qualcosa
1: posto.
0: mi dice che a casa se mangiate polpette si rievoca l'episodio.
1: Si rievoca l'episodio con una contestazione netta dei miei figli che mi rimproverano di aver mai premiato la mamma e di averla relegata al quarto posto, quando poi invece ho scelto lei come primo posto.
0: Penultima foto, Candelli, in regia. Eccoci qua. Ecco qua. Qui passo
1: Beh,
0: indietro la
1: lì ci
0: famiglia.
1: siamo con. Sapete che il cuore ha due ventricoli, il ventricolo destro e il ventricolo sinistro. Ora lì fanno parte di entrambi i miei fratelli inscindibilmente.
0: Sabrina e Guido.
1: Sabrina e Guido che praticamente rappresentano il cuore pulsante di tutto ciò che con papà e mamma noi abbiamo realizzato e quindi siamo sempre stati unitissimi. Ci capiamo anche in silenzio, ci supportiamo ogni qualvolta necessario, ma soprattutto ci godiamo la bellezza che ci hanno trasmesso i nostri genitori, quella di essere e di amarci per noi
0: Tu
1: stessi.
0: sei anche zio?
1: Sono?
0: Sei zio anche? Hai nipoti?
1: Sì, sono zio indirettamente perché ho dei nipoti da parte di mia moglie,
0: Ok.
1: però entrambi in qualche modo. Non hanno messo al mondo figli e quindi spero piuttosto in una intensificazione dei rapporti in qualità di zii da parte
0: Ah,
1: loro nei
0: ok.
1: confronti dei miei
0: Cioè,
1: figli.
0: tra l'altro Guido, anche, a parte la professione, è anche un noto DJ. No, è uno che
1: Lui aveva la musica sin da quando
0: forse
1: era
0: anche tu
1: piccolo.
0: sbaglio.
1: Praticamente Guido dall'età di 3 anni lo beccavamo con le cuffie a sentir musica. Quindi praticamente è più forte di lui, ha un senso
0: ma anche tu,
1: della musica.
0: Anche tu ti sei dilettato di tanto in tanto.
1: A me sì, io ho scritto delle canzoni, ne ho scritte diverse.
0: Mi ricordavo.
1: Vi racconto che adesso sto incominciando a balenarmi l'idea di utilizzare l'intelligenza artificiale per fare quello che io non so
0: Addio.
1: Fare.
0: Anche cioè, tu entri
1: per
0: nel
1: creare, per creare musica su testi che scrivo, perché magari mi piacerebbe fare delle canzoni. Ho dedicato delle canzoni recentemente ai miei figli, ne ho dedicato anche adesso una, la sto scrivendo per la mia famiglia, e vorrei dedicare anche una canzone al mondo del soccorso, quindi ci sto pensando così nel tempo libero.
0: Però dai, chiama degli strumentisti naturali, non è meglio?
1: Sì, sicuramente sono molto più bravi dell'intelligenza artificiale.
0: Direi. Allora, ultima foto. Allora, qui questa foto io l'ho scelta perché ci sei tu, tuo padre sullo sfondo che ti guarda, ci sei tu, evidentemente è un convegno, insomma è una foto penso che rappresenti un po', sintetizzi questa nostra chiacchierata da come è partita, però con un rammarico che voglio condividere, perché che peccato, ti manca la foto con Mattarella, eppure se non ci fosse stato il lockdown, tu avresti avuto da Mattarella direttamente, diciamolo, ciò che sei.
1: Sì, io sono onorato di aver ricevuto dal Presidente della Repubblica prima un encomio ufficiale, quando noi portammo le 93.000 firme al Parlamento per l'introduzione del primo soccorso nella scuola italiana. E poi quando tutto questo diventò contenuto di legge dello Stato, non me lo aspettavo, fui contattato perché mi informarono che avevo ricevuto un'alta onorificenza di Stato e fui nominato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
0: Ma anche tu hai fatto come Occhinegro, che ci ha detto in una delle prime puntate di 100 storie, che chiuse il telefono in faccia, pensava ad uno scherzo.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, qui il Quirinale, boom, e chiuse.
1: Sì, ero convinto che si trattasse probabilmente... Sì, sì, di qualche buon tempone, di qualche amico che sì, si poteva. Avevo anche una certa idea su chi potesse essere.
0: Avevi chiuso anche tu il telefono, oppure sei stato.
1: No, ho cercato di capire, invece i riferimenti erano precisi, troppo precisi, e quindi non ho ricevuto direttamente dal Presidente Mattarella perché c'era il Covid, c'era il lockdown in quel tempo. E quindi fondamentalmente fui insignito presso la prefettura di Taranto.
0: Però te ne balenate l'idea, queste, so chi sta facendo questo scherzo. Sì. E invece, beh, non è che il Quirinale telefona tutti i giorni.
1: Sì, infatti, devo dire.
0: È normale. Tu sei presidente del sistema, come si chiama? Sistema Italiano.
1: Società Italiana Sistema 118, che è la società scientifica nata nel 1997, sì. Rappresentativa del 118 nazionale. E fondamentalmente noi siamo al lavoro instancabilmente perché i cittadini ricevano il miglior tipo di soccorso possibile.

0: quando la loro vita è in pericolo, ma anche perché le condizioni di vita di chi lavora nel 118, visto che per
1: Troppo
0: esempio
1: spesso anche a
0: i
1: rischio,
0: medici se
1: diciamolo.
0: ne stanno andando tutti, visto che siamo aggrediti in mezzo alla strada, visto che abbiamo bisogno di supporti, di rinforzi, siano le più adeguate, le più congrue, le più rispettose possibili. E quindi sono presi

0: Immaginabili, beh, lo dico francamente, senza ricavare un ragno dal buco, perché ho trovato un muro nelle istituzioni governative di tutti i colori, di tutti i partiti, per cui quando si tratta di 118 il loro volto si gira dall'altra
1: Eppure
0: parte.
1: dovrebbe essere invece, no?
0: È il sistema
1: Ma che sarà a lietere il
0: dell'emergenza,
1: sistema?
0: perché vi assicuro che i nostri massimi decisori politici, se fossero in pericolo di vita, chiamerebbero noi. Quindi paradossalmente chi andrebbe a salvare la vita è il primo
1: Non
0: che
1: c'è
0: loro,
1: ancora tanto da
0: è
1: fare?
0: primo che loro
1: Eh?
0: dimenticano. Questa cosa dispiace molto perché il 118 in tutta Italia non merita da parte del governo centrale del paese una irrispettosa e assurda dimenticanza quale quella che
1: E
0: noi
1: questa
0: ancora oggi
1: è una tua
0: subiamo.
1: convinzione che mi pare di aver colto stratificata nel tempo e nei colori politici.
0: Sì,
1: È un fatto
0: perché non
1: culturale.
0: riguarda, Angelo, non riguarda un partito piuttosto che un altro. Abbiamo avuto un segnale importante, io personalmente sono grato, onorato, perché il ministro Schillaci mi ha nominato esperto per l'insegnamento del BLSD, che sarebbe la rianimazione
1: Sì.
0: cardiorespiratoria di base, e il PBLSD, che è la stessa rianimazione cardiorespiratoria di base e defibrillazione del paziente pediatrico per la popolazione italiana, e ha scelto la SIS 118 come società scientifica partner del Ministero della Salute per la realizzazione di questo materiale didattico. Quindi sono onorato per questa attenzione che il 27 gennaio al Ministero della Salute il Ministro ha voluto riconoscerci. Ma la riforma legislativa, le condizioni di vita, i nostri problemi, la necessità di essere rinforzati e valorizzati da parte del governo centrale, ad oggi rappresentano praticamente un nulla
1: È
0: di
1: ancora un obiettivo da
0: fatto,
1: centrare.
0: un obiettivo da
1: Ma mi pare che tu
0: centrare.
1: non molli, non sei tipo che molla,
0: Non molliamo,
1: eh?
0: andiamo avanti. La resa, come direbbe Napoleone, c'è un frammento dei suoi pensieri, dice, resa, scrive lui, giammai. Benissimo, no, non ci arrendiamo, andiamo avanti.
1: Però non arriviamo a lei fu, perché
0: Sì,
1: per noi lei
0: infatti,
1: fu
0: sarebbe.
1: sarebbe un ossimoro col 118, quindi bisogna. Per chiudere, a proposito, abbiamo fatto questo in brevemente per come si possa ricostruire la vicenda di un uomo che oltre i 60 anni ha costruito tanto e mi pare che abbia ancora degli obiettivi, e tanti, ma per chiudere, una delle cose fondamentali su cui batti sempre, l'importanza, e chiudiamo qua e ci salutiamo ringraziandoti, 30 secondi sull'importanza della manovra che tu spesso spieghi ai giovani e non solo, quella che quando mangiamo e a volte parliamo mentre mangiamo, prendiamo fiato mentre mangiamo, a volte costa la vita. Quella manovra, quanto è importante di come si chiama?
0: Di sostruzione delle vere da corpo estraneo. Sono salvavita. Pensate che ogni settimana muore qualcuno per questo, di qualunque fascia d'età, non solo i piccoli, anche
1: Dove e
0: i
1: come si
0: grandi.
1: può imparare questa manovra?
0: Beh, noi siamo a disposizione intanto di tutti i cittadini, anche a titolo gratuito. Organizziamo presso gli ipermercati e presso diverse città italiane degli eventi gratuiti di formazione. Poi ci sono i corsi anche a pagamento che vengano fatti. Però io, proprio al ministro Schillaci, il 27 gennaio, ho lanciato un'idea e la rilancio anche qui da Studio
1: Sì.
0: 100. Cioè in open space, in spazi aperti, far convergere centinaia di persone. Mettiamo dei maxi schermi, abbiamo i nostri istruttori che li schieriamo gratis, non paga niente nessuno, ve le insegniamo volentieri. Quindi le televisioni, il mondo della comunicazione, la realtà mass mediatica può considerare la società italiana dei sistemi 118 a totale disposizione, perché noi esistiamo però con un solo fine, quello per cui poi ho deciso di fare il medico di
1: Va bene,
0: emergenza, di sconfiggere le morti evitabili.
1: io ti ringrazio per questa chiacchierata. Scusa se
0: Grazie a
1: abbiamo
0: te e grazie a
1: sconfinato un
0: voi.
1: po' sulla tua vita personale, di quella dei tuoi cari, però ci è sembrato anche interessante far conoscere, così come il claim di questa trasmissione 100 Storie, chi è Mario Balzanelli.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
3: Il super classificone, i dischi top della settimana.
4: Ventesimo posto.
5: Thank you.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate, sono storie di uomini e di donne, di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio. We'll be right back.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'Oglio a sprecare una palagolla ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi è in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica. Ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnulo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31° azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34° bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45° per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Pitana Spagnulo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51° Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnulo. Al 52° da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnulo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27° quando ancora De Gregorio costringe capitan Spagnulo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29° con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano con rabbia raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore andandosi a procurare 2 palle gol dal 41° al 43°. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma

0: Ci sono ancora le ultime scintille, prima un assembramento da partite da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del rutiniano che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Dantò nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i tre punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno. Il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo a Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione.

Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede il Taranto sempre in testa da solo 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi, è fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto la parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione rivista alla moviola dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime 3 partite. La conclusione era

0: di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'Eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone, lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1. E quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta, con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano. Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, Il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso un

0: una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato, il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove discena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1 grazie ai gol di Disidoro sul rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di ripescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, ho atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento. La città
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2. Vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
5: Franco, fai un pezzo. Vai, tutti insieme. Pronti?
6: E avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
4: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
7: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
4: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
8: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta, quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia. La prima partita si gioca allo Iacovone. Arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania. Formazione di C1 finisce 1-1. Due pareggi e due sconfitte è il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia.

0: Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnulo deve risolvere una mischia in area. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara all'arco su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in due tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela, la disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giugliano, dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giugliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giugliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnulo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnulo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnulo si sente una saracinesca e dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giugliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnulo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giugliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnulo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giugliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giugliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnulo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
2: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giugliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
1: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva.

0: consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti, è il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della Curva Sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo, che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Sant'Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Sant'Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore. Contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Sant'Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Sant'Anastasia, sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena due minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Sant'Anastasia vicino al raddoppio. Al tredicesimo la partita subisce un altro scossone. Bunetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1° ottobre si gioca la 5ª giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90esimo è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'8ª giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37esimo minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo 2 giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli, sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra

cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora, quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria, ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario.

0: medesimo come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana, sulla sfera si avventa Riganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto a Cireale, si gioca allo Iacovone. La Cireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania a Cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in Cento Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa, per quasi mezz'ora, in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e

0: Serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco. Fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico. Il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, a Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rosso-blu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia d'altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto-Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno, 1-1 con i campani, un gol al 92esimo, beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù, un'altra promozione.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Nuova svolta giudiziaria per l'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano dispone l'avvio dello spegnimento dell'area a caldo a partire dal 26 agosto con la conferma del provvedimento entro 90 giorni. Cittadini, associazioni e Regione Puglia però chiedono tempi più rapidi per la chiusura degli impianti. Tragedia a Castellaneta Marina, un giovane è morto nelle acque antistanti Lido Paradiso dopo essere stato visto in difficoltà mentre nuotava. Inutili tentativi di rianimazione dei sanitari intervenuti. Le cause del decesso sono in corso di accertamento. Consegnati questa mattina i campi da basket 3x3 della Villa Peripato, secondo impianto di competenza del Comune di Taranto, che in occasione dei giochi sarà utilizzato come area di riscaldamento e allenamento per gli atleti impegnati nelle competizioni previste sulla rotonda della villa.
8: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben

0: ritrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Nuova svolta giudiziaria per l'ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano impone l'avvio dello stop dell'area a caldo dal 26 agosto, confermata entro 90 giorni. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Nuovo passaggio giudiziario sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Secondo quanto stabilito dai giudici della Corte d'Appello di Milano, l'azienda dovrà avviare dal 26 agosto prossimo le procedure per fermare la produzione dell'area a caldo, completando lo stop entro un massimo di 90 giorni. Alla base della decisione ci sono le contestazioni sollevate da cittadini, associazioni e Regione Puglia sulla produzione di polveri sottili e sulla presenza di amianto all'interno degli impianti. Il provvedimento tuttavia non soddisfa il fronte dei ricorrenti, sostenuto tra gli altri da Codaconse, gruppo di intervento giuridico. I legali hanno impugnato la decisione chiedendo lo stop immediato delle lavorazioni con un termine tecnico massimo di 60 giorni per lo spegnimento in sicurezza. La data del 26 agosto viene infatti considerata un'ulteriore proroga ingiustificata. I giudici hanno ritenuto non conformi diverse prescrizioni della nuova autorizzazione integrata ambientale del 2025 rispetto ai principi indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 giugno 2024. Secondo il provvedimento, l'attuale assetto produttivo esporrebbe la popolazione a un rischio non più tollerabile senza tempi certi per il risanamento. Una futura ripresa dell'area a caldo sarà possibile solo dopo la completa rimozione dell'amianto e l'adozione di misure capaci di riportare le emissioni entro i limiti di sicurezza.
0: E accanto ai cittadini per la tutela della loro salute, l'avvocato Ascanio Amenduni, Ilaria Lia, lo ha raggiunto per noi. Ascoltiamo le sue dichiarazioni.
2: Avvocato, come diceva, si stava aspettando questo provvedimento.
3: Sì, non sapevamo di che tipo sarebbe stato il provvedimento. Ovviamente tifavamo per l'accoglimento delle nostre richieste, che erano quelle di confermare il decreto del Tribunale di Milano, ma di rafforzarlo estendendolo all'amianto, cioè l'amianto come componente pericoloso del processo industriale che giustificava la chiusura immediata. E chiusura immediata c'è stata, con un termine di 90 giorni per completare le operazioni di spegnimento. Quindi siamo soddisfatti per la salute dei tarantini, che finalmente cessa di essere Cenerentola e diventa principessa. Ora noi speriamo che per i lavoratori dell'Ilva ci sia un procedimento, un provvedimento di salvaguardia, perché siamo contenti per la salute, ma ovviamente non nascondiamo le preoccupazioni per le esigenze del lavoro.
2: È fatta giustizia per i tanti comitati che in questi anni hanno lavorato appunto per la tutela della salute?
3: Sì, è stata una battaglia collettiva. Da ultimo i genitori tarantini, che insieme al collega Maurizio Rizzo Striano abbiamo patrocinato davanti al Tribunale e alla Corte d'Appello di Milano, ha coronato questa battaglia, perché vi ha aggiunto l'ordinanza, il provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Dispiace che ci sia voluta l'autorità giudiziaria per far capire che sulla salute umana non si può più essere leggeri. Avremmo preferito una presa di coscienza da parte di tutti gli enti preposti, soprattutto quelli pubblici.
0: E tragedia ieri a Castellaneta Marina, dove ha perso la vita un giovane della provincia di Bari. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Tragedia nel pomeriggio di domenica 26 luglio sulla spiaggia di Castellaneta Marina, dove un giovane ha perso la vita mentre si trovava in mare. La vittima, un ragazzo nato nel 2002, originario di Gioia del Colle, stava nuotando al largo nei pressi del Lido Paradiso quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colto da un improvviso malore. Il giovane non sarebbe più riuscito a rientrare verso la riva ed è annegato. Immediata la richiesta di soccorso da parte delle persone presenti sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 della postazione di Castellaneta Marina insieme ad un'automedica giunta da Ginosa. Nonostante i tentativi di rianimazione per il ragazzo, non c'è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione temporanea di Castellaneta Marina, impegnati negli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.
0: E ancora cronaca, attimi di paura a Marina di Lizzano, dove il mare in tempesta ha messo a rischio la vita di una persona trascinata dalle forti correnti. Ad evitare il peggio è stato il pronto intervento di un carabiniere insieme ad alcuni bagnanti che hanno formato una catena umana dalla riva per raggiungere il malcapitato. Nonostante le condizioni proibitive del mare, la collaborazione tra i soccorritori ha permesso di riportarlo a riva sano e salvo. E voltiamo adesso pagina. Oltre 43 milioni di debiti e una sfida da affrontare. Clima Ambiente cerca la strada per uscire dalla crisi. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Clima Ambiente deve accelerare sul risanamento. La partecipata del Comune di Taranto è chiamata a superare una crisi finanziaria con un'esposizione debitoria superiore ai 43 milioni di euro e il futuro della società passa dal piano di riequilibrio dei conti al rinnovo del contratto di servizio. Una fase delicata per l'azienda dopo l'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa e le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto. In attesa di una nuova governance, la gestione è affidata al collegio sindacale presieduto da Daniela Borraccino, mentre gli advisor incaricati lavorano alla ricognizione economico-finanziaria e al piano di risanamento. Sul futuro della partecipata interviene Carmelo Sasso, segretario generale della UIL Trasporti Taranto, che chiede di arrivare nel più breve tempo possibile all'affidamento in house a Clima Ambiente con un contratto di servizio adeguato alle esigenze dell'azienda, sia sotto il profilo economico sia per quanto riguarda la dotazione organica. Secondo Sasso, questo passaggio sarebbe necessario per affrontare la sfida dell'aumento della raccolta differenziata fino alla media regionale del 60% e per ridurre il ricorso alle discariche, con effetti anche sui costi della TARI e sull'impatto ambientale. Intanto prosegue il confronto sul nuovo piano industriale che prevede un'organizzazione con 416 operatori sul territorio e il potenziamento della raccolta differenziata salita dal 27,3% dell'agosto 2025 al 34,21% di giugno 2026.
0: Taranto attende a Bodi, Foti e Fitto in visita ai cantieri dei Giochi del Mediterraneo giovedì prossimo. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Verificare lo stato degli impianti, fare il punto sugli ultimi adempimenti e controllare da vicino l'avanzamento delle opere in vista dell'apertura dei Giochi del Mediterraneo. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale in programma a Taranto giovedì 30 luglio. In città arriveranno il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e i ministri Tommaso Foti e Andrea Bodi, accompagnati dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. Il sopralluogo partirà dal centro tennis Magna Grecia e proseguirà allo stadio del Nuoto, al Pala Ricciardi e infine allo stadio Erasmo Iacovone, dove è previsto un punto stampa. Nel pomeriggio la missione continuerà a Lecce. La presenza di Fitto assume un valore particolare. Da ministro aveva seguito in prima persona il dossier dei Giochi del Mediterraneo prima del passaggio alla Commissione europea. A raccoglierne il testimone è stato poi Tommaso Foti. Intanto si definisce anche l'organizzazione dell'accoglienza degli atleti. Le due navi destinate ad ospitarli saranno ormeggiate nella base navale di Chiapparo. La Roja, con circa 3.500 posti, arriverà il 16 agosto, mentre la Romantica, capace di accogliere tra i 1.300 e i 1.400 atleti, è attesa il giorno successivo. Proseguono inoltre le procedure per affidare la gestione degli impianti. Sono scaduti i bandi per lo stadio Renzino Paradiso, il centro Magna Grecia e il parco urbano dello sport, mentre resta aperto fino al 7 agosto la procedura per il Pala Ricciardi, Campo Scuola Valente, Pala Mazzola e lo Stadio del Nuoto. Parallelamente continuano i collaudi, le verifiche di agibilità e le licenze di pubblico spettacolo. La corsa contro il tempo entra quindi nella fase decisiva. L'obiettivo è completare ogni adempimento prima della cerimonia inaugurale del 21 agosto.
0: Ed è proprio in vista dei Giochi del Mediterraneo che la città cambia volto. In via d'Aquino sono comparsi i primi teli ombreggianti colorati destinati a trasformare il centro cittadino in un corridoio di luce, colori e riparo dal sole. Il direttore Dario Galitelli.
1: Taranto cambia volto in vista dei Giochi del Mediterraneo. In via d'Aquino sono stati installati i primi teli ombreggianti colorati che entro la fine del mese completeranno l'allestimento urbano previsto per l'avvio della manifestazione del 21 di agosto. Le coperture decorate con i loghi dei giochi sono state ideate e progettate dall'architetta tarantina Claudia Pignatale, che ha curato l'intero intervento, dal concept alla resa estetica fino alla definizione della struttura. L'obiettivo è introdurre un elemento contemporaneo nel cuore del borgo umbertino Bertino, capace di dialogare con le facciate storiche e allo stesso tempo offrire maggiore riparo dal sole a cittadini e turisti. Il modello si ispira alle esperienze già diffuse in Spagna, soprattutto in Andalusia, dove città come Cadice, Malaga e Siviglia utilizzano da anni coperture tessili per ridurre le temperature nelle strade più esposte. A Taranto però i teli non sono stati agganciati direttamente ai palazzi, soluzione che avrebbe richiesto l'autorizzazione dei singoli condomini. Le coperture poggiano invece su apposite strutture metalliche installate lungo la strada. Via d'Aquino si trasforma così in un corridoio ombreggiato, uno dei primi cambiamenti concreti della città in vista dell'appuntamento di agosto.
0: E sul tema non tarda ad arrivare la polemica da parte del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Taranto, il servizio.
5: Non è ancora stata completata, ma la nuova struttura destinata a sostenere i teli ombreggianti in via d'Aquino in vista dei giochi del Mediterraneo ha già acceso il dibattito tra chi considera l'intervento una risposta concreta al caldo estivo destinata a rendere più vivibile il cuore commerciale della città e chi invece ne contesta il forte impatto visivo. Il confronto si fa sempre più acceso. A prendere posizione anche il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto, che parla di un progressivo impoverimento della qualità estetica della città. Secondo i pentastellati, la struttura metallica rappresenta l'ultimo tassello di una lunga serie di interventi ritenuti poco rispettosi dell'identità del borgo. Casa Paisiello, Palazzo Troilo, il vicolo Nove Lune, il waterfront sul Mar Piccolo e la nuova pensilina del BRT, sconsideratamente accostata a quella Liberty, dicono, sono solo gli ultimi esempi di un'urbanistica sciatta, vera e propria paccottiglia dell'antibellezza. Il movimento si chiede se non fosse possibile adottare una soluzione meno impattante e più in sintonia con il contesto urbano, richiamando esempi già realizzati in altre città italiane ed europee. Per il movimento il nodo non è l'utilità dell'opera, ma il modo in cui si interviene su uno degli assi più rappresentativi del borgo. Da qui la richiesta al sindaco e all'assessore all'arredo urbano di spiegare le ragioni delle scelte progettuali e di rispondere alle osservazioni sollevate da una parte della cittadinanza.
0: Consegnati questa mattina i campi da basket 3x3 alla Villa Peripato e il secondo impianto di pertinenza del comune di Taranto, che durante i giochi fungerà da campo di riscaldamento e allenamento per le competizioni in programma sulla rotonda della villa. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
6: Mi hanno scritto tantissimi ragazzi che non vedono l'ora di poter venire a fare due tiri al canestro. Nella mia idea questo resta libero, quindi ognuno si porta la palla come se fosse un playground, poi tra ragazzi si coordinano tra di loro. L'unico punto, come dicevo prima, è fare in modo di prevenire gli attivi vandalici, perché sarebbe un peccato distruggere una struttura come questa.
7: Un nuovo spazio sportivo per Taranto e in particolare per il borgo, consegnati questa mattina i due campi da basket 3x3 della Villa Peripato e il secondo impianto di pertinenza del comune di Taranto.
6: Questo è stato un intervento di circa 1 milione di euro, 700.000 euro di lavori, perché qui, se vi ricordate, c'era la vecchia piscina, è stata tombata, messa in sicurezza, è stato reso tutto possibile affinché sopra si potesse realizzare questi due campi da basket 3x3, i fari, i corpi illuminanti che servono appunto a illuminare anche in vista serale, e tutto quello che è necessario per garantire l'accessibilità di quest'area, gli scivoli laterali e le sedute laterali.
7: Lo spazio sarà utilizzato durante i giochi del Mediterraneo per il riscaldamento e l'allenamento delle squadre, che disputeranno poi le competizioni sul campo temporaneo che il comitato sta allestendo sulla rotonda della villa e che da domani all'1 agosto ospiterà il test event di Baseball 5 con un All-Star Games che promette di non passare inosservato. I due campi da basket al termine dei giochi resteranno invece a disposizione della cittadinanza, con grande importanza la sicurezza e infatti in fase di montaggio l'impianto di videosorveglianza. Ma l'intervento ha riguardato anche la riqualificazione dell'ingresso della villa che dà su Piazzale Kennedy.
6: Abbiamo realizzato un intervento di restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici. Abbiamo rifatto i bagni che erano chiusi, ormai abbandonati da diversi anni. Abbiamo realizzato l'ascensore che porta dal piano terra al primo piano della villa da questa parte, quindi abbiamo garantito l'abbattimento delle barriere architettoniche, e in più abbiamo realizzato un piccolo infopoint, come ci era stato richiesto, per la parte dei giochi del Mediterraneo di accessibilità, che ovviamente potrà essere aperto e utilizzato dal comune ogni volta che vorrà.
7: L'intervento di restauro della facciata e della fontana è stato particolarmente complesso, come spiegato dalla responsabile Antonella Lombardi, perché nel tempo l'umidità l'umidità e le stratificazioni di vernice avevano creato una patina di copertura che impediva la lettura dell'opera originaria. Infine, attraverso un vecchio finanziamento di 1 milione di euro ottenuto dal Comune, sono stati riqualificati alcuni vicoletti della villa, in cui l'asfalto è stato sostituito dal pavimento in resina drenante. Chima Servizi e la Direzione Ambiente provvederanno in questi giorni ad alcuni interventi su verde pubblico e spazi attigui.
6: Appena avremo nuovi finanziamenti completeremo la riqualificazione dei vicoletti e dell'area verde, quindi la villa ha in vista in procinto un percorso di rigenerazione.
0: Sava inaugura il nuovo campo sportivo comunale, completamente riqualificato grazie alle opere dei Giochi del Mediterraneo, un investimento da oltre 1 milione di euro.

0: che restituisce alla comunità un moderno spazio per lo sport, l'aggregazione e la crescita dei più giovani. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
1: Sava si prepara a inaugurare il rinnovato campo sportivo comunale interessato da un ampio intervento di riqualificazione nell'ambito delle opere collegate ai giochi del Mediterraneo. Il taglio del nastro è previsto per venerdì 31 luglio alle ore 18. L'intervento, finanziato dal governo con oltre 1 milione di euro, ha riguardato il completo rifacimento del terreno di gioco, la sistemazione degli spalti, il recupero degli spogliatoi e la riqualificazione dell'area parcheggi. Per il sindaco Gaetano Picchierri il nuovo impianto è destinato a diventare punto di riferimento per gli sportivi, le associazioni e l'intera comunità. La cerimonia sarà accompagnata da un ricco programma di iniziative. Dopo l'inaugurazione si disputerà un quadrangolare con la nazionale parlamentari, la nazionale medici di calcio, una rappresentativa delle forze dell'ordine e la formazione giuristi per lo sport. Previsti anche spettacoli degli sbandieratori, musica e momenti di intrattenimento. La giornata si concluderà con una cena di beneficenza in favore dell'Aido. Il campo sarà utilizzato anche durante i giochi del Mediterraneo e resterà poi a disposizione del territorio, un'eredità concreta che secondo l'amministrazione comunale dovrà essere tutelata attraverso una manutenzione costante affinché l'impianto continui a rappresentare uno spazio di sport, aggregazione e crescita per i più giovani.
0: Taranto rinnova il suo antico legame con Sant'Anna. Nella città vecchia la tradizionale processione ha richiamato numerosi fedeli, confermando una devozione che attraversa i secoli e continua ad unire fede, memoria e identità. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Una devozione antichissima, capace di attraversare i secoli e restare viva nel cuore della città vecchia. Taranto ha rinnovato anche quest'anno il tradizionale omaggio a Sant'Anna, celebrata il 26 luglio con la processione lungo le strade del borgo antico. Il legame tra la santa e l'isola affonda le proprie radici nel Medioevo. Già nel 200, infatti, nella città vecchia sorgeva una chiesa a lei dedicata, una testimonianza della profonda venerazione che generazioni di tarantini hanno custodito e tramandato fino ai giorni nostri. Nella tradizione cattolica, Sant'Anna e San Gioacchino, genitori della Vergine Maria, rappresentano la famiglia, l'educazione e il passaggio dei valori tra le generazioni. Sant'Anna è invocata soprattutto dalle madri, dalle donne in attesa, dalle partorienti e dalle nonne, diventando nella devozione popolare un simbolo di protezione, cura e tenerezza. Numerosi fedeli hanno partecipato alle celebrazioni affidando alla santa preghiere per la salute degli anziani, per le gravidanze, per i bambini e per la serenità delle famiglie. Un rito che non appartiene soltanto al passato, ma continua a unire la comunità e a rafforzare il legame tra fede, memoria e identità della città vecchia.
0: Il Festival della Valle d'Itria prosegue con una giornata che unisce riflessione e spettacolo. Domani al Chiostro di San Domenico, un incontro che vedrà insieme la Croce Rossa Italiana e il Festival, mentre in serata a Palazzo Ducale andrà in scena la prima replica della Carmen di Bizet nella sua versione originale del 1874. Nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale ne abbiamo parlato con il presidente della Fondazione Paolo Grassi, Michele Punzi. Sentiamo.
2: Ogni anno ha un tema, ci permette di declinare quel tema in varie forme, quindi l'anno scorso Guerra e Pace e quest'anno Mediterraneo, quindi però a fianco all'aspetto artistico abbiamo voluto anche aprire una finestra su quelle che sono delle tematiche sociali di grande attualità. Domani un incontro in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con la presenza a Martina Franca del Presidente Nazionale. Parleremo di Mediterraneo come luogo di cultura, di incontro di culture, ma purtroppo anche come luogo di morte, come luogo di emergenza, che la Croce Rossa ci racconteranno come gestiscono appunto queste flussi migratori che arrivano qui sulle nostre coste, e ragionando su un aspetto che chi fa cultura non pensa mai a costruire muri, ma sempre a costruire ponti, e l'arte e la cultura sono un strumento importante proprio anche di accoglienza. Quindi su questo discuteremo e poi domani sera la seconda rappresentazione di questa Carmen di Bizet, che ha avuto un grandissimo successo nella sua debutto, sold out anche domani e nelle altre due recite, così come sold out sono tutti gli eventi del Festival della Valle d'Itria da qui fino al 2 di agosto, domenica e chiudiamo, soltanto gli ultimi posti disponibili per il dittico Stravinsky Catella, quindi con Pulcinella e la favola di Orfeo. Quindi un festival che si approccia all'ultima settimana con grandi soddisfazioni sinora raggiunte.
0: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

Gentili telespettatori, ben trovati con il consueto appuntamento con la pagina sportiva di Studio 100. Diversi temi che tratteremo in questa nostra appendice del TG. Ovviamente sguardo attento fisso sul Taranto Calcio. Quest'oggi parte il ritiro, ma non solo. Spazio anche al Martina, con il quale prosegue il mercato di Serie D. Poi un'intervista realizzata da Sky Sport 24 al ministro Abodi sul tema dei i giochi del Mediterraneo, e in chiusura attenzione massima alla Prisma Volley, che disputerà il prossimo campionato di Serie C. Come anticipato però, apriamo con il Taranto Calcio. Parte quest'oggi ufficialmente la stagione dei rossoblù, il ritiro di Chianciano, che durerà sino a metà di agosto. C'è check-in da effettuare entro le 16 di oggi. Intanto si prosegue a scandagliare il mercato alla ricerca di elementi under che possano irrobustire, innalzare qualitativamente una rosa pronta per l'eccellenza, ma che riuscirebbe a dire la sua anche in caso di riammissione e in quarta serie. Di questo e di molto altro parliamo nel nostro servizio. La stagione 2026-2027 del Taranto prende ufficialmente il via con la partenza per il ritiro precampionato di Chianciano Terme, dove la squadra resterà fino al 13 agosto. Il direttore sportivo Danilo Pagni, nella conferenza stampa di venerdì, ha definito la rosa completa all'80%. A disposizione di mister Giuliatto 26 calciatori convocati, tra cui i giovani della Juniores Alessandro Galiano e Mattias Bevilacqua. Resta invece ai box Alessio Sansò, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio. Il club continua dunque a lavorare sul mercato, alla ricerca di under di qualità e di alcuni rinforzi capaci di alzare il livello tecnico di una squadra costruita per essere protagonista in eccellenza, ma pronta a giocarsi le proprie possibilità anche in caso di approdo in Serie D. Proprio sul fronte quarta serie, la strada verso una possibile riammissione resta complicata. Tramontata di fatto l'ipotesi del ripescaggio, il Taranto continua a sperare nel cosiddetto Lodo Taranto, sostenuto anche dall'iniziativa istituzionale del sindaco Piero Bitetti, atteso da un confronto con il ministro Abodi. Intanto dal 3 agosto partirà la campagna abbonamenti con prezzi invariati sia in eccellenza che in Serie D, possibilità di pagamento rateizzato e diritto di prelazione per la Coppa Italia ed eventuali playoff. Il primo test sul campo è in programma il 5 agosto contro l'Ancona, formazione del girone F di Serie D. Non solo Taranto, sul quale torneremo in chiusura di TG, restate quindi con noi. Parliamo anche di Serie D e del Martina, con un mercato in fermento dopo l'arrivo dell'estremo difensore Greliak. I biancazzurri hanno ufficializzato il rinnovo di una delle colonne portanti della squadra della scorsa stagione, ovvero quello di Alexis Dieng. Il Martina continua a costruire la squadra per la prossima stagione, muovendosi tra nuovi arrivi e conferme importanti della scorsa stagione. Il club biancazzurro ha ufficializzato l'ingaggio di Jakub Greliak, portiere classe 2007, un giovane estremo difensore dotato di struttura fisica importante e di grande determinazione, pronto a giocarsi le proprie possibilità e a difendere la porta dei biancazzurri. Sul fronte delle conferme invece prosegue l'avventura in Valle d'Itria di Alexis Dieng. Il difensore, ormai da anni punto di riferimento della squadra, vestirà ancora la casacca biancazzurra. Una scelta nel segno della continuità, premiando un calciatore che ha sempre garantito determinazione, affidabilità e spirito di sacrificio. Il mercato del Martina procede dunque su una doppia strada: inserire giovani di prospettiva e mantenere nello spogliatoio gli uomini che rappresentano l'identità del gruppo. Parliamo adesso di giochi del Mediterraneo, occasione per il territorio, non solo un accadimento, un avvenimento, una kermesse sportiva, ma anche l'occasione per un rilancio sociale della città, una festa di pace, una festa di popolo, ma anche dei popoli. Queste le parole del ministro Andrea Abodi, intervistato da Sky Sport 24.

0: I giochi del Mediterraneo di Taranto saranno molto più di una grande competizione sportiva. A ribadirlo è il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, intervenuto ai microfoni di Sky TG24. Il ministro ha definito l'evento come una festa di popolo e di popoli, sottolineando la partecipazione di numerosi comuni e il lavoro portato avanti dal comitato organizzatore nonostante le difficoltà incontrate durante il percorso. Abodi ha inoltre rassicurato che non ci saranno extra costi e che il bilancio della manifestazione sarà chiuso in pareggio, evidenziando così la sostenibilità economica e organizzativa dell'appuntamento. Ma il valore dei giochi, secondo il ministro, va ben oltre gli impianti e le gare. L'obiettivo è offrire alla comunità tarantina un momento di entusiasmo e condivisione. C'è una popolazione che vive travagli, ha dichiarato Abodi, alla quale vogliamo offrire gioia sportiva per una pace sociale di cui Taranto ha necessità. Un messaggio che rafforza il significato simbolico dell'evento. I giochi del Mediterraneo rappresentano infatti anche un'occasione di incontro tra popoli e culture in una fase segnata da tensioni e drammi internazionali. Per Abodi, dunque, Taranto 2026 non sarà soltanto sport, ma anche una partecipazione, riscatto e speranza.
1: Adesso parliamo di volley con la Prisma Volley Taranto che si appresta a vivere il prossimo campionato di Serie C e si muove sul mercato con l'arrivo del classe 1992 Mattia D'Amicis.
0: La Prisma Volley Taranto aggiunge esperienza e identità tarantina al roster che affronterà il prossimo campionato di Serie C. Nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia rosso-blu Mattia D'Amicis, opposto tarantino classe 1992, chiamato a mettere qualità, solidità e personalità al servizio del gruppo. Negli ultimi anni D'Amicis ha maturato una lunga esperienza tra Serie C e Serie B, indossando le maglie di Vibrotech Taranto, Adria Volley e Frascolla, prima del ritorno alla Vibrotech nella scorsa stagione. Il nuovo posto rosso-blu sarà dunque uno dei giocatori più esperti della squadra, costruita dalla società con un mix tra giovani di prospettiva ed elementi abituati a gestire i momenti più delicati delle partite. D'Amicis ha parlato di un campionato difficile, ma anche della volontà di affrontarlo con entusiasmo e responsabilità, promettendo massimo impegno per onorare la maglia della Prisma. Per lui si tratta inoltre di un ritorno dal forte valore affettivo. Da bambino seguiva la squadra di Superlega e il percorso del padre Ennio D'Amicis, allenatore capace di condurre l'under 16 della Prisma fino ad uno storico terzo posto nazionale. Un legame profondo dunque tra famiglia, pallavolo e città, e adesso Mattia D'Amicis è pronto a scrivere un nuovo capitolo in rosso-blu.
1: Adesso un'ultima ora perché parliamo quasi di tema di cronaca, perché un incendio è divampato nella mattinata odierna all'interno della recinzione che delimita il nuovo stadio Erasmo Iacovone, fuori dal perimetro di gioco ovviamente, ma all'interno della recinzione. Le immagini che vi stiamo mostrando in questo momento testimoniano come questo piccolo incendio abbia provocato minimi danni alla recinzione che delimita il perimetro dell'impianto, del nuovo impianto del quartiere Salinella. L'incendio è stato domato in pochi minuti, sono in corso di accertamento le motivazioni che hanno portato a tale incendio. Da una prima ricostruzione, da quanto ricostruito, da quanto pervenuto presso la nostra redazione, a causare l'incendio stesso sarebbe stato del materiale incendiario lanciato all'interno dello stadio. Ripeto, sono attualmente in corso di svolgimento le indagini che porteranno poi a chiarire effettivamente quali sono state appunto le cause. Questo ciò che accade allo stadio Erasmo Iacovone, cantiere che ormai procede e che a breve sarà nelle disponibilità della struttura commissariale e dei giochi del Mediterraneo. Oggi però, come vi abbiamo anticipato, parte il ritiro del Taranto, ritiro che si terrà a Chianciano e che durerà sino al 13 di agosto. Da oggi vi comunichiamo, saremo a seguito del... Rientriamo con le immagini studio. Da oggi sino a chiusura del ritiro saremo a seguito del club rosso-blu con diversi collegamenti nel nostro TG e nelle pagine di approfondimento sportiva e non solo, con il nostro inviato Giuseppe Delli Santi che proprio in questo momento è arrivato a Chianciano e che sarà la nostra voce e il nostro volto a partire da questa edizione di 100 Sport sino alla conclusione del ritiro. Giuseppe, buongiorno, ben trovato, anzi ben arrivato direi.
2: Grazie. Grazie Dario, sì, buon pomeriggio a tutti. Siamo arrivati praticamente da pochissimo qui con la troupe e siamo insomma arrivati qui in hotel. Iniziamo a fare i primi preparativi e poi prepareremo insomma quello che ci sarà da fare in vista di questo ritiro che comincia oggi e lo sarà fino al 13 di agosto. Un Taranto che sarà impegnato a creare un gruppo importante, come abbiamo già detto negli giorni scorsi, e sarà fondamentale naturalmente realizzare un qualcosa di solido per ovviamente programmare al meglio una nuova annata sportiva. Quindi ci attendono ore importanti, adesso diciamo che ci prendiamo anche qualche oretta di riposo per noi che abbiamo viaggiato e poi inizieremo ecco a ragionare ecco, con la squadra.
1: Meritato riposo, però dato che sei lì io approfitto di questa tua presenza che sarà una costante in questo periodo nel quale seguiremo il Taranto con ancora maggiore attenzione, essendo lì sul posto e raccontando le emozioni e le sensazioni che si vivono in presa diretta nel ritiro del Taranto. Io faccio un sunto con te perché, facendo un piccolo salto indietro di qualche giorno, il DS Pagni ha parlato di una squadra completa all'80%, una squadra che ha bisogno di qualche puntello, di qualche calciatore in grado di alzare ancora ulteriormente il livello tecnico della squadra che è costruita, senza ombra di dubbio, per vincere in eccellenza, ma chissà, anche per ben figurare laddove dovesse arrivare questo benedetto Lodo Taranto. Ma non solo, si va a caccia di profili under e questa è una difficoltà del mercato, perché ad agosto gli under, come ben sappiamo, a luglio come ben sappiamo, sono già accasati, ma è una squadra che sin da questo momento risulta essere competitiva anche grazie alla figura di un mister giovane che rappresenta il futuro ma che porta in dote un'esperienza importante con diverse caps in Serie A e in Serie B, ovvero Alberto Giuliatto.
2: Sì, sì, sì, assolutamente Dario, effettivamente così, il DS Pagni è stato chiaro nei giorni scorsi, la squadra è completa all'80%, quindi bisognerà valutare naturalmente il lavoro di mister Giuliatto sul campo e da lì inizieranno anche a capire quali potrebbero essere eventuali rinforzi. Dicevi giustamente tu prima, gli under naturalmente saranno un plus importante per questo Taranto, c'è bisogno di guardare naturalmente tutto in maniera oculata e ovviamente qualora dovessero esserci le necessità per rinforzare la squadra, la società sarà come sempre al lavoro, però è ovvio che adesso c'è bisogno di vederli all'opera, si aspetta qui del resto tutta la squadra già a partire dalle 16 e sarà fondamentale naturalmente capire quali saranno le prime mosse anche nei primi allenamenti per capire appunto quale sarà l'operazione a tutti gli effetti.
1: Appuntamento quindi a partire dalle 16 sui nostri canali social attraverso i quali Giuseppe De Lisanti ci aggiornerà.
2: Vedete alle spalle, tra l'altro, arrivare qualcuno.
1: Aspettiamo che arrivino alle 16, insomma, ma noi siamo qua pronti, abbiamo sguinzagliato De Lisanti e quindi come al solito vi racconteremo in presa diretta. Grazie Giuseppe, meritato riposo per te, non più di un paio d'ore, massimo due ore.
2: Assolutamente, assolutamente.
1: Grazie, buon
2: massimo
1: lavoro.
2: Uno o due ore, grazie
1: massimo,
2: a te, buon pomeriggio.
1: Massimo. Con il collegamento da Chianciano Terme, con questo antipasto di quello che ci aspetterà nei prossimi giorni, noi chiudiamo il nostro TG sportivo, l'appuntamento è con il countdown, il conto alla rovescia dei giochi del Mediterraneo, assieme ad Angelo Di Leo, grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente. No, oggi bombe?
0: Oggi
1: bombe. Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Non è la prima volta, mi sa.
1: Sì, però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta a come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché andava sotto le rotelline.
1: Interessantissimo, Fabio. No, interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo.
0: Ah, Madonna! Sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli, dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio. Non allegro, ve lo dico, secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima di prepararla a Monica.
1: Allora,
0: intanto bentornati a Ufficio Reclami, che riapre oggi, come tutti,
1: già,
0: il lunedì. No, dico, sta riaprendo, come si dice, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la monicuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia, sì, ma oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi?
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare.
0: Sai che oggi,
1: per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
0: Oggi, Monica, abbiamo viene dalla Campania, questo sì. Nostro nuovo candidato, viene dalla Campania. Ed è,
1: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica. Sì, personale. Anche con un'idea,
1: c'è
0: su quello che si
1: dietro? C'è il tuo zampino dietro?
0: No, io soltanto racconto.
1: Complimenti. Complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso, a parte che ora la cara donna dà un po' di coordinate, di riferimenti, affinché voi possiate mettervi in contatto con noi. Dopodiché, guarda, lasciamo proprio a Monica anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre. Le getta le ombre, Fabiano, perché
0: sì,
1: non lo devo dire.
0: Sì, sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico a questo servizio, perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.
2: Grazie, ditelo,
1: che ogni 2-3 minuti
2: di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci, da questo momento è aperto l'ufficio reclami, come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555 vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera, eccetera.
0: Peraltro, Monica, ci fermano per strada.
1: Sì,
0: ci succede.
1: Qualche volta ci lasciano andare.
0: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione. Ci hanno fermato per strada dicendoci: Abdevanea! No, per dire, no, nel senso che ci chiedono anche di essere presenti sul territorio. Noi ci siamo, assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un piacere ci fermate, però sappiate che senza le vostre segnalazioni possiamo venire a trovarvi a prescindere.
1: La sua umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia farebbero astenere dal dirlo, ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della Grande Bellezza e quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar.
0: Vogliamo, intanto, che siano cose
1: l'hai sentito più mai?
0: Importanti?
1: No, mai più.
0: Sono cose importanti, insomma, veramente un grande augurio, un grande in bocca al lupo, perché insomma
1: mi sa che la televisione conosce un momento di
0: conosce un calo, un crollo.
2: Avremo un picco,
1: Che me lo microfonate per favore, possiamo? Allora,
2: vado io, lo microfono io, lo sistemo io ragazzi.
1: Allora, è veramente un fuori programma, state con noi naturalmente per questa sorpresa bellissima, tra l'altro è da brividi perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato, ora penserò alla Bellucci.
0: Perché stiamo parlando della Grande Bellezza
1: mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale che è partita qualche giorno fa all'Locorotondo. E si è materializzato.
0: Oggi sarà a Taranto.
1: Non si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci, perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato parlato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato?
2: Pensa che io mi materializzo senza neanche che mi pensi.
1: Ma chi ti pensa? No, dico, fai bene a materializzarti prima di aspettare.
2: Una grande bellezza come me.
1: Il
2: ma
1: pensiero.
2: Non mi pensi neanche.
0: No, mandiamo no. Questo servizio, no, facciamo no, entrare no, il nostro no, ospite no, no, prima, no, no. Così facciamo lo facciamo
1: qui?
0: Andare.
1: Facciamo entrare. Sicuramente. Vai dove vuoi. Sta andando là. Allora inquadrate Monica che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio. Reclamo, si può fare un applauso, non so cosa si può
2: sì,
1: fare.
2: Sì, la standing ovation, bravo!
1: Uccio a ufficio reclami.
3: Sì! Mauro!
2: Ma non è che
3: Uccio,
2: mi senti?
3: Dove sei, Mauro?
1: Ma non so se prende lì, tu mi senti?
0: Siamo lontanissimi. Sì.
3: No, che sto con pochi gettoni.
1: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Eh sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
1: ma
3: tutto esaurito.
1: Tutti, non tutti i ladri vengono per nuocere che ha debuttato alla Corotondo regia e con Gianni Ciardo, oltre a te naturalmente, e le altre attori e attrici che ora tu menzionerai.
2: Io ne approfitto e
3: sì,
2: mi faccio un acuto.
3: Tutto a te cavolo, è bellissimo, qua è tutto live, quella che se vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
1: Uccio,
3: dimmi.
1: Mi senti?
3: Io ti sento.
1: Com'è andata la prima e poi credo anche
3: l'ho
1: la...
3: fatto allo Corotondo la prima ed era una sorta di prova generale e...

0: molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro, e ci siamo divertiti tanto. E non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto
1: Sì,
0: altre
1: beh, senti,
0: cosettine.
1: conoscendo te, conoscendo
0: E sai
1: Gianni
0: benissimo,
1: Ricciardo,
0: anzi ti dirò, allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo,
1: sarà diverso, sì.
0: nonostante sia una commedia,

0: dietro a lui stesso.
1: A se stesso, esatto. Senti, la conosciamo
0: no,
1: bene.
0: No, no, io boh, sembra una cosa a
1: caricatura. No, no, è vero, è vero.
0: A caricatura, invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati, non, no, no, no.
2: Senti, Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusy Fra Leonardo.
0: Allora abbiamo del diciamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
2: È giusto.
0: Poi c'è Gianni Ciardo, ovviamente. Che,
1: poi c'è Caterina Firino.
0: E poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta esperienza
2: ragione,
0: teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy Fra Leonardo.
2: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a un metro e mezzo l'uno dall'altro?
3: Oh. Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
0: Io mo distratto dal telefono. Innanzitutto baciamoci, ciao. Salutiamo. Chi sei?
1: Voglio vedere se bacia anche noi.
3: Ciao.
2: Vieni qua.
3: Papà, lui è venuto per sistemiamola.
1: Uccio,
3: te lo
1: vieni
3: mando.
1: Qua. Vieni, già baciato, Monica, vieni qua.
2: Dai, vieni qua, tanto sei già baciato. Vieni.
1: Vai. Sì. Vai.
3: Vai, basta che torni.
2: Chiudi il telefono.
0: Ragazzi.
4: Allora, bocca al lupo per la tua.
1: Come sei,
0: aspetta che vengo mia.
2: Però vedo che te lo vivi bello allegro, cioè, sei a teatro stasera e adesso cazzeggi, diciamo così, amabilmente.
0: Allora, a teatro stasera, in diretta si può dire,
2: certo,
0: no?
2: Certo.
0: Sono le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
2: eccolo.
0: Io dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
2: Eh beh, certo.
0: Sto in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14, perché, dimmi perché stai in teatro?
2: Senti, come mai sei in teatro già dalle 14?
0: Ah, mi sono tutta da solo.
2: Sì, no, stavo guardando il trailer della... Senti, come mai di così buon'ora è entrato a teatro?
0: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
2: Modula, si modula.
0: Modula. E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivata alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima lo Corotondo, idem. Allora ho detto, scusate, mi è venuto
1: un po' prima.
0: Mo vengo alle 10,
1: prima.
0: Vedo, decido. E dopodiché, e domani lo stesso, domani a Bicelli.
1: Tu sei qui adesso, stamattina da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
0: No, arrivano alle 17:30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17:30 ci sono da fare delle prove sul palco.
1: Prove tecniche.
2: Le prove di Gianni.
0: Prove audio, prove...
2: E poi Gianni disattende, non al testo, ma disattende anche al regista,
0: pazzo,
2: che è lui stesso.
0: È pazzo.
1: Che lui, tra l'altro, non è un regista che può dirgli che non va bene, capito? Lui stesso.
0: E lui è nato come regista in questa operazione, in questo progetto, e durante le prove, però, durante il percorso abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose, beh, vuoi sentire, quella parte la fai tu, e così è andata a finire che, insomma...
2: Però ha conservato la regia, Gianni, anche se se la dimentica, vabbè, non dire niente, ho sbagliato domanda.
1: Non siamo termini forti.
2: Senti, Senti, ma di che si tratta? Spiegaci in una...
0: Media è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
2: Dario Fo, no?
0: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo. È un atto unico che è comunque... un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
2: Più Ciardo. Un'ora e 45 più Ciardo.
0: Ho compreso Ciardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che io ho il ruolo comico da testo, sai, c'è il comico, e ci sono gli altri personaggi, e lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico, quindi c'è una
2: fisiologicamente
0: un mix vincente. Un mix vincente.
2: Come ti ho detto l'altro giorno, noi
1: stiamo... tutto pieno oggi, giusto?
0: Oggi è tutto pieno.
2: È inutile dire, anzi, ma fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo adesso?
0: Non lo so, so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono. Però permettetemi di dire che in zona, almeno per coloro magari pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
2: Ah, bellissima.
1: Al Verdi o al Nuovo?
2: Quello grande o quello in centro e all'arco?
0: No, quello che si va giù.
2: Il teatro nuovo, molto grande.
0: Il 13 marzo.
2: Quindi ricordate.
1: Giovedì. Insomma, da Taranto a Martina.
2: Allora, amici di Taranto, che stasera non doveste farcela, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al teatro nuovo.
0: Questa è la locandina.
2: A Martina Franca, non tutti i ladri vengono per
0: questo. Io, queste sono le prove, però.
2: Certo, perché. Però rendono già l'idea. Ma Gianni con quella faccia non poteva che diventare comico il suo ruolo. Quindi arricchito, se si può, un testo

0: del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai
1: Sì?
0: attenta. Voi avete un consulente
1: Cara donna,
0: legale? No, il
1: perché...
0: cognome.
1: proprio
0: Da,
1: cognome.
0: non d'arte.
2: Un
1: Cara donna
2: programma,
1: mia, cara
2: Uccio.
1: donna mia.
0: Senti, Uccio,
1: Sì,
0: voi
1: prego.
0: avete anche un rappresentante legale, un avvocato, nella compagnia? No, no, non c'è bisogno. Non c'è
1: No,
0: bisogno. No,
1: tanto chi
0: perché?
1: decide di non pagare non paga.
0: Cioè, che
1: Tre
0: prego.
1: volte ho messo in vita mia l'avvocato di me, scusate, non so se
0: No,
1: vado contro,
0: no, no, no,
1: ma sono
0: prendi.
1: belli così, a me uno però.
0: Non lo so, questi, ma tu non
2: Non so se
0: lavori.
2: ne abbiamo uno in
0: Ma
2: più.
0: lui non è impiegato all'ufficio reclami, ci
2: Ma se
0: mettiamo
2: lo vuole
0: a dare con i
2: impiegare,
0: soldi della
2: ma
0: gente.
2: lascialo
0: Ma queste sono
2: impiegare.
0: cose pubbliche, questa è
2: Una
0: la
2: volta che lavora,
1: persona.
2: scusa,
1: Sigla, Fabiano
2: Uccio.
1: Omar, presentazione e trasmissione di saluto
0: Leggi
1: contenuto
0: questo,
1: reclami economici.
0: questo. Lancio
1: Lancio
0: servizio.
1: servizio consulenze legali.
0: No, leggi il punto
1: Consulenze
0: interrogativo.
1: legali?
0: Saranno legali perché muovendo da questo, un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
2: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013. Sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopigliatutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare tre avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco e il suo segretario generale di scegliere autonomamente, con assoluta discrezionalità, le persone che preferiva.
3: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme per cambiare completamente le sorti di questo concorso pubblico.
0: Allora,
3: come
0: prima di salutare Uccio ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando? Tanto per
2: No,
0: capirci.
2: Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase
3: Sembra
2: che
3: una
2: cambia
3: sciocchezza, no?
2: completamente il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico. Ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima, venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del Comune.
0: A 6 giorni dal ballottaggio.
2: Sì, in piena campagna
0: Allora, Monica,
2: elettorale.
0: intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée, naturalmente.
1: Quando
0: Benvenuto.
1: vieni a
0: Come ti ho detto, seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare, ma ti
1: È
0: vengo a
1: stato il
0: trovare
1: primo
0: senza.
1: messaggio, in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro, quindi grazie.
0: Il cuore della vicina, lo sai. Allora, signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite miracolose.
3: No, anche perché noi, siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa
0: Non
3: perché
0: abbiamo
3: c'è
0: fondi,
3: il
0: non abbiamo
3: dissesto, non
0: soldi.
3: abbiamo fondi, abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
0: Cara donna, lancio ufficiale a te.
2: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al comune, a sua Non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo.
0: Diciamo comunque a sua
2: Stiamo per
0: responsabilità.
2: parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me.
4: Mi
2: venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata, questa è la casa.

0: Avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, Lavori Pubblici, Silvio Rufolo, Urbanistica e Alessandro De Roma, Ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il Comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo al comune hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune, un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione, un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'Ufficio del Lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione, e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta, a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriulo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia.
1: È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriulo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
2: Ma noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
1: I consiglieri comunali Capriculo, Venere e Liviano hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
3: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
1: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
4: È una questione di metodo. Avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore del patrimonio, ovviamente, e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
1: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
3: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centrosinistra predica bene e razzola male.
1: Consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
4: Sì, l'amministrazione trasparente dovrebbe effettivamente funzionare così. Al Comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone, degli istituti professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
0: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari, un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, 3 professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i 3 componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a 2 noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata.
1: Sono stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale 3 avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
5: Qui non si tratta di probabilmente ci sia stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
1: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cos'è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
5: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012, numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
1: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
5: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
1: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
5: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi. Se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta Aldo Renna invece con 10, il sindaco può scegliere Condemi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno, però insomma anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
0: Affari d'oro, dunque, gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capriullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
6: Oh Madonna Santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale del...
7: L'hanno smantellato,
6: però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono che una cifra molto più accettabile dei milioni. Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
7: Tutta la giornata.
6: Non riesco a capire.
0: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione, e a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione perché dopo i 6 mesi si rischia anche licenziamento. Bene, cos'è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che uno, il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei tre avvocati che avevano combinato questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
6: Ah, poi lavorano poco ma male, diciamo.
7: Non ti permetto
6: quella parola, Fabiano. Compenso, ma tu sei
0: pazzo. No, perché quello sta pensando ai 15.000 euro del parco scimmino.
6: Non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000 non possono dare.
7: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
6: dice non ci sono soldi,
7: me lo mangio vivo.
6: Mi danno un milione. Alla fine, per il 2013 quanto danno per esternalizzare?
0: Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013.
6: Perché sono esterni, che non viaggi.
7: Posso dire una cosa?
0: Però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
7: Sembra giusto.
6: Beh, a 6 giorni dal ballottaggio.
0: Sì, c'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Però numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
7: Vabbè, posso dire una cosa però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede per esempio quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
6: Ma spiegami Fabiano, cioè,
7: il regista fa il provino a 5-6 attori, ok, no? Metti che 5 sono bravissimi, okay, eccezionali, hanno fatto, okay, l'Accademia.
6: Attrici, stai dicendo?
7: Attrici, oh, okay. Attori, attrici.
6: No, attrici. Ho capito
7: attrici,
6: che tu te lo dici.
7: Attrici. 5 sono bravissime.
6: Okay.
7: Hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto una male esperta. Uno non ha fatto niente.
6: Però è carina, diciamo.
7: Però gliela dà.
6: Carina con la regista.
7: Sì,
6: ho capito.
7: Diciamo che si comporta se, molto carino.
6: Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le mettiamo fuori.
8: C'è una scelta.
7: Tu che fai i provini.
8: Arrivano 5 ragazze, no? Ok. E hanno tutte studiato,
6: brave,
8: io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti, tutte con gli occhi celesti, allora si sceglie quella con le tette più grosse.
6: Ho capito, perché non comparativo,
7: Mi diventa comparativo. Oh,
8: prima che finiscano i soldi, scusate, posso fare un appello, sì, che sì, ognuno sì, porta l'acqua sul mulino,
6: sì, qui, giusto, certo,
8: posso, prima che finiscano i soldi, prenotate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza,
7: certo,
8: vedete che poi non ci stanno soldi,
6: ce li facciamo dare dagli avvocati che sponsorizzano la serata.

0: gente ha bisogno di divertirsi, di sorridere, di per tutto. Poi la gente, io quando facevo animazione nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, però si dice anche la verità. E quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare, avere un problema, poi mancava la luce. Se la gente si divertiva, direzione non arrivavano incazzati. Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi.
1: E si incazzano pure per le cose. Dicono,
0: tutto bello qui, e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle cose più importanti, e nel divertimento non puntano.
1: È come andare in un teatro scomodo, il teatro è scomodo quando lo aspetta con le
0: è scomodo quando è brutto, perché in effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi neanche.
1: In
0: piazza, se io vedo qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2-3 ore, neanche se ne accorgi.
1: Certo.
0: Anche in una città, ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, li capisco, però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far
1: sorridere. Che non è una cosa meno importante, cioè far divertire le persone, far divertire la gente.
0: Io sono due anni,
1: è fondamentale.
0: Fino all'anno scorso, per due anni, soprattutto nel 2012-13, ho sentito parlare solo di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno.
2: Ce l'hanno messo, ce lo stanno mettendo, stanno capendo se aumentarlo. Hai detto due anni che al comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1 milione e 100.
3: Sono partiti da 180 mila euro per arrivare a 1 milione e 100. Però posso dirvi che adesso io ho un po' paura, ragazzi.
2: Ma IVA compresa.
3: No. Senza IVA.
2: Dicevi, Monica.
3: Io ho solo una piccola paura. Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
2: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi e Fabiano.
1: Non c'è bisogno neanche di mettere in discussione.
2: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione.
1: Non è
0: neanche la festa della donna arriva.
2: Ma non arriva l'8 marzo.
0: Che l'8 marzo.
2: Però la stiamo fidanzando, però, sai. Vero, c'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando per sistemare Monica. Oh, a questo punto. Parliamo di AMIU dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione, subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, e ancora in bocca al lupo.
0: Vi ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento, stasera sono a Taranto ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo, a Martina Franca,
2: teatro nuovo,
0: vi aspetto con questo spettacolo tutto nuovo, perché
1: nuovo, anche il teatro.
0: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà,
1: Bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che prima parlavamo di AMIU, è vero, ma è come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
3: Ce l'abbiamo offerto noi, quindi ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso
1: lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
3: Ma lo sai che il primo reclamo glielo faccio proprio io, c'è un figuro che passa dietro.
1: Che cos'è?
3: Un reclamo glielo faccio io, me medesimo.
1: Tu direttamente
4: anteprima.
3: Io sono molto arrabbiata.
1: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata, in cui lì è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un po' come dice la noce dello staff.
3: Ieri Lucio ha pregato per noi.
1: Che vuol dire?
3: Lucio lo conosce, ieri mi ha mandato una fotografia.
1: Ma solo che dice questo fatto?
3: Dico questo fatto, Gianni, non ti spiego. Però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici, alla regia, Michela, io, Mauro, Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
1: È vero. Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini, i nostri ospiti portano delle
3: per comprarci,
1: non ci ha portato niente, quindi peggio per te, perché peggio per te.
4: so che dovete solo dire dei sacchetti RSU o differenziate,
1: ti facciamo sapere.
2: Scusate, Ermonnezza non ci ha portato nemmeno
3: un... Ermonnezza è venuto a mani vuote.
2: Una cosa riciclata, una cosa riciclata.
1: Facciamo direttamente firmare il nostro regolamento. Sì, ormai lo conosce a memoria. Dove è finito la tua pena?
3: Lo vedrete dove è finito. Fabiano, ma un riciclato, niente.
1: È carta riciclata questa. Quindi, allora, Giovanni Scagliella, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. ti puoi, ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo, ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro, io arrivo, non ha portato niente.
2: Sì, a me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altro
4: lato. No, forse.
2: Ma è lo scuro che snellisce. Non ti preoccupare, infatti dei doni a Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè, non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi. Ne abbiamo anche una molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da, che mi pare 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere, un problema che poteva risolvere solo l'Amio, che è stata solerte straordinariamente, e le abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
1: Cani e porci.
2: Lo fa Monica Caradonna, da sola, si è auto-reclamata e si è auto...
1: Però devo dire che poi ha trovato anche un appoggio.
3: Io l'appoggio lo trovo sempre.
2: Basta, Monica. Sei sul filo del rasoio, non ti tagliare.
3: Le battaglie culturali e civili.
2: Grazie. Allora,
1: vediamo questo servizio. Non lo so. Vediamo questo servizio.
2: Da quale partiamo?
1: Intanto, Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima, quando c'era Uccio al tuo posto?
2: È un po' quella zona. Non tutto è arrivato proprio durante.
1: Che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente. Io
2: come siciliano? Abbiamo parlato dei siciliani un attimo fa.
1: Già cominciato, ho visto, già non l'ho visto tutto.
4: No, sono arrivato proprio alla fine.
2: Se vuoi, per forza.
1: Non dare fastidio perché non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché però. Devo dire che ci sono molte segnalazioni.
2: Ponfi si chiamano, ponfi.
3: Ponfi, punture di zanzare. Io sono stata massacrata.
1: Tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta succedendo.
2: Se ne ha portate.
1: Tanto punti di vista. Vediamo.
2: Ma c'è altro per lui.
3: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno. E sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni, perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scaiella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signor Amio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato, perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli. Però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: comunque è una richiesta da fare alla, alla multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come viene per il resto della città.
1: Sì, come aveva previsto una città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIU, poi lo dirà l'AMIU se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia ripopolamento come quest'estate, dove io come altre persone privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo, non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti, meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
0: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamarla città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria, che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
1: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, da distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definire, definiamo. Però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo è radicale, la pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé. Certamente forse fare un po' più di controllo, controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
0: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in città vecchia, vero? È possibile farla?
1: No, cioè nel senso il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi di Rosola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne un angolo dove, se poi regolarmente l'AMIU preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, diciamo, penso che sia un lavoro molto semplice.
0: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'AMIU, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale, affinché prima dell'estate attui tutte le misure utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: a Piccione.
1: Quelle zanzare sono state anche sfigate, che hanno beccato proprio la Caradonna.
2: No, infatti, ma poi stavo pensando a lei che si mette là
1: contro i Ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: insomma, 71... i Ponfi sono così.
0: Vabbè, immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no, certamente no.
1: È prevista a marzo.
3: È previsto di solito, a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo che sono furbe. Andiamo
3: allora, se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta, naturalmente.
1: Certo, certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: questo. Chiedere una cosa. Allora, io capisco che ci sia un'organizzazione per cui insomma, si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno, però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera
3: esatto.
2: Ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città. Quindi voglio dire, c'è qualcosa che sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi zanzare, dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
3: sì, ma fare degli interventi urgenti. Nessuno può prevedere che in pieno inverno, mi spiego,
2: sì, ma siccome è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo,
3: diciamo che è un fatto anomalo comunque, quindi
2: assolutamente, però fatto, io ricordo una nottata passata quindi in bianco a casa dei
1: passate parecchie notate in bianco. Non millantare adesso che notate in bianco me ne hai raccontate a decine.
2: No,
3: comunque significa anticipare i tempi, questo naturalmente,
2: questo forse
1: è troppo complicato anticipare.
3: No, non è complicato, però nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi.
2: E invece
3: anche
2: per quanto,
3: inverno, quindi non abbiamo
2: per
3: avuto.
2: Quanto riguarda questa la situazione che ci segnalava il nostro amico nel borgo antico, che rispondi alla protesta del nostro, cioè alla richiesta del nostro.
3: Lui è il

0: Signore, anzi, ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi era soltanto un fatto, lui si lamentava un fatto di poter conferire per la raccolta
1: Il lavaggio,
0: differenziata e il
1: parlava anche del
0: lavaggio delle
1: lavaggio.
0: strade, quindi che anche lì le strade strette, comunque
1: Impossibile
0: è un po'
1: lavaggio.
0: complicato perché bisogna avere dei mezzi adatti, quindi per poter entrare in determinati vicoli.
1: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti per
2: Ma sono distratti già, sono più distratti di così. Di
1: comprare dei mezzi più piccolini che possono andare
2: vicoli. Ci
1: in
2: sono,
1: no?
2: esistono,
1: Cioè, siccome
2: esistono.
1: sono previsti nel
2: Esistono.
1: 2013. Previsti nel 2003, sì, 2013-2014 1.140.000, anche 100.000 euro di questi potrebbero
2: Ma poi sono.
1: essere utilizzati per.
2: No, lo so, ma poi diventano legali. Non lo
1: Ah,
2: so,
1: già,
2: Fabiano, non lo so, non lo so. Posso
1: scusami.
2: adesso.
0: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere perché non
2: Oh.
0: sono. Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no? E il Parco Cimino io poi mi sono informato bene. Non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono
1: I famosi
0: tali,
1: 15.000 euro al
0: esatto, che
1: mese.
0: poi mi dicono che non
1: No, lo
0: sono
1: diciamo,
0: comunque
1: chiedo scusa,
0: 15.000
1: lo
0: euro.
1: diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito,
2: La pulizia di
1: per
2: Parco
1: la
0: Cimino. Sì, no,
1: pulizia.
0: no, è lì che casca
1: No,
0: l'asino. No,
1: non è
0: non è
1: solo
0: pulizia,
1: pulizia,
0: non è la
1: era
0: pulizia.
1: manutenzione
0: No, no,
1: e
0: no, no, no.
2: Monica, tu hai visto la
1: vigilanza.
2: verità?
1: Sì,
0: La
1: era
0: vigilanza
1: vigilanza.
0: H24, 24 ore al giorno, cioè su tutto il periodo
1: Sì, noi
0: della
1: facemmo però la
0: giornata.
1: polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare anima viva.
0: Bah,
1: Così.
0: Vabbè.
1: È stato un caso,
0: No, stava
1: forse.
0: il Parco Cimino è grande,
2: Sapevano che
0: quindi.
2: c'eravate voi,
0: No,
2: noi ci possiamo
1: si
2: andare
1: nascondono,
2: a
1: vedi.
2: Se c'eravate voi,
0: Ma
2: scusa.
0: non è
1: La
0: proprio
1: viaggiata
0: così perché. Non
1: nascondino.
0: è proprio così perché comunque è custodito. Per quanto riguarda poi il degrado nel Parco Cimino, sono strutture in legno, naturalmente acqua, sole, vento, freddo, caldo, si
2: In
0: deteriorano.
2: utilizzazione anche,
0: Allora, è
2: giustamente.
0: certo che lì bisognerebbe fare una manutenzione.
1: 15.000 euro, io ci tengo, i 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino, sono, perché sono, 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta a cui
0: Vigilanza e
1: l'AMIU.
0: pulizia, anzi io
2: Ah,
0: poi
2: lì
0: il
2: che c'è la
0: giorno
2: pulizia.
0: stesso,
2: Che
0: certo,
2: poi è una
0: ma
2: cooperativa a
0: infatti è
2: cui
0: una
2: voi vi
0: cooperativa, è la
2: siete.
0: cooperativa
1: Ma il
0: anche.
1: fatto che quando
0: Infatti io
1: siamo
0: mi
1: andati
0: sono
1: noi con le nostre
0: rivolto.
1: telecamere, casualmente non ci fossero né la pulizia
0: No, no, no, no,
1: né
0: no,
1: la
0: no, la
1: vigilanza, è un
0: pulizia è
1: caso.
2: uscita. Sentiamo
1: No,
2: Giovanni però.
0: c'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diverti col tempo, ed avevano accatastato da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimino, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so,
1: Sì, la palestra.
0: la palestra,
1: La
0: esatto,
1: palestra.
0: quindi sono tenute
1: Ma non è che i bagni
0: le
1: sono
0: strutture.
1: puliti perché non ci va nessuno a Parco
0: Beh,
1: Cimino?
0: questo
1: Vabbè,
0: mo non sta a
1: può
0: me, io
1: essere,
0: non
1: no?
0: è che
1: Perché
0: posso andare a
1: siccome
0: fare.
1: non ci sono le condizioni.
2: Fabiano, tu stai facendo l'avvocato esterno
1: No,
2: del diavolo.
1: perché
2: No, tu
1: no?
2: sei
1: Non ci...
2: pagato come.
0: I bagni sono puliti, poi se
2: Il
0: qualche
2: diavolo ha
1: rifiuto.
2: esternalizzato la consulenza con te.
1: Io non ce
0: No,
1: l'ho con Giovanni perché
0: non
1: non ha
0: ci
1: portato un
0: tocco. No,
1: pensierino, non lo
2: no,
1: sto
2: no.
1: attaccando per quello.
2: Ancora, con
1: Sto
2: Peppino.
1: dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno è
0: No, non è
1: pulito.
0: sporco Parco Cimino, questo è il
1: Non è
0: problema.
1: sporco.
2: No, perché la vigilanza e la pulizia
1: No,
2: viene
1: comunque
2: effettuata.
1: ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io
0: Hai
1: e ho la
0: fatto tu,
1: memoria
0: certo.
1: ancora
2: Ah,
1: abbastanza
2: perciò era pulito il bagno, perché hai
1: attiva,
2: fatto il servizio tu.
1: no, io nel
2: Ah.
1: bagno non sono proprio entrata,
0: E che
1: vorrei
0: servizio hai
1: chiarire.
2: fatto?
1: Nel
2: Allora.
1: servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata
0: Esatto, è
1: con i
0: quello che ti ho
1: chiodi
0: detto.
1: che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali
2: E
1: bambini,
2: questi li
1: tanto lì non
2: documentammo,
1: c'erano. L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante che abbiamo cercato per quelle 3 ore abbondanti siamo rimasti all'interno del parco perché essendo proprio tanto grande, l'abbiamo girato tutto
0: Non è
1: il
0: che stava nel
1: corridoio.
0: bagno?
1: Abbiamo, probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza,
0: Sulle
1: sporcizia,
0: strutture, che è un discorso
1: distruzione delle
0: diverso.
1: strutture, sia quelle che erano
2: Esatto.
1: state sequestrate, sia i giochi
2: Forte
1: dei
2: per vigilanza
1: bambini,
2: che
1: sia
2: Mattacchioni mi risponde.
1: l'anfiteatro dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli
2: No,
1: teatrali.
2: ma ho capito che il vigilante
1: Ma
2: della.
1: perché poi si
2: Si
1: nasconde?
2: nasconde, è fortissimo, è un buon tempone, fa
1: No,
2: ridere, fa ridere. È
1: Mattacchioni.
2: un
1: Si nasconde
2: Mattacchioni.
1: nel bagno, questa è
2: Allora,
1: la
2: c'è
1: caratteristica.
2: quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo c'ha la manutenzione del giardino. C'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole. Cosa abbiamo preparato per i giovani? In che ordine glielo facciamo vedere, visto che la
1: Senti, io
2: scaletta
1: chiedo,
2: è un
1: allora
2: po'
1: facciamo
2: saltata?
1: una cosa.

0: Organizziamo le cose. Adesso noi
1: Vincenzo,
0: andiamo in
1: segui.
0: pubblicità, noi andiamo in pubblicità, perché
1: Anticipiamo
0: siamo,
1: addirittura,
0: giusto? Ci
1: ci dai.
0: siamo più o meno? Siamo in
1: Sì,
0: orario
1: ci
0: per la
1: siamo.
0: pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo, noi stabiliamo quanto ci deve dare
1: Quanto deve
0: Lamia
1: distrarre? Quanto deve distrarre?
0: per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino, vediamo dove si nasconde il
1: Il
0: vigilante.
1: vigilante di...
0: Va
1: Senti,
0: bene.
1: Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
0: Sì, assolutamente. Vuole farlo vedere subito?
1: Bentornati, siamo in diretta, sono le 16:34, Studio 100, ufficio reclami. Allora, abbiamo con noi
2: Sì, è
1: Sabrina
2: stato
1: Cinca. No, leggo
2: respinto il
1: con voi questa.
2: ricorso. È stato
0: Gli esami,
2: respinto il
0: Sabrina rimane
2: ricorso
0: in
2: di
0: carcere,
2: coppia.
0: quindi respinto il ricorso.
1: Va bene, no, dico, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, come dire, domenica, no? La responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione, come
0: Me ne
1: abbiamo
0: prendo
1: rimesso in
0: tutta la
1: ordine adesso?
0: responsabilità.
1: Facciamo vedere anche quanto di buono
0: Sì, no, perché
1: sempre
0: se
1: fa,
0: no, cioè,
1: lo
0: noi
1: sottolineiamo sempre. No,
0: attacchiamo, diciamo,
1: scherziamo,
0: no, diciamo,
1: ridiamo, però noi
0: attacchiamo, no,
1: sappiamo
0: diciamo
1: quanti
0: delle cose
1: interventi
0: come
1: urgenti ha
0: stanno.
1: fatto per noi, in
0: Sì.
1: collaborazione con noi.
0: Allora, laddove ci siano
1: Allora, quando e
0: effettivamente
1: quando
0: degli
1: anche?
0: interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere perché è giusto anche
1: Risultati. Qua abbiamo
0: che si
1: risolto,
0: facciano vedere. Qua
1: l'abbiamo.
0: c'è un risolto, c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio.
1: L'avanservizio,
0: Sì, di
1: per esempio.
0: questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa città, non è l'unico, devo dire, che ci ha fatto un reclamo. Ci ha fatto
1: Vediamo,
0: un
1: perché qui
0: reclamo
1: c'è
0: perché c'era
1: l'intervento, no?
0: questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
1: Soprattutto se ti occlude il sole,
0: Esatto,
1: la luce.
0: soprattutto lui, cioè, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi insomma, vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio, inalberato.

0: mai successo di sentirti al centro?
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare. Facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

albero, no? Si è sollevata di morto e ha danneggiato il marciapiede. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa, a me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte, vi voglio bene.

0: chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo dico,
1: Alfonso,
0: lo diciamo anche a
1: tu
0: nome
1: ci vuoi
0: dell'Anio.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i problemi.
0: Abbiamo le immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una monica di una dolcezza infinita.
0: Col
2: E ora
0: casco.
2: scoprirete una cosa, perché io oggi non ho la penna con il fiore.
1: Vediamo.
2: Non parlo.
1: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
0: Ermetico.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Paulino, che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto.
0: Dico a poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo puoi.

0: piano.
1: È il meglio.
0: Va bene, ora vengo su.
2: Arrivo. Te lo porto io il sole. Te lo porto io il sole, il fuzzino. Ti porto un fiore.
3: Come c'hai il cuore splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che vi devo... A chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico, tutti pugliesi.
2: Amici di Ufficio Reclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo a voi studi.

0: aspetta, perché io voglio sancire con questo sigillo.
1: Adesso solo sovraimpressione, lo stacchetto di sotto, lo vado avanti.
0: Perché se Guglielmo l'ha mandato vuol dire che ha pure.
1: Grazie, tutti.
0: Grazie Lamio.
1: Grazie a nome anche di Alfonso,
0: anche dalla parte di Monica, ringraziamento al presidente.
2: Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto.
0: Questo fatto che signorina, ora dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al presidente questa situazione.
0: Presidente Cangialoso,
2: subito, Cangialoso, ingegner Cangialoso. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere, quindi.
0: Che poi adesso, intanto Alfonso, un abbraccio grande. Adesso
1: goditi il sole.
0: Stenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti.
1: Soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e metterli là fuori.
0: Però questi alberi, ha detto la cosa giusta. Perché
1: però posso dire una cosa? Di Cerghi non è salito col casco, ma lei non si sale col casco.
0: Come doveva salire?
1: Ho capito, ma tu immagini di Cerghi che dice, sei all'ultimo piano, come mai l'ultimo piano? Arrivo, si mette un casco.
2: Col casco saliva, c'era l'ombrello, quindi.
3: I ragazzi dell'Amio non mi facevano salire senza casco.
1: Avevano ragione, bravi.
0: Mica incauti,
1: bravi. Poi se sei proprio deficiente, facevano le riprese quelle salive senza casco.
0: E poi ci facevamo il record. Dunque, però adesso tu non è che. Però effettivamente quegli alberi hanno delle radici che stanno sfasciando.
2: Ma in effetti lì comunque non possiamo noi tagliarlo così lì.
0: Ma non sono adatti, però.
2: Secondo me no. Quindi andrebbe quello, andrà sicuramente.
1: Però posso dire una cosa. È la terza volta che chiedo se posso dire una cosa, dico.
0: La trasmissione è con Fabiano Marco, quindi l'ho letto dai titoli di testa che ci sei detto.
1: Lo dicevo. Se fosse la scuola, posso dire una cosa? No, dicevo che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno. Ma posso sapere chi si occupa di. Chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi, con le radici così importanti,
0: la botanica,
1: in dei punti della città, che distruggono tutti i marciapiedi?
2: Certamente non aspetta all'Amio, quindi l'ufficio, l'ufficio tecnico del comune, ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno messo.
1: Vabbè, qualche consulente sarà stato.
0: No, è ereditario, perché là poi sono tutti figli di botanico quelli che già
1: c'erano. È solo un figlio di botanico può mettere là.
0: I figli poi prendono, capito?
1: Solo lui poteva mettere.
0: È ereditario, sì, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque, sì, però prima adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Sì. Lo vedremo un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica, allora...
2: È un pretendente.
0: L'abbiamo sistemato?
1: No, infatti anche. I nostri...
0: perché tu mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta, personale.
1: Sì, i nostri...
0: Dedicata,
1: i nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma quando arrivano ci chiedono, ma Monica l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando insomma capita anche a voi, giusto, di
2: certo.
1: Lavorare ogni tanto, quindi
2: certo.
1: È raro però, voglio dire... No, che sono i consulenti che stanno sempre
0: quella
1: lavorando.
0: Quella è un'altra cosa,
1: ogni tanto. Non c'entra, no?
0: Non c'entra niente.
1: Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete... tu sei dipendente comunale...
2: Sono dipendente dell'Amio. L'Amio è una società per azione a totale carico...
1: Azione, quindi dovete fare qualcosa, perché lo prevede
2: facciamo.
1: La società.
2: Lo facciamo, infatti.
0: Altrimenti ad azione...
2: Ne sono dimostrazioni i vostri filmati, quindi.
0: Bravo,
1: se no ad azione segue una reazione.
0: Io non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai cominciando... Non c'è proprio un'altra... Allora, facciamo vedere un'altra cosa, però prima sistemiamola.
1: C'è una telefonata?
0: Ah, sì, sentiamo una telefonata, magari hai visto mai?
1: Sentiamo.
0: Hai visto mai? Pronto?
1: Un attimo, siamo arrivati.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Non sentiamo il ritorno dell'audio.
4: Tu sento in diretta, devi accendere la televisione.
0: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
4: Vabbè, accenditela tu di là.
0: Vabbè, vedi un po'. Pronto? No, sentiamo i fatti delle case dei Tarantini.
4: Beh, chiudi, Deborah, non mi disturbare, per piacere.
0: Beh, per piacere, Deborah.
1: Deborah, non disturbare la mamma che
0: scusami,
1: sta
0: che la mamma deve fare una telefonata, deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella?
4: Mamma di Deborah.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Buonasera, chi sei?
4: Io sono Tiziana Portulano.
0: Tiziana, Deborah è tua figlia?
4: Sì.
0: No, perché ho sentito che...
1: Ti stava disturbando.
0: Ho sentito.
4: Sì, in effetti.
0: Benissimo. C'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
1: Benissimo.
0: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
4: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
0: Sì. Ok.
4: Praticamente ci siamo accorti che dall'altro lato degli scantinati

0: matrice dell'acqua che praticamente abbiamo chiamato Vigili del Fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate che ho ricevuto di
1: Sì.
0: ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i Vigili del Fuoco. Proprio stamattina sono andata dai Vigili del Fuoco.

0: che la cosa è abbastanza preoccupante. Perché c'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, è molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
1: Sì. Tiziana si chiama.
0: Un attimo
1: sì,
0: solo,
1: sì. Fai con comodo, Tiziana.
0: Allora, in quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non posso...
1: Sì, Tiziana, stiamo facendo un'idea.
2: Sì.
0: Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento del muro portante interno che dovrebbe garantire il carico degli scialai, di quattro piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
1: Scusami, Tiziana.
0: E poi vabbè, i vigili mi hanno detto che hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
1: Allora, Tiziana.
0: Perché io ho chiamato Studio 100.
1: Sì, Tiziana, mi sembra
0: che... Interpellato...
1: È curioso, è preoccupante che il... Il referto è molto preoccupato. Cioè, no, solitamente si dovrebbe tendere...
2: Ci senti, Tiziana?
1: Tiziana, ci senti?
0: Sì, ma pochissimo.
1: Va bene, comunque Tiziana, mi sembra importante, sì. E da ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia preso già nota, e penso ci vedremo in settimana, perché è inusuale, chiamiamolo così, che un referto sia così preoccupato, ok? Quindi è importante.
2: No, assolutamente, chiediamo, grazie all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti all'IACP.
1: L'istituto non ha risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
0: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse un po' prima, e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari, comunque ad ogni modo quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto, abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi. Per risolvere questo problema.
1: È gravissimo.
2: Vabbè.
1: Senti, noi documenteremo prestissimo quello che tu ci hai raccontato.
2: No, siccome poi succedono cose gravi, poi alla fine si dice sempre che che erano prevedibili, allora noi cerchiamo per quanto c'è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo qui in trasmissione, IACP ci deve dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello
1: ce l'ha, Fabio.
2: Che dovesse succedere anche di piccolo, di sciocco, anche piccoli incidenti. Non parliamo di cose gravi.
3: Lascia il tuo numero di telefono in regia, perché mi sa che mercoledì ci vediamo.
0: Vi ringrazio tanto.
1: Ma stai scherzando, Tiziana?
0: Per la vostra tempestività.
1: Mercoledì siamo da te con le telecamere, lunedì facciamo in tempo già da questa volta.
2: Mettiti d'accordo con Monica, così
1: chiamiamo noi.
0: Mercoledì adesso?
1: No, ti chiamiamo, ci mettiamo d'accordo, ma penso proprio che ti vedrai con Monica, coraggio naturalmente da questo punto di vista, mercoledì, ok?
0: Ok.
1: Trattamela bene.
0: Grazie tante.
1: Ciao,
2: Tiziana, bene Monica, come sempre.
1: Ciao.
0: Grazie a
2: Tiziana.
1: Ciao. Ma così Giovanni, come se fossimo due amici al bar, l'ACP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe dell'ACP, e aver risposto così non li solleverebbe minimamente.
2: No, insomma, anche perché, come sempre, il nostro intervento ha questa forza.
1: Monica, tu
2: noi parliamo in televisione, quindi ovviamente le risposte diventano pesanti.
1: Che hai precedenti da giornalista. Non è grave, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, segnala un allarme insomma, conclamato da esperti.
2: Si parla di muri portanti, quindi...
3: Io ritengo che i Vigili del Fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
1: L'hanno fatto però.
2: Però pare che l'abbiano fatto, che però, gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo, adesso
3: sì, no, ragazzi,
1: se posso darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
2: Allora, non arriviamo a conclusioni affrettate.
3: No,
1: fino a mercoledì.
2: No, sapremo presto qualcosa.
1: Va bene, spero che anche Tiziana, però, adesso che ci sta

0: allora, seguendo, possa mercoledì dire a Monica: ah, Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che quel aspirante
1: quel
0: fidanzato
1: signore che,
0: di
1: cioè.
0: lunedì a me non dispiaceva. Secondo me Tiziana così ti dirà
1: Senti un
0: una
1: po',
0: volta.
1: Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, non è una
2: No?
1: cattiva idea, è la proposta che fa, l'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo
0: Cioè,
1: e
0: unisce
1: vediamo.
0: l'utile al
1: Sì,
0: dilettevole. Ok, sentiamo.
1: vediamo,
3: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè, comunque ti voglio dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego, noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu, così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza, come la vedi? A me piace. Ma ci vuole, ho chiesto pure a tutti i condomini, e tu, c'è una idea bellissima, anzi vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona un euro, capito? Ah, finanziamoci un po', poi, cioè, oltretutto fai due cose belle, cioè, ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, vuoi stare preoccupato per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare, perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita, poi se non ci fa proprio niente, a soffrire sì, soffro proprio una bella, una bellezza proprio, capito? Perché, ma là mi chiaramente, ah. Tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi frate, non è che mo, cioè, se mo, poi ci fosse Dio, no? Io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio, senti, ma secondo te, ah, pure lui, diciamo, è talmente bello, veramente, a meno con un altro si deve fidanzare, cioè non puoi stare, non puoi dare solo stamura a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto di capire che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, ma rimane in tutte le televisioni, Barbara Dus, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella perché non solo, chi le guarda a me dice, guarda, che ci sei fidanzato, e già là hai fatto una cosa bella. Poi fa pure la solidarietà, per cui capito? C'è lo score, il punteggio, fa tu tu tu tu tu tu tu tu, hai capito? Finanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè? Poi, comunque visto, non ho fatto per la privacy, anzi dopo che l'hai cioè, scusami, dopo che l'hai visto, mi manda un messaggio, poi subito lo cancello. Mi puoi pure mandare a baff, bip, ho messo il bip perché capito. Ah, finanziamoci un po', a me te costa. Ciao, ah, finanziamoci, ciao ciao.
0: Ragazzi, allora, a questo
1: Questa è
0: punto,
1: la
0: allora sei tu, è la
1: perfezione.
0: perfezione, ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno, fai la solidarietà, poi dopo
1: Ho tanto
0: l'estate,
1: solidarietà,
0: se vuoi, lo
1: capito? Se
0: lasci.
1: io mi cibo, dice, io mi cibo solo, anche la poesia di questo contratto
0: Stava, c'era?
1: di sì, fidanzamento di solidarietà, cioè, dice, noi, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi, con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo, facciamo
2: Solidarietà.
1: beneficenza, cioè, che
0: Un
1: cosa vuoi di
0: SMS
1: più?
0: chi li deve mandare? Non ho capito. Chi
1: Chi
0: è
1: se ne fotte, ma delle SMS,
0: questo? Vabbè.
1: un euro di SMS,
0: Monica,
1: poi ne
0: fidanziamoci un
1: parlano
0: po'.
1: dovunque,
0: Eh?
1: fidanzamento
0: E poi vai da Barbara
1: simpatico,
0: D'Urso, vai. Oh.
1: esatto, lui è un abituato
2: Questo è
1: a
2: anche
1: soffrire,
2: simpatico.
1: ma non è che
2: Ti dirò.
1: lasciare, lui è
0: Ci stai
1: abituato a
0: pensando?
1: soffrire.
2: È simpatico. I napoletani non ho mai avuto un fidanzato napoletano, però.
1: Sì,
0: Ah,
1: diciamo.
0: ecco perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo sul Napoli c'era
2: Sì,
0: la
2: la bandiera.
1: Tutto il territorio nazionale,
0: Sì,
1: quindi.
0: è politica, c'è l'Italia politica a
1: Italia
0: casa,
1: politica.
0: c'è l'Italia politica. Va bene, ti sembra no, un uomo che ha pensato a tutto? Cioè,
4: Certo, secondo me
0: strano.
4: non se lo devo lasciare
0: Non
4: fuggire.
0: te lo
2: No,
0: sbagli.
2: no. Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate, l'estate non ci si
4: No,
1: fidanza. No,
4: no, fino
1: sbagliato.
4: all'estate.
0: Dopo
2: Ah, fino
0: l'estate lo lascia.
1: no, no, ha detto che si
4: All'estate.
1: vuole. Allora è
2: No,
1: perfetto. Lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi perché ti vuole portare al mare con
0: Scusa,
1: lui.
0: fai una
1: Questo
0: cosa,
1: credo che sia.
0: Monica, tu contattalo. Contattalo di solidarietà e poi sì,
1: Tanto l'estate quest'anno arriva prima, sono già le zanzare a
4: Siamo già in
1: febbraio.
4: estate.
0: Bah, non ti
4: Siamo già in
0: attenere al
4: estate.
0: calendario tu,
2: No?
0: attieniti a quello che ti dice il cuore. Dunque, adesso lasciamo, prima di salutare il dottor Giovanni Sca. È dottore?
4: No, non
0: No, non è
4: sono.
0: dottore.
1: No,
0: Giovanni
1: non è
0: Sca, no,
1: dottore,
0: è
1: è una
0: RESP. È
1: vergogna,
0: RESP.
1: è una
0: È
1: vergogna,
0: RESP, però,
1: una
0: scritto
1: vergogna.
0: RESP, Relazioni Esterne
1: Dobbiamo andare in
0: dell'AMI.
1: pubblicità forse,
0: No,
1: poi
0: no,
1: vediamo
0: no,
1: i
0: no, no,
1: servizi.
0: no, prima, mandiamo ancora il
1: No,
0: servizio.
1: lo mandiamo dopo.
2: Lo mandiamo
0: Ma lui deve
2: dopo.
0: andare via.
2: E lo mandiamo, mandiamo dopo.
1: Dopo la pubblicità.
0: Ti fermi?
2: Lo cacciamo dopo.
1: Poi ti mandiamo il servizio e poi ti mandiamo.
0: Fai una fermata di solidarietà. Lo mandiamo.
1: Lo mandiamo, nel senso, andiamo via. Se

fine del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 47 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

però nonostante questo l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare, perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tira campare, finché possiamo fare, quando possiamo fare più può essere qualche altro, non ci credo proprio.

0: essere il migliore.
1: Sono 46 anni, sto qua. Nessuno si è permesso di fare qualche cosa. E quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io li rimprovo, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi tagliano tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

perciò io mi dedico una resa, devo via l'erba attorno alle piante e basta. Presto pioverà un giorno di questo, poi stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: ると。
1: Beh, è encomiabile, no? È encomiabile, dopo te ne dovuta.
2: Ce ne fossero.
1: Un bel esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché sì. Ha delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una telefonata.
2: Sì, c'è già una telefonata per lui, però adesso andiamo in pubblicità, insomma, okay. Poi sentiamo questo signore, questa signora, non so.
1: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza
3: le news
1: subito dopo.
4: No! 099 47 16 555.
1: Allora, bentornati, sono le 17. Sei scemo, mi fa ridere quando siamo aperti.
2: Che ho detto?
1: Misturi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
5: Pronto?
2: Sì, c'è già qualcuno in linea, già lo sento, pronto, là
5: pronto.
2: Sento, anzi, mi pare. Ciao.
5: Buonasera.
2: Chi
5: senta,
2: sei?
5: Io parlo a nome del condominio.
2: Senti, puoi parlare a nome tuo prima dicendoci chi sei?
5: Sì, Anna Maria Simonetti.
2: Anna Maria, ciao, dici. Ciao.
1: Che però parla a nome di un condominio.
2: Dici,
5: del condominio di Via Goffoscolo 60,
2: sì.
5: Sito in Rione Tamburi.
2: Sì.
5: E io ho telefonato perché così per caso stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni.
2: Sì.
5: Cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi, da considerare che gli arbusti di questo albero di

0: arriva fino al secondo piano, arrivano sino al mio balcone. Da considerare che in questi 3 anni non siamo stati fermi, siamo andati più volte, sarà forse un 7-8 volte, nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non sbaglio,
1: sì.
0: E non siamo stati mai ricevuti.
1: La sede, quale sede?
2: La sede
0: Via della Croce. Croce.
1: Via della Croce.
3: La direzione, sì. Fatta, sì. Già
0: allora ci fermavamo comunque dove c'è una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio, dove ci ha risposto e ci hanno detto, ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto, si sarebbe risolto, naturalmente niente. E come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione ambiente e salute, naturalmente come diffida. Naturalmente non abbiamo ricevuto risposta.
3: Anna Maria,
0: sta parlando, è un soggetto allergico,
3: sì.
0: Questa palazzina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
1: Anna Maria, guarda, noi ti segnaliamo questa cosa direttamente a Giovanni, credo che stia
3: Maria ha seguito il caso analogo che abbiamo risolto al
2: Fondo di Casa. Tra Piazza Masaccio e via Archimede.
0: Via Archimede con via Bofoscolo.
2: Sì.
0: Non le nascondo, e forse voi mi capirete, che non so se ci riuscirete. È diventata forse una cosa personale con il nostro condominio. Da considerare che la pulizia nell'aiola, che non appartiene alla palazzina, l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso.
1: Anna Maria, però ci stai sfidando tu così. Così ci sfidi.
0: Sì, io la sto sfidando perché non ci credo. Ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema.
3: Allora.
0: E penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio dare un altro schiaffo.
1: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
0: No, guardi.
1: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni,
0: io ho tutte le carte.
2: Sì, proviamo perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune.
4: Vabbè,
2: perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi
3: per quanto riguarda
2: quello. Grazie
3: Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con l'appoggio dell'AMIU immediato, lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che però Giovanni si fa carico di segnalare
2: per cercare di poter risolvere.
3: No, perché ci arrivavano anche dei, pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
5: ragazzi, vi devo bloccare.
3: Che è successo?
5: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
3: La tua faccia però non mi fa distinguere dalla gag.
5: Lo giuro, perché non mi credete?
3: Vabbè, intanto Monica, hai sentito di Diogo Foscolo?
2: Monica che l'ha andata a prendere da fuori.
3: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, Diogo Foscolo te lo sei segnato.
5: Sì,
3: perché,
5: me lo sono segnato, Diogo Foscolo 60.
3: Giovanni ci diceva, buonasera, che cosa sta succedendo? Sì, vai, Fabiano, vuoi andare per piacere alla reception?
5: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
1: Andare a vedere che cosa sta
5: succedendo. È il bello della diretta, ragazzi, è il bello della diretta.
1: Non esageriamo, carino, ma...
3: Fabiano, prendi la generalità.
6: No, proprio bello, proprio, forse. Deve mettersi gli occhiali.
1: Allora, signor Albero di diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
4: Mi chiamo Tommaso.
1: Tommaso, che cosa vuol, perché, come mai?
4: Io diciamo, volevo, ho incontrato lei, ho detto, guarda, no,
5: diciamo
4: quando parlerete del...
5: Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore, voi sapete che io
4: purtroppo
5: sono
4: sorda. Purtroppo io c'ho il vocione, ero io.
5: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori, ah, oh, non è possibile, c'è tanta sporcizia, sei venuto qui al posto giusto, vieni a fare un reclamo, abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIO, al quale possiamo dire direttamente quali sono i tuoi problemi.
4: Ah, no, io rappresento,
1: Tommaso,
4: diciamo...
1: Sì. Facciamo una cosa, tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
4: Formale.
1: Allora guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere,
4: anche se
1: si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor
5: Caiella,
1: del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è
4: qua,
1: nostro ospite.
4: È per puro caso.
1: E se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato.
4: Grazie.
1: Con la solerzia che contraddistingue i nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo, va
3: adesso,
1: bene?
3: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su responsabile Scaiella. Tommaso, ancora, perché adesso qua è tutto live, quindi stanno presentando. Intanto Tommaso, ciao, come stai?
4: Ciao,
5: presentati!
3: Ha detto nome, cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore...
1: Ho detto solo il nome, non l'ho fatto giurare, perché siccome deve fare una protesta...
3: Posso fermare però un attimo tutta la situazione, perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro, che siamo un po' distratti. Allora, Monica,
5: sì.
3: Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto, e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente intervenire l'AMIU. Quindi abbiamo uno
5: che il comune non abbia un proprio agronomo, perché non so se ricordate la questione della pista ciclabile in
3: Grecia.
5: Hanno fatto ricorso ad un agronomo esterno.
3: Ho capito, però se non ce l'hanno, l'AMIU deve avvertirlo.
2: È un
3: però.
2: Fatto del comune.
3: Okay. Allora, Anna Maria...
1: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo?
2: No,
1: quando c'è solo l'AMIU
2: no,
1: di mezzo...
3: Riusciamo a, come abbiamo fatto per Alfonso, a riprendere questo pino da via Ugo Foscolo?
1: Anche perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che dove fa? Devo andare a Rai 3. A Rai 3!
5: A Rai 3!
1: Qua a Studio 100, siamo noi di Ufficio Reclami, non ti risolviamo il problema. Mettetevi più vicini, così si ha anche un bel
4: vicini,
1: rapporto.
4: Vicini.
1: Se prendetevi le mani, anche potete farlo.
3: Allora, questa inquadratura che ha del...
1: No, cioè no, della... Non no, la mia, no, non
3: no,
1: la mia.
3: No, no, questa che sta... che sta per arrivare. No, perché sembra che se lo fagociti da un momento all'altro, Tommaso.
1: Sì.
3: Invece Tommaso adesso col garbo che ti contraddistingue, non lo so.
1: Probabilmente.
3: Non lo so. E ci auguriamo ti contraddistingua. Vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
4: No, io volevo... Sinceramente, da un lato difendere a spada tratta la scelta dell'AMIU di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito
1: e parleremo
4: e quindi
1: questo.
4: Da questo punto di vista
3: parlare.
4: Io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta, però
3: di Facebook più che altro
4: anche sì, di Facebook, però volevo appunto segnalare a Monica, quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale, cioè non è possibile dopo un anno di raccolta differenziata totale ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta c'erano i cassonetti, quindi questa gente che ha una memoria storica quasi elefantiaca, no? Per cui l'elefante che era abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto, loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
3: Ma sono pochi pazzi praticamente.
4: Sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia diciamo degli emittenti, ma soprattutto dell'AMIU, che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce il tarantino legge Vitre e dice ma questi che lingua parlano, dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che insomma usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano, quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata, ma soprattutto secondo me va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito, cioè poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire, guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di Tarsu o quello che sia...
2: No, cambierà parecchio, mo glielo dico.
4: Ah, me lo auguro.
3: C'è anche
4: lo
3: un
4: auguro.
3: Progetto che è stato fermato per mancanza di fondi, questo
4: sì,
3: ce lo disse.
4: Voglio dire, a parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire, guarda che facendo la differenziata tu impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore, già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi impegna.
1: C'è un po' l'atteggiamento in molte famiglie, non faccio la differenziata perché è solo
3: tanto,
1: un fastidio, tanto. No? Tanto a che serve.
4: E invece no,
1: tanto
4: serve.
1: A che cosa che può cambiare, invece finisce. No.
3: Allora, sentiamo Giovanni Scaglielli.
2: Allora, innanzitutto per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa, fine settimana, con inizio questa settimana, abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini messi nelle cassette per dare il calendario e per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto... Ma voi lo mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì, lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma la gente che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4, quindi dice, ma la gente che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una telefonata di Claudio Leno, una telefonata qui in diretta di Leno, in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha fatto pervenire anche una richiesta scritta, e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendoli, invece del giovedì, nella zona di Pezzavilla, in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato, perché gente
1: quindi
2: che non va a lavorare,
1: esatto,
2: quindi abbiamo soddisfatto anche questa esigenza.
3: Più sorrisi e cassoni, diciamo così.
2: Certo.
3: Questo il sabato, questo è
2: certo. E quindi abbiamo coperto tutto l'arco della settimana.
1: Che
2: per quanto riguarda
1: la
2: il discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'AMIO è vittima, ma non è soltanto l'AMIO vittima, attenzione, vittime poi saremo tutti, tutti quelli che risiedono nel comune di Taranto.
4: Sì, sì, però un momento, mi scusi se la interrompo. Il
3: discorso
4: lei è
3: Garbato ne ha facoltà.
4: Il discorso è questo, lei ha fatto una cassettizzazione di un depliant, come dire, di pianificazione della serie, questo giorno, tale ore, tale ore.
2: Okay. Calendario.
4: Premesso che c'è pure da discutere, per esempio, sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno... Devo dire, sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì,
2: allora,
4: indifferenziato diventa veramente pesante per una famiglia.
3: Non è che lei sta fruendo del servizio di Ufficio Reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È venuto, è aperto il lunedì.
4: Ringrazio, ma lo sa che io ce la parlantina.
3: No, ma parlo anche di scelta di tempo che neanche
2: allora,
3: Gerd Müller nei mondiali del 74.
2: Possiamo, anche qui c'è da dire, noi seguiamo degli standard, a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo a differenziare la frazione marciologica? Ma no, si riduce a poco.
4: Beh, no,
2: quindi 2 volte alla settimana.
4: Sì, però come li metti nella settimana?
3: Se lo facessimo.
2: Se tutti facessimo, lo stiamo dicendo, la raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta.
3: Ah, porta a porta la fanno
1: addirittura.
2: Esatto, porta a porta, noi la facciamo porta a porta.
3: Non me ne raccolto che Bruno Vespa fosse così preciso.
2: Io voglio dire, perché quindi abbiamo noi... Il porta a porta che facciamo a San Vito è di due modalità.
1: Lo mettiamo.
4: Nei condomini?
2: Nei condomini superiore a 8, cassonetti da 240-370 litri, quindi dei contenitori. Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi, per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
4: singolo.
2: Fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
3: Hai fatto bene a guardare Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto, è una sensazione.
2: Ed è il bidone di condominio. È il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende, e abbiamo due tipi di cassonetti.
3: Sì.
2: Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa, in un'altra. È purtroppo sempre di studio centro.
1: Cioè non ti permettere mai
3: no,
1: più.
3: No, era studio centro.
1: Vabbè, ho capito però.
2: Già allora abbiamo regalo. Due contenitori. Uno marrone, che è per l'organico, per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo. No, uno per il marrone
4: e l'altro è multitasking.
2: E uno è per l'indifferenziato,
1: di colore...
2: a secondo i giorni,
4: grigio,
2: grigio, dove il martedì, dovrebbe essere usato per la plastica, il la giovedì carta. Per la carta e gli altri giorni, i due giorni della settimana per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio dove c'è solo... Per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta differenziata.
1: È un po' ridotto.
2: Più,
3: diciamo allora, che confida un po' troppo nella puntualità.
2: Perfetto,
3: nella
2: posso essere anche, no, però no. Che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato o il differenziato plastica e carta e metalli nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico, quale mi sapete dire... Questo. Che ci azzecca.
3: Un attimo solo, perché io e Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura, questo mi sembra evidente, sta sbalzando all'occhio.
1: Se uno viene a dirci che facciamo TV spazzatura,
2: ma che comunque,
1: possiamo ribellarci.
3: No, Mauro, però... No, aspetta, vi devo fermare un attimo perché c'è una telefonata in diretta e i nostri spettatori, che non vengono fisicamente, hanno ancora priorità. Pronto? Pronto?
6: Pronto?
3: Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo ritorno.
6: Pronto?
3: Ciao!
6: Pronto?
3: Ciao, abbassa la tua TV per favore.
6: Sì, l'ho abbassata.
3: Ok, come ti chiami?
6: Angelo.
3: Dici.
6: Senta, volevo approfittare, visto che c'è un responsabile dell'Amium,
3: sì,
6: che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili anche i cittadini stessi.
3: Sì.
6: Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti. Abbiamo parlato di zanzare. E non solo, anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
3: Scusa, dei tamburi stai parlando?
6: Quest'acqua dove va a finire?
3: Rione,
6: prima
3: tamburi.
6: Cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata, c'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una feritoia, per buttare il vetro c'erano i buchi e le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i cassonetti.
1: Sì, ne parlavamo la volta scorsa.
6: I cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia. Uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per
1: lo
6: buttare.
1: Lo vogliamo sapere il terzo braccio dove lo cerchi.
6: Quindi quei cassonetti sono sempre vuoti.
1: Sì.
6: Io personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata, sapete dove la porto? A Martina.
1: È comodo.
6: Vado spesso a Martina, mi riempio il cofano. Lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì con le lattine, la carta e via discorrendo.
4: Però bisogna
6: cioè, questo è quello che volevo sapere dal responsabile.
3: Credo di aver capito che comunque Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver capito questo senso.
1: Chi non va a Martina, Giovanni, come può?
3: Spenda di Arbor Magic nel cofano anche.
2: Stiamo provvedendo anche a questo, purtroppo questi inconvenienti non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che
1: parlammo
2: comunque
1: di queste cose.
2: Sono standardizzate, quindi non è che stanno solo a Taranto,
3: quindi fa bene, ognuno
2: però
3: si fa i
2: comunque
3: cassonetti
2: c'è il
1: questa
2: problema
1: cosa, questa cosa però dei cassonetti aperti è una cosa
2: questo dei cassonetti aperti un po' dipende forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va a svuotare.
1: Ci sono anche dei cassonetti che proprio non ce l'hanno,
2: che non hanno il coperchio
1: forse
2: e lì bisogna essere
1: provvedere.
2: Ci dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro,
3: per forza, anche perché
1: abbiamo
3: parlato di zanzare,
1: rimane
3: per
1: aperto.
3: I ponfi di Monica poi sarebbe veramente una catastrofe.
1: Problema per Monica.
3: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, no, per litigare, sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose,
2: no.
3: O tacete per sempre, parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da Tommaso.
2: No, volevo dire
3: sì.
2: Che, attenzione, quelli che purtroppo sono resti, quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della Masan Vito, via Incrociatori, via Vascelle, via...
3: Trovi di tutto. No?
2: Troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto, qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia.
1: La gente lo sa perché la gente Mormore.
3: Però, è piccolo poi il posto.
2: Attenzione, perché noi, perché c'è stato un decreto regionale, che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% le raccolte differenziate, che attualmente è intorno all'11 e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotasse, quindi i cittadini pagheranno l'ecotasse, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotasse si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata, in più di quello che si sta pagando.
1: Ah, quindi in più rispetto
2: se non si incrementa. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti, specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo...
4: Scusi, però, prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga di Lama.
2: Sì.
4: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare, invece del volantino, uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre... TV, ma come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone, diciamo di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice stai buttando il caffè?
2: No,
4: va nell'organico,
2: stai buttando la plastica.
4: Fino
2: a un certo punto e va bene
3: però
2: anche questo.
3: Qualche signora
2: ad adiuvandum, certamente, però... Qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nel...
4: Su quello, guardi, anche lì, io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione, gli ho dato un'urlata, ma non più alta di questa, del tono con cui stiamo discutendo, e hanno ripreso il loro bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno che in città si può fare. Allora io dico, voi... Perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata, vi piazzate lì, perché guardi...
3: Le ronde dell'Amio vuoi fare?
2: Perché
4: no, ci sono.
2: Hanno fatto anche, hanno elevato anche delle multe. Però se Tarantino... non si fa un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
3: Scusami,
4: ma non parlo di condomini,
3: ragazzi,
4: io parlo
3: di abbiamo la pubblicità, tu dovevi dire cosa di solito Corvisia, cos'è?
2: Sì, che siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico a Solito Corvisè che avevamo tolto, io l'ho detto anche qui, ne parlavamo in televisione, quindi di ripristino a giorni siamo a
3: invece
2: step,
3: di San Vito faremo. L'abbiamo detto praticamente San Vito.
2: E solo preghiamo San Vito mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi genere,
3: mi raccomando. Io vorrei, collega, venga con me perché abbiamo un bel momento in cui ci sono i cittadini e c'è l'Amio, ringraziamo la cittadinanza nella persona di Tommaso che è venuto qui. Grazie sempre per la...
1: Giovanni, per l'ospitalità.
3: Mi si ricordi a chi esce da Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a Monica. Vi saluto.
4: Le forche caudine.
3: Sì, sì, passate. Per
1: Giovanni, sappi che noi ti amo, insomma.
3: E anche per le amuse quando vuoi, noi siamo a tua disposizione.
1: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il servizio.
2: Per l'albero.
3: È via Ugo Foscolo, che Anna Maria è molto preoccupata.
1: Anna Maria ci ha sfidato, io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo, altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
7: Perché gli stai dietro?
1: La pubblicità, ci vediamo più tardi e ancora con qualche servizio.
3: Abbiamo un minuto, più tardi.
1: 2-3 minuti, abbiamo anche un mal comune, voi sapete, questo servizio che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità.
3: No? Mal dei primiti, no?
1: No. Vabbè. Vediamo tra pochissimo.
3: Nostra. Non è, dico, noi durante la pubblicità
1: organizziamo già il lavoro della settimana,
3: già per la prossima
1: settimana,
3: a pettinare Mauro Pulpito. Bravo.
1: Anche perché non sapremo insomma quanto tempo impegnare.
3: I fratelli Pugliese.
1: Che? Forse abbiamo una telefonata già.
3: No, abbiamo telefonata?
1: Chiediamo a Gianfranco, abbiamo una telefonata.
7: Non c'è, è sparito.
3: Ancora no, allora mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
1: Sì, vediamo
3: su questi
1: servizio.
3: Due lavoratori.
1: Non so se ricordate la settimana scorsa, due settimane fa ci hanno segnalato questo problema,
3: il loro esercizio,
1: questa autofficina che ha un problema davanti, gli mettono tutti la macchina davanti.
3: E non possono entrare i clienti perché è il passo carrabile che dovrebbe consentire loro di entrare perché è un'autofficina, autolavaggio.
1: Il nostro amico ci ha segnalato questo problema, abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettere le macchine davanti ai passi carrabili, soprattutto nei passi carrabili che sono propedeutici al lavoro.
3: Sono autorizzati.
1: Sono autorizzati ad essere propedeutici al lavoro.
3: Libero, ecco.
1: E quindi insomma vediamo questo servizio e vediamo che cosa è successo.
3: Piegato di ufficio reclami dice propedeutico.

Io sono Pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché è da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via, perché se questo passo carrabile è occupato, quindi non possono entrare, per cui c'è questo disagio.

un disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile, non è possibile fare un discorso del genere. Per optare a questo inconveniente abbiamo adibito la nostra officina anche a parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, se no qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico
0: del
1: io.
0: borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: Ma non sono del
0: lavorare.
1: borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa. Evidentemente sono di altre zone della
0: No,
1: città
0: cittadini
1: e
0: che vi
1: girando
0: recate, hai
1: si
0: detto bene.
1: fermano lì davanti
0: Allora.
1: all'autofficina. Ma dico io, l'autofficina
0: C'è
1: del
0: scritto
1: nostro
0: fuori
1: amico,
0: che è una cosa
1: c'è
0: dei nostri amici.
1: scritto che è un passo carrabile. È evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare. Ma perché mettere le macchine là
0: Se mi
1: davanti? Anche perché,
0: permetti, se mi
1: insomma, noi
0: permetti.
1: possiamo fare due cose: fare questo appello ai
0: Ai
1: cittadini, poi
0: cittadini.
1: l'altro appello che possiamo fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè,
0: Sì.
1: fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per le
0: Vabbè,
1: consulenze,
0: adesso stai andando alle
1: quindi,
0: 3:30.
2: e per l'AMIU,
0: Posso dire
2: per il
0: una cosa?
2: parco
1: Per Parco Cimino,
2: Cimino,
1: per il vigilante che si nasconde nel bagno.
0: conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano. E se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi
1: Devi
0: l'anfiteatro non
1: fare
0: puoi,
1: 2 km.
0: girando poi da via Principe Medeo devi fare
1: Non vai
0: un
1: più,
0: giro
1: non
0: da
1: vai
0: via
1: più.
0: Pitagora, è
1: Vai
0: un
1: in un'altra
0: casino. Ci
1: autofficina.
0: arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro delle isole
1: Se vecchi
0: pedonali.
1: momenti di traffico,
0: Quindi
1: non ne parliamo.
0: non veramente ne va del loro
1: Insomma,
0: sostentamento economico,
1: mi
0: insomma.
1: sembra semplicemente che stiano
0: Non
1: cercando di
0: possono lavorare,
1: lavorare
0: Fabiano,
1: questi
0: bravo, non
1: signori.
0: possono lavorare.
1: Un po' di rispetto, un po' di
0: Su
1: rispetto.
0: cosa? Su cosa?
2: No, io
0: Su
2: avevo pure
0: cosa la puntata di oggi? Su
2: pensato.
0: cosa la puntata di oggi
1: No, ma
0: che
1: su
0: dare.
1: cosa questa telefonata
0: Cioè,
1: soprattutto?
0: appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo?
0: Va bene, è da lama comunque, credo di aver capito. Però sento un. Proviamoci ancora, poi eventualmente, Sam, proviamoci ancora. Pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta da niente.
2: Carne,
0: Beh, lama
2: carne.
0: è lontana. Dunque, sì.
2: Io avevo pensato però che lì davanti all'autofficina dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello.

0: Aiuto! Mamma!
1: Mettiamolo spaventapane, mettiamo spaventapane, dai. E quello non occupa il solo pubblico come i palè.
0: No, infatti.
1: Un cartello giallo.
2: Non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasse di sì.
1: Lo spaventapasse non è occupazione solo pubblico perché...
0: Ma un cartello
1: a c'è scritto, occupazione solo pubblico, tranne nel caso di spaventapasse.
2: Che altro perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno spaventapasse.
1: Poi, che cos'è quella? Via Cavallotti, mi pare. Via Cavallotti è pullula di spaventapasse.
2: È zona di spaventapasse.
1: È la zona di spaventapasse. E hanno rifatto anche le target, le cose di Via Cavallotti, parentesi, zona degli spaventapasseri, famosa nel mondo.
2: Che poi il problema sono proprio i passeri là, il problema sono proprio i passeri. No, lascia stare.
0: Passeri non liberi.
1: No, quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare.
2: No,
1: non commentiamo.
2: No, però,
1: non commentiamo. Allora, se
2: parcheggiano le donne.
1: Se non c'è...
2: No, sto dicendo, se parcheggiano... Perché è più facile.
1: Ho capito, ma non si, anche tu vai sul filo della sera e
2: no,
1: poi ti
2: sto dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora magari...
1: Cosa devi spaventare?
0: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
1: No, poi sullo spavento è che più
2: sullo
1: che altro.
2: Spavento.
1: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto. Mal comune, giusto?
2: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
1: Sì. Facciamo vedere un cerchiamo po' di cose ristabilire il contatto con l'AMA, se ci sentono.
2: Ovvio che, insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le... Allora, voi fate una cosa.
1: Esternalizzate.
2: Tutti voi che avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza.
1: Esterna.
2: Esterna.
1: Quello è importante.
0: Perché noi fino ad ora abbiamo parlato solo delle consulenze legali al comune. E poi potremmo aprire anche un altro fronte.
2: Ma io lo aprirei, sai che io ho voglia di aprire molti fronti?
0: Potremmo aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.
2: Parecchi fronti possiamo dire. Tra l'altro il sindaco, abbiamo chiesto di risponderci, e ha detto sì, in fronte.
1: E c'è anche il fronte del porto, no?
2: Esatto.
1: Tra l'altro un grande film. Allora, Malcomuno, telefonata. Come dici tu, Gianfranco? Pronto? Pronto?
2: Ah, c'è un pipperaio che ci chiama.
1: Mamma mia.
2: Il pipperaio magico.
1: Puoi controllare il cobra che c'è lì un attimo se sarebbe...
2: Che so, dove sta?
1: Sì, quel pipero.
2: Allora, vediamo chi segnalavi sotto, che ti ringraziamo.
1: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao, sei pipperaio?
1: Chi sei?
3: Signor Pulpito?
1: Sì, sono Mauro.
0: Salve.
1: Fabiano e Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
1: Ciao Giuseppe, da dove telefoni?
3: Io telefono da Taranto.
2: Io non ti rispondo
3: per lei.
1: Sì.
3: Io gentilissimo per avermi ricevuto.
1: Stai scherzando?
0: Ci siamo anche noi, ciao Giuseppe.
1: Lei. Sì, con Monica e Fabiano riceviamo fino alle 18:15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego.
3: Buonasera, signorina Monica.
1: Buonasera.
2: A me cacca, mi
0: grazie.
2: È con me che ce l'ha. Con me.
0: Ciao.
1: Ti avanza un saluto per Fabiano pure.
2: No, ma non ti preoccupare.
1: Allora,
3: io
1: Giuseppe.
3: Saluto tutti naturalmente.
1: Grazie,
2: a me è generico, va bene, vai avanti. Dai,
1: ma l'altro costa di meno generico.
2: Sì, vai.
1: Giuseppe, dici.
3: Quello che volevo dire io, tramite voi,
1: sì.
3: Volevo suggerire al commissario della provincia,
1: sì.
3: Commissario prefettile della provincia, di mettersi in macchina,
1: sì.
3: Possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada. Dall'inizio dell'acquedotto romano andando a Statte,
2: sì.
3: Passare l'Italcave, ritornare indietro. E vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa odiosa.
2: Noi la conosciamo bene,
1: dice a noi.
3: Stanno sempre a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata e vedere un po' le condizioni.
1: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
3: Noi parliamo poi, il buio la sera, peggio ancora.
2: Sai che poi andando, girando a destra per la 106, per la strada, Giuseppe scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto Massafra, o verso Massafra o verso Taranto, buio pesto alla genovese, ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi,
1: so
2: perché
1: però,
2: a noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
3: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
2: È vero. Ci sono pochi fondi,
1: No, ho voglia, sono fondi buchi.
3: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete. Sì.

0: meglio di me come sta quella
1: no,
0: strada.
1: No, hai ragione. Bene, hai assolutamente ragione. In condizioni pessime, hai ragione.
0: Io vi ringrazio, grazie, se potete fare qualcosa fatelo.
2: Speriamo, ma grazie, noi andremo anche a tappare le buche con i soldi che avanzano. Grazie, da parte di Fabiano.
1: Grazie della considerazione, Fabiano, grazie. No, è bello però fare una trasmissione. No, no,
2: però poi ha salutato Monica.
1: Poi genericamente anche.
2: Generica lo stesso.
1: Genericando.
2: Da queste cose che vuoi quello specifico, anche quello generico va bene.
1: Va bene, senza.
2: Il telefono a quest'ora.
1: Il telefono che
2: io volevo dire a Guglielmo in regia, che capitana tutta la squadra.
1: No, è maschio lui. Maschio, capitano. No,
2: capitano, voce del verbo capitanare, terza persona. Che capitana, Gianfranco, Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo.
1: Antonio
2: è sui servizi.
1: Grande montatore.
2: Ce
1: l'ha detto la moglie. No,
2: che lavora tanto con Monica al montaggio
1: dei servizi. Non riesce a tornare mai a casa per proprio
2: per si arrangerà. Dunque, adesso
1: l'unico montaggio
2: volevo dire a Guglielmo di star pronto, perché se abbiamo tempo, sì, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15.30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio, servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama. Ah, ecco la telefonata di Lama. Casomai lo riproporremo comunque, a parte che Monica la mettiamo sulla nostra pagina anche dopo. Però
1: quella
2: vediamo
1: di prima, giusto?
0: Beh, siamo pronti?
2: Pronti, chi sei? Chi sei?
0: Pronto?
1: Siamo qua, prontissimi.
2: Chi sei?
0: Allora, mi chiamo Nicola io.
2: Da?
0: Nicola, da Taranto.
1: Non da Mola.
0: Ecco. Innanzitutto complimenti a Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità, voi la fate finta che la fate, però ve la fate pure voi, bravi, siete molto bravi.
3: Grazie anche grazie. Da parte mia.
2: No, parlava degli attori, tu sei seria.
0: Io sono molto. Come si chiama di cognome, signorini?
2: Io. Cara donna si chiama.
0: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio, viaggiavo nella mia famiglia, la canzone. Noi simili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna,
3: sì.
0: Ippi la Madonna.
2: Ma che meraviglia!
3: Me la
0: si vede che la signorina è leccese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè,
2: meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
0: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertine che avete che alle spalle il signor. Come ti chiami?
3: Fabiano.
0: Come ti metto, si chattare? Fabio, come si chiama?
2: Fabiano Marti.
0: No. Pertini, per fare una richiesta laica, perché io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama,
1: sì,
0: a via Carlo Magno, e all'angolo della strada intestata in un po', perché a quattro si tutto proprio prima, dopo a quattro scattare coppa la rossa impazzata per tant'anni, e quindi siamo fatti a sua immagine e somiglianza praticamente. E quando dite qualche cosa che non vede, è che quelli ha ragione praticamente. Qua, tra Modolese, Bernardo, ma sono stato sempre in mezzo a questo che hanno insegnato.
2: Cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
0: Allora,
1: siamo arrivati ancora.
0: A Cicnamaglia. Allora, a via Carlo Magno, sì, angolo la via di Nuprema, da Numone,
2: sì, ho capito.
0: Via Bonaventura, via Bene. Se la Madonna.
2: Sì. No. Sì.
0: Allora, prima della. Questa la. A monte della Madonna c'è un dare precedenza. Allora uno si ferma da e alla sua destra non vede niente, mi dice le dico della Madonna in alto. Non so spiegare. Sì. Perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna, innanzitutto non è un cristiano, è un cattolico,
2: certo,
0: però
2: certo.
0: Tiene un sacco di aria. Allora mi dice quella Madonna da poi non essere ruolato in un metro. Se suolo, praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando è arrivata quella cazzo di Madonna,
1: mettendo
0: come un cane, praticamente.
2: Ho capito.
0: Allora, se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, di centro, sono tutti baciatile, no?

0: Non fanno altro che leccare il culo.
1: Ho capito, no, ma sì, veramente.
2: Sei
1: chiarissimo.
2: Ma è bello che ci giri intorno alle cose.
0: Tenete conto che chi vi sta parlando è stato amministratore del comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
1: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
2: come
1: politica.
2: Come ti chiami, scusa, ricordaci
1: attiva.
0: Anche perché...
2: Ricordaci il tuo nome, scusa.
0: Anche, un momento, modo lo dico, la sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete, che era anche avo di pulpito.
1: A me?
0: Perché la mia bisogna...
2: Avevo intuito che c'era una parentela.
1: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune, io e te. Cioè, in comune.
0: Ma c'è prete, un prete, un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato.
1: Ah.
0: Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
1: Era avo a noi?
0: Eh?
1: Era avo nostro.
0: Avo mio era, non usassi c'era
1: vabbè. Ma tu l'hai detto, non è che lo voglio per forza. Non è che lo voglio per forza, però
0: no,
1: se tu...
0: vabbè, il pulpito è vero. Per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto, che io so, quella è la famiglia. Con una derivazione di pulpo per il fatto anagrafico.
1: Questo è vero,
0: no?
1: Questo
0: come
1: è vero.
0: Si chiama? Pulpo, pulpo. Sì. Hanno scritto pulpo.
1: Beh, lo so, questo
0: allora
1: è...
0: io mi chiamo Nicola Carrino.
1: Sì.
0: E sono stato assessore repubblicano, laico, quindi,
1: sì,
0: la comunità. Gli hai fatto pagare la prima da tutto la tassa, la prima da munnezza, gli hai fatto una strage.
1: Ce l'aveva con loro.
0: Gli hai fatto.
2: È allora, strano però, che pure sia stato riconfermato.
0: Voi che tenete Bertini dietro là, praticamente.
2: Sì.
0: Facendomi usando favore, di chiamare l'assessore che scappa, che è innamorato della signorina, che dice che bello l'assessore, l'assessore non ce la fa, il servizio, camerana, le cite faceva così, come la noce, come si chiama, la noce, la mela, eccetera, eccetera, e dico come sgarra a cosa qua, schiurretto.
1: La Madonna.
0: La Madonna.
1: Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo, perché Monica poi si cura di questa...
2: Sicuramente
1: di
2: verrà a trovarti, Monica.
1: Allora, no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa statua...
2: È posizionata per non permettere la visuale.
1: Non permette la visuale nel dare precedenza e quindi...
2: Cosa se traduciamo, ma
3: non capite niente.
1: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
0: Dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIRP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto, perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIRP. I piani di rigenerazione urbana
1: sì.
0: E io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP e mezzo a questo PIRP stava la casa vecchia prima.
2: Madonna.
0: C'era una decina di metri, un costruttore ci ha fatto una carrata e ha fatto una cosa 60 metri quadrati e io mi sto col pulmone che chiamo l'assessore e dico vedete costruzione, se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita, e poi la caserma del guardia municipale. Invece vuole appare la soldi, insomma.
1: Allora aspetta,
2: facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
1: Quando noi sarà il fatto della Madonna? Magari diciamo pure questo.
2: Cioè, ti mandiamo
0: bene,
2: Monica
1: per la
2: statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione. Che segnalazione? E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
1: Ci mettiamo il PIP.
0: Se viene l'altro. Non vi sento bene, purtroppo.
2: Viene Monica a trovarti con il casco ne parlate.
0: Faccio anche vedere, faccio riprendere, eccetera.
1: Fai tu.
2: Fai vedere sia questa cosa della
1: PIP che la... Nicola, quanti anni hai?
0: Caro mio, sono nato il 137.
1: 7, 37, no. 63, 77
0: anni. 77 anni e dentro le 78.
1: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
0: Sono anche il presidente dell'Associazione Mazziniana di Taranto.
1: Certo.
0: e faccio belle cose. Abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini.

0: Adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
1: No, è straordinaria la tua attività, davvero. Davvero, grazie per...
2: Devo trovare presto così
1: grazie
2: vediamo...
1: Grazie per la telefonata.
0: Ma come la famo? Quando l'avrei, signorina?
1: No, aspetta.
2: Non lo so.
1: Facci vedere, abbiamo tante cose.
0: No, veramente, avete il mio numero, quindi...
1: Come?

0: Ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
1: Ah, lucimiri fascisti di Pippino Caradonna. Ippi la Madonna, ippi la Madonna. Questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle masserie e bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
0: Ah, complimenti, Moni.
2: Complimentone.
0: Belle persone. Io avevo un avo.
2: Bei parenti.
0: Io avevo un avo che sicuramente era avo. Che poi... Quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
1: No, ascolta,
2: Sei quasi solo
1: la
2: contento
1: mia
2: quasi di non
1: nonna,
2: avere parenti che tu conosci,
1: la mia
2: sai?
1: nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano, ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
0: Beh, vabbè, io
1: Cioè,
0: spero che
1: aveva
0: la mia famiglia sia in
1: il
0: ascolto.
1: fratello prete.
2: Io mi sposto
0: Io
2: un
0: ti
2: po'.
0: faccio sapere perché, sai, Pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è
1: Sì,
0: che...
1: vabbè, ma se capisce, le pulpite le avevano cavate, capite com'è?
0: Certo. Sì, io voglio conoscere quest'uomo, infatti è un po' buono.
2: Forse viene Mauro
0: Vengo io
2: direttamente.
0: direttamente. Ciao Nicola!
1: Era una bella pelle.
0: Un abbraccio!
2: Arrivederci. Ciao
1: Allora,
2: Nicola, a presto.
1: aspetto una telefonata
0: Sicuro!
1: dalla signorina.
0: Sicuro!
1: Arrivederci.
0: Ciao!
2: Ciao, presto,
0: Abbiamo, però ci sono dei tarantini che sono stratosferici, un po' colorito ma stratosferico,
2: sì,
0: l'ex assessore.
2: Un paio di passaggi assolutamente
0: Ma poi nei
2: discutibili.
0: momenti cardine, nei
2: Discutibili, un
0: momenti
2: paio
0: clou
2: di passaggi discutibili.
0: discutibili, però molto...
2: Vogliamo andare in pubblicità
0: 77
2: o mandiamo mal comune? No, andiamo in
0: anni. Va per il
2: pubblicità, va bene,
0: 78.
2: andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, abbiamo forse
0: L'inchiesta
2: mal comune, forse vediamo
0: contro le
2: l'inchiesta.
0: legali comunque da domani, dopodomani al massimo anche sulla nostra pagina Facebook
2: Comunque
0: eventualmente.
2: ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo noi capiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere. Ci vediamo tra poco, subito dopo
0: Tu hai
2: la
0: capito la
2: pubblicità.
0: statuetta della Madonna dove sono?
2: Sì, cioè, l'ha chiarito.
0: Via Dunu Prevet. Allora, sono le 18 e 3 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione,
2: La
0: quindi
2: telefonata
0: per
2: di Nicola
0: ultime...
2: ci ha
0: Sì, è stata molto...
2: Shakerati.
0: Sì,
2: Shakerati,
0: in
2: vabbè.
0: effetti, però comunque...
2: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura abbastanza...
0: Coloriti,
2: Beh,
0: chiamiamo.
2: sì, discutibili anche perché,
3: Sì,
2: insomma,
3: fuori luogo direi
2: fuori luogo anche
3: anche.
2: per una questione di rispetto, però, secondo noi ci, ovviamente... Avendo il telefono aperto si può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, e questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché, insomma, oltre a ritenere giusto questo, è importante che facciamo
0: Comunque,
2: immediatamente capire che non siamo
0: il
2: d'accordo su
0: nostro
2: determinate.
0: brillantissimo 77enne ascoltatore, e si è
2: Sì,
0: fatto, era
2: assolutamente.
0: un po' anche il pathos ormai della
2: Sì, infatti
0: telefonata,
2: noi
0: era un po'
2: l'abbiamo
0: lanciato,
2: lasciato libero,
0: però
2: abbiamo lasciato parlare perché, insomma, la telefonata era una telefonata forte
0: sentiamo a
2: e
0: proposito,
2: piena di
0: Gianfranco,
2: energia.
0: se abbiamo Malcomune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente, appunto, o... E abbiamo una chiamata, la sentiamo subito, e poi, vediamo queste segnalazioni dei nostri
2: Diamo
0: telespettatori cittadini
2: priorità
0: di Taranto e non solo.
2: ai nostri telespettatori. Pronto?
4: Pronto, mi sente?
0: Bene, chi sei?
4: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
0: Come ti chiami?
4: Luigi.
0: Luigi, dici tutto.
4: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado,
0: Sì.
4: ci sono ancora alcune vie di Statte che sono al buio.
2: Sì. Abbiamo già parlato, sì,
0: Lo
2: anche con il
0: sappiamo,
2: sindaco.
0: sì, infatti lo
4: Io
0: sappiamo.
4: ho parlato personalmente col sindaco.
2: Sì.
0: Allora, dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
4: Io ho parlato a dicembre con il
0: Ah
4: sindaco,
0: no, vabbè.
4: perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
0: Sì.
4: Io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
0: Sì.
4: Perché giustamente al sindaco gli ho detto: come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
2: Sì. È
0: A prescindere
2: giusto,
0: da
2: il tuo ragionamento è giusto, ma che
0: tu,
2: cosa ti ha risposto il
0: cioè tu non ne
2: sindaco?
0: fruisci, a prescindere dalla sua
4: No,
0: possibilità o meno che ti offrisse.
4: l'illuminazione a me c'era prima del tornado,
0: No,
4: poi
0: sto
4: quel
0: di,
4: tornado
2: infatti.
4: è
2: Non è
4: andata
2: tornata
4: via.
2: più.
4: E il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
2: Sì.
0: Affidavano?
4: Sì, affidavano i
0: Ok,
4: lavori.
0: infatti,
4: Sì, sì,
0: infatti,
4: sì, sì.
0: infatti, infatti.
4: siamo a marzo, ancora non si nota niente.
0: Neanche i lavori cominciati, dici tu?

0: Niente.
1: Ma che tempo, dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
2: Perché lui ci raccontò, sì. Non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti.
1: Luigi, scusami.
2: In studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro, come dire, la gara.
1: La gara non comparativa, per affidare
2: i lavori, sì. Mi sono spiegato, e lui sapeva benissimo, della tempistica un po' pachidermica, no? Però era un tempo tecnico.
3: Perché se non ricordo male, i ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero.
2: Sì, sì.
3: Però in quale via di state?
0: Ma fondi sono arrivati comunque, perché il sindaco mi ha detto che i fondi a dicembre ce li arriva in mano.
1: Sì, ne abbiamo parlato di questo, abbiamo dato la notizia che i fondi sono arrivati, sì, da un po'.
3: In che via di state?
0: Io abito in via Rossano.
3: Via?
0: Rossano.
2: Ed è tra le vie interessate, no?
0: È una traversa di via Bainzizza, nei pressi della posta.
1: Sì.
2: Nei pressi della posta, una traversa di via Bainzizza? Ho capito bene. No, perché credo che, di capire che Monica voglia venire a fare un giro tardo pomeriggio.
1: Dove facciamo il panino noi.
2: Sì, certo. Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter testimoniare.
0: Sì, sì, ma... l'illuminazione, i pali nella città ci sono,
2: sì.
0: Ci sono, non è che non ci sono, ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sospesi in aria, che con il tornado sono stati spezzati, cioè alla fine nel lavoro non è che ci sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
1: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti,
0: sì.
1: Lo sentiamo per capire a che punto è la situazione.
0: Anche perché, scusami, io al sindaco avevo detto, perché lui a febbraio, marzo ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
2: Sì.
0: Io ho detto, se per quella data lei gli rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari la porto a un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non
1: perché lo devo pagarlo. Certo.
2: Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
0: No, nella via bene o male non ho parlato con nessuno.
2: Ma non ti risulta che qualcuno ti abbia emulato?
0: No, per niente.
2: Non lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito perfettamente.
1: Purtroppo, pur non essendo
2: colpa di nessuno, però qualcuno è danneggiato.
1: Però, ti facciamo sapere a che punto è, che tempi ci sono, insomma,
2: chiediamo
1: se l'affidamento c'è stato, se quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
2: 12 novembre 2012 è stato.
3: Sì.
2: Un anno e mezzo. È passato già, mamma mia.
1: Ti facciamo sapere presto.
2: Grazie Luigi.
0: La ringrazio.
2: Ciao. Mamma mia, sai che pensavo molto meno, invece non è
3: no, ricordate, noi facciamo il servizio su Statte proprio
2: alla prima puntata o seconda puntata.
3: Di un anno da quella data.
2: Certo.
1: Ottobre.
2: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune, assessorati vari.
1: Vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie. Vediamo.
2: Documentate.